0: 30 Seconds to Mars, Dangerous Night, una notte pericolosa.
1: Molto.
0: Cioè i brividi.
1: Cioè, che hai visto un film horror? Visto un film horror?
0: No,
1: lo so.
0: C'ho paura.
1: Bisogna cercare di migliorare le nostre paure, ok? Ma adesso andiamo al telefono e lo facciamo?
0: Addirittura.
1: Sì, andiamo al telefono, abbiamo Enrico.
0: Enrico,
1: ciao.
2: Sì, eccomi qua.
0: Ciao Enrico.
1: Come procede la tua notte?
2: Come procede? Sto guidando Milano.
1: Quindi nella vita fai l'autotrasportatore?
2: Sì.
1: E cosa trasporti? Noi ci siamo.
2: Un po' di tutto.
0: Un po' di tutto cosa vuol dire?
2: Un po' di tutto, cose praticamente bancali con i cuori, batterie, tutti di frutta, tutto quello che serve quotidianamente a noi cristiani.
0: Quindi rifornisci supermercati, queste cose?
2: No, qui. io faccio l'autotrasportatore per una logistica.
0: Ah, ok, poi, ok, ho capito.
2: Loro a fare l'ultimo.
1: Sposato, certo. Single.
2: Io ho bisogno di voi.
1: Oh, che carino, grazie.
2: Sono disperato.
1: Perché?
2: Disperato. Nel senso che.
0: No.
1: Aspetta, no, è caduto, no. Nel senso che tu è caduta la linea.
0: C'aveva ragione a essere disperato.
1: Perché cade la linea.
0: C'aveva poca batteria,
1: mannaggia.
0: Ci dire.
1: Salda Vinci.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Jackson, amici, Million Dollar Bill, che voce, davvero un'icona della musica internazionale. Qui su RTL 105 ci riproviamo, eh. Andiamo al telefono da Enrico. Enrico?
1: Ari, ciao.
2: Ci sono, scusate, era cascata la legna qui.
1: Ah, tranquillo. Tranquillo.
0: Vabbè, può capitare. Ma quindi dicevi, perché hai bisogno di noi? Lo vogliamo sapere.
2: Ho bisogno di un appello dettagliato. Mi hanno, vi spiego. Mi hanno mandato un avviso di garanzia dal condominio che mi hanno vietato l'uso del barbecue.
1: E io no.
0: E quindi non puoi fare più.
2: È un'ingiustizia. È una cosa incredibile. A pian terreno mi hanno vietato l'uso del barbecue.
0: Guarda,
1: cioè, ma aspetta, tu sei al pian terreno?
2: Sì.
1: Ok, quindi sono i tuoi vicini che stanno sopra, probabilmente, che si
2: lamentano. Sì, dici che gli arriva fumi, gli arriva, ma poca roba, cioè. Ma io poi, quello che a me mi turba di più, cioè, datemi un orario. No, divieto secco, no, barbecue, attaccare al chiodo.
1: Ma c'è qualche regola condominiale che vieta questa cosa?
2: Si vede, la maggioranza.
1: Ah, mannaggia.
2: Ma perché la maggioranza?
1: Ma neanche se ti sposti in un angolino da qualche parte, oppure non lo so, trovi un modo per
0: un orario preciso.
1: No, oppure
0: no?
1: Per mettere un telone sopra, non so, qualcosa.
2: No, proprio io o mi sposto proprio. Domenica non dovevo fare, mi sono spostato in fondo al piazzale, praticamente fra poco sono andato in un altro comune.
1: Scusa, un'altra cosa, Enrico, giusto?
0: Sì, Enrico.
1: Enrico, un'altra idea. Invita i tuoi vicini a mangiare ciò che fai col barbecue e vedrai che li conquisti.
0: Ti dirò di più. Domani mattina, dalle 9 alle 11, chiama chi c'è, chi non c'è, non parla e lamentati, perché
1: esatto,
0: magari si può trovare una soluzione, ok?
2: Non lo so. Io penso che l'amministratore, io ho il presentimento che l'amministratore sia vegetariano,
1: addirittura. Ma scusa, ma l'amministratore non vive lì nel palazzo, credo, no?
2: No, però c'è la signora che, diciamo, è la, come ti posso
0: compagna
2: dire? No, deve essere quella
0: amica,
2: la capo,
0: speciale,
2: l'amica speciale dell'amministratore.
1: Vabbè, ma così sembra. No, però dico, allora lì sta nelle regole della buona convivenza, cioè, nel senso, alla fine io penso che se ci si parla, no, si dice: guarda, ti avverto ogni volta che faccio il barbecue. Oppure tu, non so, mi dici: guarda, ho i panni stesi, perché magari può succedere anche quello, che uno ha steso i panni, capito? Tu fai il barbecue e poi gli, capito, puzza.
0: Sì,
1: no?
0: Allora non so chi ci scrive, perché non si firma se è un avvocato o meno, però ci scrivono: in condominio il barbecue non è vietato per legge, ma è subordinato al regolamento condominiale, che può imporre limitazioni senza un divieto scritto. Le grigliate sono permesse purché i fumi, gli odori rientrino nella normale tollerabilità stabilita dal codice civile. Quindi devi essere un po' più bravo, Enrico, che hai meno odore.
1: Lo so, come fai a fare? Il barbecue, cioè, barbecue fa fumo, dai, non è che.
2: Fa
1: forza, no? Che barbecue è? Allora comprati il barbecue
0: fame
1: elettrico. Oppure compri il barbecue elettrico, non è la stessa cosa, ma
0: però
1: quello non. No? Potrebbe essere un'idea.
0: Ci pensa.
2: C'è scritto che odore, io comprando il barbecue elettrico, ci ho anche pensato,
0: allora,
2: a parte che la carne, allora la carne non è più
0: diversa.
2: Barbecue.
0: Vabbè, Enrico, facci sapere come va e chiama domani mattina, ok? Chi c'è, chi non c'è, non parla, così spieghi il tuo problema e magari
1: esatto,
0: qualcuno ti può aiutare.
1: Ciao Enrico, buon viaggio, ciao, state con noi, torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: La musica romantica.
8: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Noi dire mondiali.

0: ragazzi.
1: È talmente bella questa base che va fatta ascoltare. Siete d'accordo? Sei
2: siamo
1: d'accordo?
2: D'accordo?
1: Siamo d'accordo.
2: Sì. Siamo d'accordo. Erano tutti presi al fatto che stanno scendendo in campo le squadre.
0: Quindi,
2: allora, intanto salutiamo Andrea Salvati.
1: Buonanotte, ben ritrovati a tutti. Entusiasmo per seguire amici e soprattutto amiche all'ascolto. Brasile, Brasile, Haiti. Attenzione, io sento un verso sotto. Chi è che fa? Chi è che verseggia sotto? Manuel Bella?
0: Sì.
1: Possiamo
0: no,
1: drogarlo come ha sempre fatto, così almeno lo stendiamo. Non c'è un problema. Brasile, Haiti è del nostro Carletto Ancelotti. Il Brasile, partita già decisiva, vista anche la vittoria poc'anzi del Marocco 1-0 con una bella rete di Seiba dopo soli due minuti contro la Scozia. A questo punto attenzione al Marocco, con 4 punti
0: poc'anzi.
1: Scusate un attimo, possiamo uscire un secondo la diretta gentilmente? Grazie. Se mi togli la solita tendina lì a fianco, credo che sia una roba di famiglia, perché anche il fratello aveva grande passione per la tendina a fianco.
2: Esatto.
1: Grazie,
2: possiamo rientrare in diretta.
1: Possiamo rientrare perché fammi fare intanto un saluto speciale alla nostra super dotata, Vanessa Gray.
0: Sono io, Vanessa.
2: È l'unica che ha giocato a calcio, si intende di calcio, ma i mondiali avete deciso di non farli mai.
1: Sai che non decido io, perché fossi di peso da me, io a quest'ora sarei già in vacanza
2: non
1: almeno 15 giorni.
2: Il calendario.
1: Purtroppo
2: no,
1: stranamente stranamente no. Allora, dicevo, tutto pronto. Grazie per la rimozione della tenda parasole. Allora, è tutto pronto per questo Brasile. Cosa ho detto? Haiti, giusto?
0: Haiti, giusto.
1: Brasile,
0: sì.
1: Pensate che dall'82 passa ininterrottamente la fase eliminazioni. E allora, se siamo tutti d'accordo,
0: D'accordo, sì. L'accendiamo.
1: Inni nazionali.
2: Mano sul petto.
1: Il più bello di tutti.
2: Mano sul petto. Oh, ragazzi, l'inno, mano sul petto.
1: Stai zitto. Il più bello di tutti.
2: Ha detto stai zitto.
1: Io posso parlare.
2: Ma non è bello.
1: Silenzio.
0: Tu stai zitto, ha detto.
1: Silenzio.
2: Italia.
0: No, è un altro quello.
2: No, è vero. Può sembrare.
0: Giro.
2: Vinicius ha la sua memoria, hai visto?
1: Finisce anche questo con la...
2: Sarà per sempre. Certo che però
1: bellissimo.
2: Giro a te. Sembrava. Dai.
0: Ma sembrava però.
2: Sì.
0: Ma non lo è.
2: E meno male.
1: Teso Ancelotti, Ancelotti teso, le immagini che ci arrivano.
2: Però il più bello di tutti, cioè io avrei. È Brasile, io avrei fatto sambato, un po' di bossa nova.
0: Bravo, cos'è, ci poteva stare. Anche arrivava Gaia.
1: Sta ancora andando intanto. Voi state continuando a sporcarmelo. E questo è finito, sì. L'inno del Brasile dei Pentacampeão, signore e signore. Pentacampeão.
2: Noi quanti ne abbiamo? Quattro.
1: Quattro, il tetracampeão.
0: Ma scusa, ma quello di Haiti?
1: Quello di Haiti adesso, prima uno poi l'altro, no, funziona certo, così, è come quando parli al telefono con qualcuno, come qua, se parliamo insieme non si capisce
0: ma
1: nulla.
0: Ma no, di solito arriva subito, no?
1: Infatti c'è subito, la sentiamo Haiti.
2: La bandiera di Haiti è bellissima, l'ha disegnata il figlio del presidente.
0: Non sei credibile.

0: questo l'inno di Haiti. Oh, complimenti, in bocca al lupo anche ad Haiti, un po' più corto rispetto a quello brasiliano.
1: Esatto, è durato almeno la metà.
0: Vabbè, insomma, adesso non è che
1: brasiliano ha voluto fare lo sborone.
0: Possiamo risentire l'inno brasiliano?
1: No,
0: che è molto bello. Come
1: no,
0: è bellissimo.
2: Basta,
0: allora,
2: scusate,
0: se siete
2: basta.
0: D'accordo, io non metterei la sigla. Senti che bello, senti che meraviglia, silenzio.
2: Ci stava anche una melodia, un cantato.
0: Ma hai cantato?
1: Sì, però quando fanno le...
0: Sì.
1: Gli inni ai mondiali non è che lo fanno cantato, lo fanno
2: strumentale.
1: No, ma mettono la dub.
0: È la dub, ma loro cantano.
2: Sì. Eccolo.
1: Ma cos'è questo?
0: È il cantato dell'inno brasiliano.
1: Ma vabbè, ma l'abbiamo già sentito.
0: No, perché parlavi sopra. E finché continui a parlare sopra, continuiamo a rimetterlo finché non facciamo
2: allora,
0: una clean version.
2: Io volevo dirvi che Haiti, ufficialmente Repubblica di Haiti, è uno stato situato nel Mar dei Caraibi. Se può interessare qualcuno, andiamo tutti nel Mar dei Caraibi.
1: Anche Curaçao.
0: Sì, Curaçao.
2: Capito? Che ha delle spiagge bellissime, ho visto delle immagini stupende.
1: Anche Curaçao.
0: Sì,
2: Sì.
0: Anche Igea Marina delle spiagge molto belle. Vorrei dire, siamo più mi dicono che dobbiamo mettere la sigla, io non sono d'accordo, sigla. Ma Leonardo Di Mauro piglia il 25% dei diritti della sigla e quindi insomma prendo con la sigla.
1: Quando parla Leo comanda lui.
0: Sì, giusto.
1: Vai.

0: Dica, prego.
1: È iniziata!
2: È tendenzioso.
1: Perché?
2: Perché c'era la palla del Brasile, sì, girato nelle favelas.
1: Cioè, è tutto truccato, anche il mondiale truccato. Allora, iniziata è Brasile-Haiti. Brasile con la camiseta terzera, ovvero non è quella gialla canonica, ma quella blu. E Haiti invece in completo bianco.
2: Blè.
1: I colori cosa sono? Scusate, giallo, maron, blè, verde. Va bene, andiamo con le formazioni. Allora, attenzione. Brasile con Alisson fra i pali, poi Danilo Marquinhos, Gabriel Douglas Santos in difesa, Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Lucas, che poi è Paquetà, Vinicius e Cunha in attacco, ancora indisponibile Neymar.
2: Ma Paquetà era quello del Milan,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì,
2: li vendete tutti,
1: sì, sì, sì, io che c'entro. Poi attenzione alla formazione di Haiti, che il nostro Andrea De Sabato ricorda benissimo, perché è una fascia sinistra importante, con Placide fra i pali, Experience sulla sinistra, Delcroix, Duverne, Ade, Arcus in difesa, Casimir. Casimir è molto caro. Jean-Jacques è nobile, della formazione.
2: È tipico.
1: È il nobile della formazione, che insomma ha investito tanti denari all'interno della formazione. Sono costretti a farlo giocare. Perché se uno si chiama Jean-Jacques, capisci? Ad Haiti non è credibile. Jean-Jacques
0: è figlio
1: di uno dei pionieri francesi che nel 500 sbarcarono sull'isola latifondista. Hai capito? Lui è padrone del campo, d'allenamento e anche delle 3-4 scuole lì nella zona.
2: Sì.
1: Poi ci abbiamo, dove siamo arrivati? Bellegarde e Providence.
0: Di Milano.
2: Ma che Providence è forte fisicamente.
1: Sì, perché Providence gioca davanti ad Experience, e davanti invece c'è Pierrot, il triste attaccante di Haiti.
2: Beh, però simpatico.
1: Al suo perché.
2: E tra l'altro è parente di Jean-Jacques.
1: Sì, perché era il cuginetto che lui si è portato. Dopo che sono arrivati, il cuginetto un po' più.
2: Io continuo a darvi soldi, però dovete giocare
1: con Pierrot. Però portarvi anche Pierrot. E si sono portati Pierrot, che ad Haiti ha fatto fortuna. Bellissimo. Poi nell'ambito
0: alla fiera
1: sportivo
0: dell'Est non c'è, per due soldi vediamo, mio padre comprò
1: forse in panchina, sì, vediamo se c'è,
0: vediamo se c'è qualcosa.
1: Panchina di Haiti contro
2: i capelli ricci molto lunghi,
1: però ci sono due Pierre a sorpresa, il panchino un Pogain Nason, che voglio dire
0: ha un naso grande,
1: sono io parente di De Sabato, esatto,
3: parente mio.
1: Scappato per bullismo, è scappato nel Caribe, ma anche lì insomma è stata una zona. Metusala, Lacroix, Joseph, Isidore, Fortune, che entra nel secondo tempo.
0: Jean-Jacques numero 17.
2: Jean-Jacques numero 17, appena zoppato Vinicius.
1: Questo è brutto.
2: Mi ha spezzato la tibia.
1: Sì, vediamo. Aia, quello fa male. Quello fa male. Fortunatamente l'è duro. Vinicius. Comunque, attenzione al Brasile, che manovra Paquetà per Douglas. E poi, insomma, con altro fallo di Haiti, ancora una volta qui su chi l'è. Chi? Jean-Jacques. Proprio lui vede.
2: Che è forte fisicamente.
1: Lui è abituato così, lui, capisci, distende su chi è.
0: Merck e Cremont, Partenope con Serena Brancale, The Colors.

0: questo ricorda un po' il funky disco anni, primi anni 80. Harry Styles con Dance No More.
1: Dance No More,
2: Così, allora, giusto.
1: Allora, siamo al minuto 10, non è successo assolutamente
0: niente.
1: Nulla.
0: Però
1: zero,
0: Haiti tiene botta.
1: Haiti tiene botta. Attenzione adesso a questo affondo di Haiti. Haiti sulla sinistra per Providence. Providence rivederà, prova un cross che sbatte, anzi era Arcus. Arcus.
2: Va fuori.
1: Arcus, da fuori, sì sì, da fuori è rimasto. Un momento che io aggiorno qua un attimo.
0: Arcus.
1: E c'è un fallo laterale in attacco per Haiti con Arcus che la scambia 1-2, molto bello, devo dire questo passaggio insieme a Casimir. Casimir Arcus sono riusciti a fare due passaggi fila molto belli, palla indietro, insomma in dominio totale Haiti, schiacciato nella propria metà del campo di gioco il Brasile. Sì. Tra l'altro, cari amici all'ascolto, e anche cari Andrea e Vanessa, non abbiamo detto dove si gioca questa sera.
0: Dove
1: al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Oh. Un impianto da 69.879 spettatori.
2: Sì. Però
0: è bello pieno, sono uno sopra l'altro.
1: Sì, bello pieno, agli ordini del direttore di gara Hernandez, spagnolo.
0: Però spagnolo. Qui c'è un conflitto di interesse.
1: Beh, quelli
2: perché Brasile spagnolo?
1: Ad Haiti parlano in spagnolo.
0: In spagnolo.
1: Quindi questo è avvantaggiatissimi.
0: Anche se metà dei giocatori di Haiti sono di origine francese.
1: Sì, perché comunque Jean-Jacques, attenzione, però c'è l'affondo del Brasile, il cross deviato, però vediamo che succede, cosa decidono. Niente, la palla resta clamorosamente in campo, è un fallo laterale in attacco, il Brasile già battuto e ha fretta il Brasile di provare a portarsi avanti, ma a fatica. All'altro lato
0: ancora fatto un tiro in porta
1: sinistra,
0: cioè,
1: che abbiamo messo 10 minuti con Ancelotti, già nervoso,
0: sì.
1: Quasi più nervoso di Leo Di Mauro,
0: ho
1: che
0: visto
1: continua
0: sopracciglio alzatissimo.
2: Ciao, sono
1: a fretta, Leo Di Mauro
0: a fretta.

0: vaya, sí. Camila Cabello.
1: Camila Cabello, qué bello el cabello de Camila Cabello, ¿eh?
0: Ay, qué lindo
1: el cabello de Camila Cabello. Allora, Ichi, ha segnato il Brasile, ma non era valido. No.
2: Però nonostante tutto, le tifose brasiliane continuavano a esultare comunque.
1: Allora, aspetta, partiamo per bene. Allora, aveva segnato Rafinha, esatto, ma in fuorigioco, quindi subito, insomma, l'aveva capito subito Rafinha, era risultato, invece in tribuna,
2: stanno ancora esultando
1: adesso, secondo me, esatto, ma si sa, insomma, che al brasiliano basta poco per subito
3: si diverte.
1: Se ci fosse stata un po' come Silvia Signore, che basta che parte lo stacchetto e subito comincia a ballare, stai prendendo fuoco la radio, lei sente, capito, l'allarme antincendio della radio e lei comincia a fare lo stacchetto.
3: Cos'è importante, bisogna ballare.
2: La ragazza tutta riccia
1: domenica notte. Esatto.
2: Domenica c'è una partita mondiale.
3: Ma ci sono sempre partite.
1: No,
2: non è vero.
1: Io domenica ci sarò prima, sono stato anticipato.
3: Poi devi andare a cena?
1: No, mangerò
3: devi
1: durante.
3: Devi andare a dormire.
1: Durante.
2: Vabbè, ne parliamo dopo. Queste sono cose che ai nostri ascoltatori non interessano.
1: No, secondo me interessa. Comunque siamo ancora fermi sullo 0-0. Il minuto è il 15° per dirla alla romana.
2: Anche stavolta stanno giocando la Viva al Parroco.
1: Chi? Dei quali? Quelli... Beh, allora siamo tutti, adesso a parte c'è il Brasile, insomma,
2: dovrebbe essere se già 7-0.
1: Quando decide di cominciare a giocare, segna, secondo me.
3: Prima aveva iniziato, ha segnato, poi lascia stare che c'era il fuorigioco. Comunque vi può interessare, Antonio il pasticcere dice che ci manda le sfogliatelle.
1: Sfogliatelle
3: per tutti.
2: No, stasera lisce, ma perché non c'è la ragazza tutta liscia.
1: Però state qua, non è che vai via sulla sfogliatella.
3: Io me ne vado.
1: Dove vai? E quindi... All'appuntamento col metronotte la nostra...
3: No, il metronotte lasciamolo stare lì.
1: Ma Vanessa Gray, un nome d'arte.
3: Ma
1: Gray grigio?
3: Perché guardo il mondo attraverso i mille occhi, attraverso le mille sfaccettature di grigio.
1: Però se ne hai mille, nessuno funziona, se vedi grigio...
3: Poi c'è quello dritto.
1: C'è quello dritto. Niente, qua come sempre tempo corre, tempo sfuggit.
2: Allora, Leo scappava un altro disco, quindi Samurai J.

0: Flamenco Paranoia Samurai J. La musica suona un'ultima volta, sì, cioè, sembra, sì, un po' una minaccia.
1: Beh, dipende.
2: Dipende. Va bene, andiamo a stare di quello che stavi per dire.
1: Allora, che siamo arrivati al 19°, al 19°, sempre 0-0, Brasile a passo lento, perché comunque non sta affondando più di tanto. Aveva segnato con Rafinha in fuorigioco, però rete annullata istantaneamente. Però attenzione, perché qui c'è Haiti che, wow, con Casimir, doppia finta e salta un giocatore, la passa ad Arcus, il cross di Arcus, un po' lungo, direi anche troppo lungo per compagno experience, che non dimostra grande experience nel controllo, perché insomma gli sfila il pallone e finisce dall'altro lato. Tra l'altro fischiata anche, credo, una posizione irregolare. Andiamo a rivedere il rallentì qui sull'inizio dell'azione. Sì, Arcus era leggermente in posizione
0: come
1: irregolare.
0: Come si chiama il giocatore? Arcus.
2: Senti, ma stavo pensando che comunque il Brasile sarà sicuramente psicologicamente, perché se non vince questa sono problemi. Però anche Haiti comunque è messa bene in campo.
1: Sai che Haiti comunque, andiamo, tiro qualche formazione su Haiti.
2: Cioè, il fatto che il Brasile non stia facendo un
1: Leo Di Mauro per Matteo. Allora,
2: ci sono i vari Pierrot.
1: Pierrot, cioè il triste Pierrot, giocatore, l'attaccante triste di questi mondiali. Pierrot, l'attrode triste.
2: Però hai visto che è l'unico che ha la maglietta bianca con
1: si
0: distingue.
1: Allora, dicevo, Haiti torna al mondiale dopo dal 1974. E pensate che nella prima giornata, quella con sconfitta con la Scozia, ha registrato più tiri di qualsiasi altra squadra del suo gruppo.
2: Capisci?
1: Hai capito? Ben 15.
2: Vuoi mettere che 15 magari tiri. La rivelazione
0: potrebbe... di questi mondiali?
2: Sì. Come sai?
1: Collezionando ben 22 tocchi nell'area avversaria.
2: Cioè, aspetta, so.
0: L'ha toccata 22 volte.
1: Non so che cosa, ma ci sono stati 22 tocchi nell'area.
2: Hai sentito bene?
3: L'Haiti dal 74 non giocava ai mondiali?
1: Esatto. Questi numeri impressionanti non sono però bastati ad evitare la sconfitta per 1-0 appunto contro la Scozia, quarta consecutiva nella storia dei mondiali per Haiti, che ora insomma rischia di diventare
2: rischia di diventare
1: la quarta nazionale a perdere le prime 5 partite nella fase finale. Io non so chi fa queste statistiche, trova roba assurda uno che si metta lì, capito? E che sebbene il divario di 78 posizioni, ho anche l'eco qua, se mi sembro fuori sul balcone di Piazza Venezia, attenzione al cross del Brasile
2: nel balcone di Piazza Venezia.
1: Sebbene, senti come suona bene, il divario di 78 posizioni nel ranking FIFA fra queste due nazionali, Brasile sesto, Haiti 83°, non darebbe spazio a clamorose sorprese. Benissimo.
0: Cioè, questa era la chiusura.
1: Sì, però ascolta, c'è anche un'altra notizia, c'è il corner, intanto corner, ma non succede niente, ve lo posso anticipare, siamo al 22°, è il primo scontro diretto.

0: la figlia, sì. Ah, tu per tu con Placid, che è calmissimo, è stato veramente placido, non ha fatto niente, cioè non si è impressionato minimamente, e questo ha secondo me un po' distratto Rafinha, che infatti con un po' di nonchalance,
1: ma era comunque fuori gioco,
0: non credo, sembrava buono, sinistro morbido, bellissimo, e palla che però non c'entra la porta, si spegne sul fondo. E niente.
2: Mio padre avrebbe detto che si è mangiato, che si è mangiato.
1: Va bene, va bene. Intanto noi ce la balliamo con gli NXS.

0: gonna live my life. Need you tonight in excess, amici, noi diremo andiamo.
1: Attenzione, attenzione, perché forse questa volta è valida la rete del Brasile con Cunha. Nasce questo contropiede su uno sciagurato disimpegno del
2: è un'autorete di fatto
1: della difesa di Haiti, Duverne, che insomma sbaglia completamente l'uscita dalla propria area, ne approfitta Vinicius che si infila in area di rigore, poi insomma la mette dentro per Cunha, che ha un mezzo contrasto con Delecroix, e non si è capito per un buon 3-4 minuti di chi fosse la rete, se di Cunha o di Delecroix. Alla fine la rete viene assegnata a Cunha.
2: C'era stato anche il controllo del VAR,
1: rete valida,
2: no?
1: Esatto, dopo un controllo del VAR, progressivo fuori gioco, quindi Brasile in vantaggio al minuto 24, Brasile 1, Haiti 0, siamo al 26esimo ed è il momento del primo cooling break di questa partita.
3: Cooling break.
2: Tu dovresti chiedere, ma perché lo chiamano cooling break?
3: Perché è un break.
2: Ma lo so che tu lo sai. No, va bene.
1: Hydration break si chiama.
2: Ecco. E noi cosa facciamo? Mettiamo un pezzo.
3: Comunque volevo dirvi che abbandonerò tutti e tre Andrea, perché arriva un altro Andrea.
2: Lasciamo Andrea. Cioè, Andrea, vieni.
3: Andrea, facciamo il cambio del testimone.
2: Dai, cambiamo il testimone.
3: Dai, la Grey se ne va per Andrea Tuzio. Chi offre di più?
1: Nessuno. Credo nessuno.
2: È a posto.
1: Siamo tutti soddisfatti del cambio.
2: Tra
1: come
2: poco
1: dire.
2: Andrea Anch'io. Tuzio, sì, e sì. Intanto suoniamo Agitare Coca-Cola.
3: Va bene, ok, ci agitiamo. Ecco.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso 302, sabato 20 giugno, benvenuti, bentornati, io sono Andrea Tuzio, noi dire mondiali fino alle 4 e mezza, giusto?
1: Più Salvati, meno, buonanotte. Sì. Buonanotte a tutti, buonanotte ad Andrea Tuzio. Uè, ho beccato il nome stavolta senza sbagliare.
0: Bravo, sei stato bravo.
1: Non garantisco da qui al 90esimo quante altre volte lo prenderò.
0: Eri preparato.
1: Comunque, se per seguire insieme Brasile Haiti, partita sbloccata poco fa da un gol un po' confusionario, comunque con Cunha che mischia, porta avanti il Brasile.
0: Esatto. Si gioca al Philadelphia Stadium, detto. Sì. Chi ci gioca in NFL? Perché lo sapete, lo diciamo a tutti, la maggior parte degli stadi degli Stati Uniti sono stadi del football americano, della NFL. Esatto.
1: Sì.
0: Chi ci gioca?
1: I Philadelphia Steelers.
0: No, quelli sono i Pittsburgh Steelers.
1: Sì, Philadelphia Dolphins. Eagles, no, quelli sono i Miami
0: Eagles.
1: È vero.
0: Senti, Experience come sta andando?
1: Perché Experience, insomma, l'abbiamo veduto prima un po' in difficoltà, d'altronde, insomma, di fronte al Brasile non è proprio l'impegno più semplice. La Scozia era forte, ma non tecnicamente a livello del Brasile, che comunque, insomma, sta dominando abbastanza, ma non sfacciatamente.
0: No, un po'
1: sotto gamba la sta prendendo, secondo me.
0: Devi sapere che Ancelotti ha scelto di schierare Cunha,
1: sì.
0: No? In realtà, in Brasile si sta diffondendo la voglia di vedere Hendrick titolare. Ma sai come i brasiliani la stanno spingendo? Con i meme. Se voi andate sui social network, cercate un pochino, è facile, basta un hashtag, lo trovate in un secondo. C'è questa sorta di bromance tra Ancelotti e Hendrick che i tifosi brasiliani stanno spingendo, ma per adesso non la vediamo.
1: No, tra l'altro la sorpresa è Cunha dentro, perché insomma Cunha
0: Manchester United,
1: ha passato una stagione abbastanza difficoltosa.
0: Beh, come succede? Ma è però meglio delle altre.
1: Beh,
0: in realtà.
1: Sì.
0: È andato in Champions League o mi sbaglio? No,
1: sì,
0: non ce l'ha fatta.
1: Mi sembra di sì. Adesso non vorrei dire una castronata. È un periodo un po' intenso sotto questo punto di vista.
0: Direi di sì. Salvati, attenzione!
1: Attenzione, c'è ancora Brasile in avanti.

0: Avanti con Vinicius, spalla dentro, lungo, lungo, non ci arriva Paquetà, palla che però resta ancora là, proprio fuori dal limite dell'area di Haiti, con Rafinha che prova ad andare via a un giocatore haitiano per appunto experience, che di esperienza riesce ad andare via, vedi. Conquista anche un fallo laterale tra le risate beffarde di Danilo, che non accetta evidentemente, insomma,
1: se non ha esperienza, experience, chi ce l'ha, effettivamente. Va bene, dai, mettiamo un disco anche bello tra l'altro e poi torniamo bellissimo. In the Roots.

0: raddoppio del Brasile ancora con Cunha. Brasile 2 Haiti 3, il minuto al 36esimo, ancora palla rubata addirittura nella tre quarti del Brasile da Vinicius, che palla al piede avanza, poi con un bel filtrante serve ancora una volta per Cunha, che entra in area di rigore e scocca un diagonale micidiale all'incrocio, batte Placide per la seconda volta nel giro di 13 minuti e porta il Brasile a due gol di vantaggio su Haiti. 37 minuti, Brasile 2, Haiti 0.
1: Beh, ci troviamo.
0: Bello, questo bello. Beh, questo bello, però dormono quelli di Haiti.
1: Ha tirato una mina sotto il set. Classica, sì. Proprio, mamma mia, che botta, ragazzi.
0: Sì, è entrato dentro.
1: Beh,
0: l'area.
1: Però, scusami, dopo.

0: sì, un po' defilato sulla sinistra. E
1: neanche tanto, poi tra l'altro sul palo del portiere, sì, sì, insomma, il portiere si è seduto. Portiere... anziché andare verso 7, lui si è seduto, è andato verso 4.
0: Non proprio il massimo della vita.
1: E tra l'altro, hai visto, hanno inquadrato in tribuna Neymar con occhiali da sole, che esultava tutto contento.
0: Esatto. Non credo che dopo questo, Hendrik lo vediamo festeggiare nelle immagini della FIFA, ma. Dopo questa doppietta di Cugna non credo che Hendrik vedrà il
1: magari nella cioè se la partita prende un'altra piega ancora, con un vantaggio ancora più cospicuo, a quel punto insomma dai spazio ad altri giocatori anche per prendere confidenza.
0: Io intendevo come titolare. Comunque ce lo aspettavamo,
1: diciamo che sì, questo è un risultato abbastanza scontato, però è anche vero, caro Andrea, ed è la seconda volta che mi ricordo il nome, che le partite a volte non sono così scontate. Pensiamo alla Spagna che ha sbattuto contro Capoverde 0-0. Hai visto, c'era un signore che si è giocato €1 milioni o dollari sulla vittoria della Spagna, tra l'altro era quotata tipo a 1,018, avrebbe vinto 18.000 euro. Adesso vorrei capire la follia di chi investe un milione per vincere 18.000.
0: se non sbaglio, io ho letto la notizia che questa giocata è stata effettuata su Polymarket, non so se hai presente Polymarket, in Italia non è legale, tra l'altro, e avrebbe guadagnato 85.000 dollari.
1: Allora era 1,085.
0: Poi magari è un'altra roba, non mi ricordo. Tra l'altro c'era questa possibilità. È evidente che Capoverde poteva, che non poteva evidentemente controbattere alla Spagna, invece avrebbe vinto $85.000. Il concetto è, lui dice: io metto lì €1 milione che sicuro mi ritorna. Quello è stato il suo pensiero. Sicuro mi ritorna. Però ci guadagno $85.000 mettendo €1 milione lì fermo per 90 minuti.
1: Esatto. Però mi dispiace, caro. Può succedere,
0: Come si dice? La palla è rotonda.
1: È rotonda.
0: È rotonda la palla.
1: Tanto attenzione, perché ci sono Rafinha e Vinicius in ginocchiata a terra. Uno dei due si è infortunato. Rafinha. Ci siamo perduti il momento, probabilmente un problema muscolare, perché lo vediamo a colloquio.
0: Vabbè, facciamo una cosa, mettiamo un disco e vediamo come va.
1: Esatto, esatto.
0: Dai. La testa gira, Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla.

0: Grafigna, sì, insomma, infortunio muscolare, uscito al suo posto Ryan, quindi insomma una pegola per Ancelotti, perché insomma è un giocatore determinante nelle geometrie d'attacco della squadra brasiliana, che vediamo forse un entusiasmo anche eccessivo tra i tifosi brasiliani in tribuna, perché signori, praticamente Brasile contro nazionale cantanti di Haiti, perché già fosse nazionale cantanti italiana, qualcuno che gioca forte c'è.
1: Un buon Luca Barbarossa esatto.
0: Anche Biagio Antonacci, gioca bene, Eros Ramazzotti, lo stesso Gianni Morandi, credo che sia il detentore del record di presenze, se non ricordo.
1: Perdonami. Gianni Morandi è avanti con l'età, io credo che per adesso insomma si sia in panchina a gestire un po' la situazione, o no?
0: Credo di sì, però insomma è uno tra i quali, credo che se non ricordo male, ha tante presenze.
1: Io una volta ho giocato contro la nazionale Secondini, non sto scherzando.
0: No, ricordo quando stavi scontando la pena.
1: Lavoravo in un'altra radio, abbiamo fatto una roba di beneficenza molto bella.
0: E com'è finita?
1: Mauro Cordina ha fatto 2 autogol.
0: Quella.
1: Tanta roba, Mauro.
0: Belli?
1: No, devi dire che è entrato. Dopodiché il buon Mario Fargetta.
0: Sì, salutiamo Mario.
1: Ciao Mario. Dopo un minuto che Mauro era in campo ha detto fuori, Corvino fuori. Ma indecente, io altrettanto. Non è
0: ma
1: che
0: come
1: proprio
0: finì la partita?
1: Tanto a poco per loro.
0: Per
1: se
0: i secondi.
1: Non sbaglio. Sì. Tra le nostre fila c'era anche una giornalista di Prime che saluto. Roberto Marchesi, che lui cercava di tenere un pochino le redini della questione, però c'eravamo noi che eravamo indecenti. Vabbè, tra l'altro, va bene. Sicuramente Haiti meglio di noi salvati, oppure non
0: di
1: tanto.
0: Credo di sì. Anche solo per temperanza fisica momentanea, perché in questo momento della nostra vita insomma diciamo che è un bel ricordo. Io ne approfitterei, se sei d'accordo Andrea, li abbiamo citati scherzando, ma salutiamo anche gli amici che magari in questo momento ci stanno ascoltando o seguendo dalle varie case circondariali di tutti i
1: No, vabbè, adesso non fare, per carità di Dio, ci mancherebbe.
0: Non li vuoi salutare,
1: Li abbraccio fortissimo, ci mancherebbe altro.
0: Anche i secondini, allora, salutiamo anche i secondini.
1: Salutiamo tutti.
0: Perché non si sa mai cosa può succedere qui in avanti. Poi li ritrovi, tu non mai salutato quella sera.
1: E adesso vai a letto senza cena. Questo è quello che può succedere. Va bene, mettiamo un disco, Leo?
0: Sì, direi di sì. Siamo al 45esimo, intanto Brasile 2, Haiti 0, fra poco il lento. Entità del recupero.

0: Jess,
1: io ti porto anche a casa se vuoi, anche perché qua è finita. È arrivato il 3-0 del Brasile in pieno recupero con Vinicius. Bella assist di Paquetà, scarta sul filo del fuorigioco, Vinicius che entra in rigore, sempre tratto da quel lato lì, dalla sinistra, simile al gol di Cunha di prima, questa volta raso terra, palla sotto le braccia di Placid e arriva il 3-0 del Brasile in pieno recupero nel terzo dei 6 minuti di recupero di questa prima frazione.
0: Se mi puoi fare anche un commento tecnico sul balletto di Paquetà e Vinicius.
1: Allora, un gol al mondiale è sempre un gol al mondiale. Ho mai avuto il privilegio, credo neanche tu, di poterlo fare, quindi non lo so. Però insomma bisogna anche contestualizzare la roba. Hai fatto il gol del 3-0, quindi un gol che a questo punto già conta poco e nulla contro Haiti. Sembra un po'.
0: Conta poco e nulla noi in realtà, perché vale tantissimo la differenza reti. Perché in questo momento, sono a 4 punti, giusto? Sia Brasile che Marocco nel gruppo C.
1: Esatto, però con la differenza reti 3 per il Brasile, 1 invece per il Marocco. Questo siamo d'accordo, però insomma
0: è vero,
1: il 3-0 contro Haiti è esultato, sembrava che il balletto, le cose, poi queste cose si possono ritorcere contro. Con i meme, metti che poi quarti di finale, semifinale, insomma, dopo.
0: Chiarissimo, no? Leo, dobbiamo andare in pubblicità?
1: Sì.
0: Facciamo che il primo tempo ormai
1: quanto manca, 40 secondi alla fine dei 6 di recupero, Brasile 3, Haiti 0, doppietta di Cunha 23-36 e Vinicius al 48esimo.
0: Esatto, vabbè ragazzi, primo tempo andato, staremo a vedere come andrà nel secondo, ma immagino che le cose potrebbero solo peggiorare, naturalmente per Haiti.
1: Esatto.
0: Va bene, amici, 378-378-1025 per i vostri vocali, se volete, ne stanno già arrivando qualcuno, dopo lo sentiamo. Noi ci fermiamo, ma torniamo subito. Noi diremo mondiali, Brasile, Haiti.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi.

0: meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: You Too Stay su RTL 102.5. Noi dire mondiali, Andrea Tuzio, Andrea Salvati. Siamo nell'intervallo di Brasile e Haiti. Salvati,
1: un bel secco netto 3-0, esatto. Squadre che non sono ancora rientrate in campo. Doppietta di Cugna, gol di Vinicius, da segnalare prossimo all'infortunio muscolare di Rafinha.
0: Esatto. Leo.
2: Buonanotte Andrea.
0: Buonanotte.
2: Mi fate un commento per piacere su Scozia

0: Marocco, che ho visto che il Marocco ha preso a pallonate la Scozia, ho visto le statistiche quando mi sono svegliato. Infatti un commento per piacere, grazie.
1: Ma certo.
0: Ricky da Cuneo.
1: Grazie Ricky, ciao, ciao, Ricky, buonanotte. Ricky. Noi l'abbiamo vista la partita.
2: Ma io sono onesto, sì, sai, sì, che tra i miei grandi difetti purtroppo ho l'onestà che forse non l'ho veduta, ho guardato solo un po' gli highlight velocemente. Beh, il Marocco è una grande squadra.
1: Io l'ho vista tutta.
2: Ricordate che il Marocco è... sia ancora campione d'Africa, non campione d'Africa insieme, però insomma buttiamo. È una squadra che è cresciuta tantissimo nell'ultimo periodo, molto bene sta facendo, risultato che va strettissimo a Marocco contro la Scozia, però attenzione alla Scozia, perché insomma la Scozia
1: l'ultima partita è Scozia-Haiti.
2: No, ha già giocato.
1: No, scusami, Scozia-Brasile.
2: Esatto, attenzione, quindi... perché con questo risultato, io do per scontato che oggi dubito che Haiti riesca a fare 4 gol e ribaltare il risultato.
1: Proprio.
2: Non credo mai. Però insomma, così avremo Brasile e Marocco al comando con 4 punti, Scozia a 3 punti. Attenzione che poi c'è Brasile e Scozia, mentre il Marocco andrà a giocare proprio con Haiti. Insomma, Brasile è vero che al momento è primo, ma non è così tranquillo.
1: Io ti dico una cosa: in questo girone passano Brasile, Marocco e Scozia.
2: Sì, come
1: la Scozia...
2: migliore terza.
1: Esatto.
2: O comunque, anche se non dovesse. Cioè, allora, se la Scozia dovesse, mettiamo per assurdo, vincere col Brasile e salire a 6 punti, il Brasile poi resterebbe a 4. E comunque, come terza, sarebbe una delle migliori terze con 4 punti.
1: Ricordiamo che passeranno le migliori terze, 8 mi pare, le 8 migliori terze, praticamente non viene eliminato nessuno.
2: Praticamente solo l'Italia, cioè, che ragazzi, è stata eliminata.
1: Però no.
2: Tra l'altro, però attenzione, perché anche potremmo avere la sorpresa di Capoverde, perché col pareggio con la Spagna un punto, sia mai che poi riesca in un colpaccio nelle altre due partite, si qualifica anche Capoverde.
1: A proposito di Capoverde, si sta parlando tantissimo di Vosigna.
2: Sì, il portiere.
1: Il portiere di Capoverde. Per un motivo principale, perché a quanto pare ha spaccato l'algoritmo di Instagram, è passato da 50.000 follower,
2: credo anche meno forse,
1: esatto, molto probabilmente sì, a una roba come 12 milioni
2: in
1: dopo
2: crescita,
1: controlliamo.
2: 12
1: esatto.
2: milioni in crescita,
1: sì, and counting, come dicono negli Stati Uniti, dove tra l'altro si sta giocando. E ogni volta che si chiede il personaggio del mondiale si dice Vosigna.
2: Per il numero di cosa?
1: Perché ha spaccato l'algoritmo. Ma posso dire una cosa? Giustamente tu fuori on dicevi ha spaccato l'algoritmo perché è stato il giocatore migliore della partita contro la Spagna, ma in generale, ok? Tra i 22 in campo il miglior giocatore di sicuro è stato Vosigna. Possiamo sottolineare il fatto che è per quello che dovrebbe essere ricordato e citato e non per i 10 milioni di follower. Ma troppo, chi se ne frega, nella vita reale non esistono. E con questo abbiamo detto la cosa seria. Parliamo di cose ancora più serie. Lui prima non seguiva nessuno.
2: No.
1: Non usava molto Instagram. Almeno lui ha detto così.
2: Così.
1: Subito dopo questo questa valanga di follower, lui ha cominciato un pochino ad utilizzarlo. Certo, chiaramente,
2: segui anche tu. Se ti segue Andrea Tuzio, segui.
1: No. Dici Salvati?
2: No, non
1: ha seguito neanche
2: te. Ce l'ho io.
1: No. 1200 donne ha seguito.
2: È uno di noi, Vosigna, è uno di noi, grande. Lo
1: un
2: seguo
1: eroe.
2: Anch'io. Come si chiama Vosigna?
1: Bravo, vabbè, dai.
2: Va bene.
1: Si ricomincia.
2: Stanno rientrando
1: te?
2: In campo le squadre, in questo momento sono nel tunnel, quindi insomma a breve direi che sarà tutto pronto per il fischio di inizio della ripresa.
1: Facciamo così, New Hit e poi rientriamo.
2: Sì.

0: Mamma non mamma è il titolo del disco nuovo di Madame su RTL 102.5, 41 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 20 giugno. Si ricomincia, Salvati!
1: È iniziata la ripresa, da 40 secondi Brasile 3, Haiti 0, due cambi in Haiti fuori Arcus e Pierrot, dentro Simon e Isidor.
0: Sì. È uscito il nostro eroe.
1: Il nostro Pierrot, l'attaccante triste.
0: L'attaccante più triste del mondiale.
1: Esatto, di nome e di fatto non ha retto. Insomma, il triplice svantaggio è stato troppo per lui.
0: Se lui è già triste, un 3-0 immagino che proprio lo faccia sprofondare nella tristezza più totale.
1: Presumo di sì, però sai, credo anche che per giocatori di Haiti sia già una grande festa, risultato partecipare al mondiale. Poi giocare contro il Brasile credo che sia la festa festa. Poi,
0: assolutamente.
1: Non credo che avessero velleità di pareggio, sinceramente.
0: No. Tra l'altro sugli spalti hai visto, c'è Ronaldo e Ronaldinho.
1: È vero, io ho visto qualcun'altra al di là di Ronaldo Ronaldinho, ma ci sono anche Ronaldo e Ronaldinho.
0: Sì. A proposito di Ronaldinho, nella giornata di ieri, ormai siamo già a sabato, si è sparsa la voce che Ronaldinho tornasse a giocare a 46 anni. Dove? In Italia.
1: Sì, dove? A Ravenna. Dove? In Serie C.
0: Ragazzi,
1: fantasia.
0: Un passo alla volta, perché poi naturalmente è stato spiegato tutto. Ronaldinho non tornerà a giocare a 46 anni, ma credo abbia anche acquistato delle quote del Ravenna, ci sarà anche una patch sulla maglia, ma in realtà giocherà una sola partita, giusto?
1: Sì, ho capito, una partita di esibizione, tra l'altro, non una partita di campionato.
0: No,
1: partita con Ravenna, quindi con i compagni di squadra della squadra del Ravenna, che faranno un'amichevole, credo, una partita di esibizione per raccogliere fondi o qualcosa, non si sa.
0: Quindi,
1: però guarda che mai dire mai, con Douglas Costa che gioca a Chievo.
0: Sì.
1: Magari lui arriva lì, si rimette un po' in forma.
0: Capisco. Leo, passa un attimo perché devo dire una cosa a Salvatore. La quantità di cachassa che si sarà bevuto Ronaldinho in questi anni, credo che non si sposi bene neanche con mezza partita di pallone.
1: No, ma anche perché poi in così, Serie C menano, cioè, i ritmi sono serati.
0: Dici? Ci sono dei fabbri in Serie C. Esatto. Chiediamo a chi la Serie C la segue. Leo, scusaci, tu segui la Serie C, naturalmente seguendo il tuo
1: girone
0: Catania.
1: C.
2: Esatto, il girone C.
0: Se menano forte?
2: Menano. E corrono come dei matti.
0: Capito? Non credo che Ronaldinho corra. Così sono due piedi, non correva all'epoca, figurati adesso. Vabbè, situazione, Salvati, punteggio.
1: Niente di fatto, insomma, si gioca da 3 minuti con lo stesso copione del primo tempo, col Brasile in grande scioltezza, lascia anche spazi ad Haiti, che ogni tanto prova a fare qualche sorta di avanzata nella tre quarti brasiliana, ma poi insomma arrivati al limite dell'area vengono spesso e volentieri fermati quasi subito. Attenzione anche adesso a Isidor al limite dell'area, il destro ridicolo, ribattuto sulla schiena di un giocatore del Brasile.
0: Stiamo calmi.
1: Adesso
0: ridicolo.
1: Molto velleitario.
0: Decisamente. Miley Cyrus, End of the World.

0: the World, Miley Cyrus su RTL 102.5. Non è la fine del mondo per Haiti, ma 3-0 comunque è pesante, si fa sentire.
1: Si fa sentire, però ogni tanto, prima abbiamo visto un altro affondo, con Isidora, tu per tu, con Alison Becker, che sono provato a scartarlo ancora un po', quasi fa il pasticciaccio, ma insomma, fortunatamente per il portiere del Brasile, nulla di fatto, si resta sul 3-0 al minuto il 53esimo.
0: Io volevo darti, dato che la partita non è che ci regala tutti questi spunti, né da un punto di vista del pathos, né da un punto di vista, qualsiasi punto di vista, possiamo dire.
1: Un allenamento, un bel allenamento.
0: Sì, sì, ti do una curiosità per la quale ringrazio il giornalista bravissimo Giuseppe Pastore.
1: Sì.
0: Stasera, dopo 16 anni, con Brasile-Haiti alle 2.30 ora italiana, infatti è iniziata alle 2.30, una partita di un mondiale torna a disputarsi a un orario in cui la lancetta dei minuti non è sul 12. Hai capito?
1: Io
0: non era mai successo. L'ultima volta è successo nel 2010, nella finale Spagna-Olanda, che si giocò alle 20.30. Per il resto, da 16 anni si è sempre giocati a un orario preciso.
1: Ai mondiali, stai parlando dei mondiali.
0: Ai mondiali. Per quanto riguarda i mondiali.
1: Statistica è molto interessante, ma io invidio queste persone che hanno tanto tempo libero e dire oggi cosa mi invento. Tanta passione anche, permessa. Grande passione.
0: Il suo lavoro, fa il giornalista sportivo. Che
1: sì, ho capito, però magari insomma.
0: No. Te la spiego. Lui è anche famoso perché va a tirare fuori un sacco di statistiche peculiari, ma ormai da più di 10 anni. E poi è un giornalista con i controfiori. Ci mancherebbe altro, salutiamo Bella Pastor. C'è un vocale, Leo, ancora no? Sì, ce l'abbiamo.
2: Ciao amici della notte, visto che ho visto il reel che avete pubblicato su Instagram degli Andrea, se ve ne manca uno, ci sono anch'io, Andrea Pasticcio. Un attimo, prendo una mongolfiera e sono là. Ciao amici!
0: Ciao, bello, aspettiamo.
1: Beh, mongolfiera è un bel viaggiare.
0: Sì, gli Andrea non sono mai abbastanza.

0: esatto.
1: Non lo so, forse in questo caso
0: è difficile, però tre in un colpo solo non è, cioè, no, non è un nome alla fine così così popolarissimo, ecco.
1: Dai, disco J-Ax, Yippie, Yo! 1, 2,

0: J-Ax, 53 minuti dopo le 3 del mattino, noi dire mondiali stiamo seguendo Brasile e Haiti 3-0, salvati.
1: 3-0, siamo al 58esimo, partita insomma che vive ormai secondo me in surplus, Brasile non affonda neanche più di tanto, cioè giochicchiano, Haiti tenta disperatamente di contenerli, ma è anche abbastanza semplice perché non vedo un Brasile, non è la Germania dell'altro giorno che ha continuato e fa i 7 gol, no?
0: Esatto, oppure il Canada che è andato avanti,
1: esatto,
0: al Qatar.
1: Il Brasile insomma sta giochicchiando qualche giochino, insomma io credo che invece potrebbe essere un'opportunità per la differenza reti, visto anche il girone un po' complesso per quanto riguarda il punteggio.
0: Esatto,
1: adesso
0: io...
1: al profondo Vinicius dentro e non ci arriva di un non nulla Ryan di poco.
0: Però vedi, il Brasile dovrebbe continuare a spingere così come hanno fatto, come hai sottolineato tu, la Germania e il Canada, semplicemente perché, come dicevamo anche prima, la differenza reti è troppo importante, soprattutto in un mondiale così ampio.
1: E in un girone, soprattutto, esatto, dove hai due squadre a pari punti sotto, insomma, con ancora una partita da giocare che non sarà facilissima, il Brasile contro la Scozia, insomma, un'altra squadra rispetto a questo Haiti, anche se ha sofferto, ha sofferto contro Haiti, non è andata oltre l'1-0 la Scozia,
0: è vero.
1: Vabbè, insomma,
0: ma posso sì, io poi l'ho rivista anche, ho visto la partita oggi. Vabbè che il Marocco è un altro livello, cioè stiamo parlando di una squadra, ecco, che non si sa se è campione d'Africa o meno, ancora lo stiamo scoprendo, ma non lo sapremo mai, secondo me. Cioè non si saprà mai, non verrà mai risolta.
1: Non se ne è più parlato, no? Perché c'è adesso il decidono dopo a settembre.
0: Che dice no, l'ha vinta il Marocco, e il Senegal ha detto noi non la restituiamo, facciamo ricorso. Esatto. Ma figurati, non ne usciremo mai vivi.
1: Io credo che bisogna... Allora, secondo la mia opinione, quello è stato il risultato del campo e quello deve

0: Il disco nuovo di Anna su RTL 102.5, 2 minuti dopo le 4 del mattino. Ormai ancora buonanotte, dai, fino poi alle 5 daremo il buongiorno. Stiamo seguendo Brasile e Haiti.
1: Sì, Brasile e Haiti.
0: Dire mondiali.
1: Che dopo un primo tempo, insomma, che ha visto i 3 gol del Brasile, 3-0. Secondo tempo che invece è un po' statico. Però attenzione, attenzione, perché sono usciti Paquetà e Cugno, autore della doppietta. Chi è entrato? Hendrik.
0: Esatto, detto, finalmente.
1: Ho detto quindi... che sarebbe entrato a partita acquisita. E Martinelli, anche giocatore dell'Arsenal.
0: Ci siamo dimenticati di salutare il come si chiama? Il portiere di Haiti, che è
1: Placide,
0: che Placide. È il come si dice? Il doppelganger, così si dice, di Lukaku. È il sosia di Lukaku.
1: È vero, un po' più piccolo in miniatura. Sì, è il modellino in scala che puoi comprare.
0: Scala non mi pare poi così tanto in scala.
1: Ma Lukaku, tu lo hai mai avuto modo di vederlo dal vivo? Cioè dal vivo da vicino, non allo stadio. Ti garantisco che
0: È giga.
1: È veramente gigante, veramente grande. Proprio grosso. Di tutto, non solo alto, è proprio largo, spesso, grosso, braccia grosse, testa grossa, mani grosse.
0: Tra l'altro è entrato col Belgio, l'abbiamo seguito tra l'altro.
1: Subito ha fatto gol sul Bagà, travolto e come
0: esatto, cioè non è che ha segnato lui.
1: No, ha travolto l'azione. Esatto. Come se ti casca addosso. Attenzione, intanto Vinicius in area di rigore, dribbling, contro dribbling, chiede troppo a se stesso. Palla che insomma è costretto a uscire.
0: Attenzione!
1: No, niente. Chiedono troppa Ronro Carmine che traversa!
0: Mamma mia, Salvati! Traversa
1: incredibile, grande esso, sul quale vola anche Placide, che non so se l'ha sfiorata.
0: Mia,
1: cerchiamo.
0: Mettiamo il rappello Martinelli,
1: palla dal limite, no, posizione regolare, questa palla dentro per Vinicius,
0: stacco di Vinicius, destra,
1: traversa piena, bellissima.
0: Quanto è bella la visual dalla camera
1: dalla camera dell'arbitro,
0: esatto.
1: E poi visto hanno questa armatura in testa adesso, insomma diventa quasi difficile anche per loro, non capisco come faccia a non cascargli mentre con tanto c'è lì hydration break
0: per fortuna, tra l'altro sponsorizzato allo stadio, vedete.
1: Certamente.
0: E adesso viene mandata la pubblicità, ragazzi. Esatto, proprio è vergognoso. Io credo che non la vedremo più. Dopo questo mondiale
1: speriamo,
0: non lo vedremo più.
1: Speriamo
0: l'hydration break, perché è veramente vergognoso.
1: Torniamo al buon vecchio cooling break, che era più poetico.
0: Sì, ma quando fa caldo.
1: Quando
0: però.
1: Fa caldo, esatto,
0: quando ha senso. Perché spesso viene fatto anche negli stati chiusi con l'aria condizionata. Non lo vedremo più, ne sono sicuro. Tanti calciatori si sono schierati contro.
1: Insomma, anche perché interrompe il ritmo.
0: Esatto. The Script.

0: Break Even, The Script. Ragazzi, io non la vedo proprio serena per Haiti, anche se il Brasile non mi sembra altrettanto proprio voglia infierire.
1: No, esatto, un po' in surplus. Partita che si sta anche un po' innervosendo. Poco fa, insomma, è ammonito Douglas Santos, ha ammonito anche Jean-Jacques. Tra l'altro abbiamo una considerazione. Ti ricordi i due cambi fatti da Haiti al termine del primo tempo? Fuori Pierrot e Arcus, credo che secondo me li ha tolti perché entrambi sono stati ammoniti nel primo tempo. Quindi non vuole rischiare di finire in 10, quindi li ha tolti. E questo credo sia la motivazione, perché due ammoniti, entrambi tolti.
0: Tra l'altro, questa è una edizione del mondiale dove i cartellini rossi fioccano. Il Qatar 2 ne ha avuti. Vabbè, posso dire una cosa: la partita l'ho vista, Canada-Qatar, perché le sto provando a seguire tutte. Tranne alcune, ma le sto provando a seguire
1: sono troppe. E c'è il rischio che diventino ancora di più.
0: 64.
1: Io credo che siano troppe.
0: Però poi a 64 mi fai passare soltanto le prime due. Non mi fai sto circo delle migliori terze.
1: Credo di sì, però a quel
0: perché
1: punto
0: non ne
1: fai,
0: usciamo vivi.
1: Ma fai 64, cosa fai poi? Aggiungi due gironi.
0: Oppure
1: fai gironi da 6?
0: No. Aggiungi due gironi e già questo manderebbe tutto. Io impazzirei.
1: Ma due gironi sono 8 squadre in più. Adesso quante sono?
0: È tantissimo.
1: Esatto. Se ne aggiungi altri due gironi,
0: sono troppe.
1: Ancora di più.
0: Diventano troppe. Però che fai? Dato che ricordiamo perché vengono invitati, perché si allarga? Perché è una questione politica. È molto semplice.
1: Televisiva, economica, secondo me, più che politica.
0: Però tu mi insegni. Se io devo essere rieletto, parliamo dell'imperatore Gianni Infantino. Rieletto e mi servono i voti tuoi. Se tu non hai mai partecipato al mondiale e apro a te il mondiale, tu mi voti. Hai capito?
1: Certo.
0: E la cosa bella è che il voto di Capoverde o di Haiti
1: vale quanto quello
0: della Germania, della Francia.
1: Io ti direi, io avrei una formula diversa da proporre.
0: Io ce l'ho un'altra.
1: Sì, non farli più, esatto.
0: No, fai bravo.
1: Io farei un mondiale dove partecipano tutte le nazioni, ma la prima partita è eliminazione diretta immediatamente.
0: Vanno a casa.
1: Hai capito? Subito. Tu puoi magari fare, ma dove giocano tutte però, cioè magari fai Francia la prima partita, che ti posso dire? Francia Curaçao, mettila così.
0: Okay. Se perde la Francia a casa Curaçao.
1: Esatto, se perde basta e vai avanti. E così subito, non fare i gironi, e si va avanti a scalare.
0: Io ho un'idea. Quanto siamo? Sono 48 squadre?
1: Sì.
0: Benissimo. Facciamolo col ranking. Eliminiamo le qualificazioni. Esiste un ranking.
1: Eh sì, però il problema è che così non dai modo a chi è basso di ranking
0: partecipare. Non è vero! Perché il punteggio ce l'hanno anche loro. Come lo prendono questo punteggio? Attraverso le amichevoli e le partite che giocano. Quindi non servirebbero le qualificazioni, perché tu, quando giochi le amichevoli e le partite in giro per il mondo, accumuli punti. Quindi se le prendi seriamente, quei punti ti possono portare in alto nella classifica. Altrimenti sta classifica, che cacchio la trema fa? Come nel tennis, ok? Il master là, i primi otto, ci vanno i primi otto. Non li scegli a caso.
1: Non fai
0: le qualificazioni. Sono le prime 48, mettiamo le prime 48 nel ranking e attenzione!
1: Alta sopra la traversa, Douglas Santos, sinistro, alto sopra la traversa, da ottima posizione. Però vedi, sterile sto Brasile, giocano in surplus. Invece io credo che dovrebbero dimostrare anche, insomma, la forza di una squadra, no?
0: Perché dopo la prima partita...
1: Però la prima partita l'hai giocata col Marocco, che è un po' stata sottovalutata da tutti anche il risultato. Cioè comunque hai pareggiato col Marocco, che è una squadra in grande forma, in grande slancio e di grande qualità. Pareggiato. Mi fa più impressione il pareggio della Spagna con Capoverde.
0: Quello è impressionante.
1: Quello è impressionante.
0: Sì. Tra l'altro in Brasile ho un'amica brasiliana che in questo momento sta seguendo la partita, mi ha scritto in questo esatto istante, molto contenti perché non erano rimasti molto altrettanto contenti della prima partita del Brasile. Allora, in quel paese è peggio, peggio rispetto a quello che può succedere qui da noi.
1: Però
0: non la prendono mai bene,
1: questa, Andrea, è una partita che non può far testo. Oggi, in questi ultimi 15 minuti al 90esimo, il Brasile fa altri 7, vince 10-0,
0: non fa testo
1: questa partita, perché è un avversario, insomma, che è grande impegno, grande entusiasmo.
0: Ma anche no. Va bene.
1: Sembra un po' il Pisa, ecco, mettiamo il Pisa dell'ultima Serie A.
0: Che però era partito benissimo.
1: Molto bene. Dopo è andato la pendenza, insomma, è andato un po'.
0: Ha preso un bel po' di pendenza. Tiziano Ferro insieme a Lazza, nuova versione di Perdono su RTL 102.5.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza, perdono, 4 e 16 minuti, noi dire mondiali salvati, cosa è successo nel frattempo?
1: 10 alla fine, Brasile 3, Haiti 0, aveva segnato Hendrick, rete però annullata per fuorigioco, altri due cambi nel Brasile, fuori Vinicius e Bruno Guimarães, dentro Danilo Santos ed Ederson. Insomma, Ancelotti ne approfitta un po' per togliere un po' di minutaggio a questo punto inutile a due giocatori importanti e anche invece per farne acquisire ad altri giocatori che potrebbero poi tornare utili nel corso del proseguio della competizione. Fuori anche Bellegarde, dentro Etienne in Haiti.
0: Leo, c'è qualcuno?
2: Benile, state inventando tutto per far giocare l'Italia ai mondiali.
0: Noi?
1: No, è Infantino, è Infantino che se ne sta inventando tutte.
0: Noi no, il mondiale a 64 è un'idea della FIFA, poi non sappiamo quando prenderà. Guarda, e se prenderà.
1: Sta diventando un po' il mondiale come le RAM. Ti ricordi?
0: Sì, sì, che,
1: siamo 32, 64, 128, arriveremo a 512. Il problema è quando si arriva al terabyte, che poi diventerà un pochino complicato. Il mondiale continuo.
0: Io ricordo ancora quando, mondiale a 48. Ed eccoci qua, signor giudice.
1: Eccoci qua.
0: Che ce vuoi fare? Attenzione!
1: Attenzione, ancora attacco del Brasile, palla dentro. Dai, insomma, vedi. Poca convinzione, troppa leggerezza nel Brasile, un po' di superficialità, o forse insomma non vogliono.
0: No,
1: chi guarda il delirio qui, veramente. Tutto di più.
0: Un fallaccio.
1: Fallacci, Danilo Santos è appena entrato, entra dentro, gomitate in faccia. Gomitate in faccia non volontaria, girandosi, insomma, nel tentativo di prendere il pallone, dà una gomitata in faccia al compagno. Intanto ci fanno rivedere l'offside di Hendrick che c'era, insomma, quindi negato il gol.
0: Ha fatto anche un bel gol.
1: Bel gol, bello scatto, tutti i diagonali. Comunque piglia sempre gol nello stesso modo il portiere di Haiti, tutti i diagonali.
0: Come si chiama il buon?
1: Placid. Hendrick, non so se hai visto, non cresce mai diviso, cioè ha lo stesso la stessa espressione giovane da ragazzino che aveva anni fa.
0: È ancora un ragazzino, sì, molto giovane, 20
1: anni. Hendrick, vediamo esattamente, del 2006, sì, 19, allora 19 per che ha cominciato molto presto
0: vero,
1: e sembra quindi già vecchio.
0: È verissimo.
1: E invece ha solo 19 anni. Esatto.
0: Quanto manca allora, dicevi Andrea?
1: Manca 7 minuti, 6 minuti e mezzo al 90esimo più recupero, che tra tante sostituzioni e cooling break sarà almeno, presumo, 5 minuti.
0: Ecco, servono? Quando ho visto Canada-Qatar 6-0, una roba come 6 minuti, 7 minuti di recupero, ho detto bello.
1: Ma ecco, sai, quello credo che venga fatto per tutelare, se non me ne vogliate, per le varie scommesse che vengono fatte, no? Magari sai che ci scommette sul numero di calci d'angolo fallico e si è perso tutto.
0: È drammatico,
1: è drammatico, è preoccupantemente drammatico.
0: Cioè, prima il recupero veniva dato anche se...
1: ma ricordi l'ultimo mondiale. Che 14 minuti di recupero,
0: poi,
1: follia.
0: Poi tagliato.
1: Esatto.
0: Perché si diceva, vedete, poi rifaremo le stesse cose nei campionati perché si perde troppo tempo, bisogna recuperare. Anche stavolta il concetto è un po' quello, ma si è persa, secondo me,
1: la ragione. Cioè, su 6-0 arriva al 90esimo, fischia,
0: ma
1: basta.
0: Cosa serve?
1: Niente.
0: Non serve a niente. Dai 3 minuti di recupero per quelle che sono le sostituzioni o sto cacchio di hydration, chi se ne frega, e basta. Ma 8-7 minuti di recupero
1: su una partita chiusa abbondantemente. 0. Capisco, su un 3-2, su un 2-2, su uno 0-0. Dici, recuperiamo tutto, diamo possibilità eventualmente di giocare. Ma così, insomma. Disco,
0: caro Leo, grazie. Maroon 5 insieme a Kendrick Lamar. Don't wanna know.

0: Wanna Know, Maroon 5, Kendrick Lamar. Senti, hey, vieni bacchettato.
1: Perché?
0: Adesso te lo dico. Sì. C'è Kendrick del 2006, 19 anni, subito arriva un messaggio. Anche abbastanza un po'. Se è del 2006, ha 20 anni.
1: Sì, quando gli compie, però. Quando, dopo che li ha compiuti, perché amico mio caro o amica mia carissima, fa gli anni il 21 luglio, quindi esattamente fra 31 giorni. Quindi è tecnicamente e praticamente realmente ancora un 19enne, quindi quasi ventenne.
0: C'ha 19 anni.
1: Esatto.
0: Io non ne ho 44, no, perché li farò a dicembre.
1: Esatto.
0: Ne ho ancora 43.
1: Però sai che qui c'è una teoria diversa.
0: Perché lo so. sei già
1: ne hai già compiuti, esatto,
0: sei nel 44esimo anno, ma non li hai ancora compiuti. Giusto?
1: Sei
0: nel tuo 40. Io sono nel mio 44esimo anno di età, ma non li ho ancora compiuti perché li compirò appunto il 23 dicembre. Esatto. Saranno 44. Ma chi se ne frega quanto manca, Salvati?
1: Chi se ne frega? Niente. Manca 40 secondi al 90esimo e poi vedremo il folle Hernandez, arbitro spagnolo, che questa sera insomma ha avuto partita abbastanza facile, vite abbastanza facile, qualche ammonizione qua e là, ma giusto per il tabellino. Quanti minuti deciderà di assegnare di extra time?
0: Ho visto in panchina per il Brasile un tristissimo Rafinha.
1: Cerchiamo di capire, perché allora, è uscito sulle sue gambe, si è fermato subito, probabilmente ha solo sentito l'inizio di infortunio, però insomma a questo punto credo che quasi sicuramente non giocherà la partita. Partita con la Scozia, attenzione a Haiti che prova dentro, si fa di tutto di più, ma
0: niente,
1: non
0: da
1: succede
0: fare. Al limite
1: niente
0: dell'area.
1: Niente, non tirano. Guarda, quello addirittura raccoglie il pallone da terra. Va,
0: cioè, c'è una tonnare in area
1: fuori
0: di rigore,
1: gioco,
0: fuori gioco.
1: E fuori gioco da fermo, non so se hai visto. Mentre era fermo, gli ha alzato la bandierina al guardalino. Ha detto basta, dai, finiamo il suo supplizio.
0: Una tonnare in area di rigore.
1: Esatto, allora siamo al 90esimo, ancora qualche secondo, caro Leonardo, prima di far partire il contributo musicale per avere l'entità del recupero, che a momenti dovrebbe venire, non era neanche fuori gioco,
0: no,
1: secondo me lui l'ha fatto il guardaline per interrompere lo strazio di questa azione, che però vedi i tifosi, gli haitiani invece
0: sono contenti,
1: entusiasti, certo, perché abbiamo raccontato
0: almeno ci sono,
1: almeno ci sono 5 minuti di recupero.
0: Sono stati bravi, 5 minuti di recupero. Tra l'altro volevo sottolineare il capello meraviglioso con cui si è presentato Carlo Ancelotti a questo mondiale. I barbieri brasiliani evidentemente spaccano disco. Grazie. Ask yourself.

0: Bring Your Love, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter. Siamo proprio agli sgoccioli, caro Salvati.
1: Caro Tuzio, 30 secondi alla fine dei 5 di recupero. Brasile 3, Haiti 0. Un'occasione per Haiti proprio in questo recupero. Un gran tiro di Simon, bella a destro, potente, ma Alison Becker vola e nega la gioia del gol ad Haiti, che insomma ci ha provato,
0: se lo sarebbe meritato.
1: Secondo me sì, ci poteva stare, sì, però sai, anche l'orgoglio del Brasile, certo, evitare inutili polemiche, preso gol da Haiti al cinquesimo, invece così 3-0, clean sheet, tutti contenti, festeggiano e possono ora affrontare con sempre con determinata attenzione, ma un po' più di serenità, l'ultima partita con la Scozia, perché comunque sono a 4 punti, anche dovessero perdere malauguratamente contro la Scozia, passerebbero al 99,9 periodico, ai sedicesimi di finale come migliora terza, credo.
0: Esatto, andrà
1: tra
0: così,
1: le migliori terze,
0: andrà
1: sì,
0: così, Brasile, Marocco, Scozia,
1: virtualmente ai sedicesimi, diciamolo così, dai, esatto. Brasile e Marocco virtualmente ai sedicesimi di finale, si continua a giocare ben oltre i 5 di recupero.
0: E perché?
1: Perché probabilmente l'arbitro ha voluto recuperare ancora qualcosa per un par di falli. Niente, sia mai. E rischi anche che si facciano ulteriormente male, sai, finisce ora in questi istanti.
0: Finalmente.
1: Brasile batte Haiti 3-0.
0: Ecco il terzo fischio.
1: Tutti i 3 gol nel primo tempo. Cugna al 23esimo, raddoppio ancora di Cugna al 36esimo e poi la firma di Vinicius in recupero del primo tempo. Anche 2 reti annullate nel Brasile, una per Rafinha nel primo tempo. Rafinha poi costretto anche a lasciare il campo per infortunio, ed una ad Hendrick nella ripresa, entrambe annullate per fuorigioco.
0: Grazie mille, Salvati. Poi ci ribecchiamo, credo, settimana prossima.
1: Sì. Non diamo troppo, lasciamo un po' di surprise. Un po' di
0: grazie, Andre. Davvero.
1: Grazie a tutti gli amici all'ascolto. I mondiali continuano,
0: certo.
1: Alle 5 un'altra partita, la Turchia del nostro Montella.
0: Vi terremo aggiornati su come andrà Turchia-Paraguay nel gruppo D, tra l'altro, dove gli Stati Uniti si sono qualificati con 2 vittorie. Beh, hanno vinto contro l'Australia poche ore fa. Grazie ancora, Salvati, amici. Noi restiamo qui fino alle 6. Come al solito, torna Malanotte No, 378 378.

0: Le 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Potential Sombra, 38 minuti dopo le 4 del mattino. Siamo tornati, questa è Malanotte No. Perché dovete sapere che quando ci sono i mondiali, di notte i programmi fanno un po' di crossover. Noi dire mondiali diventa Malanotte No, ma Malanotte No resta Noi dire mondiali. Tranquilli amici, siamo sempre noi, RTL 102.5. Si è appena conclusa Brasile-Haiti, 3-0 per il Brasile. Tra 40 minuti scarsi ci sarà Turchia-Paraguay, valevole per il gruppo D, partita altrettanto importante perché ricordiamo che in serata, la serata di ieri, gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia e quindi sono già ai sedicesimi con 6 punti. La Turchia deve vincere per forza, ricordiamo la prima l'ha persa, e adesso Turchia-Paraguay. La Turchia di Montella si gioca l'accesso ai sedicesimi di questo mondiale. C'è un vocale, Leo, se non sbaglio.
1: Leo, Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buonasera. Vi condivido questo ricordo. Diceva mio padre, ero molto piccolo, che dopo la partita Italia-Germania famosa, sì, 4-3, e poi bella, l'Italia affrontò il Brasile.
0: Sì, infine.
1: Dicevano che c'era lo slogan che all'entrata di Rivera sparisce la perla nera. La perla nera era il mitico Pelé.
0: Certo.
1: Sicuramente lo sapevate anche voi, sì. non ve lo ricordate perché voi siete giovani, ma sicuramente
0: lo sanno tutti. L'avete
1: sentito,
0: sì,
1: da qualche parte.
0: Certo.
1: Ciao,
0: certo.
1: Buona giornata, ciao a tutti. Valeria. Bacio.
0: Ciao. Che poi non andò proprio così, perché il Brasile ci fece, come dire, un panaro importante in quella finale, che per carità fu bellissima, ci mancherebbe altro, però le prendemmo, giusto Leo? Io non c'ero, tu c'eri? Non c'eri neanche
2: no.
0: Tu, era il 1970, non c'eri.
2: No.
0: Sembri anziano, ma in realtà non lo sei abbastanza, voglio dire.
2: Sono nato nel 75.
0: Vedi, per 5 anni non l'hai vista. Vabbè. Amici, 378-378-1025, fate come Valeria, mandateci un vocale che preferiamo, lo sapete, noi in questo programma preferiamo ascoltarvi, vogliamo sentire la voce, è come se ci parlassimo, questa è un po' l'idea. Oppure 02-25-15-15 e lì possiamo davvero chiacchierare. Come

0: volete, ci sono arrivate, Leo, delle foto strane da in mezzo al mare. E io ne voglio sapere di più. Facciamo una cosa, mettiamo un disco e proviamo a capire chi è, che cosa ci fanno in mezzo al mare, con la capitaneria di porto, tra l'altro, voglio capire bene. Despacito.
1: Ai.
2: Fonzie!

0: mattino, questa è RTL 102.5. Leo caro, c'è qualcosa se non sbaglio, qualcuno, dimmelo tu.
1: Ragazzi, il messicano da Siracusa, come sempre domani e domenica è festa, sì. Ma ricettiamo una cosa.
0: Che succede?
1: Leo, ma chi è una colla le picchi per saiti?
0: Fermo,
1: che non fare?
0: Fermo. Leo, scusami, abbiamo la traduzione simultanea di questo vocale, per favore?
2: Perché lui è messicano, quindi...
0: Ah, certo, perciò, sì. Però tu mi sa che lo mastichi un pochino.
2: Sì, leggermente.
0: Sì, ecco, che cosa ha detto?
2: Ma lui dice in sostanza, Leo, ma perché non parli? Ti sento preoccupato perché ha perso Haiti.
0: Haiti era una squadra per la quale Malanotte no tifava.
2: Sì,
0: però...
2: Sì, sì.
0: Evidentemente.
2: No,
0: ma non è quello il motivo. No, non è quello il motivo.
2: Tranquillo, non sto bene, tutto
0: bene.
2: Okay.
0: Sta bene.
2: Tutto bene. Tra l'altro lui sta bene meglio di noi, però.
0: Perché?
2: Il messicano, perché ieri.
0: È in Messico?
2: Ieri, no. Esatto, ha mandato un messaggio. Lui si chiama Tony,
0: sì.
2: Il nostro ascoltatore si chiama Tony. Tony, un messicano, ha mandato un messaggio. Non appena il messaggio è andato in onda, sono passati 5 secondi e ha segnato il Messico.
0: Il Messico. Tutto torna.
2: Un ragazzo fortunatissimo.
0: Perfetto. Tra l'altro abbiamo accennato anche alla partita che si giocherà tra poco, Turchia-Paraguay, del gruppo D. Abbiamo detto che gli Stati Uniti hanno vinto anche la seconda partita del loro girone contro l'Australia, sono a 6 punti e sono già belli che andati ai sedicesimi. Sai da quanto tempo gli Stati Uniti non vincevano 2 partite consecutive al mondiale?
2: Mi cogli in castagna, ma
0: è difficile.
2: Da tanti anni?
0: Tanti. 96.
2: Sì, vabbè.
0: Te lo giuro. L'ultima volta è successo ai mondiali del 1930.
2: No, non me l'aspettavo.
0: Dove gli Stati Uniti arrivarono terzi.
2: Io stavo per dirti, non so, una ventina d'anni.
0: Anche io, no, nel 94. No. Nel 1930 sono passati 96 anni dall'ultima volta che gli Stati Uniti hanno vinto 2 partite consecutive al mondiale. Siamo comunque, giocano in casa e quindi sono molto molto, una squadra molto più competitiva rispetto a quella del 94. Molto di più, non c'è paragone, no? I giocatori clamorosi. Però insomma non è che chissà. Però quest'anno ricordo ancora che Pochettino ha detto: noi possiamo arrivare fino alla fine.
2: Quindi per l'Italia c'è tempo, diciamo. Cioè, nel senso, se loro.
0: No, scusa, che hai detto? Che?
2: Per il nostro bel paese c'è ancora, voglio dire.
0: Posso dire?
2: Sì.
0: Vuoi sapere che cosa sto facendo ultimamente? Quando sento, non è torna al mondiale dopo 20 anni, torna al mondiale dopo 50 anni, torna al mondiale dopo 16 anni, non ho aspettato 18 anni. Noi al prossimo mondiale sarà. Abbiamo aspettato, a prescindere da quanti anni, troppo.

0: la colonna sonora del secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, Runaway, Lady Gaga in Docci, 10 minuti alle 5 del mattino e quindi anche alla prossima partita Turchia-Paraguay. C'è qualcuno, Leo, giusto? Giacomo?
1: Purtroppo è caduta la linea.
0: Ah, peccato.
1: Lo richiamo.
0: Sì, dai, prova a chiamare, così magari ci facciamo due chiacchiere, appunto. Dicevo che tra 10 minuti per il gruppo D scenderanno in campo Turchia-Paraguay, potremmo anche darvi le formazioni, ma il problema è che c'è la Turchia ed è complicatissimo, più che altro li conosciamo anche. Giacomo, ce l'abbiamo? Ciao Giacomo!
2: Ciao a tutti, RTL anche mia.
0: Ciao Giacomo, buonanotte o buongiorno, come preferisci.
2: Buongiorno, appena cominciato.
0: Sì, dici tutto.
2: No, parlavi prima degli Stati Uniti e i mondiali, Italia 90.
0: Come no, certo.
2: Io ero un ragazzino, non ricordo bene quel mondiale lì, perché chi se lo scorda?
0: Ma quello di Italia 90?
2: Italia 90,
0: ah
2: sì,
0: no, perché noi stavamo dicendo il fatto che gli Stati Uniti non vincevano due partite consecutive da 96 anni.
2: Sono un po' tantini.
0: Ma il tuo ricordo degli anni 90 è meraviglioso, perché anch'io ho un ricordo legato agli anni 90. Racconta il tuo.
2: Nel 90 ricordo la partita Stati Uniti-Repubblica Ceca, che tra l'altro erano nel girone dell'Italia quell'anno.
0: Sì.
2: E prima della partita inquadrano la curva dalla parte della Repubblica Ceca, dove c'era questo striscione che diceva Repubblica Ceca 5, Stati Uniti 0.
0: Ecco.
2: E tu l'ha detto, mi ricordo era Pizzuli, il commentatore ha detto, beh, non porterà male. Giocano la partita, finisce 5-1 per la Repubblica Ceca. Io non so come si fa a andare così vicini a azzeccare un pronostico. So che hanno reinquadrato quello striscione e detto, beh, invece qua si azzeccano.
0: Bel ricordo, questo. Molto bello. Io invece ho un ricordo personale, perché Italia 90 è stato il primo mondiale che ho seguito con cognizione di causa. Avevo 8 anni, ricordo alcune cose, ricordo Italia-Argentina, che per noi napoletani è stato molto diverso, no? Tra l'altro immagino. Giocata a Napoli, tra l'altro, anche questa non proprio una furbizia. Vabbè,
2: ma tra l'altro ti dirò che Italia-Argentina, per me che sono bergamasco, segnato Caniggia all'epoca dell'Atalanta, anch'io l'ho vissuta in maniera
0: ci credo. Io ricordo che insomma stavamo facendo un po' fatica e ho proprio il ricordo stampato in testa, come se fosse successo ieri. Mio papà, che prende il telecomando del televisore, fa finta di pigiare i tasti, no, dicendo sto chiamando Azeglio Vicini e gli dico che deve cambiare qualcosa perché non ci piace. E io dicevo, bravo papà, chiamalo, diglielo che bisogna cambiare qualcosa, qui dobbiamo vincere. No, bellissimo, ricordo meraviglioso.
1: Del resto è come quello che lo sketch che fa Peppe, è un comico napoletano.
0: Ah, sì, fa una roba del genere?
1: Lui fa finta di parlare al telefono con.
0: Con un telecomando,
1: sì,
0: quel che è.
1: Non telecomando, fa finta di parlare al telefono con alcuni allenatori.
0: Dice,
1: eccetera,
0: fai questo
1: eccetera.
0: E fai quell'altro. Bene.
1: Più o meno quel mondo lì.
0: Mio papà ci teneva a giocare con me, e quella roba lì me la ricordo come forse uno dei momenti più belli della mia vita. E come dicevo, settimana scorsa i mondiali scandiscono i momenti della nostra vita. Per questo non esserci è molto triste.
2: È vero. Io ricordo di quella sera che c'era mio fratello che dormiva. Al gol dell'Argentina è arrivato mio zio che abitava nell'appartamento di fronte, è venuto di qui, hanno cominciato a urlare lui e mio papà, si è svegliato mio fratello, si sono svegliati tutti.
0: Ci credo.
2: Un disastro.
0: Va bene. Grazie mille davvero, un abbraccio.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie. Buon lavoro a te, buona giornata.
3: Ehi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Led Zeppelin, amici! E trovatela un'altra radio che ve li piazza alle 5 del mattino! Che meraviglia! E Leo!
1: Sì.
0: C'è qualcosa?
1: Come no.
0: Dai.
2: Ciao, sono Manuel da Genova.
0: Ciao Manuel.
2: Io una cosa che mi ricordo di Italia 90
0: sì.
2: E quando giocò la Svezia c'erano le svedesi in giro che erano uno spettacolo. Era il più bel ricordo che mi è rimasto.
0: Guarda, posso dire, io ero a Baia Domizia. Dovete sapere che a Baia Domizia c'era almeno un posto che si chiama Villaggio Svedese. Leo.
1: Cioè, si chiamava proprio così?
0: Villaggio Svedese, lo chiamavamo così perché... ci andavano un sacco di svedesi, tedeschi e tutto.
1: Era un'esclusiva.
0: Sì, noi ragazzini passavamo le giornate intiere seduti sul muretto di fronte a questo villaggio svedese. Secondo te, a fare che? A guardare quegli angeli del paradiso,
1: sì.
0: Perché erano meravigliose. Quindi ti capisco perfettamente, perché anche io sono cresciuto col mito delle svedesi, delle biondone bellissime alte. Infatti sono finito con una ragazza altissima, non bionda ma altissima, decisamente sì. Guarda, siamo 7-8 centimetri più alta di me.
1: Ah no. Sì. Però non è svedese.
0: Non è svedese, non no, è svedese. No, è cresciuta negli Stati Uniti, però. Dove, per esempio, vedi perché? Perché negli Stati Uniti gli fanno mangiare tutte quelle robe. Ed è cresciuta in maniera. Sentiamo anche l'altro, oppure.
1: Sì, sentiamo
0: anche l'altro.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Il mio ricordo di Italia 90, Italia-Uruguay. Io, super tifoso del Cagliari, a poche ore dalla gara, su tutte le testate, il Cagliari annuncia l'acquisizione di Francescoli e Daniel Fonseca. Quindi ho detto ai ai.
0: E il principe Francescoli, sapete perché Diego Milito veniva soprannominato il principe Milito? Perché è identico a Francescoli. E il soprannome di Francescoli era appunto il principe. E con questo, immagino molti lo sapevano. Vabbè, oh, ci dobbiamo fermare?
1: Sì.
0: Leo, ci fermiamo. C'è anche

0: Che il GO?
1: Esatto.
0: Allora, linea al GO, ci fermiamo, torniamo tra poco. Anche a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, sono le 5 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Donald Trump attacca due volte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, ha detto in un'intervista alla 7. Poi ha sostenuto di non volere la premier italiana come fan perché lei e la NATO non c'erano nella trattativa per Hormuz. Non è mancata la risposta di Giorgia Meloni, che si è detta allibita dalle parole del tycoon. Solidarietà alla premier anche dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Almeno un morto e diversi passeggeri feriti, 11 in maniera grave, è il bilancio del tamponamento tra due treni avvenuto nel tardo pomeriggio alla periferia nord di Londra. Una donna italiana è morta, colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, era corsa assieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel del resort in cui è scoppiato un incendio a Santo Domingo. La vittima, secondo quanto riferisce la Farnesina, ha perso conoscenza per il fumo sprigionato dalle fiamme. E adesso i mondiali di calcio, mentre comincia a Turchia-Paraguay si è conclusa la seconda partita del Brasile. Andrea Salvati.
4: Prima vittoria per il Brasile di Ancelotti, che con un netto 3-0 supera la modesta Haiti. Tutte le reti nel primo tempo, Brasile in vantaggio al 23esimo con un tocco sotto porta di Cunha. Cunha che poi raddoppia 13 minuti dopo al 36esimo, servito splendidamente da Vinicius. Il suo colpo dall'interno dell'area finisce sotto l'incrocio dei pali. Arriva anche il 3-0 con Rafinha, rete però annullata per posizione irregolare dello stesso Rafinha. Rafinha poi costretto al 40esimo a lasciare le match per un infortunio muscolare, da valutare le condizioni del giocatore del Brasile. Poi nel pieno recupero del primo tempo arriva anche il 3-0 a firma di Vinicius. Nella ripresa non si segna più né dall'una né dall'altra parte. Ancelotti cambia diversi giocatori per dare fiato e per dare spazio a possibili sostituti da qui in avanti. Entra anche Hendrick, che segna il gol del 4-0, ma anche in questo caso rete annullata per fuorigioco. Brasile che con questa vittoria sale al primo posto insieme alla Marocco nel girone con 4 punti, terza posizione per la Scozia, ultima Haiti a 0 punti. Finale Brasile batte Haiti 3-0. A te.
3: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
5: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano c'è un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Mentre vi informo che per lavori sulla A26 dei Trafori è chiuso il tratto tra il Bivio con la 10 Genova 20 miglia, la diramazione di Predosa Bettole verso Gravellona Toce, questo fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, buongiorno, 5.05 di sabato 20 giugno, questa è Malanotte No, ultima ora. Sapete che durante i mondiali le trasmissioni di RTL 102.5 si confondono, più che altro si mischiano, no? Noi dire mondiali diventa Malanotte No, Malanotte No diventa Mai Dire Mondiali.
6: C'è questo crossover.
0: Esatto, crossover mi piace molto. In questo momento però vi devo aggiornare sul risultato di Turchia-Paraguay. Avevamo detto che per la Turchia era fondamentale, dopo aver perso la prima l'esordio al mondiale, la Turchia di Montella, con giocatori di altissimo profilo, Arda Güler, chi c'è? Yıldız, Çalhanoğlu, ma quanti ne volete? Signori, sta perdendo al Paraguay. Ha segnato al secondo minuto Matias Galarza del Paraguay. In questo momento la Turchia è sotto 1-0 col Paraguay. Ho visto Vincenzone Montella dire: dai ragazzi, dai ragazzi che ce la facciamo, è presto. Lo spero per loro, perché con una squadra di questo calibro due sconfitte di fila la vedo veramente veramente male. Tra l'altro nelle qualificazioni si era anche comportata bene, sì, si era qualificata grazie agli spareggi, ma noi non ci siamo riusciti, loro sì, e quindi complimenti a loro. Ma intanto, per adesso, dopo aver perso la prima partita,
1: soffre
0: la Turchia, soffre.

sotto 1-0 col Paraguay. Ripeto, ha segnato al secondo minuto Matias Galarza, anche un gran bel gol da fuori area, ventina di metri, molto molto bello, raso terra vicino al palo alla sinistra del portiere della Turchia. Amici, 378-378-1025, avete sentito già un po' di veri normal people, fatelo anche voi, mandateci un messaggio, oppure meglio un vocale, oppure 02-25-15-15. Power it!

0: agitare Coca-Cola, il nostro Power Hit, Tommaso Paradiso. E, è partita questa wave nostalgica di Italia 90. Ha anche senso, soprattutto in un mondiale, il terzo di fila, dove l'Italia non c'è. Il ricordo più bello di Italia 90, ci scrivono, la canzone della Nannini è Bennato. Ce lo scrive Roberto.
1: E negli occhi tuoi voglia di vincere.
2: Sì. La prossima.
0: Un'estate. Un'avventura in più. Indimenticabile. Indimenticabile.
1: Italia 90, ragazzi. Vi ricordate Totò Schillaci?
0: Come no?
1: Un abbraccio fortissimo, ciao. Marcello, qui da Melilli Frossisili, sempre in ascolto.
0: Bravo, bravo.
2: Ciao Marcello.
0: Sì, quella canzone indimenticabile per noi italiani. Ha significato tantissimo. Notti magiche, un'estate italiana. Anzi, in realtà il titolo giusto, se non sbaglio, è un'estate italiana, tra parentesi, notti magiche. Questo è il titolo esatto.
2: E lo sguardo di Totò Schillaci

0: quello degli occhi spiritati, quello del rigore, che non gli danno il rigore, quegli occhi spiritati, è stato meme prima dei meme.
1: È vero, no?
0: Veniva utilizzato dalle trasmissioni satiriche come meme. Ma all'epoca non si sapeva fosse un meme. La cosa è abbastanza fa abbastanza riflettere. Vi ricordo che si sta giocando Turchia-Paraguay. La Turchia deve assolutamente vincerla se vuole andare avanti. La Turchia di Vincenzino Montella. Bene, al secondo minuto ha segnato Galarza per il Paraguay, 1-0 Paraguay. Cosa? Sì, sta imparando Montella. Speriamo impari in fretta, perché la deve rimettere in piedi.
1: Dai Vincenzi, dai!
0: Analismo Reset, you learn.

0: blocco da parte della Turchia. Ragazzi, stiamo parlando di una squadra fortissima da un punto di vista di individualità. E invece niente da fare. Ancora per la questione Amarcord, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io non so se sbaglio, però mi sembra che Italia 90,
0: sì,
1: semifinale, purtroppo persa i rigori, la formazione era Zenga in porta.
0: Vediamo, vediamo.
1: Bergomi a destra, Maldini a sinistra, no, Ferri e Baresi centrali. Centrocampo giocavamo con Gigi De Agostini da una parte, Donadoni dall'altra, Nando De Napoli,
0: esatto,
1: e il Principe Giannini in mezzo.
0: Vero.
1: E davanti Vialli e Totò Schillaci. Queste,
0: allora,
1: due sono formazioni che puoi ricordarti anche dentro la bara. Io della nazionale attuale so solo che il portiere è Donnarumma. Un grande saluto da Norberto.
0: Ciao Norberto. Allora, ne hai detti 11, ma ci sei andato molto vicino, perché la formazione era Zenga, Baresi, Ferri, Bergomi, che era il capitano di quella nazionale, Donadoni, De Napoli, Giannini, Ancelotti, ah no, non ha detto 10, mancava Ancelotti. Ancelotti, De Agostini e in attacco Baggio Schillaci.
2: Baggio Schillaci.
0: Baggio Schillaci era la coppia d'attacco. Sì. Ragazzi, io la ripeto la formazione: Zenga, Baresi, Ferri, Bergomi, Donadoni, De Napoli, Giannini, Ancelotti, De Agostini, Baggio Schillaci. Vengono i brividi. Vengono i brividi,
2: uno
0: ragazzi.
2: Squadrone.
0: Che
2: uno
0: bello.
2: Squadrone.
0: Sempre a proposito di Amarcord, ce n'è un altro, se non sbaglio.
3: Ciao, amici della notte, visto, ciao, che peschiamo nella Amarcord,
0: sì,
3: mondiale 94, stagione estiva, bellissimo. Sardegna, Hotel Cala di Volpe, saremmo stati una quindicina in cucina.

0: con una di quelle radio televisioni con uno schermino da tre pollici in bianco e nero. E quel gol che ci salvò Di Baggio contro la Nigeria, è esplosa la cucina. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia, sentirono le urla fino a Porto Cervo.
1: Guarda, a proposito di USA 94, anche lì ho dei ricordi meravigliosi, perché è stato il primo mondiale che ho visto proprio con cognizione di causa. Ora ero abbastanza grande, l'ho seguito tutto, ho visto tutte le partite, andavano in onda sia sulla Rai che su Telemonte Carlo. Bellissimo. Tra l'altro il nostro Caputi faceva la telecronaca su Telemonte Carlo. Fantastica, l'hai seguito su Telemonte Carlo? Meraviglioso. Mi ricordo la finale, ma lasciamo il ricordo della finale dopo il disco. Dai, c'è un po' di suspense. Che bello. In realtà è un ricordo molto semplice. Io seduto in una sala enorme con un sacco di gente davanti alla televisione, che mi gusto la finale, e poi però il Brasile ci ha fatto piangere, e infatti io piansi moltissimo. Tame Impala and Jenny, questa è Dracula Remix.

0: Hai sentito, Leo? Dracula. Dracula, noi diciamo Dracula.
1: Posso dire che Jenny questo disco dice molto bello?
0: Molto, molto. Te mi impala tanta roba. Siamo arrivati a metà del primo tempo. Siamo intorno al 25esimo adesso. Ancora 1-0 Paraguay sulla Turchia. Ricordiamo che la Turchia ha necessità di vincerla questa partita se vuole continuare il suo viaggio in questo mondiale, perché la prima, ricordiamo, ha preso un bel po' di buffettoni e li sta continuando a prendere davvero senza senso. Allora, la partita è a senso unico, se mi permettete il gioco di parole, perché c'è la Turchia che prova a giocare, il Paraguay che si difende, ricordiamo che comunque il Paraguay da un punto di vista difensivo non male.

0: E quindi si è chiuso e la Turchia non riesce a trovare spazi. Con giocatori così di alto profilo da un punto di vista della qualità, un varco dovrebbe anche trovarlo, ma potrebbe anche andare a sbattere contro il muro paraguaiano.
1: Noi manca quel guizzo.
0: Tra Yıldız, Çalhanoğlu, Arda Güler, cacchio, lo troveranno un guizzo. Staremo a vedere. Intanto la partita si ferma per il classico hydration break.
1: Ma fa caldo.
0: Ragazzi, ma quando mai? Guarda sta roba, tantissima. Andatevi a vedere anche le dichiarazioni di Virgil van Dijk, capitano dell'Olanda. Giocatore clamoroso. Ma non l'ha presa bene l'hydration break. Stop for a minute, appunto.

0: one time. Girl next door, la ragazza della porta accanto. Ciao, sono la ragazza della porta accanto. Buona giornata a tutti. Al volo vi leggo. Nel 94, finale persa, ho avuto il coraggio di dire ai miei amici. Secondo posto, motivo d'orgoglio, eh. Volevano ammazzarmi, me lo rinfacciano ancora oggi, non mi hanno ancora perdonato. Giacomo da Cremona. Allora, anch'io, quando perdemmo quella finale, dissi, però insomma, ho pianto tutte le lacrime che potevo piangere. Però, cacchio, però la perdere... coppia d'attacco Romario Bebeto, not bad. Ho visto di peggio. Poi ancora finale USA 94, io militare a Pisa nei paracadutisti in sala graduati a vedere la finale con gli altri graduati, appunto Nicola.
1: C'è un calcio di punizione.
0: C'è un calcio di punizione di Çalhanoğlu. Ah bello, occhio. Calcio di punizione della
1: Saranno
0: Turchia.
1: Un 33 metri.
0: 35, dai, 35, quello che è. Siamo sopra i 30 molto probabilmente. E Çala ce l'ha il piede, eh.
1: Infatti.
0: Non so se cross al centro, occhio!
1: Oh, no!
0: Doppio palo!
1: Non
0: ragazzi,
1: ci credo,
0: doppio
1: non
0: ci palo credo. Della Turchia, attenzione, non è finita l'azione. Doppio palo della Turchia, cross di Çalhanoğlu dalla destra al centro dell'area, colpo di testa sì, del numero 18 della Turchia, che una, se mi date un attimo vi dico anche chi è il buon Muldur. Colpo di testa al centro dell'area, eccolo qua. Traversa e poi palo. Traversa bassa e palo.
1: Assurdo.
0: Sfortunatissima la Turchia. Sfortunatissima. Una roba impressionante. Povero Vincenzino. Vocale.
2: Buongiorno amici di RTL.
0: Buongiorno.
2: Sono Michele dalla provincia di Bologna.
0: Ciao Michele.
2: Io ho 31 anni.
0: Sì.
2: Il primo vago ricordo del mondiale risale al 2002, Corea e Giappone. Avendo... Oh. Pochi anni, diciamo, ricordo è vago. Vero grande ricordo coincide con la vittoria in Germania del 2006. Ricordo che ero rimasto colpito dalle introduzioni alle partite delle telecronache di Fabio Caressa.
0: E una volta finito.

0: tutto il mondiale, quindi una volta vinto mi ricordo che decisi di impararle tutte a memoria perché mi facevano veramente emozionare. Ancora oggi qualcheduna, sì, probabilmente se mi impegno riesco a recitarla. Grande. E vabbè, non vi dico i brividi. Un saluto, siete grandi.
1: Grazie. Fabio è entrato nell'immaginario collettivo con quelle cose lì. Mi permetto di chiamarlo Fabio, Fabio Caressa, perché lo conosco, è stato mio collega per un bel po' di anni. Quindi Fabio, ci hai fatto sognà nel vero senso della parola. Come sta andando, Leo? No, vabbè, niente. Comunque la sfortuna della Turchia con quel palo traversa, ragazzi, vista poche volte quella roba lì. Veramente poche volte. Clamoroso. Intanto arriva Elisa, questa è No Hero.

0: No Hero, Elisa, 40 minuti dopo le 5 del mattino. In questo momento eroi per la Turchia non ce ne sono, perché continua a avere un atteggiamento non proprio positivo in campo e sta perdendo col Paraguay. Ricordiamo, la Turchia deve vincere se vuole andare avanti, altrimenti con due sconfitte è già a casa. C'è un vocale, Leo, al volo.
1: Buongiorno a tutti.

0: Ciao Andrea,
1: ciao.
0: Il mio ricordo dell'Italia 90 è la Panda Italia 90 con, con i copricerchi a forma di pallone, troppo bella, ce l'aveva un mio vicino di casa che se la comprò per l'occasione, bella, bellissimo ricordo, aveva sai il logo dell'Italia 90 disegnato su sedili,
2: appunto,
0: ho un bellissimo ricordo.
2: Ma guarda, a proposito di questa
3: com'è
2: cosa,
3: com'è che era?
0: Bella,
2: sai cosa? Io ricordo ancora il logo, la mascotte di Italia 90. Ciao! Una vergogna per il design italiano. Siamo riconosciuti, eravamo anche all'epoca riconosciuti in tutto il mondo come la patria del design e abbiamo partorito quella roba lì. Indimenticabile, ma dalla parte sbagliata della storia, onestamente. Ma veramente orribile. Va bene, amici, 378-378-1025. Preferiamo i vocali, come avete capito, ma anche i messaggi van bene. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
0: Bella.
4: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
5: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Timberlake, Rock Your Body, 10 minuti alle 6 del mattino. C'è una novità, perché mentre si stava concludendo il primo tempo, mancavano pochi secondi, c'era una punizione per la Turchia. Ad un certo punto c'era un po' di maretta. Il numero 10 del Paraguay, Almiron, ha fatto una cosa che non si può più fare, una nuova regola introdotta per questi mondiali dopo il caso Prestiani del Benfica contro il Madrid in Champions League, non so se ve lo ricordate. Si coprì la bocca con la mano e, a quanto dice Vinicius Junior, gli disse degli improperi razzisti, una roba volgarissima, proprio vabbè, lasciamo perdere. In questo caso Almiron, rivolgendosi a un giocatore della Turchia che non ho capito chi era, allora non me lo ricordo, gli ha detto qualcosa mettendosi la mano davanti alla bocca. L'arbitro era lì vicino, il giocatore ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, l'arbitro è andato al VAR a rivederlo e c'è stata la prima espulsione per questo motivo qui. Cioè per aver detto qualcosa mettendosi la mano davanti alla bocca. Onestamente io sono positivamente, come si dice, ho un approccio positivo
1: a favore
0: di questa cosa, perché se vuoi dire qualcosa con la mano davanti alla bocca sei un vigliacco e non ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo, ed evidentemente stai dicendo una cosa pesante perché non vuoi che venga ripresa, e quindi fuori.
1: E
0: sono
1: d'accordo. Sai cos'è che ormai è vizio, no? Cioè perché lo fai sempre,
0: e non
1: quindi
0: puoi. No.
1: In realtà io avrei fatto una roba di questo tipo.
2: Quindi non ci capisce.
0: No, quello è per fare l'accento.

0: Vedi, se non so se c'è qualcuno, Leo, al volo.
1: Ragazzi, ma il mondiale dell'82, averlo vissuto è stato una cosa, non ho parole, lì è stato veramente qualcosa di oltre. Ciao, buona giornata ragazzi.
0: Ciao.
1: Paolo da Crema.
0: Ciao Paolo, dicono tutti quelli che hanno avuto la fortuna di viverlo, anche i miei genitori magari me lo raccontano, perché io sono nato poi a dicembre di quell'anno, però noi abbiamo avuto la fortuna di vedere l'Italia nel 2006. Io certe volte faccio una riflessione. Dico, io ho avuto la fortuna di vedere il Napoli vincere due scudetti, non uno soltanto. Vedere la nazionale vincere il mondiale e addirittura l'europeo, perché non lo vincevamo da tanto tempo.
2: Cosa vuoi di più?
0: In più, i 100 metri. Jacobs, la 4%. Sinner, da un punto di vista sportivo, la mia generazione è la più fortunata del mondo.
3: Buongiorno, Marco, trasporto latte Cremona. Di Italia 90 praticamente non ho visto niente. Ero militare, le partite me le sono viste e riviste un paio d'anni dopo col videoregistratore, dalla rabbia che avevo.
2: Povero Marco.
0: No, però no. Che peccato. Una cosa che mi capitava fare è che ovviamente ci fosse ancora l'Italia lo rifarei, e l'ho rifatto all'epoca dell'europeo vinto nel 21. Ogni volta che l'Italia vinceva una partita
2: io la rivedevo
0: tutta. No, non avevo, all'epoca avevo Sky e grazie a Sky potevo rivedere le partite quando volevo. Per esempio, tornavo a casa, festeggiavo riguardandomi la partita.
2: È capitato anche a me farlo.
0: È una goduria infinita.
2: È vero.
0: No, questo mondiale non possiamo farlo.
4: Io ho sempre avuto una passione particolare per i mondiali. Adesso è sfumata con le ultime tre qualificazioni mancate. Ma un ricordo particolare legato a quello del 2006, l'anno in cui tra l'altro mi sono diplomato. Ricordo di aver fatto l'orale dell'esame di maturità il giorno dopo di Italia-Germania, della semifinale del mondiale, praticamente dopo aver festeggiato tutta la notte una doccia e subito
0: via
4: a scuola.
0: Fantastico. Altro che notte prima degli esami. Tra l'altro ci sono gli esami di maturità in questi giorni, ci sono state le prime due prove, ci sarà la terza prova. E dai ragazzi, in bocca al lupo. Io ho un ricordo meraviglioso. Il giorno prima della maturità ero a casa della mia fidanzata dell'epoca, abbiamo dormito insieme, io ero molto teso, non volevo portarmi nulla, lei che metteva i bigliettini nella cartella, come si diceva, nello zaino, io lanciai tutti, se no vado senza niente. Il giorno, la mattina, andai a prendere i miei due miei amici carissimi e arrivammo a scuola in macchina, che già guidavo, con la musica sparata a tutto volume, una goduria meravigliosa.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.

alla fine e quindi è arrivato il momento del nostro Millennium Meet. Anche qui, consiglio che vi do sempre, ma stavolta ancora di più, alzate il volume della radio e godetevela, perché qua stiamo parlando di una delle robe più belle mai sentite nella vita. Thriller, Michael Jackson.

0: uno dei dischi più belli di tutti i tempi.
1: Sì, Thriller, Michael Jackson, e noi abbiamo finito, dobbiamo volare. Vi ricordo che si è concluso il primo tempo tra Turchia e Paraguay, 1-0 Paraguay, ma sotto di un uomo perché è stato espulso Almiron per una nuova regola introdotta in questo mondiale, ovvero che non si può più parlare tenendo la mano davanti alla bocca, e credo anche che sia una cosa giusta. Amici, abbiamo finito, dopo di noi le ultime news con Max Viggiani. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: E poi una nuova puntata di No Stop News. Ciao Leo!
3: Ciao!
1: Ciao,
3: ciao, ciao.
1: Ci vediamo poi con te domenica.
3: Esatto.
1: Ciao Manu, con te ci vediamo domani. L'appuntamento è appunto rinnovato a domani tra le 3 e le 6. Ciao! Anche a Massarosa, in provincia di Lucca, sono le 6 e un minuto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Sabato 20 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. In primo piano l'incidente diplomatico tra Stati Uniti ed Italia dopo le gravi frasi di ieri del presidente Donald Trump sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
5: Uno scontro che non ha precedenti, con gli sberleffi di Trump su Meloni che piombano a Bruxelles mentre la Premier è alle prese con la discussione sul bilancio europeo. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7.

0: 17 mi ha fatto pena. Parole che creano un cortocircuito immediato in cui la Presidente del Consiglio decide di rispondere subito tramite un video pubblicato sui social. Sentiamo.
1: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: E la risposta italiana, questa volta a difesa della Presidente del Consiglio, è compatta e corale, a partire dallo stesso Capo dello Stato, Mattarella.
2: Una donna italiana è morta a Santo Domingo a causa di una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era scappata insieme ad altri turisti dopo l'incendio scoppiato nel resort in cui alloggiava per le vacanze. La vittima, secondo quanto riferito dalla Farnesina, ha perso conoscenza per il fumo respirato nel rogo. Andiamo in Gran Bretagna. Grave incidente ferroviario ieri nel tardo pomeriggio. Una collisione tra due treni ha provocato almeno un morto e diversi feriti. 11 sono in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto vicino a Bedford, a 90 chilometri da Londra. Adesso i mondiali di calcio. Nella notte ha giocato il Brasile, che ha vinto 3-0 con Haiti. Ora invece in campo la Turchia di Vincenzo Montella e il Paraguay. Enzo Tambora, buongiorno.
3: Sì, buona giornata, siamo all'intervallo di una gara ricca di emozioni. Dopo i primi 45 minuti di gioco il Paraguay conduce sulla Turchia di Montella per 1-0, gol lampo dopo 2 minuti di Mattia Galarza, poi la reazione veemente della Turchia che ha colpito 2 volte il palo con Muldur, una Turchia che ha assolutamente bisogno di far punti perché ha perso l'esordio e dunque una sconfitta, una seconda sconfitta sarebbe decisiva per le sorti della squadra di Montella. Va detto che c'è stato un episodio curiosissimo dallo scadere del primo tempo. Un giocatore del Paraguay, Almiron, è stato espulso per essersi coperto la bocca mentre parlava con un avversario. Ricordiamo che questa era una delle novità più curiose di questo mondiale. L'arbitro ha applicato alla lettera il regolamento e dunque Almiron fuori per essersi coperto la bocca mentre parlava con un avversario. È tutto per il momento, lì nello studio.
2: Grazie Enzo Tamborra, tra qualche istante inizierà come al solito Non Stop News. Buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
4: Eccoci qui amici, buongiorno. Avete visto quanto rumore per una fotografia? Questo incidente diplomatico, volano parole grosse per una fotografia, quella tra Trump e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A voi è mai capitato di farvi fare un autografo da un VIP, una foto, un selfie? Un VIP particolarmente gentile, incontrato magari per strada, incontrato fuori da un concerto e quel ricordo lo conservate gelosamente? 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025.
5: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
6: Puoi contare su Mailboxes Etcetera. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etcetera. Info su mbe.it.
7: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora tanto sole sull'Italia, domina incontrastato l'anticiclone subtropicale. Ci sarà comunque spazio per qualche locale temporale di calore al pomeriggio sulle Alpi centro-orientali. Temperature in ulteriore aumento, le minime sono sopra i 22-23 gradi, in alcune città anche intorno ai 25, che dovrebbero essere le temperature massime tipiche di questo periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
9: Via Radio.
10: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra un'auto e un camion si sono formati 3 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, con traffico bloccato sul luogo dell'evento, e 3 km di coda per curiosi in direzione opposta. A chi viaggia verso nord consigliamo di uscire presso la stazione di Modena Sud e rientrare in A1 alla stazione di Modena Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: A dopo!
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.
7: Very Normal People.
4: Eccoci amici, buongiorno, buon sabato, è il 20 di giugno, siete su RTL 102.5 e questa è Nonstop News, una delle ultime puntate di Nonstop News, perché poi io non ce la faccio più.
11: Ah, non ti sembra vero, ti vuoi liberare di noi?
4: No,
2: la stagione è ancora lunga.
4: Fa troppo caldo, perché ieri mattina non l'abbiamo letto, ma era arrivato un messaggio di un ascoltatore che, come rimedio al caldo, diceva: ancora qualche giorno e poi mi metto in malattia. Quindi...
2: una malattia come, che andrà avanti fino a inizio settembre, metà ottobre.
4: Probabilmente sia una malattia molto lunga, come ricordare quel cugino di Checco Zalone che si era girato il mondo, no? Con la malattia.
11: Vorrei dire ovviamente che mi dissocio.
4: Certo. Amici, buongiorno, sono le 6.07. Buon sabato, è il 20 di giugno, comincia Nonstop News a Roma. Ludovica Marafini.
11: Bene, buongiorno a voi, le coordinate sono tutte giuste. Buongiorno a lei, la nostra unica e sola e deve rimanere qui, nonostante il caldo, a sudare, Barbara Sala.
4: Ecco, buongiorno.
11: Entusiasmo.
2: Dai, spellatevi le mani.
11: Ma
2: su,
11: c'è anche Dario Vanacore.
2: E ci siete voi, ovviamente, i nostri Very Normal People, alle 6-8 minuti di questo sabato mattina, pronti a darci un po' il vostro punto di vista sui momenti del cuore. Potremmo definirli così, perché nel momento in cui hai a che fare con un VIP, che te lo trovi davanti, che può essere un calciatore, può essere un cantante, può essere qualsiasi altra cosa, uno scrittore che va fatto particolarmente emozionare, e gli chiedete una fotografia, un autografo, vi dice sì con cordialità, con simpatia, e vi portate a casa questo oggetto dei ricordi, oggetto della memoria, vi si scalda il cuore.
11: Sì, secondo me il tema è anche: ma siete capaci? Perché nel mio caso, che non sono una persona particolarmente timida, in realtà però mi viene sempre in mente: vabbè, ma lo disturbo, ma giusto, magari non ha voglia. Giusto. Quindi insomma bisogna essere anche capaci a chiedere la foto.
2: Vedi, parla Barbara, che è sempre, diciamo così, tra virgolette, infastidita per,
4: esatto,
2: fotografia.
4: Esattamente, guarda, una roba che non ti dico, bisogna avere pudore in qualche caso, no? No?
11: Sì. Ah, certo, in più di un caso, ma non è questo, quindi chiamate pure allo 02 25 15 15, vi aspettiamo al telefono, anche i vostri messaggi, anche vocali, ci piace sentire le vostre voci, al 378 378 102.
4: Poi ricostruiamo un po' la vicenda, perché io adesso non vorrei che questa grandissima frattura tra Italia e Stati Uniti, tra Giorgia Meloni e Donald Trump, sia arrivata per colpa di una foto. Capite? Cioè a fronte di tutto il casino mondiale che c'è, questi due grandissimi paesi vanno a litigare per cosa? Per una foto.
2: Ma guarda, secondo me affonda radici molto più in profondità. Ricordo un annetto e mezzo fa si parlava del fatto che gli Stati Uniti cercassero di attribuirsi la paternità o la maternità della carbonara nata a Boston, a Chicago.
11: Ah, beh, comunque argomenti serissimi.
4: Qui
11: insomma,
4: c'è da muovere l'esercito, qui c'è proprio da mobilitare tutti per la carbonara. Giù le mani dalla carbonara. Insomma,
11: e lo dice una di Vigevano.
4: Ma io la faccio benissimo. Con la pancetta affumicata. Ma
2: mettici pure la panna a questo punto.
4: La cipolla no.
2: Non l'ho sentita tanto
4: convinta. No, non la metto la cipolla. Mi piace la cipolla, ma non nella carbonara. Non c'entra
11: metto
4: niente.
11: Solo l'aglio in polvere. Comunque questa mattina si parla, l'avete capito, di foto, di autografi, di vostri ricordi con persone famose. Noi intanto salutiamo Mailboxes, eccetera, che sa come rendere più rilassante anche la partenza per le vacanze.
2: E quindi spedite a destinazione le vostre valigie e attrezzature sportive con Mailboxes, eccetera, e proteggete nel contenuto con la copertura MBE Safe Value.
4: Per rilassatevi già dal viaggio a spedire le vostre valigie, ci pensa Mailboxes, eccetera. Il servizio è soggetto a limitazioni. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. Pronti a partire con la Baddie e la nuova canzone di Anna.

0: Gang, le 6 e 13 minuti in Non Stop News, RTL 102.5, il ritmo che ci accompagna in questo sabato 20 giugno 2026. Si sta parlando di fotografie, di ricordi, di autografi che magari abbiamo chiesto a dei personaggi pubblici, non necessariamente famosi, ma personaggi insomma conosciuti. Prima però, scusate, ma lo sapete, questo programma ha le sue priorità. 378-378-1025, è arrivato un vocale, sentiamo.
1: Ciao Sandro da Vigevano. Noi a Vigevano la facciamo da Dio la carbonara.
0: Ah, ok.
1: Diglielo. Ok, ciao ciao.
2: Ma sì, dipende da come la fai, secondo me. Non è che il fatto di essere nato a Roma ti rende più bravo a farla, no?
0: Vabbè, dai, non apriamo questo capitolo, anche se capisco che la carbonara sia un tema di grandissimo interesse. Allora, io qua leggo tanti messaggi di persone effettivamente timide, perché mentre ci arriva, ad esempio, Sandro che manda una foto insieme a Ligabue, più di qualcuno che insomma cita una serie di personaggi che ha incontrato, ad esempio Savino dice: i pochi VIP che ho incontrato li ho sempre ignorati, a me non va di rompere le scatole a qualcuno per una foto e poi alla fine che ci devi fare, la devi pubblicare sui social.
2: Al giorno d'oggi sì, prima no, nel senso te la tenevi magari appesa da qualche parte, in un album dei ricordi, adesso è tutto social. Ma infatti adesso forse è anche più inflazionata, no? Il discorso è più facile, più ha meno valore, ecco, secondo me, rispetto a un tempo. No? Gli dico una cosa da vecchia?
0: No, ci mancherebbe altro. Tu sei assolutamente sempre sul pezzo, hai sempre ragione, questo sai,
2: brava,
0: sono sempre le premesse. Però in realtà sto salutando intanto la regia, da Dario, anche lui è spaventato, va tutto bene. E no, volevo dire invece, ma tu nel passato hai avuto appunto esperienze di questo tipo e magari l'hai stampata, attaccata da qualche parte, in una bacheca, in camera?
2: No, io no, perché sono come te estremamente rispettosa. Io non ho mai, ho l'unica foto con un VIP, questo lo racconto sempre, nonostante in radio insomma ne passino, no, di personaggi noti così, io mai ho rotto le scatole a qualcuno, neanche per gli autografi. E ancora adesso ovviamente c'è qualcuno che mi scrive: ho visto che lunedì viene in radio da voi Pinco Pa, faresti fare una dedica a mio figlio?
0: No,
2: nel senso che io cioè, mi sento proprio veramente male ad andare dal cantante di turno a chiedere: senti, Gian Orso vuole, ti segue a 8 anni, ti segue sempre, vuole la foto. No, però l'unico VIP a cui io ho chiesto la foto, e ce l'ho ancora, la conservo gelosamente, è Prezzemolo di Gardaland. Io ho la foto con il pupazzone verde, dentro c'era una persona che sudava, credo, più di noi in questi giorni, e ho questa foto bellissima. È l'unico VIP che ho, pensa.
0: Io col Gabibbo, però ero molto piccola, avevo 3-4 anni.
2: Questo è il livello. Daniele, buongiorno!
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, di dove sei?
3: Ciao, sono di Mantova.
2: Vai con il tuo VIP.
3: Con Paolo Rossi, ero a Vancouver nel 91.
2: Quindi Paolo Rossi, il calciatore.
3: Esatto, okay. Sì, il calciatore. E lavoravo sulle navi da crociera e mi ricordo una mattina che stavo guardando una vetrina di un negozio, sento parlare in italiano, mi giro e c'era Paolo Rossi con la sua fidanzata, sua moglie. Gli ho chiesto se poteva farmi un autografo e me l'ha fatto gentilmente, persona tranquillissima. Mm-hmm. Ed è un bel ricordo.
0: Direi, senti, ma in quel caso ti è venuto anche di scambiarci due parole o hai chiesto soltanto l'autografo? Perché poi
3: no,
0: spesso il tema è anche quello, no?
3: Gli ho chiesto cosa facessi lì e mi aveva detto che era in vacanza.
2: Che domanda è, perdonami, cioè adesso, cos'era, cosa faceva lì?
0: Era emozionato.
2: Ah,
0: dai.
2: Ok, era per rompere il ghiaccio.
3: Sì, gli ho chiesto cosa fa... No, prima gli ho chiesto l'autografo, dopo gli ho chiesto cosa facesse lì e mi ha detto sono qua in vacanza e non sono stato lì a insistere più di tanto, insomma, visto che era in compagnia.
2: Bravo.
3: Ho salutato e me ne sono andato.
2: Perché poi ci vuole anche una sorta di galateo del fan, no? Perché è giusto, ok, avvicinarsi magari, chiedere gentilmente, prima si usava di più l'autografo, ora di meno, va di più la foto e tutto, però sempre con garbo e nel rispetto del fatto che quell'altro è appunto in vacanza con la fidanzata, il fidanzato, il marito e i figli, quello che è. Va bene, ciao Daniele!
3: Ciao, grazie a tutti, salve!
2: Doppio attacco di Donald Trump alla premier italiana Giorgia Meloni. Non la voglio più come fan. Lei e la NATO erano assenti nella trattativa sullo stretto di Hormuz, ha detto il presidente degli Stati Uniti in una intervista. E poi in un'altra intervista concessa alla 7, il numero uno della Casa Bianca aveva sostenuto che la premier italiana lo aveva implorato di fare una foto con lui.
0: E immediata è arrivata la risposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono dichiarazioni inventate, sono allibita, ha detto in un video sui social. Una cosa si deve ricordare Trump, io e l'Italia non imploriamo mai. Telefonata di solidarietà anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: L'ondata di caldo sull'Italia, si pronuncia un sabato rovente per le temperature. 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Rieti.
0: Infine il calcio ai mondiali, gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia, il Brasile 3-0 contro Haiti, si sta giocando Turchia-Paraguay. Viabilità.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, con l'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra un'auto e un camion si sono formati 4 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano e 4 km di coda anche per curiosi in direzione opposta. A chi viaggia verso nord consigliamo di uscire presso la stazione di Modena Sud e rientrare in A1 alla stazione di Modena Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 378-378-1025, i vostri messaggi. Allora, il VIP, qualcuno ci segnala: Paolo Maldini non si è mai tirato indietro. E poi, oggi puntata la Maria De Filippi, Paolo da Roma. No, nel senso che qua i VIP li nominiamo e basta, non è che poi arrivano, no?
0: Ah, ma come no?
2: No, no, mi spiace, noi siamo un po' così.
0: Ma noi
2: un po'
0: le scale
2: più
0: ce l'abbiamo, scrausi. Ma non scende dalle scale, via che
2: no,
0: qui mi sa.
2: No, nessun VIP, mi dispiace. Perché se no io avrei chiesto Jean Yaman. Capisci,
0: ah,
2: l'attore
0: beh,
2: delle soap turche, Jean Yaman.
0: Capisco, capisco. Jean.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Si intitola proprio così il disco di Sam Smith, ascoltato qui su RTL 102.5 alle 6.26 in questo sabato 20 giugno su RTL 102.5. La crisi mondiale nata da una fotografia, Trump che rinfaccia questa foto che Giorgia Meloni avrebbe a tutti i costi voluto fare con lui. Ma sì, ma chi però fa ridere, se ci pensiamo, fa un po' ridere che tutto sto casino per una fotografia, perché i personaggi famosi, insomma, sono abituati, no, a questa modalità. Va da sé che chi si approccia ad un cantante, a un calciatore, ad un attore deve sempre comunque essere molto educato e essere anche comunque consapevole di potersi prendere un no, perché ci sta che uno che è in giro a mangiarsi un gelato con la sua famiglia può anche essere un attore famosissimo, ma in questo momento non ha voglia di concedersi ai fan, no? Glielo concediamo?
1: Ma no? Sai che qui si apre sempre il grande dibattito, perché c'è chi dice ma tu sei famoso perché ci sono io a guardarti.
0: Ma non sempre, però non è che se io sono non lo so, in bagno, in autogrill, devo, intanto che mi tiro sui calzoni, fare la foto con te. Lasciatemi fare quello che devo fare in pace. Sono famoso, sì, però hai capito? No?
1: Vabbè, senti, adesso tutto questo pudore io da parte tua veramente non lo capisco. Certo. E non lo accetto. D'altra parte mi chiedo anche, probabilmente può capitare il giorno in cui c'è una brutta giornata, come è successo a tutti noi, magari uno sta con un momento di mondo girato e non ha tanta voglia, insomma, di essere particolarmente allegro.
0: Io,
1: in ogni caso,
0: sì, dico solo questa cosa che mi è rimasta molto impressa.
1: Devi.
0: Tantissimi anni fa, ai tempi, insomma, del matrimonio, del fidanzamento di Totti con Ilary Blasi, Totti raccontava che non poteva neanche uscire per andare al ristorante perché era perennemente assediato. Va da sé che tu devi tutto, insomma, al mondo che ti segue, ai tuoi fan, ai tuoi supporter, chiamali come vuoi, però c'è un momento in cui io voglio uscire a cena con la mia fidanzata.
1: Ma credo che per Totti, tra l'altro, e lo salutiamo, sia ancora così, perché veramente è uno degli imperatori di Roma. Intanto 02 25 15 15 c'è Alessandra, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buona giornata. E allora io volevo raccontare qualche selfie che ho avuto nell'ambito lavorativo, però mi collego anche al fatto che bisogna avere un pochettino di tatto anche con loro, giustamente, perché comunque le giornate no ce l'hanno anche loro, giusto? Allora, io lavoravo in un hotel qui in provincia di Cuneo, qui nella mia zona, vicino ad Alba, quindi periodo della Fiera del Tartufo, quindi avevamo personaggi abbastanza famosi. Allora, abbiamo avuto Giorgia, che sono andata, mi sono intrufolata nella stanza per servirle l'aperitivo col cellulare in tasca, le ho chiesto molto educatamente di fare una foto, lei è stata carinissima e abbiamo fatto questa foto. Ho servito Vittorio Brumotti, gli Special Antica, simpaticissimo, ma anche lì non c'era nessuno, lui andava in camera, io ero lì sul lavoro, ho chiesto se potevo fare una foto, è stato disponibilissimo. Poi c'è stato un evento Canoro qui, sempre qui in zona, e ho avuto l'onore di conoscere, che tra l'altro una donna fantastica, Caroline Smith, che accompagnava Anastasia a questo concerto.
0: Però,
2: Anastasia, anche simpaticissima, molto disponibile, molto carina, e però devo dire che sempre in questo hotel ci è capitato di avere come ospiti la troupe delle Iene. Dovevano girare un servizio qui in zona e io servivo le colazioni quella settimana lì, perché c'era parecchio lavoro, e quando è sceso Giulio Golia, insomma, aveva la faccia di uno che si era appena svegliato, incazzato nero, lasciatemi stare, e nessuno l'ha
0: scusato. È una Iena, perdonami, non è che il programma non è che si chiama Amorevoli Cucciolotti, si chiama Le Iene, scusa, è tutto torna, dai. Perfetto. Brava. Dai, Alessandra, abbiamo avuto un quadretto di tutti i VIP e ci fa piacere, insomma, che
1: tu
0: abbia...
1: Ci sembra di vederle queste foto.
0: Sì,
2: brava, esatto, infatti le ho là stampate, incorniciate, con tutta la data, tutta... nessuno me le tocca.
0: Bene, dai, amici che ci state mandando le vostre foto, vi posso chiedere una gentilezza? Scrivete anche chi sono questi VIP, perché...
1: Ma come?
0: No, c'è uno che non so chi sia, cioè non capisco se il VIP è quello di destra o quello di sinistra.
1: Allora, io ovviamente mi dissocio da queste dichiarazioni.
0: Non so chi siano.
1: Facciamo
0: questo chi è?
1: Così.
0: Barbero.
1: No, è
0: questo
1: Barbero,
0: è Barbero.
1: Certo.
0: Ma quello sotto chi è? Non so chi sia. Vabbè,
1: non,
0: lui.
1: Non lo dico, io no. L'ho riconosciuto, ma non
0: chi
1: lo
0: è?
1: Dico. Facciamo così: per gli amici della social radio lo scoprirete nel fuori onda. Intanto vogliamo andare con le ultime notizie.
0: Sì, 6:31, amici, tempo di notizie. Anzi, tempo di mondiali, perché è in corso una gara e la sta seguendo per noi Enzo Tamborra, Turchia, Paraguay, a te.
3: Sì, buona giornata, siamo al 18° del secondo tempo, la Turchia di Montella sotto di un gol 1-0 con il Paraguay, Paraguay che ha segnato il classico gol lampo dopo appena 2 minuti di gioco con Mattia Galarza, poi c'è stata la veemente reazione dei turchi che hanno colpito 2 pali con Muldur, c'è stato anche un episodio che passerà per certi versi nella storia di questo mondiale, perché per la prima volta è stato applicato il nuovo regolamento che vieta che un calciatore parli con un altro mettendosi la mano davanti alla bocca. Ne ha fatto le spese Almiron del Paraguay, che allo scadere del primo tempo è stato espulso. Dunque Turchia in superiorità numerica, ma che non riesce a pareggiare. 19° del secondo tempo, Turchia 0, Paraguay 1. Linea allo studio.
4: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: È la nuova canzone di Mr. Rain, Lunedì Nero, che capita a un sacco di gente, ma è anche il martedì, il mercoledì,
2: non avevo dubbi,
1: giovedì,
2: sabato,
1: il venerdì, sabato e domenica, guarda, tenebre proprio,
2: quindi oggi tutto a posto,
1: ma
2: sabato
1: grigino, c'è una serie, voglio dire, di varietà Pantone nero grigio.
2: Vabbè, dai che c'è Francesco che ti tira sull'umore. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno amici, come andiamo stamattina?
2: Benissimo, hai sentito Barbara?
1: Signora mia. Di dove
3: sì,
1: sei? Di dove sei, Francesco?
3: Sono di Legnano, però
1: caldo allucinante. Che lavoro fai?
3: Io lavoro nella sicurezza da 22 anni circa, sì.
1: E quindi sei, come posso dire, al riparo, hai un aria condizionata, un ventilatore, oppure devi magari girare all'aperto e quindi ti prendi il caldone?
3: Sì, lavoro in situazioni dove c'è l'aria condizionata, ma ogni tanto bisogna anche uscire per fare determinati giri, per controllare, devi andare tipo anche all'aperto. Come ultimamente ho lavorato con qualcuno che faceva spettacolo e quindi era all'aperto il controllo.
1: Certo. Ok.
3: Noemi, dai. Praticamente.
1: Hai fatto la foto anche con lei?
3: Ma è stupendo, un angelo caduto dal cielo.
1: Addirittura,
3: veramente.
1: Proprio, non sei più lo stesso da quando hai visto, sì, Noemi.
3: È una persona gentilissima. Bene, addirittura bene. Ti abbraccia, ti chiede, allora come va, come non va. Grazie. Poi tu ti emozioni? Sì, poi quando canta niente da dire. Mamma mia, che proprio la voce di un angelo, c'è niente da dire, particolare.
2: Francesco, è molto bella questa tua ammirazione nei suoi confronti. Ti è capitato che qualche altro personaggio ti colpisse così tanto?
3: Ma cosa devo dire? Lavoro molto anche con i calciatori, quindi.
1: Però sono maschi,
3: Sì, ho lavorato 2 anni a San Siro, stupendi, veramente belli, e ho conosciuto parecchie persone, tra cui Vialli, che non c'è più. Ci facevo la sicurezza su Sky, che lavorava con Boban, ero lì con lui, un pochettino però devo dire che è stato sempre sui suoi livelli, quindi. Il presidente Berlusconi, non dimentichiamo.
1: Però non hai una foto con Berlusconi?
3: Purtroppo no, perché è molto difficile. Anche se lui veramente pane, vino al vino.
2: Molto disponibile veramente. Nella tua esperienza. Francesco, grazie per essere stato insieme a noi. A questo punto ti auguriamo un buon lavoro.
3: Grazie, buona giornata anche a voi.
1: Ciao. Allora, tanti i VIP che arrivano nelle foto.
2: Dobbiamo riconoscerli tutti, dopo ve li diciamo.

0: Avete mai provato a tradurre i testi delle canzoni che in inglese sembrano fichissimi? Li traduci in italiano e pensi che tu continui a ripetere solo i cavalli. Sister Sisters qui su RTL 102.5 641, questa è Non Stop News.
1: E ci sono tutte le vostre foto con personaggi famosi. Facciamo una rapida carrellata: Achille Lauro, Tiro Mancino, Malika Yang, Arisa, Edoardo Bennato. Questo è Francesco Gabbani.
0: Ma Arisa, ma sei sicura che è Arisa quella?
1: È Arisa, è Arisa.
0: Sotto il cappellino?
1: Ma certo che sì.
0: Ma io
1: vabbè,
0: non
1: è che tu puoi aspettarti adesso che uno vada in giro così proprio della serie.
0: No, è che non mi sembra. Non mi sembra lei.
1: Ti assicuro che è lei.
0: Vabbè.
1: Sì, e poi c'è Stefano Accorsi, che riconosciamo molto bene. E vabbè, una serie insomma di foto che arrivano, però mi piace tanto che più di qualcuno dice non c'erano ancora i selfie e quindi ho la dedica, il pensierino. Ci torniamo tra poco.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
3: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto.
4: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco!
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

0: Scontro Italia-Stati Uniti per le parole di ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena, così il presidente americano in un'intervista alla 7. Immediata la risposta della premier in un video sui social: tutte falsità, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Cambiamo argomento. Una donna italiana è morta colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel del resort in cui è scoppiato un incendio a Santo Domingo. La vittima, secondo quanto riferito dalla Farnesina, ha perso conoscenza per il fumo sprigionato dalle fiamme. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, ma sono in corso altre verifiche.
0: Israele bombarda il Libano, almeno 47 morti, 97 feriti. Era appena iniziato il cessate il fuoco tra i due paesi. Fonti di Hezbollah hanno confermato che la tregua con Tel Aviv resta in vigore. L'esercito israeliano non lascia il Libano. È tutto per questa edizione. L'informazione tornerà più tardi.
2: 6:49 minuti su RTL 102.5 in Non Stop News. La nostra linea diretta quest'oggi ci fa entrare all'interno delle vostre gallerie dei telefoni, perché sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando al 378-378-1025, con soprattutto fotografie, perché si parla di VIP, di quella fotografia che siamo riusciti a ottenere, di quel ricordo che portiamo anche poi nel cuore.
1: Sì, e poi dobbiamo crederci, perché in realtà un amico solleva un tema molto serio e scrive: ma ormai con l'intelligenza artificiale possiamo farci la foto con chi vogliamo, non hanno più senso, solo quelle stampate su pellicola e magari un po' datate possono essere affascinanti, tutto il resto può essere riprodotto con un click.
0: Sì, verissimo, e click è la parola magica, nel senso che tu, se fai una foto finta con l'intelligenza artificiale, perché la fai? La fai per pubblicarla magari sui social o per impressionare qualcuno, per, non la fai per te stesso, secondo me. Cioè il bello della foto, dell'autografo, è perché è un ricordo tuo, è un emozione tua, cioè essere stato per 5 secondi accanto a io credo che mia sorella non si sia lavata per una settimana, e non sto scherzando, dopo una foto con tanto di bacino sulla guancia con Biagio Antonacci. Beh, con tanto di telefonata nel cuore della notte, che a me è venuto un infarto perché ho sentito suonare il telefono a mezzanotte, questa che ho lavato come una pazza, ho fatto la foto con Biagio, capito?
1: È tutto giusto.
0: Cioè tu vuoi anche farti con l'intelligenza artificiale, ma quell'emozione lì non ce l'hai. La fai solo per mostrarla, evidentemente.
2: Però Barbara, quanti anni hai? 200? Nel cuore della notte a mezzanotte.
0: Per me è il cuore della notte, cioè, mi sveglio alle 4 del mattino.
2: Per qualcuno inizio serata a mezzanotte.
0: Domenico, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi.
0: Grazie.
2: Raccontaci, Domenico.
3: Allora, io vi avevo mandato un messaggio perché, diciamo, sono un medico, anche se da poco è andato in pensione, e quindi ho lavorato in ospedale per tanti anni, e abbiamo avuto qualche anno, 3-4 anni fa, ricordato un cantante molto famoso tra i giovani, e tutti, e lui è stato gentilissimo per la verità, tutti andavano a chiedergli le foto, compreso il mio capo, il mio primario di allora, che si vergognava di andarci lui, siamo andati noi aiuti a chiedere un autografo per la figlia del primario.
0: Ecco.
3: Però, poi neanche fra la posta l'estate scorsa, io ho questo giovane l'ho rivisitato, mi hanno chiamato in pronto soccorso a visitarlo, e tra l'altro nella stessa settimana ho visitato un altro cantante sempre molto famoso, ma anziano in questo caso.
0: Ma c'hanno tutti la salute molto cagionevole, Domenico,
3: Naturalmente non posso dire il luogo, per motivi di pratica. Però quello che ho scritto nel messaggio è che alcuni ragazzini giovani evidentemente non capiscono, questi viene su una allieva infermiera, una ragazzina molto giovane, tra l'altro non italiana, quindi tutta contenta che ho pubblicato su Instagram la foto, ho detto ma cancellali immediatamente perché è una violazione della privacy, tra l'altro noi logicamente in un ambiente sanitario ancora.
2: Cioè magari però, l'artista in questione non voleva far sapere dei malanni, del problema di salute.
0: Ma anche senza voler far sapere, ma ti pare che puoi mostrare una persona? Qui è sempre il discorso del consenso. Domenico, la tua telefonata è fondamentale per affrontare questo discorso. Ecco perché poi non stupiamoci se molti VIP dicono di no ad una foto. Perché poi io che ne so tu di quella foto cosa ne fai? Cioè, potresti venderla a un giornale, questo si faceva magari un po' di tempo fa. Corona ci ha costruito una carriera e un impero su questo. Molto semplicemente la metti sui social, ma hai il mio consenso? Io ho detto sì, posso mostrarmi pubblicamente sotto le coperte in ospedale con la gamba ingessata?
3: Ma infatti, poi devo dire che il cantante, quello giovane, tra l'altro lui stesso dopo qualche giorno ha pubblicato una foto dall'ospedale, quindi teoricamente, però io comunque preferisco non dire il nome, perché sennò rientra nei miei compiti professionali, insomma, mantenere segreto. Però è per far capire che quelli giovani, questa ragazzina probabilmente non si rende conto di quello che poteva combinare, no? Nel senso che questa smania di far vedere
0: pubblicare. Non si rendono conto perché questi giovani sono cresciuti così.
1: Questi giovani.
0: No, è vero, sono cresciuti così, cioè, ma anche i ragazzini, adesso io lo vedo con mio figlio e con questo ti salutiamo. Cioè, noi abbiamo iniziato a fotografarli in 50.000 modi diversi, a pubblicare le loro foto, che erano appena nati. Quindi perché loro dovrebbero porsi il problema di non posso fotografare e non posso pubblicare, quando con loro questa cosa è sempre stata fatta? Rendo l'idea del fatto che nessuno ha mai spiegato a questi ragazzi questa cosa, ma è sempre stata fatta a loro spese?
1: Brava, mi sei piaciuta molto, pensavo fosse una critica alla nostra generazione, invece vedi, ci hai fatto anche una carezza inaspettata. Ma a proposito di fotografie, lo dicevamo, c'è qualcuno che invece ha un pensierino scritto magari su carta, e mi ha colpito la storia di Giuseppe da Novara che dice: io non ho nessuna foto con personaggi importanti, però ricordo che quando uscì Il Ciclone, il film che tra l'altro ha compiuto 30 anni proprio adesso con Leonardo Pieraccioni, io avevo un bar con mio fratello a Milano e venne a fare colazione Lorena Cortesa, che era proprio la protagonista, ci fece una dedica a me e mio fratello su un biglietto da visita.
0: All'epoca lei divenne un sex symbol in Italia con quel film, era straordinaria. Allora, sono le 6.55, un flash veloce, Turchia-Paraguay, Enzo Tamborra, rieccoti.
4: Tre minuti dal termine, più recupero, sempre Paraguay in vantaggio per 1-0 per il gol di Mattia Garraza dopo 2 minuti di gioco. La Turchia, nonostante giochi dall'inizio del secondo tempo in superiorità numerica, non riesce a rendersi pericolosa. Montella, vicinissimo al flop mondiale, linea allo studio.

0: Tua China Girl, 6:58 minuti. Leggevo qualche tempo fa sui social la storia di Cole Sprouse, attore che si trova nelle serie Riverdale e Zack and Cody al Grand Hotel, che ha aperto un profilo Instagram dedicato alle foto rubate a lui. Cioè, nel senso, se capisce che qualcuno gli sta facendo una foto, lui piano piano prende il telefono e scatta a sua volta la fotografia a chi lo sta fotografando. Così è un rubarsi a vicenda scatti.
1: Sì, che poi qui il tema è che molto banalmente basterebbe avvicinarsi con educazione e chiedere la foto. Non capisco effettivamente perché rubarla, perché poi magari l'altra persona se ne accorge.
0: E sì, allora, e fai la doppia figuraccia.
1: Meglio che tu me lo dica, ci mettiamo in posa, almeno siamo carini. Tante storie che arrivano al 378-378-1025, mi ha fatto molto ridere questa di questa amica che scrive: ho aspettato Elisa per avere un autografo, quando è arrivata mi ha chiesto il mio nome e io non me lo ricordavo più.
2: Vedi, è proprio un'amnesia da emozione. Poi qua vedo nelle foto che ci mandate un Checco Zalone, un Vasco Rossi, ma questa chi è? Rosa Ricci di Mare Fuori? Può essere quella. Poi c'è un'altra foto, uno con due gnocche, non capisco
0: allora,
2: chi siano,
0: mi sembra,
2: le gnocche.
0: Una dovrebbe essere Belen, può essere
2: Belen,
1: sì,
2: è
1: lei. Anche la sorella Cecilia.
2: Ah, sono le due Belen, le due Rodriguez,
0: le due Belen.
2: No, in quel caso sarebbero Amelia Villano che imita Belen Rodriguez, invece no, qua è Belen e sua
1: sorella. Ma c'è anche Barbara Sala.
2: Sì, ci sì. Sono anch'io, mi sono vista all'Arena di Verona durante un Poweriz estate qualche anno fa. Sì, ricordo quella foto lì.
1: Solo con noi non vuoi fare le foto? Come
2: chissà
1: mai?
2: Perché, ragazzi, perché poi chissà cosa fate con quelle foto lì, guarda.
0: Rimedieremo in esterno, non ti preoccupare, ruberemo fotografie, ruberemo scatti, con o senza approvazione. Si scherza, ovviamente, facciamo sempre tutto alla luce del sole. Ultime notizie, ripartiamo tra poco con Non Stop News.
2: Anche a Rocchetta e Croce, in provincia di Caserta, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 20 giugno, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura, lo scontro è diventato un caso diplomatico internazionale tra Italia e Stati Uniti dopo le dichiarazioni di ieri di Donald Trump sulla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Un anno fa di questi tempi Trump elogiava Meloni accogliendola alla Casa Bianca. Era il momento più alto della relazione molto speciale, come la chiamavano a Washington. Poi la guerra in Iran ha aperto una frattura che si è concretizzata nell'ultimo attacco. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 in Francia. Mi ha fatto pena. Parole a cui Meloni ha reagito così.
6: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Lo stesso Mattarella ha solidarizzato con Meloni, che è stata difesa anche da Sanchez, Macron, dalla maggioranza e dall'opposizione.
1: Cambiamo argomento con tutti gli ultimissimi aggiornamenti sui negoziati tra Stati Uniti ed Iran e sul conflitto tra Israele e Libano. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Secondo quanto riporta la piattaforma online Axios, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff in viaggio

0: verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I colloqui erano previsti ieri ma sono stati rinviati a causa della guerra in Libano. I pesanti raid dell'Israele avevano rischiato di far saltare i negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. È stata una vera e propria pioggia di fuoco. L'esercito israeliano ha colpito 80 obiettivi causando la morte di 47 persone. Teheran ha condannato gli attacchi e puntato il dito contro gli americani considerati direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato Israele e Hezbollah è arrivata una tregua interrotta però ancora da nuovi bombardamenti delle forze dello Stato ebraico. Stati Uniti e Qatar stanno lavorando a un piano per consentire all'Iran di accedere ai fondi congelati che servirebbero per le spese umanitarie e si parla di 100 miliardi di dollari.
1: Lo sport con i mondiali di calcio si sta ancora giocando, siamo praticamente alla fine. Turchia-Paraguay. Enzo Tamboro, ancora buongiorno.
2: Ancora buona giornata. Turchia di Montella quasi fuori dal mondiale dopo la sconfitta all'esordio con l'Australia, sta arrivando una seconda sconfitta contro il Paraguay che conduce per 1-0 mentre sta giocando l'ultimo dei 7 minuti di recupero e decidere il match. Al momento il gol dopo appena 2 minuti di gioco di Mattia Galarza, e attenzione adesso la Turchia è andata vicinissima al pareggio con un colpo di testa di Demiral. Dicevamo della Turchia che sta giocando dall'inizio del secondo tempo in superiorità numerica per l'espulsione di Almirón, un'espulsione storica perché la prima avvenuta a causa del fatto che il calciatore si è messo la mano davanti alla bocca mentre parlava con un avversario, una novità del regolamento dei mondiali. È tutto per il momento lì nello studio.
3: Grazie a Enzo Tamborra, torneremo a collegarci più tardi per tutti gli aggiornamenti anche su questa partita. Adesso il meteo e poi la viabilità.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes Etcetera. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etcetera. Info su mbe.it.
6: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile e soleggiato sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola e le temperature massime saranno roventi, con calde d'afa molto intensi, valori che saranno anche prossimi ai 36-37 gradi, specie al centro-nord. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento su tutta la nostra rete ma senza disagi. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra un'auto e un camion si sono formati 4 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. A chi viaggia verso nord consigliamo di uscire presso la stazione di Modena Sud e rientrare in A1 alla stazione di Modena Nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Ed eccoci qui, 7.07 quasi, in questo sabato 20 giugno, siete su RTL 102.5 Non Stop News, ancora per un'oretta circa, perché poi alle 8 puntualissimo arriva l'appuntamento con Beppe Severnini.
10: Puntualissimo però tra poco ci raggiunge anche Davide Giacalone, la consueta rassegna stampa, i titoli dei giornali da leggere insieme, poi tanto sport, MotoGP, l'avete sentito, i mondiali, ovviamente spazio anche all'attualità.
11: È una giornata di puntualità e puntualissima arriva la musica, il nostro Power Hit, c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che torna puntuale anche questa mattina in rassegna stampa. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: E allora partiamo dalla foto che troviamo in prima pagina praticamente su tutti i giornali, quella di Donald Trump e Giorgia Meloni insieme su un divanetto al G7 di Evian. È diventata un caso il titolo del Corriere della Sera: Trump attacca, dura risposta di Meloni. La Stampa: Trump Meloni, scontro totale. La Repubblica: Trump, attacco a Meloni, il leader americano irride la premier. Al G7 mi ha fatto pena, supplicava una foto con me. Replica, mi ha allibita, tutto inventato. Solidarietà anche da Mattarella: Tajani non andrà a Miami. Le opposizioni: la presidente del Consiglio ha finalmente capito che tipo è.
2: Ma le relazioni internazionali non sono e non devono essere relazioni personali. Naturalmente dei buoni rapporti personali, delle consuetudini sono utili. Ricordo che un pezzo importante della storia europea è stata fatta dal fatto che Valéry Giscard d'Estaing, divenuto presidente francese, e Helmut Schmidt, divenuto cancelliere tedesco, in realtà si conoscevano quasi da ragazzi e avevano consuetudini fra di loro. Ma questo non cambiava il fatto che uno stesse rappresentando la Francia e l'altro la Germania. Certamente aiuta. Troppo spesso viene descritta fumettisticamente la politica estera, ma anche quella

italiana, ma c'è anche se è un fumetto un po' più dark. Non bisogna neanche, diciamo così, lasciare troppo spazio a queste intemerate. Il presidente statunitense ne fa molte. Pensate per esempio a Macron, il presidente francese, diciamo, ha detto delle cose inqualificabili, Trump, nei confronti di Macron, però poi alla fine Macron organizza il G7 e porta a casa un risultato straordinario, cioè il ribaltamento della posizione statunitense sull'Ucraina, non è robetta. Dopodiché, però non gli ha risposto sul fatto che la moglie lo pigliava a schiaffi, chi gliene frega? Cioè, questo è, una volta si diceva non scendo al tuo livello, e questo è quello che conta. Ora, rispetto alle parole ultime che coinvolgono la Presidente del Consiglio e l'Italia, una delle chiavi di lettura può essere anche l'alterazione umorale, se non mentale, del Presidente statunitense, che ci sta tutta, eh. Per esempio, questa cosa maniacale e infantile per cui Trump a ogni passaggio deve ripetere io sono meglio di Obama. Se ci fosse qualcuno che gli vuole bene lì accanto, insomma, dovrebbe intervenire, diciamo, cercare di metterlo in tranquillità. Capisco che abbia dei problemi, però così fa vedere a tutti, diciamo così, mostra a tutti un certo squilibrio. Però quello che deve prevalere è l'esame politico, freddo della situazione. Per esempio, certamente dopo il G7, Trump ha bisogno che si parli d'altro. Può mica lasciare che si parli del fatto che sull'Ucraina è partito umiliando, offendendo. Avete visto quanto è bravo Zelensky? Continua a essere offeso e continua a dire: Donald, ci servirebbero i missili e in ogni caso senza di voi non andiamo avanti. Perché? Perché prevale l'interesse nazionale. Ha fatto benissimo ed ha ottenuto un risultato lui con Macron e gli altri e i volenterosi in Europa. E durante il G7 ha firmato Trump un'ipotesi di avvio di negoziati per la pace con l'Iran. Che dire che è umiliante, ha passato 2 giorni successivi a dire non è vero che gli darò 300 miliardi, ma l'avete firmato in due, lì c'è scritto che l'Iran deve avere 300 miliardi, ma secondo te chi glieli devi dare? Cioè comunque dacci un'indicazione. È ovvio che deve cercare di far parlare d'altro e quindi può tornare anche utile un'offesa così sparacchiata in giro e a questo giro c'è passata la Meloni. Però da questo noi dobbiamo trarre anche conclusioni politiche interne, anche il governo e anche la stessa Meloni devono prendere atto di certi errori commessi in passato. Capisco la propaganda prima, però adesso voi dovete prendere atto che non può mai esistere, qui lo diciamo da anni, un'internazionale dei nazionalisti. I nazionalisti sono destinati a farsi la guerra l'un contro l'altro. Possono andare d'accordo finché perdono, finché sono all'opposizione. Pensate ai nazionalisti francesi e a quelli tedeschi che fanno finta di essere assieme contro l'Unione Europea. Se solo vincessero da una parte o dall'altra fanno la guerra. Perché questa è la storia, è inutile che ci si giri attorno. Primo, secondo, gli interessi del paese vengono ovviamente prima. Per esempio, questa idea di avere cancellato il viaggio del ministro degli esteri per un'occasione di business, cioè di lavoro, no, forse non è brillantissima, perché quelle imprese italiane devono comunque essere rappresentate. Non bisogna andare, come diceva il grande Trump, a umettargli le terga per fare affari, ma neanche pensare che se uno alza la testa e si incaponisce ottiene qualche cosa. Beh, ti lascio al tuo livello. E terzo, l'interesse dell'Italia e la sicurezza dell'Italia è nell'integrazione europea. Da questo punto di vista, avere un po' troppo seguito Trump, non avere aderito ai volenterosi, avere avuto una presenza, quella sì, imbarazzante, al Board of Peace degli amiconi di Trump, dove peraltro nessuno ha versato un tallero. Un tal, avessero versato un centesimo. Quella non è stata un'idea brillante. Ecco, su questo bisogna apportare le correzioni. Per il resto, sapete, diciamo, l'onore dell'Italia non è della Presidente del Consiglio, non è nelle parole di Trump. Sta nel saper cogliere le posizioni giuste. E quando Trump ha offeso Macron, e quando Trump ha offeso il cancelliere

0: lire tedesco, MERS, beh, sono state tutte buone occasioni, talora perse, di solidarizzare con loro.
1: Davide, diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia e torniamo da te in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento su tutta la nostra rete, ma senza particolari disagi. Le uniche eccezioni al momento le troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Mentre per un altro incidente sulla A26 dei Trafori segnaliamo 1 km di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Prossimo appuntamento in coda al giornale orario delle 8. Pagine interne della stampa, una vicenda tutta italiana. La grande crisi degli autisti dei bus. Così ora l'Italia li recluta in Nord Africa. Dopo l'accordo di Milano con la Tunisia, Biella e Vercelli puntano al Marocco. La CISL dice paghe inadeguate. Davide.
0: Ho un problema generale. È ignorato. Ha fatto benissimo oggi la stampa a richiamare l'attenzione su questo, quello in particolare, diciamo, adesso, oggi parliamo degli autisti, cioè coloro i quali guidano gli autobus, i pullman, i camion, che scarseggiano, che non ci sono, dice la CGIL, cioè basta aumentare i salari, a parte che non è vero, perché non sono sottopagati e comunque. Ma la vita va bene così, però bisogna anche che si capisca che se per far guidare un autobus devi pagarlo come se fosse l'amministratore delegato della Microsoft, il biglietto deve costare molto, la frutta che portano deve costare molto, cioè questo è un desiderio di allargare, di far crescere i prezzi, perché questa sarebbe la conseguenza. Semmai bisogna ragionare in maniera diversa, gran parte del trasporto urbano, compresi gli autobus, presto non sarà guidato da nessuno, cioè sarà guidato dall'intelligenza artificiale. Noi che facciamo? Ne facciamo argomento di convegni, raccontiamo che siamo in ritardo, oppure qualcuno si mette a studiare e lavorare sulla digitalizzazione dei percorsi urbani e quindi del trasporto pubblico automatizzato. Ci sono città nel mondo dove ci sono già le macchine, i taxi per esempio, che senza il pilota. A me fa ancora un po' impressione, per la verità, perché la macchina è ancora vecchia, per cui vedi il volante che gira ma non c'è l'essere umano che lo gira. Ma quella roba lì è quella che servirà. Oppure dite che bisogna pagare 6 milioni al mese l'autista e poi mi spiegate però come fare il resto della società a muoversi a quei prezzi.
4: Davide, restiamo in Italia, nello specifico nella capitale, perché in taglio centrale sulla prima del Messaggero troviamo una loro inchiesta. Roma, viaggio tra locali, butta dentro e suolo occupato, tavolino selvaggio, i residenti del centro, ostaggio dei Deor.
0: Ostaggio dei Deor, il pezzo è sul Messaggero, quotidiano di Roma, quindi relativo a Roma, ma in realtà sappiamo tutti che non è una questione solamente romana, moltissimi centri, poi grazie al cielo, nel senso c'è una vivacità anche serale, forse anche un po' troppo, diciamo, vivace in certi posti e in certe piazze, aumentano le occupazioni. Buona parte di queste occupazioni sono illegittime, essendo illegittime non pagano, non sono regolate, non essendo regolate qualche volta non si riesce a passare, c'è il marciapiede occupato. Mezza carreggiata, bisogna devi diciamo così piegare lo specchietto retrovisore, perché sennò inciampi su quello che sta mangiando gli spaghetti. E poi come è possibile che siamo arrivati a tutto questo? Ma è possibilissimo, è facilissimo. Se alzatevi la mattina, provate a seguirci. Quante volte abbiamo detto che l'idea del mille proroghe del 2023-24, che stabiliva che per gli stabilimenti balneari e per i tavolini si andava in proroga di un anno? Quante volte qui abbiamo detto che il decreto semplificazioni che è stato approvato, evviva, evviva, evviva, hai visto, ci abbiamo la maggioranza, stabilisce che andiamo tutto in proroga dei tavolini fino al 2027, vi notifico che siamo ancora nel 2026, sicché lamentarsi dei tavolini senza ricordarsi che la responsabilità di questo è anche nell'avere raccontato le proroghe come se fossero le soluzioni. Le proroghe servono solo a una cosa, a far sì che la deroga diventi regola, e uno

0: mette il tavolino dove gli pare.
1: Davide, abbiamo ancora un minuto, ma ci tengo a sentire la tua su quanto accaduto durante una tappa del tour del Premio Strega. Siamo sulla prima pagina della Repubblica. Veleni allo Strega, Mari e Ciabatti in lite per Murgia. Murgia è Michela Murgia. Michele Mari e Teresa Ciabatti sono due degli scrittori finalisti allo Strega di quest'anno. Cosa è successo?
0: Ah, cosa è successo non lo so, perché su Pulmino non c'ero, però diciamo, da quello che si racconta, un autore, lui Mari, avrebbe detto che insomma a influire sulla prosa e la postura della Murgia purtroppo scomparsa, che piacesse o non piacesse, fosse il fatto che non era bella, e l'altra si è inalberata. E poi successivamente Mari ha chiesto scusa, quindi quando uno chiede scusa normalmente in qualche modo ammette di avere detto uno sproposito. Però quello che mi colpisce è che stiamo parlando del Premio Strega, poi quelli del Premio Strega hanno detto: ah no, ma perché nel nostro costume. Fatemi capire una cosa, ma al Premio Strega cosa leggete, i libri o gli autori? No, perché se leggete i libri la risposta è chi se ne frega di tutto il resto. Se leggete gli autori vi informo che state facendo fuori un pezzo importante della mia biblioteca e di quella di tutti quelli che leggono le cose, perché la storia della letteratura purtroppo ci sono ricorrenti autori che sono straordinariamente belli, bravi, una prosa bellissima, e sono degli esseri umani che fanno schifo. Volete, diciamo, un nome? Vi è Céline. Pagine meravigliose, un antisemita filo nazista che fa schifo. Che cosa, ma uno che cosa legge? Il libro o l'autore? Certo, le due cose vanno assieme nel racconto storico, nel racconto letterario, nella letteratura dovrebbe essere il libro. Quando al Premio Strega si comincia a parlare del pulmino e della cosa, è segno che il libro. Vi ricordate la famosa, diciamo così, di un ministro che disse, dopo aver votato, ministro della cultura, dopo aver votato un premio letterario, ha detto: questi libri li leggerò. Ecco, l'impressione è che si va solo sul pulmino, che i libri non li leggiate.
2: Con questa riflessione si chiude la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, grazie, appuntamento a domani sempre 7:10, intanto buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona revisione a tutti.
2: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi dalla Gazzetta dello Sport. Il sogno americano, gli Stati Uniti del calcio battono l'Australia, il Marocco piega la Scozia. C'è anche un ricordo perché sono 40 anni dalla mano di Dios, e c'è il ricordo dell'allora portiere dell'Inghilterra Shilton: non ho mai perdonato Maradona per quel pugno. E poi ancora un flash dai mondiali, abbiamo seguito la partita con Enzo Tamborra, finita Turchia-Paraguay, sconfitta la Turchia di Enzo Montella, tra poco ne parliamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@

0: ondaedizioni.it.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkel Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

Your Loving, Madonna, le 7:32 minuti, questa è RTL 102.5, questa è Non Stop News, questo è il momento dedicato al mondo dello sport, uno sport che seguiamo a tutto tondo, sia dalle sfere dei mondiali di calcio, i palloni che rotolano tra Messico, Canada e Stati Uniti.

0: sia con le ruote che girano in questo caso, quelle della MotoGP sul circuito di Brno in Repubblica Ceca.
1: Dicevo, fingerò di ignorare questo parallelismo tra le sfere del pallone da calcio e la rotondità delle ruote delle moto che girano. Proprio
0: tu non capisci la filosofia e l'arte.
1: La geometria più che altro qui.
2: Il famoso accesso al simbolico. Ma lo sapete, noi abbiamo un inviato speciale, Max Biaggi. Buongiorno e bentornato.
1: È scioccato anche lui. Secondo me è scioccato.
2: Lo capisco, Max.
1: E non ti sentiamo, Max. Adesso vediamo di ripristinare.
3: Aiuto.
1: Ah, perfetto, eccoci. Perfetto. Adesso ti sentiamo e ti vediamo per gli amici in radiovisione. Eccoci qua. Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi c'è la gara sprint. Come stanno Bezzecchi e Marc Márquez?
3: Allora, diciamo che è un venerdì conquistato poi da Aprilia, perché nelle prequalifiche il primo e il secondo posto sono appunto il giapponesino Ogura, Bezzecchi, e la più veloce rimane la Ducati, quella di Gian Antonio, che precede quarto Pecco Bagnaia e quinto Marc Márquez. Marc è stato il più veloce il venerdì mattina, poi è caduto il venerdì e il sabato sempre quando era il più veloce, dunque fa capire che Marc sta cercando il limite, come spesso fa, a volte cadendo. Dunque no, è in quinta posizione, ma oggi in qualifica sarà bella vederla, perché sarà veloce.
0: Qualifica, ma poi anche sprint race, che sarà l'antipasto della gara lunga di domani. Ci si può aspettare qualche sorpresa e soprattutto ci si può aspettare magari un risultato diverso tra sprint race e gara, oppure c'è già chi può pensare di portarsi a casa entrambe?
3: Ah beh, è un po' presto, però nelle qualifiche vedremo quale sarà il limite anche del tracciato. Ricordiamo che sono oltre il mezzo secondo più veloci dell'anno passato, dunque la pista è in ottime condizioni, il grip c'è e sarà bello vedere fin dove si spingeranno i piloti. Aspetto che le Ducati comunque diventino anche veloci, perché secondo me hanno qualcosa da dire, ma l'Aprilia sta volando in modo egregio, anche perché il giapponesino davanti a tutti è la prima volta e saranno, ecco, 11 e un quarto, sintonizzatevi perché saranno delle qualifiche eccezionali.
1: E poi l'appuntamento con la sprint e domani la gara. Prima di salutarci, condizioni del circuito e anche condizioni meteo, perché da noi fa caldissimo e invece lì?
3: Beh, c'è da dire che Brno è all'interno di una foresta verde, dunque il clima è piacevole, non è caldissimo. In Italia fa caldo, fa caldissimo, ma si aspettano un weekend senza pioggia. È da vedere se poi le gomme risponderanno bene per tutta la durata della gara, però come questo capita spesso, lo capiremo già nella sprint oggi alle 3.
0: E noi torneremo a parlarne domani con il nostro inviato speciale, l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Intanto, Max, grazie, buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie a voi, ciao!

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, in questo periodo capite di potervi divertire insieme a certe persone che stimolano in voi idee e libertà, compagnie che vi distraggano dagli impegni e dal semplice fare. Cari Toro, avete voglia di rendere felice qualcuno a cui tenete, di diffondere serenità portando equilibrio tra le persone vicine. Uno sforzo che farete volentieri e che vi sosterrà. Cari Gemelli, vi muovete bene con mani di ferro e guanti di velluto. Fate tutto ciò che è necessario senza mai però apparire sgarbati o troppo diretti. Una questione di look. Cancro, parole e discorsi non mancheranno al vostro presente perché siete attivati dalla Luna e da Mercurio, perché il vostro tasso di curiosità sembra essere molto elevato. Cari Leone, mettete sempre Venere davanti a tutto, usando una grazia speciale per proteggervi da quegli impegni che esagerano, da quelle situazioni che chiedono forse troppo. Vergine, deciderete di dedicare questo momento alle cose che contano, soprattutto a quelle amicizie che valgono più di tutto, che vi fanno compagnia per davvero. Bilancia, anche se i pensieri restano concentrati sul presente e sulle cose da fare in questo momento, voi sceglierete di ritagliarvi spazi per sperare, per pensare al futuro. Cari Scorpione, vi piace vivere sotto questo cielo, interpretando pianeti che vi mettono in contatto con tutto, stelle che vi faranno sentire importanti e che non vi faranno rinunciare. Sagittario, vi preoccupate forse troppo per gli altri, per persone e realtà di cui non riuscite a capire il percorso. Provate invece a concentrarvi sul presente e su voi stessi. Capricorno, impossibile rimanere immobili di fronte a tali stelle, a tanti stimoli che vi spingono a guardare agli altri, a fare cose condivise. Usate il presente per muovervi e per decidere. Acquario, non smettete di guardare alla parte migliore di chi amate, costruendo intese sulle energie migliori, sul bisogno di fare cose simpatiche e divertenti. Create luce. Infine, amici del segno dei pesci, questa luna opposta sembra essere il giusto elemento che vi spingerà a fare, a inventare, a non smettere di dire cose. Luna che vi fa sentire tutta l'importanza di certe persone.
0: Speciale mondiale.
2: 7:40 minuti, come anticipato poco fa, arriva il momento di fare il punto della situazione anche sui mondiali 2026. Nella notte diverse partite si sono disputate e cominciamo con il punto della situazione con il nostro Andrea Salvati, che ha seguito il Brasile di Ancelotti vincitore contro Haiti. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, in Brasile che ha finalmente trovato la vittoria in questo mondiale contro una modestissima Haiti, è arrivato un netto 3-0 con tutte le reti maturate nel primo tempo, la doppietta di Cunha e poi il 3-0 siglato da Vinicius, anche un paio di gol annullati per il Brasile con Rafinha nel primo tempo e con Hendrick nel secondo. Una piccola tegola però per Ancelotti è l'infortunio di Rafinha, costretto a lasciare il campo allo scadere del primo tempo per un problema muscolare che verrà poi valutato nelle prossime ore. Brasile che forse poi ha avuto la pecca di non affondare nella ripresa, si è un po' accontentato. Sarebbe stato però forse più opportuno provare a cercare altri gol per migliorare la differenza reti in questo girone molto compatto. Il gruppo C, che ora vede Brasile e Marocco al primo posto con 4 punti, la Scozia al terzo, Haiti all'ultimo posto con ancora nessun punto. La prossima partita vedrà il Brasile di Ancelotti impegnato contro la Scozia, però insomma, a meno di catastrofi, il Brasile passerà il girone o come prima o come seconda, o se dovesse perdere come miglior terza. Alla prossima, ciao!
4: Grazie Andrea Salvati. Ieri sera in campo anche gli Stati Uniti, facciamo il punto con Tommaso Angelini, buongiorno.
5: Buongiorno e buon sabato. Nella notte mondiali gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 l'Australia a Seattle e con 2 vittorie in 2 partite hanno già conquistato l'accesso ai 16esimi di finale. Decisivi l'autogol di Burgess dopo 12 minuti e il raddoppio di Freeman poco prima dell'intervallo. La squadra di Pochettino ha controllato il match senza grandi rischi e ora guarda con fiducia alla fase a eliminare.

0: eliminazione diretta. C'è però ancora una partita da giocare. Sorride anche il Marocco, che a Boston ha superato 1-0 la Scozia grazie a una splendida rete di Saibari nei primi minuti di gioco. I Leoni dell'Atlante hanno confermato quanto di buono fatto vedere contro il Brasile, dominando a lungo la gara e sfiorando più volte il raddoppio. Con questo successo i nordafricani salgono a quota 4 punti nel girone C, mentre la Scozia è ferma a 3. Buona giornata a tutti.
1: Grazie anche a Tommaso Angelini. Noi però adesso ci spostiamo da Enzo Tamborra, perché ha seguito la partita terminata poco fa, che è Turchia-Paraguay. Enzo, buongiorno, ancora una sconfitta per Montella.
2: Proprio così, buongiorno anche a voi. La Turchia può iniziare a preparare le valigie per il ritorno a casa, perché la seconda sconfitta consecutiva e difficilmente riuscirà a raggiungere la qualificazione. Una sconfitta cocente, una delusione cocente, perché Paraguay ha vinto 1-0 con un gol segnato dopo 2 minuti di gioco da Mattia Galanza, ma il torto della Turchia è stato quello di non essere riuscita a sfruttare una superiorità numerica che è durata per tutto il secondo tempo a causa di una espulsione che entrerà nella storia del calcio, perché per la prima volta è stato estratto un cartellino rosso al paraguayano Almirón, perché mentre parlava con un avversario si copriva la bocca, un gesto che abbiamo visto fare tante volte sui campi di calcio ma che da questo mondiale è vietato. Nonostante la superiorità numerica, la Turchia non ha fatto gol e dunque il Paraguay ha vinto 1-0 con la nazionale di Montella.
3: Adesso ci spostiamo su un altro argomento di calcio non giocato, questa volta seppur si parli sempre di calcio, perché vogliamo ricordare anche Igor Protti, capocannoniere della Serie A 1995-96, purtroppo scomparso ieri.
2: Diciamo subito che Igor Protti detiene un record in condominio con Hübner, perché è l'unico giocatore insieme ad Hübner ad aver vinto la classifica dei marcatori in 3 campionati, Serie A, Serie B e Serie C, campionati dove ha distribuito le sue 257 reti in 20 stagioni. La stagione che l'ha consegnata alla storia è la 95-96, quando attaccante del Bari vinse la classifica dei marcatori in condominio con Beppe Signori, 24 gol, ma il dato eclatante che li segnò con una squadra che comunque sarebbe retrocessa in Serie B. Quindi un giocatore che gettava il cuore oltre l'ostacolo e per questo amatissimo dalla gente, una sorta di giocatore del popolo, perché davvero io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di raccontarlo a Bari, un giocatore che entrava nel cuore dei tifosi perché giocava come un tifoso. Ha voluto condividere con la sua gente anche il cammino terribile della malattia che l'ha colpito un anno fa, e anche nel momento del commiato è un commiato che vivrà con soprattutto i tifosi di Bari e Livorno, che sono stati i suoi grandissimi tifosi. Oggi camera ardente a Cecina, poi la sua salma sarà portata allo stadio Picchi di Livorno, poi passerà da Rimini, la sua città natia, dove verrà cremato, e infine venerdì prossimo le sue ceneri verranno portate allo stadio San Nicola. Quindi davvero questo dà l'idea proprio di quanto Protti vivesse in simbiosi con i suoi tifosi, perché dava tutto, un giocatore fantastico.
4: Lo abbiamo visto qualche giorno fa mentre portava la figlia all'altare, è stata forse l'ultima uscita pubblica. Il ricordo insomma di Igor Protti. Grazie Enzo Tamborra.
2: Buona giornata, ciao.
4: Grazie. Intanto, per quanto riguarda i mondiali, lo sapete che noi di RTL 102.5 con Noi Dire Mondiali li stiamo seguendo partita dopo partita. Dopo Turchia-Paraguay, la prima gara di oggi, il programma prevede Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio e nella notte, saranno più o meno le 2, Ecuador e il famosissimo Curaçao, una delle squadre più così emozionanti.
3: Dai, un punticino Curaçao e portacelo a casa, che poi si vedono tantissimi tifosi sugli spalti, uno dice un'isoletta così piccola, tutti questi tifosi, ebbene sì, è la magia del calcio, signore e signori.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a 1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
5: Attenzione, grande promo da Teddy.
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro canto d'amore alle 7:53 minuti in Non Stop News. Ultimi minuti poi Severgnini alle 8 e gli ultimi minuti sono dedicati all'attualità.
2: Eh sì, e noi ci colleghiamo con Daniele Capezzone, direttore del Tempo, che torna a trovarci. Buongiorno.
3: Buongiorno, buona mattina, come va?
2: Ma noi tutto bene e insomma vediamo anche voi, perché stavamo commentando proprio l'apertura del Tempo e la vignetta che avete scelto per parlare di questo affair Trump-Meloni. Sostanzialmente un Trump furioso tenuto da due infermieri e voi scrivete: ci siamo giocati anche Trump. Detto che sotto poi c'è anche quella di Osho, che è più ironica, però insomma avete scelto anche voi un'apertura molto forte. Ora, al di là di quanto è sgradevole questo episodio, insomma ce lo racconterai tu, Daniele, qualcuno dice che probabilmente è anche un modo per sviare un po' da un accordo con l'Iran che è troppo debole?
3: Mettiamola così, io non so se sia un modo per sviare, ma questa è stata, a mio avviso, e io me ne dispiaccio, perché tante volte ho difeso Trump, resto convinto che in altre occasioni avesse delle ragioni forti, questa è stata la peggiore settimana del secondo mandato di Trump, perché l'attacco a Meloni è totalmente insensato. Meloni è comunque la sua migliore interlocutrice europea, quindi è veramente senza senso questa cosa. A onor del vero, alla mattina quelli della Sette hanno forzato la tradizione, ai sinistri Forer potevi tradurlo in modo diverso rispetto a Mifattena, quindi c'è stata una forzatura. Ma quando Trump nel pomeriggio è tornato ad attaccare, ha reso chiaro che comunque la sua volontà, diciamo, negativa c'era, quindi c'è poco da girarci intorno. Ma non c'è solo questo, c'è stata la conclusione della vicenda iraniana, che è paradossale dal mio punto di vista. Lui ha vinto sul campo e ha perso a tavolino con un accordo suicida, e quello che noi al Tempo abbiamo chiamato persino un PNRR per gli ayatollah, gli ha riempiti di soldi. Cioè esattamente quel genere di accordi che lui aveva giustamente criticato quando li facevano Obama e Biden, in modo tale da farsi ingannare dal regime iraniano, è un accordo dello stesso tipo ha finito per farlo lui, che invece aveva vinto sul campo. Cioè, una cosa veramente insensata, è veramente una frase confusa. Io sono veramente dispiaciuto e mortificato, è un danno per tutti.
4: L'idea che stia facendo danni con questo comportamento, danni a livello mondiale, ormai è chiaro. Infatti tu scrivi oggi nel tuo editoriale: Trump ha torto marcio, la sinistra e l'Unione Europea pure. La situazione appunto è molto confusa. Confusa anche per quanto riguarda il Medio Oriente, qui c'entra sempre Trump, ma poi gli effetti li paghiamo anche noi. Navi ancora a singhiozzo, questo stretto in cui la pace resta lontana nonostante i proclami.
3: A onor del vero, però, lì c'è anche l'altra parte del mio commento. Attenzione, resta il fatto che l'Unione Europea avrebbe fatto bene a collaborare dall'inizio per sbloccare Hormuz. Questo è un punto su cui Trump obiettivamente ha delle ragioni. Così come, dopo aver detto a Trump quello che si merita per queste cose, noi però dobbiamo avere onestà intellettuale e dire la stessa cosa agli europei. Cioè, noi non è che possiamo trasformare Trump nel caprone espiatorio anche delle nostre colpe. Cioè, per capirci, non è colpa di Trump se noi ci siamo dati il patto di stabilità che blocca la nostra economia, non è colpa di Trump se ci siamo fatti il Green Deal, che è una polizza d'assicurazione contro la crescita, non è colpa di Trump se non abbiamo imprese di tech, non è colpa di Trump se non abbiamo protezione dei nostri cieli, non è colpa di Trump se non abbiamo satelliti, non è colpa di Trump se, tra virgolette, la migliore tecnologia europea è il tappeto di plastica che resta attaccato.

0: Con la solennità di The Platters, Smoke Gets in Your Eyes, chiudiamo Non Stop News di questo sabato. Tra pochi istanti Severgnini alle 8, prima le ultime notizie con Max Viggiani e Ludovica Marafini.
1: Anche a Campo nell'Elba, in provincia di Livorno, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 20 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Subito lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Tutto è iniziato ieri con le frasi del presidente americano Alberto Ciapparoni.
4: Uno scontro che non ha precedenti, con gli sberleffi di Trump su Meloni che piombano a Bruxelles mentre la Premier è alle prese con la discussione sul bilancio europeo. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena. Parole che creano un cortocircuito immediato in cui la Presidente del Consiglio decide di rispondere subito tramite un video pubblicato sui social. Sentiamo.
5: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: E la risposta italiana questa volta a difesa della Presidente del Consiglio è compatta e corale, a partire dallo stesso Capo dello Stato, Mattarella.
6: E dobbiamo aggiungere che nelle scorse ore Trump ha rincarato la dose affermando di non volere come fan Giorgia Meloni e la NATO perché ad Hormuz loro non c'erano. E allora cambiamo argomento, perché nonostante la tregua non si fermano i raid di Israele sul Libano. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: È salito a 5 morti il bilancio dei raid aerei israeliani condotti nella notte e nelle prime ore del mattino nel sud del Libano, nonostante l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah entrato in vigore ieri. Distrutti edifici residenziali e case, ieri l'esercito dello Stato ebraico aveva scatenato una pioggia di fuoco sul Libano meridionale, colpendo 80 obiettivi e causando la morte di 47 persone. I miliziani di Hezbollah avevano risposto con razzi e droni. Il fronte libanese è diventato sempre più centrale nelle faticose trattative tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha condannato gli attacchi e puntato il dito contro gli americani, considerati direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Secondo quanto

0: Riporta la piattaforma online Axios, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare con il ministro degli esteri Abbas Araghchi. I colloqui erano previsti ieri ma rinviati proprio a causa della guerra in Libano.
1: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Nella notte, prima vittoria per il Brasile di Ancelotti contro Tahiti, sconfitta invece per Scozia e Turchia. Facciamo il punto con Enzo Tambor, ancora buongiorno.
2: Buona giornata, cominciamo proprio la sconfitta della Turchia di Montella, che quasi certamente dovrà salutare i mondiali. 1-0 per il Paraguay, gol dopo due minuti di Galarza. Turchia piuttosto anonima in avanti, non ha sfruttato la superiorità numerica per un intero secondo tempo, per un rosso storico perché un giocatore del Paraguay è stato espulso per aver parlato mettendosi la mano davanti alla bocca, cosa non consentita dai regolamenti a partire proprio da questo mondiale. Nello stesso girone di Stati Uniti avevano battuto l'Australia per 2-0, Stati Uniti già qualificati con 6 punti, Paraguay, Australia 3, Turchia 0. Nell'altro girone la prima vittoria del Brasile di Ancelotti 3-0 sul modesto Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Si è giocata anche Scozia-Marocco con il successo del Marocco, 1-0, gol di Sebari. In classifica Brasile, Marocco 4 punti, Scozia 3, Haiti 0. Oggi in programma alle 19 Olanda-Svezia, a seguire Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao, Tunisia-Giappone. Ed è tutto, rimaniamo studio.
3: Grazie Enzo, è tutto anche per noi. Adesso il meteo e poi la viabilità.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Previsioni del tempo.
9: Buongiorno da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato sul nostro territorio, eccetto tra pomeriggio e sera, quando si segnala la formazione di temporali di calore sui settori montuosi. Il dato importante saranno però le temperature massime. Il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi, valori alti anche tra sera e notte. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Via Radio.
10: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento su tutta la nostra rete, ma senza disagi. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla 26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente tra quattro autovetture si sono formati 3 km di coda tra la diramazione Predosabetto e Ovada per chi viaggia verso Genova. Mentre sulla A7 Serravalle Genova troviamo 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, sempre verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: A dopo.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
11: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Otto e 07, siamo puntuali anche in questo sabato mattina per iniziare una nuova puntata di Severnini alle 8 con Beppe Severnini. Buongiorno.
13: Buongiorno ragazzi, ma che belle giornate, un po' caldo, faceva già caldo stamattina. Ho preso la mia Vespa del 1954 per arrivare qui stamattina. Funziona ancora benissimo, è più in forma di me quella Vespa lì.
3: Vedi.
13: Allora, possiamo dire subito, Dario, Barbara, il tema di oggi, perché noi siamo anche chiaroveggenti, cioè
3: sì.
13: Prima delle ultime notizie avevamo già intuito qual era il tema.
3: Io non lo so se sei chiaroveggente tu o se Trump, sapendo che ogni sabato noi abbiamo la tassa Trump, ha fatto apposta a combinare questo casino.

0: per darci un argomento da trattare.
1: Stavolta la tassa Trump l'ha pagata Giorgia Meloni, eh?
0: Esatto, esatto. Argomento di oggi, filo rouge musicale, il perdono, giusto?
1: Ma sì, mi dispiace, non lo faccio più, il perdono, scusa, ecco, questa roba qua, che naturalmente vale nelle relazioni sentimentali, nelle amicizie, nelle famiglie, cioè, e potrebbe valere anche nella politica, poi vediamo. In ogni modo è il perdono, quindi fatevi venire idee, perché c'è un sacco di mi dispiace, sorry di qui e cose di là.
0: Indizio per il quizennium, Dario?
2: È proprio questo, si torna a ieri, a ciò che è successo tra Trump e la nostra Giorgia Meloni, e il nostro Beppe Severgnini dice: il Millennium Hit di quest'oggi è una canzone che dovrebbe cantare Donald, il buon Donald, a Giorgia. Quindi forse un po' difficile per lui, ci aggiungo quest'altro indizio, non solo per ciò che le deve cantare, ma anche per il modo in cui deve cantare.
0: Aspettiamo i vostri messaggi, provate a indovinare la canzone misteriosa, l'ultima scelta da Beppe Severgnini. 378-378-1025. Quindi le scuse, il perdono, iniziamo con quelle di Elton John.

0: Severnini alle 8, sono le 8:12, abbiamo cominciato questa puntata dedicata alle parole che hanno a che fare con il perdono, col chiedere scusa. Perché? Beh, per la prima canzone è questa di Elton John.
1: Perché, allora, sorry seems to be the hardest word, cioè scusa sembra essere la parola più difficile. Noi nella nostra chiaroveggenza abbiamo anticipato, perché avevamo già deciso qualche giorno fa cosa è successo fra Donald Trump e Giorgia Meloni, perché lui adesso come minimo dovrebbe chiedere scusa se fosse una persona posata, diciamo, e ragionevole, cosa che non è. Quindi è per gliela dedichiamo. Sorry seems to be the hardest word. Chiedere scusa sembra, scusa sembra la parola più difficile. Esatto. Comunque posso dire che l'intera faccenda, sulla sostanza sono d'accordo, l'ho ascoltato prima, Davide Giacalone, impeccabile, ha perfettamente ragione, Trump è quella roba lì, si sa da tempo, e bisogna, ha insultato Starmer, ha insultato Macron pesantemente. Giorgia Meloni, secondo me, l'avrei trattato come si tratta uno zio eccentrico che ha esagerato col nebbiolo a tavola,
0: certo,
1: capisci?
0: Sì.
1: Cioè io avrei fatto così, essere il suo, e Tajani dovrebbe andare a Miami perché gli sono di... Quindi Giacalone perfetto stamattina, l'ho ascoltato, sono d'accordissimo. Aggiungo una cosa che io quando l'ho ascoltata la cosa ieri mattina ragionavo su un fatto che mi sembra di sentire Agata alla scuola materna. Cioè sono discussioni del tipo lei voleva giocare con me e allora, ti giuro, si è seduta vicino a me, mi chiedeva di stare, non è vero, è stata l'altra e non è più mia amica, quella roba lì. Solo che la piccola sta già diventando grande, diciamo questa fase l'ha esaurita,
0: sì, Trump no.
1: È al mare in questo momento, e invece pare che Donald Trump dalla fase scuola moderna, tra l'altro il Montessori quanto gli farebbe bene a Trump, perché è proprio un posto dove ti insegnano anche una disciplina pratica e mentale. Oh, come gli farebbe bene, ma altro... Vabbè.
0: No, io invece fuori onda stavamo, e salutiamo anche gli amici che ci seguono nella social radio, stavo raccontando a Beppe come ieri, quando ho visto sui social, tra l'altro di RTL 102.5, la fotonotizia, ho dovuto leggerla due volte, no? Sono andata lì, ho visto il titolo, l'ho riletto e mi sono letta tutto l'articolo sotto il post, perché dicevo, appunto, è talmente una roba stupida che dici ma non può essere successa davvero, che hanno litigato per una foto, ha cominciato lei, no è stato lui, eppure evidentemente sì, insomma il mondo fa i conti con questo. Tu che scenari, che sviluppi vedi al di là di quello che auspichi, appunto, che appunto il tuo pensiero è in linea con quello di Davide Giacalone, ma secondo te cosa succederà adesso?
1: Succederà niente, che Giorgia Meloni saggiamente, come tutti gli altri leader occidentali, dovrà prendere atto che là hanno eletto per motivi loro una persona, diciamo, cui manca un po' di equilibrio, mettiamo, guarda come sono buono stamattina, quindi una persona totalmente imprevedibile. Adesso in un'intervista è uscito un libro su di lui in cui lui racconta, tra le altre cose, che è l'uomo più potente, più di Gengis Khan, di Stalin,
0: Napoleone,
1: di Hitler e di Napoleone, lui è più forte

0: di Alessandro Magno, perché lui può volare da un posto all'altro. Alessandro Magno non aveva gli aerei, questo
1: cavallo,
0: bisogna dire che è vero, e quindi la competenza storica, perché io mi aspettavo anche che lui credesse che Alessandro Magno avesse gli aerei e che Napoleone avesse i sottomarini nucleari, e considerato la, diciamo, l'idea del mondo che ha il soggetto, però credo che dovranno abbozzare. Non c'è niente da fare, sperando che si avvii, diciamo, tranquillamente verso un'uscita di scena, ma ci vorrà ancora qualche tempo. Però là ci sono gli Stati Uniti, che sono il nostro alleato principale, ci sono gli americani, molti dei quali mi auguro non la pensino, anzi sono certo che non la pensano allo stesso modo, e se questo qua fa il matto non è che possiamo tutti i giorni. Quindi Giorgia Meloni dovrebbe abbozzare. Io avrei risposto con una battuta.
1: Cioè?
0: Ma non lo so, lui dice: lei mi ha implorato di essere, e io avrei risposto: Donald, non lo so, lui voleva abbracciarmi e io non volevo, oppure qualunque cosa, ma l'avrei messa in ridere, perché cos'altro devi fare? E invece, ma sai perché? E chiudo qua. Sai perché lei si è tanto seccata questa volta?
1: Perché
0: alcuni, io sono tra questi, ma siamo in tanti, è da un sacco di tempo che scrivono, dicono, ripetono: guardi, cara Presidente, che questo è imprevedibile, che questo non gli importa niente di nessuno, che questo dipende come si sveglia al mattino. Smetta di dire: è il mio alleato più vicino, è l'uomo che è quello che è più vicino anche dal punto di vista, diciamo, ideologico, perché non è vero. E quindi le distanze doveva prenderle prima, capisci? Conosci la storia della rana e dello scorpione?
1: Qual è la storia della rana e dello scorpione?
0: Allora, è una storia che magari chi ci ascolta conosce, ma sarò molto breve. Allora, lo scorpione deve attraversare un fosso e chiede un passaggio alla rana, e la rana dice no, perché se io ti metto sulle spalle tu mi pungi e poi affoghiamo tutti e due. E lo scorpione dice: ma assolutamente no, non lo farò, per favore. E la rana dice: vabbè. Allora lo scorpione sale sopra la rana comincia a attraversare il fosso, il fiume, il fosso, e a metà lo scorpione, zac, la punge, e la rana si gira stupita e dice: ma perché l'hai fatto? E lui risponde: è la mia natura. E questo è così. E Trump, perché gli chiedi perché l'ha fatto? Quindi la rana è la nostra Presidente del Consiglio, non puoi chiedere allo scorpione perché ti appunto, perché prima o poi lo fa.
1: Giusto. È una spiegazione davvero semplice, ma assolutamente efficace. 8:19, punto Quizzenium, Dario?
2: Tante risposte, anche simpatiche, perché chi ci prova con In ginocchio da te, non è questa la canzone scelta per il millennio di quest'oggi, ci vorrebbe un amico di Venditti, nemmeno questa, Please Forgive Me di Bryan Adams, non è questa, ma la troverete all'interno della scaletta. E poi Iso Pazzo di Pino Daniele, ci potrebbe stare, effettivamente, considerando il personaggio di Donald Trump. C'è Sorry di Tracy Chapman, nemmeno. C'è chi ci scrive: Perdono di Tiziano Ferro, non è quella, ma è Palo e Traversa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cinecittà.

0: Teca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene per...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: C'è un'educazione d'altri tempi e qualche scusa nel testo di questa Pensieri e Parole di Lucio Battisti, canzone che Beppe hai scelto apposta nella puntata dedicata alle scuse e al perdono.
1: Beh, lui dice chiedo perdono durante la canzone, cioè sono queste parole, poi ma ogni tanto il perdono si intrufola nelle canzoni di Battisti, c'è anche qua in Fiori Rosa, Fiori di Pesco, c'è Signore chiedo scusa anche a lei, qui c'era chiedo perdono a un certo punto, mi serviva per introdurre il nostro primo, una canzone bellissima, è tra le mie, quando devo fare il Pantheon, 5 canzoni italiane di tutti i tempi, questa c'è sicuro, secondo me, magari faceva piacere ascoltarla, perché dobbiamo tenerci sul morale in queste mattine, e poi perché mi aiutava Pensieri e Parole per introdurre un personaggio che secondo me ha più parole che pensieri, ma insomma, che è il generale Vannacci, anzi non lo chiamo più generale per rispetto delle forze armate, lui non è più un generale, quindi Roberto Vannacci, leader di Futura Nazionale, che sta prendendo la scena, e siccome noi trattiamo l'attualità è giusto parlarne.
0: Ok, le parole veramente esagerate che negli ultimi giorni ha in qualche modo così detto pubblicamente, a cominciare dal femminicidio che non esiste secondo Vannacci. C'è della strategia secondo me dietro queste parole, cioè sono troppo grosse, no?
1: Beh, guarda che Donald Trump ha fatto la stessa cosa, ne tirava fuori di tutti i colori, e in Italia, mettiamocelo in testa, un partito di ultradestra non c'era. C'è in Spagna Vox, c'è in Francia Rassemblement National, ce ne sono un paio in Gran Bretagna, c'è in Finlandia, si chiama True Finns, se vi interessa, c'è in Svezia, si chiamano i democratici, svedesi democratici, c'è in Polonia, diritto e giustizia, c'è, ed è preoccupante, in Germania sta crescendo l'alternativa per la Germania, Alternative für Deutschland, eccetera. In Italia non c'era. Questa bandiera la sventolava ultimamente Matteo Salvini col mal di pancia di tanti elettori della Lega, secondo me, perché non capivano bene. Però non ci credeva neanche lui, io lo conosco, io sono sicuro che alla fine non ci credeva neanche lui in alcune cose, e quindi di fatto non ha, anzi ha perso voti e terreno, non ha guadagnato diventando il leader, prendendo la bandiera dell'ultradestra dentro le forze di governo, capisci? Mentre Giorgia Meloni doveva moderarsi anche per questioni internazionali, lui faceva, io sono quello di ultra destra, molto la destra autoritaria, chiamiamola così. E solo che non funzionava. Adesso la bandiera della destra autoritaria è finita nelle mani di un signore che invece ci crede, tant'è vero che negli ultimi sondaggi ha superato la Lega. E quindi allora la faccio breve, perché so che ci stanno ascoltando persone che qualcuno lo pensa di votarlo. Statisticamente la maggioranza, quindi 19 su 20 almeno, non lo voteranno, ma 1 su 20 lo voterà. È normale guardando le statistiche. Il mio consiglio per i 19, che sono anche un po' preoccupati che questo tipo di idee estremamente aggressive e anche autoritarie diventino la maggioranza, non accadrà, ma se non vuole, occhio a non farlo diventare un'ossessione. Oggi ne parliamo perché è giusto parlarne, perché è una notizia importante, ma non fatelo diventare un'ossessione, perché io ho visto, e l'ho scritto e l'ho detto più volte, quando ho visto che con Trump stavano facendo diventare un'ossessione gli avversari, alla fine hanno fatto il suo gioco. Se volete aiutarlo, cominciate a dipingerlo come il mostro delle fiabe. È un fenomeno, la destra autoritaria, che va preso sul serio, ma non alla lettera, cioè non è che tutto quello che dice dobbiamo scomporlo, perché è chiaro che le spara grosse per cercare attenzione e titoli. Quindi si dice sì, si obietta anche con un po' di serenità, perfino di ironia, perché sono alcune robe che fanno anche ridere. E questo è l'atteggiamento. Se uno invece proprio con la bava alla bocca, questi, e lui va a nozze, infatti è andato da Lilly Gruber, io ero giovedì, lui qualche giorno prima ha detto io e la mia sporca dozzina, cioè noi siamo quelli cattivi, quelli che non ci vuole nessuno, questa roba qua, non caschiamoci.
0: Questa è un po' la situazione. Bene così, stanno arrivando tanti messaggi su Vannacci, scorrono in radiovisione. Siete su RTL 102.5, Severnini alle 8, arriva il perdono di Bryan Adams.

0: Capolavoro di Bryan Adams, Please Forgive Me, qui su RTL 102.5, 8 e 36, Severgnini alle 8. Beppe, qui le scuse dove stanno? Perché hai scelto questa canzone?
1: Beh, perché fammi vedere il titolo, perché sono
0: please
1: anziano adesso,
0: me.
1: Please forgive me, per favore perdonami.
0: Stop loving you, vuoi che te la canti tutta? Perché sono lanciata stamattina.
1: No, vedo. Allora, visto che sei lanciata, sì, io faccio una a te, a Dario. Io credo che ci sono i mondiali, parliamo di questo perché è un tema interessante. Tra l'altro stanno avendo buoni ascolti, vengono seguiti, sebbene l'Italia non ci sia, come noi ripetiamo sempre, beh, così, però le partite vengono seguite lo stesso, soprattutto quelle in chiaro. E io ho pensato che la nostra vita, quella di tutti più o meno, anche se uno segue il calcio molto di più, se uno segue il calcio meno magari accadrà di meno, però la nostra vita si possa, le estati ogni 4 anni vengono anche scandite dai mondiali, e ci sono mondiali, possiamo fare la nostra vita secondo i mondiali. Io per esempio parto, io ricordo, essendo un anziano, l'ho appena detto, i mondiali del Messico, mi ricordo Italia-Germania, mi ricordo quelle notti e quegli orari, venivano i miei amici a casa che avevano 13 anni e venivano a vederla con mio papà sul divano, sul fondo. Mi ricordo l'82. Mi ricordo l'82 perché avevo conosciuto delle ragazze brasiliane a Milano,
0: però.
1: E un gruppo, una banda, io facevo il militare, te pensa. No, ho già finito il militare, scusa, avevo cominciato a lavorare e andavamo a vedere le partite tutti insieme quando giocava anche il Brasile.
0: Con le brasiliane.
1: E potrei andare avanti.
0: Sembrava
1: e poi
0: un film.
1: Ovviamente il ricordo più bello è il 2006 in Germania, perché quei mondiali li ho seguiti in Germania per Sky TG, Sky Sport e anche il Corriere della Sera, e ho visto diverse partite, comprese semifinale meravigliosa a Dortmund, abbiamo vinto con la Germania, e la finale a Berlino con la Francia, e quindi quello è indimenticabile. Ma anche in Sudafrica sono andato a vedere 2 o 3 partite. E però al di là della parte professionale, quindi un giornalista va, anche proprio stare a casa, ci sono dei mondiali che mi sono stampati in testa. Potrei avere la mia vita secondo la mia biografia seguendo i mondiali. E voi?
0: Io ricordo con chiarezza di essere arrivata qui a RTL 102.5 il giorno dopo la vittoria dell'Italia ai mondiali. Ho iniziato a lavorare qui proprio il giorno dopo, sono arrivata ovviamente alle 6 del mattino perché era già scritto nel destino, e molto assonnata perché avevo visto ovviamente la partita. Ho invece il primo mondiale che ricordo, è Italia 90, ero una bambina, ricordo che mia nonna comprò, ma non so nemmeno dove sia e non so nemmeno perché lo fece, la mascotte, il pupazzone che si chiamava Ciao, e che però rimase come soprammobile su un treppiede al posto del vaso in cima, rimase lì per tutta l'estate incelofanato, però, che era la peculiarità di tutte le nonne, di lasciare il divano incelofanato, il celofan sulla l'imbottitura delle sedie, perché sennò si rovina. Ecco, quindi io ti direi Italia 90 e Germania 2006.
2: Io penso perché? Di parlare un po' a nome di tutti, Beppe, dicendo che io sento soprattutto ragazzi e ragazze della mia età che dicono la percezione del tempo è sballata, cioè il 2018 è 2 anni fa, il 2016 è 4 anni fa, e questo probabilmente è dettato proprio dall'assenza dei mondiali che bene o male scandivano un po' il tempo precedentemente. Sapevi che ogni 4 anni avevi l'impegno, perché poi diventava un impegno, una sorta di impegno comune, di guardare la nazionale, lo facevi durante una bracciata, lo facevi semplicemente con una birra al pub. E questa tradizione che è venuta a mancare negli ultimi 12 anni, cioè ridendo e scherzando, e si ride e si scherza molto poco in questo contesto, potremmo ipotizzare di tornare a farlo dopo 16 anni nel 2030, sempre qualificazioni permettendo, ci ha stravolto un po' la percezione del tempo.
1: No, è vero, io non volevo essere, come si dice, infierire, però è vero, la nostra gioventù, che poi voleva dire anche gli amici, le cose, poi ripeto, c'è stata anche la parte professionale, però con gli amici andare a vedere le partite insieme, tutta questa cosa se n'è andata, perché anche quelli del 2014 che sono stati gli ultimi, quelli in Sud America, tra gli orari e altro, anche non abbiamo fatto bene per niente. Mi ricordo il mio amico Cesare Prandelli, che era a scuola con me,

0: diceva lo scientifico qui a Crema, e era l'allenatore, mi ricordo, lui aveva puntato moltissimo su Balotelli, che lui aveva rimesso in pista, gli aveva dato proprio una, e purtroppo Balotelli non ha mantenuto le promesse, è stata un'altra, quell'ultima nostra spedizione è stata infelice. Mi è spiaciuto perché Cesare Prandelli è un bravo allenatore, anche una brava persona.
1: Bene, così 8:41, aggiornamento sul Quizzenium.
2: Allora, abbiamo, parlando sempre di calcio, detto Paolo e Traversa quando si citava perdono di Tiziano Ferro, e questo ha sbloccato un po' in tutti la risposta giusta, perché siamo da quelle parti lì. Ovviamente non andiamo ad approfondire perché continueranno a rispondere i nostri amici e le nostre amiche al 378 378 1025.
1: Oggi, dai, se lo dico io è facile.
2: C'è chi ci ha scritto la cura di Franco Battiato o ancora no, in ginocchio da te. Questo potrebbe essere, ma non è.
1: Tra poco l'ascoltiamo, state lì.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
11: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
12: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
13: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Questi erano i Coldplay dei primi tempi, no? Questo era il secondo album, erano ancora malinconici prima di diventare un'esplosione di suoni e colori. The Scientist, i Coldplay, RTL 102.5, Severnini alle 8. Cosa c'entra questa canzone, Beppe, con la puntata dedicata al perdono e alle scuse?
1: Perché il primo verso dice come up to meet you, tell you I'm sorry, cioè vengo a vederti per trovarti e tell you I'm sorry, per dirti che mi dispiace, io quindi oggi ci stavo col perdono. No, e poi The Scientist, così ne approfitto, tutti, almeno io mi sono chiesto che, perché lo scienziato si chiama, perché se uno legge attentamente lui dice che deve fare tutti dei calcoli complicati per capire un po' i congegni della relazione con questa ragazza, e quindi lui si diventa, non c'è la parola scientist, scienziato nel testo, ma lui fa dei ragionamenti, dice devo tornare con questa qua, e fa tutti i ragionamenti complicati che fanno in tantissime in queste situazioni senza scrivere una canzone come i Coldplay, punto.
0: Ok, allora devo dire una cosa ai nostri ascoltatori, magari gli amici che ci seguono in social radio l'hanno sentita prima fuori onda. Sono un po' preoccupata per la deriva che sta prendendo Severnini, perché adesso vuole trattare un tema che ha a che fare con l'urbanistica della sua città, e questa è proprio la naturale prosecuzione del pensionato. Cioè uno inizia guardando i lavori, no? Il piccolo cantiere sotto casa, e poi si spinge oltre proprio all'urbanistica, guarda il piano regolatore e dice la sua anche in questo senso. Sono un po' preoccupata, Beppe.
1: Non devi preoccuparti, io ho fatto anche un bel, non so se era bello, ma un lungo viaggio per Milano solo per cantieri. Sai che c'è il film Una battaglia dopo l'altra? Uh-huh. Io e Enrico Bertolino abbiamo fatto un cantiere dopo l'altro, e abbiamo fatto cantieri olimpici ai tempi che stavano chiudendo, cantieri stradali, cantieri sequestrati, cantieri di qualunque tipo. I cantieri sono molto interessanti. Comunque è vero, è una tendenza, l'Umarell Grand Tour adesso si estende oltre Milano. Tra l'altro segnalo che, lo dico alle persone che lavorano nei cantieri e che vedono gli Umarell fuori che guardano, ti potranno, se parli con loro ti dicono che la situazione è peggiorata, perché l'Umarell storicamente teneva le mani dietro la schiena, sì, guardava attraverso la rete, uh-huh, e dava consigli sul lavoro, che già era abbastanza irritante per chi lavorava magari sotto il sole o al freddo d'inverno, e l'Umarell stava lì e dava consigli. Adesso l'Umarell 2.0 gira i video, capito? Ah, sì? Gira i video, quindi uno è lì che lavora e c'è un Umarell che gira i video. Io lì non sono ancora arrivato, ma mi sto preparando. Uh-huh. Potrei andare a girare un video qui a Crema, da dove ti parlo, che è la mia amatissima città, di cui vorrei, come Crema, l'Inter e la mamma, io vorrei parlarne sempre solo bene. Però ci sono situazioni come questa in cui è difficile, perché il ponte sul fiume Serio, che porta verso est, quindi verso Brescia, c'è il quartiere delle Quadre, Castelnuovo, San Bernardino, lo dico per chi conosce Crema vagamente, comunque taglia un bel pezzo di città, tagliata fuori, perché il ponte è chiuso. Voi dite, capita, e lo so, però è anni che si dice che quel ponte ha bisogno di manutenzione, e rimandano, e poi è entrata di mezzo la sovrintendenza che dice il ponte a più di 100 anni, vero, io ho qui in ufficio, qui sulla scala, delle fotografie del ponte durante la guerra che bombardavano, e anche più vecchie di quelle, di quel ponte, però, e quindi poi il comune, allora fate questo, non potete fare questo, oppure non potete fare questo ma potete fare quest'altro. Alla fine è arrivato un punto in cui nessuno ci mette più la firma, il ponte è dichiarato non è sicuro, e quindi hanno messo una bella rete, chiuso, non si passa più. Ed è un problema grossissimo tagliare una città così. Io credo, adesso senza entrare in dettagli perché non riguarda solo la mia città e quel ponte, però io credo che le sovrintendenze in Italia debbano mettersi una mano sulla coscienza e cominciare a ragionare. Questo è un paese che invecchia. Tanti manufatti stanno arrivando all'età in cui vengono protetti, e ricordate la discussione sullo stadio di San Siro, cioè non è che possiamo proteggere, mantenere tutto e rallentare tutto, non è che dobbiamo fare come i cinesi. Fossimo in Cina, dicono quel ponte giù oggi pomeriggio, domani mattina si costruisce, fra 3 mesi è finito, punto, già fatto. Questa roba qui no, però noi non è possibile che... Io so di altre vicende, Pavia, mi raccontavano un collegio di Pavia, sono diventati matti perché gli studenti morivano dal freddo d'inverno e dal caldo d'estate, dovevano cambiare i serramenti, ma era una vecchia costruzione, i serramenti dovevano essere approvati dalla sovrintendenza. Allora, la sovrintendenza sono importante, questo paese va conservato, però ci deve essere un po' di buon senso e delle regole un po' più flessibili. Perché non è che possiamo trasformarla in un grande museo in cui non moriamo dal freddo, dal caldo e non possiamo attraversare i fiumi, per essere chiari.
0: E soprattutto a velocità, aggiungerei io a questo punto. Bene, Beppe, siamo alla fine, scopriamo qual è il Millennium Hit.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Torniamo al 1966, bravi e bravi a tutti coloro che hanno indovinato la canzone che vinse il Festival Bar di quell'anno. Si intitola Perdono, lei è Caterina Caselli.

0: Canzone karaoke questa, dai, era facile oggi. Il Millennium Hit scelto da Beppe Severgnini, perdono, Caterina Caselli. Siamo in chiusura, Dario Vanacore, grazie.
1: Grazie Barbara Sala.
0: E soprattutto grazie a Beppe Severgnini, che torna sabato prossimo per l'ultima puntata della stagione.
2: È il season finale, finale di stagione, grande, grande selezione ispirata ad Agatha, poi vi spiego meglio.
0: Non vediamo l'ora, noi ci saremo, ci saranno anche i nostri ascoltatori. Intanto un saluto e ci risentiamo domani con Non Stop News. Prima di andarcene però ringraziamo Mailboxes eccetera, che anche quest'anno viene in vacanza con voi per portare le vostre valigie e attrezzature sportive.
3: Le vacanze sono il momento più spensierato dell'anno e godetevele allora già dal viaggio. Evitate le preoccupazioni legate a peso o ingombro eccessivo e spedite tutto a destinazione con Mailboxes eccetera.
0: E con la copertura MBA Safe Value proteggete anche il valore del loro contenuto. Cercate il centro servizio più vicino su mba.it. Il servizio è soggetto a limitazioni. Buon sabato, arrivano le ultime notizie, noi torniamo domani.
4: Biennale Arte 2026. RTL 102.5 ti invita alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno, sono le 9.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 20 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura andiamo a Santo Domingo, dove una turista italiana originaria della Campania è morta dopo l'incendio scoppiato nel resort dove alloggiava. Massimiliano Mantiloni.
6: Investita da un'ondata di fumo, le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di Francesca Valentino, 46 anni, originaria del Casertano, coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Ibe. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della vittima e gli ha offerto assistenza assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio. La donna avrebbe respirato il monossido di carbonio generato dalle fiamme e sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Francesca Valentino è morta poche ore dopo il ricovero. Sono quasi 1700 i turisti evacuati e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine. Le cause del rogo sono oggetto di indagine. Sembra che il fuoco si sia propagato rapidamente a causa del vento. Parte del tetto del resort era in paglia.
5: Scontro Italia-Stati Uniti per le parole di ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto il tycoon in un'intervista alla 7. Immediata la risposta della Premier. Tutte falsità, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha affermato in un video postato sui social. Nelle ore successive Trump ha rincarato la dose. Non voglio Giorgia Meloni e la NATO come miei fan, perché ad Hormuz non c'erano. Infine lo sport, i mondiali di calcio. Facciamo il punto sulle partite giocate nelle ultime ore con Enzo Tamborra.
7: La Turchia di Vincenzo Montella saluta già il mondiale. Fatale la seconda sconfitta consecutiva allo 0-1 con il Paraguay, che in vantaggio dopo appena due minuti con un gol di Galarza ha retto per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per il rosso storico d'Almiron, il primo calciatore ad essere stato espulso per essersi rivolto ad un avversario mettendosi la mano davanti alla bocca. Nello stesso girone già promossi gli Stati Uniti a punteggio pieno dopo il 2-0 sull'Australia. Sorride Carlo Ancelotti, anche se va detto che il 3-0 del suo Brasile è poco significativo contro un Haiti assai modesto. In gol Cugna, autore di una doppietta, e Vinicius. La nazionale carioca sale a quota 4 nel suo girone a braccetto con il Marocco, 1-0 sulla Scozia con un gol di Saibari. Il programma di oggi verrà inaugurato alle 19 da Olanda-Svezia, a seguire Germania-Costa d'Avorio, nella notte Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
5: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend con anticicloni di matrice nordafricana ben saldo sul nostro territorio, con tempo per lo più soleggiato. Solo qualche temporale di calore sulle Alpi nelle ore.

0: ore pomeridiane e le temperature massime si manterranno stabili con calde d'afa molto intensi. Il caldo si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia in direzione di Bologna, mentre sempre nella stessa direzione troviamo code anche tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e il bivio con la A14 Bologna-Taranto. Spostiamoci in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 4 km di coda tra Vignole Borbera e Busalla per chi viaggia in direzione di Genova. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona, e sulla A26 dei Trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Vi aspetto alle 10.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Sono tornato! 9-6 minuti, buongiorno a Barbara Foria.
5: Buongiorno Armando Piccolillo.
3: Vuoi che ti faccia una bella fotografia? Ti vuoi fare una foto,
5: devi
3: una foto con me?
5: Devi tirare una foto de quando te tu vedi.
3: Cos'era?
5: Devi... Sei tornata. Non ho la voce ancora, no. Vedi? Oggi mi manca un po' la voce.
3: Sei tornata dalla Spagna, ci fa piacere, concerti a destra e a sinistra.
5: Sì, beh, questo è il periodo dei concerti e quindi
3: non solo.
5: Sì, e anche di matrimoni, vorrei dire.
3: Esatto, concerti, matrimoni, quello che si fa proprio in questo momento. Siamo al 20 di giugno, amici, prendete un telefono, condividete la vostra giornata con noi.
5: Sì.
3: Poi se avete un disservizio, furbate, fregature, ce lo raccontate allo 02 25 15 15,
5: oppure scrivete un messaggio al 378 378 1025.
3: Esatto.
5: Perché adesso o si fa il regalo per il matrimonio, la famosa busta o anche IBAN, e sai quanti giorni prima bisogna fare un bonifico? Almeno 15, lo dice il Galateo. O si spendono soldi per il concerto.
3: Vabbè, cominciamo.

0: Bella e brava la nostra Dua Lipa, no? Che ormai sì, col neo marito si sono sposati a Londra, poi super evento a Palermo e hanno scelto di fare la luna di miele nella nostra bella Italia. Quindi sì, li hanno avvistati a Taormina, in Basilicata, a Tropea,
1: a Potenza,
0: a Napoli, a Bernalda, infine a Roma, visto che loro poi tra l'altro sono molto social, sì, quindi postano tantissimo. Ci hanno raccontato, ci stanno raccontando questo viaggio stupendo, sì, questa luna di miele. L'hai visti dinanzi alla fontana di Trevi?
1: No, io ho visto il marito che la stringe spesso e volentieri ovunque, si stringono ovunque.
0: Beh, è l'amore,
1: è l'amore. Vabbè, è l'amore. I primi tempi del matrimonio, poi anche lui, insomma, ciaone ad alcune cose. Come la vita di coppia normale, no?
0: No, non è vero, perché per esempio è bello, io guardo e mi emoziono quando vedo dei signori con età avanzata che si tengono per mano, per esempio.
1: Sì, va bene, per mano, ok. Poi dopo un po' di tempo, no? Cioè, quella roba lì viene un po' a mancare.
0: Io ti vorrei dire che ti stai scavando la fossa. Secondo me da solo, anche perché sti poveri ragazzi, belli come il sole, si sono sposati, ma da che un mese, quindi vuoi dare il tempo? Sono giovani, sono belli.
1: Sì, esatto, va bene.
0: Adesso, periodo di matrimonio, tu stai dicendo questa cosa.
1: No,
0: pensa a tutte le spose e neospose, cioè, che ti stanno ascoltando.
1: Sulla cosa che hai detto prima non sono d'accordo, per esempio, sul bonifico che devi fare 15 giorni prima.
0: È il Galateo, lo dice.
1: Ah, sì?
0: Sì, se vuoi chiamiamo una wedding planner?
1: Sì, magari, perché
0: c'è qualche wedding planner all'ascolto che ci vuol dire quali sono le regole ottime e perfette per un matrimonio perfetto?
1: Io mi ricordo, e anche i nostri amici all'ascolto si ricorderanno, che quando ai tempi della busta tu consegnavi la busta il giorno stesso del matrimonio, prima di entrare in sala, o comunque quando entravi in sala lasciavi nella cesta la busta con dentro i soldi. Non
0: qualcuno
1: vuoto,
0: ancora lo fa. Io sono stata a un matrimonio ieri sera, e molto giovanile, non me l'aspettavo, però il testimone ha consegnato la busta e a un certo punto è partita
1: ci sono anche delle situazioni dove il contenitore della busta è sparito, insomma, no? Abbiamo sentito più volte che accade questo.
0: Ma
1: e sono fregati i soldi e se ne sono andati?
0: Ma che dici?
1: Come no?
0: Ma chi?
1: Ne è pieno il mondo.
0: Ma dove?
1: I Colors, sentiamo Rolling Stones.

0: Of Monster and Men, Little Talks su RTL 102.5. Allora, matrimonio sì, matrimonio no. C'è questo bel messaggio, Barbara.
1: Sì, la nostra Valentina da Palermo dice: beh, se i futuri sposi hanno il piacere di invitarmi al loro matrimonio, non devono mettermi in difficoltà, perché si fa quel che si
0: certo.
1: può. Già ha un costo partecipare, ed è vero.
0: È vero, però oggi è un po' sdoganato il fatto che tu devi, da invitato, devi vestirti bene, anzi benissimo.
1: Da benissimo.
0: Emma al matrimonio, dicevi.
1: Sì, è diventata virale, è la foto di Emma che al matrimonio del fratello ha indossato un jeans e una camicia bianca con una giacca color cacao, stupenda, chicchissima.
0: Sì.
1: Non c'è più l'idea di mettere il vestito, diciamo, un po' no?
0: appariscente,
1: un po' da Bridgerton. Bridgerton, Bridgerton.
0: Torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
4: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine.
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: The Adventures of Rain Dance Maggie, Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5. Senti, dobbiamo andare in Puglia, c'è il nostro amico Pasquale che
1: bello.
0: Ha un problema con un ferro da stiro.
1: Wow, Pasquale, in Puglia dove?
2: Buongiorno, RTL anche mia.
1: Buongiorno.
0: Vai,
2: buongiorno.
0: Pasquale.
2: Allora, niente, ho comprato un ferro da stiro da Euronix a Cerignola.
1: Cerignola?
2: Dopodiché portato, sì, provincia di Foggia. Dopodiché
1: certo.
2: Portato due volte per il malfunzionamento. L'ultima volta mi diceva ragazza che era da pulire. Ci vende un prodotto lei per la pulizia. Dopo una settimana lo riporto indietro perché non funziona più il ferro, perché mi esce un qualcosa di appiccicoso e mi dicono che sono stati prodotti a rovinarlo, praticamente ci vogliono 90 euro per la riparazione.
0: Aspetta Pasquale, scusami, sei andato da Euronix, ma non è Euronix che produce il ferro da stiro. Che marca ha il tuo ferro da stiro, Pasquale?
2: Roventa,
0: vabbè, amici della Roventa, aiutiamo Pasquale quindi.
1: Ma sì, ma lui ha avuto un problema però poi con Euronix o
2: ma
1: ha scritto
2: Euronix
1: a Roventa?
2: Ma Euronix non vuole riconoscermi la garanzia, perché addirittura il direttore aprile dice vabbè che tra poco scade la garanzia. Garanzia scade 2027.
1: Ma tu non hai contattato qualcuno di Roventa per cioè la garanzia che esce di solito dal ferro? O quella del negozio?
2: No, io avendolo comprato da loro,
1: certo,
2: mi sono rivolto a loro.
0: Eh no Pasquale, devi rivolgerti all'assistenza Roventa. Comunque,
1: però l'acquisto dipende un anno, due anni. Ma la mia domanda è un'altra, Pasquale, ma tu sei bravo a stirare?
2: No, non stiro io di solito, stira mia moglie.
0: Va
2: però
0: bene.
2: La signora è abbastanza in gamba nel suo fare.
0: Va bene, Pasquale.
1: Ah, già è abbastanza ingazzata, che voleva dire.
0: Senti lentamente il tuo numero in onda, Pasquale, vai.
2: 330
0: sì.
2: 702433.
0: Ciao Pasquale, amici di Roventa, ciao, aiutiamolo per favore.
1: Anche,
0: ciao.
1: Anche di Euronix, io non stiro, tu stiri?
0: Assolutamente no, niente, niente.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 9:42 minuti RTL 102.5. Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Erano i Black Eyed Peas con Let's Get It Started.
1: Però Armando, prima abbiamo ascoltato la splendida colombiana Karol G, sì, con Vaiando Fuori al Mondo, che in realtà è il titolo anche del suo tour.
0: Sì.
1: Partirà nel 2026-27, arriverai in Italia, signori e signori, il 24 luglio a San Siro 2027.
0: Che meraviglia. Si antes te hubiera conocido era la canzone precedente,
1: sì,
0: molto bella.
1: Si antes hubiera conocido, sicuramente. Okay. Però proprio che siamo in un mood latino, sì, domani sera c'è questo evento stupendo perché è l'unica data in Italia del nostro Ricky Martin.
0: Esatto.
1: Ci saremo anche noi, sarà veramente una super festa, tutti noi di RTL. E domani sera, ma dove, tu mi dirai, a San Benedetto del Tronto.
0: Esatto, quindi tutti con le orecchie così, mi raccomando.
1: Un, dos, tres!
2: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al

0: 1 luglio.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Robin Williams, Love My Life, alle 9.51 in diretta su RTL 102.5. Chi abbiamo, Armandino?
1: Andiamo a Palermo dal nostro amico Salvo, problema con la centralina della macchina. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, la faccio breve.
1: Sì.
2: Io ho la macchina ricoverata in officina, quindi siamo a Palermo, Citroen C3 Max elettrica, sì. Dal 12 maggio. È una
0: perché?
2: Centralina che... Mi dicono a data da destinarsi.
1: Cioè, che non vuol dire a data da destinarsi? Non è che la devono costruire per mandartela.
2: La devono,
1: scusa,
2: probabilmente a quello.
1: Ma
2: che
1: no,
2: mi dice solo il call center albanese mi risponde. Mm. Non mi rispondono altri come servizio clienti. Mi dicono che praticamente questa centralina probabilmente la devono ricostruire.
0: Addirittura.
1: Vabbè.
0: E intanto nel frattempo che accade? Che tu sei a piedi?
2: Nel frattempo accade che io ho questa macchina con questi problemi tra lì, perché il problema nasce dopo che ho fatto l'aggiornamento a questa centralina. Si è enormemente surriscaldato il display, stava quasi per squagliare, siccome è macchina elettrica, io sono molto previgente in questi casi, ho bloccato la macchina. Questo non mi convince.
1: Salvo, facciamo così, facciamo così, Salvo. Nel frattempo tu ti vai a fare un bel bagno che fa caldo stamattina a Palermo, quindi il tempo è splendido. Ma noi portiamo fortuna a piedi. E gli amici della Citroen sicuramente ti aiuteranno anche il call center qua in Italia, oltre che all'estero. Lentamente il tuo numero in onda.
2: 328
1: sì.
2: 866-7907.
1: Dai, poi facci sapere,
0: anche
1: via messaggi. Grazie. Al 378-378-1025. Grazie a te.
0: Intanto arriva Bresh,
1: sì.
0: Da Dio. Ecco, oggi per esempio con l'aria condizionata qui si sta così.
3: Sei bello.

0: Nord, sud, ovest, est degli 883 su RTL 102.5. Al sud si respira di più, ci sta più freschi che al nord e al centro, così dicono gli esperti per le previsioni del tempo.
1: Che bello, da un lato, cioè, oddio, ci lamentiamo di questo caldo.
0: Esatto.
1: Dove vado, vado, dicono, mamma mia, che caldo, oddio, non si respira. Ragazzi, estate e ci dobbiamo abituare, non è un caldo normale, ma è così.
0: Esatto. Io volevo salutare Tony Onetto Hairstyles di Palermo, che sono sintonizzati con noi sul 36 del digitale. Ciao ragazzi! E tantissimi scrivono al 378-378-1025, parlano anche di multa, perché hanno sentito te nel fuori onda.
1: Sì, perché mi è arrivata una multa, tra l'altro, 124 euro, e perché mi dicono che io non ho dato precedenza a dei pedoni sulle strisce pedonali, cosa impossibile con il mio motorino, perché io mi fermo sempre. E tra l'altro c'è una decurtazione di 8 punti. Allora io vorrei dire una cosa, io la contesto, lo dico.
0: Io non sono il giudice, scusi, perché
1: contesto? No, io, signor giudice, la contesto.
0: Vabbè,
1: ecco.
0: Ok.
1: Anche a Giovo, in provincia di Trento, sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 20 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura, il drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa notte tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia. Massimiliano Mantiloni.
4: Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un 18enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sul lungomare della Versilia in via Roma, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. I due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. Gli occupanti del SUV, sembra tre persone, sono fuggiti a piedi. L'incidente è avvenuto tra le 3 e le 4 della scorsa notte, non lontano dalla discoteca Twiga. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 17enne non c'è stato niente da fare, morto sul colpo. L'amico ferito è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Pisa, dove si trova ricoverato. I carabinieri stanno cercando di risalire ai pirati della strada.
3: Le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana, Francesca Valentino, 46 anni, di origine casertana, coinvolta nell'incendio avvenuto in un resort in zona Baia Ibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era scappata insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Nella struttura di lusso erano in vacanza 285 italiani, tutti messi in salvo e in buone condizioni. Passiamo ai mondiali di calcio. Tra ieri in serata e la scorsa notte sono state giocate altre partite, sono arrivati alcuni verdetti. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
5: Il primo flop mondiale è servito. La talentuosa Turchia di Vincenzo Montella è già eliminata dopo la seconda sconfitta consecutiva, lo 0-1 con il Paraguay, che ha retto anche quando è rimasto in 10 uomini per tutto il secondo tempo. Per il rosso storico ad Almiron, il primo calciatore ad essere stato espulso per aver parlato ad un avversario coprendosi la bocca con la mano. Nello stesso girone Stati Uniti già promossi dopo il secondo successo di fila, 2-0 all'Australia. Nella notte la prima vittoria del Brasile di Carlo Ancelotti, 3-0 sul modesto Haiti con doppietta di Cugna e gol di Vinicius. Apprensione per un infortunio a Rafinha. La nazionale verde-oro è al comando del suo girone a quota 4 a braccetto con il Marocco, che ha battuto per 1-0 la Scozia. Oggi alle 19 Svezia-Olanda, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, nella notte Ecuador-Curaçao, all'alba di domani Tunisia-Giappone.
3: C'è il traffico in via radio.
2: Via radio.
6: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Modena Nord e Valsamoggia per chi viaggia in direzione di Bologna, mentre tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano nella stessa direzione troviamo 4 km di coda sempre per un altro incidente. Spostiamoci in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove anche qui a seguito di un incidente registriamo 3 km di coda tra Cormano e il Bivio con la tangenziale nord in direzione di Brescia. Sulla A7 Serravalle-Genova, questa volta per lavori di ammodernamento, segnaliamo 3 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla per chi viaggia in direzione di Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: A dopo!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Chi c'è, chi non c'è, non parla con Barbara e Armando fino alle 11, alle 10 e 4 minuti insieme a tutti i nostri amici che ci chiameranno da qui a poco allo 02 25 15 15 per i problemi di servizi, le furbate, le fregature. E la dottoressa Foria ha ricevuto una bella multa.
2: Sì, ma grazie per la solidarietà che arriva anche 378 378 125, ma una multa che io adesso devo andare a leggere bene il verbale e vorrei capire se posso contestarla o meno, perché io di solito mi fermo con il motorino quando vedo i pedoni, visto che accadono cose. Sempre.
1: Però,
2: perché quando vedi i pedoni accadono cose, la gente sfreccia. E quindi mi è stata contestata invece questa multa, sostenendo che io non avessi dato precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali, con una decurtazione di 8 punti dalla patente.
1: Te ne sono rimasti quanti?
2: No, li ho tutti, perché io sono una bravissima.
1: Brava. Dai, chiamateci 02 25 15 15. Intanto partiamo con la nuova di Anna, che si intitola White Girl Wasted. Vai.

0: con Don't Worry su RTL 102.5. Ci fa molto piacere perché ci seguite anche nella social radio e avete sentito il problema di Barbara, ma così anche al 378 378 102.5, è uguale a molti altri lo stesso problema, cioè tu attraversi le strisce pedonali,
1: sì,
0: e sulla multa c'è scritto che non hai dato precedenza
1: a
0: ai pedoni,
1: sì.
0: Ok, ti fanno una bella multa con 8 punti,
1: decurtazione di 8 punti. Allora, che è giusto,
0: sembra strano, però se non c'è
1: corre,
0: c'è una fotografia?
1: No.
0: C'è qualcosa?
1: No.
0: Ce lo
1: no.
0: dice di più il nostro amico avvocato Salvatore. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Grandissimi siete.
1: Grandissimi, qua ho un grandissimo problema. Per una volta utilizzo io questo splendido programma. Chi c'è, chi non c'è, non parla, perché mi è arrivata una multa. Ma fosse la multa, ok, ma con una ipotesi di decurtazione di 8 punti perché sostengono che io non abbia dato precedenza ai pedoni.
0: Come ci comportiamo, avvocato?
2: Come ci comportiamo? Intanto dobbiamo leggere bene il verbale e vedere se hanno applicato gli articoli giusti. Voi ci insegnate che bisogna essere molto prudenti sulla strada,
1: certo,
2: però io sono convintissimo che la nostra conduttrice non ha violato questa
1: bravo,
2: disposizione.
1: Bravo, mi piace questo avvocato.
2: E per quanto è adorabile, sono certo di questo.
1: Ho grande rispetto dei pedoni, per carità di Dio, sempre.
2: Infatti, ci ho detto, occorre leggere bene il verbale, vedere se intanto la contestazione immediata è una cosa importante. Se non l'hanno fatta, hanno dovuto motivare bene perché. E non possono scrivere semplicemente non è stato possibile. Devono anche spiegare perché.
1: È stato scritto questo perché loro erano impegnati a gestire un'altra situazione e quindi non hanno potuto fermare per evitare altri problemi.
0: Ecco.
2: Non credo sia del tutto sufficiente.
1: Vabbè, la mia speranza.
0: Avvocato, la domanda è una: si può contestare sì o no?
2: Sì. Si
0: senza prove, senza fotografie, senza nulla.
1: Vabbè, processo e poi magari.
2: Per questione di serietà, la risposta ufficiale si può dare guardando i documenti, proprio
1: certo,
2: come fatto formale di norma.
0: Vabbè.
2: Però in questo caso, amichevolmente tra noi, io posso dire che secondo me può essere contestata. Però non è. Devo essere per correttezza e per obbligo professionale, devo premettere che una risposta ufficiale la si può dare consultando i documenti. Voi,
1: certo,
2: voi lo sapete bene.
1: Non gliele manda, avvocato, non si preoccupa, non prende il numero,
2: però, come vuole, però io do buone speranze.
1: Va bene. Grazie, la speranza è sempre l'ultima, no?
0: Ultima cosa e poi la salutiamo, avvocato. Nel caso la Foria dovesse contestare, lei gratuitamente? No.
1: Certo!
0: No, come lo dici tu?
1: Ma che simpatia!
2: Per lei ma ci mancherebbe.
1: Si scherza, avvocato, grazie per le informazioni.
2: Per tutti voi.
0: Ah, molto bene, allora conserviamo il numero. Grazie, avvocato.
1: Arrivederla.
2: Buon
0: c'è Giovanotti.
2: Lavoro, siete stupendi, grazie a voi.
0: Ciao, Giovanotti Alfa, buon vento. Era un po' di

0: Sono i due minuti di Calcutta su RTL 102.5, 10 e 21 minuti, chi c'è, chi non c'è non parla, amici che vanno al mare.
1: A Beati, ascoltiamo allora un messaggio che ci è arrivato.
2: Barbara, Armando, sì? Buongiorno, sono ciao. Andrea da Catanzaro, volevo fare un saluto a tutti voi, sono con mio figlio e stiamo andando a fare un bagno a mare, saluti a tutti, ciao.
1: Beati, bravi, saluti sì. Allora a tuo figlio che ci starà ascoltando.
0: Ma
1: fate
0: dove
1: un bagno anche per noi.
0: A Catanzaro.
1: A Catanzaro.
0: Dove? La spiaggia mi ci devi dire.
1: Facci sapere i fatti di tutti i quanti.
0: Sono belle lì le spiagge.
1: Bellissimo,
0: molto belle.
1: Bellissimo.
0: Ragazzi, 02 25 15 15, riservizi, furbate, fregature e quant'altro, chiamateci. Noi torniamo tra pochissimo. Fermi lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic in farmacia e su bionic.it.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Can't Feel My Face, The Weeknd, alle 10:30 su RTL 102.5. Allora, adesso andiamo al telefono.
1: Sì.
0: Perché c'è un fatto curioso, no? Che può capitare in casa di trovare alcune cose. Ce lo dice la nostra amica da Venezia.
1: Buongiorno.
0: Renata. Pronto, Renata, sei con noi, sei in diretta. Vai, raccontaci il tuo problema.
2: Ciao a tutti intanto, RTL è anche mia. Niente, io ho trovato due libretti al portatore.
0: Sì.
2: E praticamente uno di mio nonno e uno di mio fratello che è morto nel 1982. E questi due libretti, io ho provato a sentire gli avvocati e mi hanno detto che non si può fare niente. Ho provato a chiamare anche, come si chiama, il CONSAP.
0: Sono bancari, postali, cosa sono?
2: Sì, sono bancari. Uno è ancora della vecchia Cassa di risparmio di Venezia, di Mestre, filiale di Mestre. Sì. E uno è Banca Cattolica del Veneto, sempre qua a Mestre. E sono il portatore tutti e due.
0: Stati classificati dormienti? Come sono stati classificati?
2: Quello che mi hanno detto è questo, però ho sentito parlare di questi libretti vecchi, cose, se magari qualcuno sa qualcosa, come devo comportarmi.
1: Può essere che qualcuno si è trovato nella tua stessa situazione. Io credo che ci siano comunque dei termini, no? Magari per delle richieste, però.
2: È quello che mi hanno detto, però non sì, è possibile, perché i soldi, cioè, soldi sono, ci sono dentro lì, insomma, anche se sono vecchi, non lo so.
1: Sì, il problema è chi, come ti dice, dove sono andati a finire questi soldi? Chi se
2: appunto, pigliato? È quello il problema. Cioè, io ce l'ho i libretti qua scritti e firmati che i soldi sono stati messi dentro. Il mio nonno,
0: allora, vecchio. Renata, può essere che questi soldi dopo 10, 15, 20 anni siano stati.
1: Sì, una procedura di estinzione.
0: Esatto,
1: forse,
0: magari a qualche associazione. Va bene, adesso numero in onda, magari qualcuno che ne sa più di me, di te e di noi ti ricontatta. Vai lentamente.
2: Perfetto, ho fiducia nella gente.
0: Vai.
1: Brava.
2: Grazie mille. Allora, 349
0: sì.
2: 51
0: sì.
2: 41 374.
0: Ciao cara, grazie.

0: Quella, gli Spin Doctors con Two Princess su RTL 102.5, un grande successo alle 10:38 minuti. Certo che però uno si arrabbia e ti girano le scatole sapendo che tu non possa ritirare i soldi di un
1: che
0: tuo...
1: Che sono tuoi, di sono... un parente, di esatto. qualcuno che magari non c'è più e li voleva conservare lì per te, magari per uno scopo okay. preciso.
0: Però succede anche questo e sentiamo un vocale in merito, vai.
2: Sono un tassista di Genova, riguardo ai libretti della signora, giustamente avevo un avvocato che lavora anche in banca e mi hanno detto che sono obbligati a pagarglieli.
0: Beh, diciamo obbligati.

0: lo so.
1: Secondo me, sicuramente se non li hanno liquidati in questo momento, esatto, ci vuol dire che però ci saranno dei tempi da rispettare.
0: C'è chi dice che poi alcuni libretti, non so se tutti, sono dormienti e quei soldi lì vengono mandati da altre parti.
1: La Consap l'ha detto di qualche associazione, dipende. Poi dopo noi siamo ignoranti, lo diciamo perché ignoriamo, non ci è mai accaduto.
0: Sentiamo un altro vocalino.
2: Ciao a tutti, siamo Steffi, Mattia, Beatrice e Riccardo da Como e stiamo andando al mare in vacanza a Rimini. Voi ci fate compagnia. Salutate i bimbi.
0: Ciao.
1: Una sirena la bimba.
0: Ma perché no, quello lì, quella sirena lì, sono i bimbi che fanno
1: Amelie, non è Francesco.

0: È la nuova di Amelino e Francesco su RTL 102.5. Si evince una cosa, insomma, su questa storia del libretto. Che i soldi vanno spesi. È inutile che li metti lì, cioè, poi alla fine, perché può capitare che uno muoia e via.
1: Mamma mia, ma buongiorno Armando Piccolino, ma devi essere un po' previdente. No, tu non metti dei soldini da parte, non hai soldi nel materasso,
0: scrivi,
1: sul paletto.
0: No, sul materasso no, perché potrebbe incendiarsi. La cassaforte.
1: No, non parlare di incendio.
0: Assolutamente
1: periodo,
0: no.
1: Ti prego.
0: Allora, o comunque scrivere, fate un testamento alla morte di X, date i soldi
1: ma
0: a
1: basta,
0: X.
1: Basta, parla per te. Allora, salutiamo Eleonora e Vincenzo.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: 102.5. Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: La storia

0: del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
1: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

0: Grandissimo Lenny Kravitz su RTL 102.5 The Chamber alle 10.51 minuti con Barbara e Armando. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Insomma, la storia del libretto ha preso, eh?
1: Ha preso, è certo, quando ti toccano queste cose personali. A me ha preso pure la sanzione amministrativa, però vabbè, comunque. Però... una cosa alla volta,
0: sì,
1: posso chiamare settimana prossima chi c'è per dire c'è un avvocato oltre quello,
0: ma
1: che
0: lo
1: si
0: abbiamo
1: è proposto.
0: Trovato, non ti fidi, sì, di quell'avvocato nostro?
1: No, bisogna sempre sentire più pareri, sia da me in generale nella vita,
0: anche perché è arrivato anche un messaggio che riguarda l'avvocato, che non ha detto, hanno scritto, non ha detto niente.
1: Sì, hanno detto avvocato ha detto tutto e non ha detto niente. Grande città. E invece salutiamo Vincenzo Guarino, che dice un forte saluto al mio amico fraterno Salvatore Manfrellotti, ti voglio tanto bene.
0: Molto bene, ciao ragazzi. Tantissimi poi scrivono sempre al 378 378 125, che vanno al mare, hanno scelto il mare per questo fine settimana perché domani, perché? 21 giugno, che cos'è?
1: Che cos'è?
0: Come che cos'è?
1: Che l'inizio dell'estate.
0: Estate. Da non confondere con l'estate meteorologica, che quella comincia il primo di giugno.
1: Ma diciamo che ormai secondo me non ci sono dei giorni.
0: L'anno scorso abbiamo fatto una polemica sull'estate del 21 giugno e l'estate meteorologica.
1: La vuoi scatenare?
0: No,
1: anche
0: assolutamente
1: oggi?
0: No, perché,
1: se vuoi qualcuno si potrà mettere in contatto con noi. Comunque secondo me l'estate a volte ha fatto più caldo a giugno che ad agosto, per esempio. Infatti questa è un'altra problematica, perché molti possono andare in ferie soltanto ad agosto e spesso piove.
0: Mi
1: famosi
0: piace,
1: monfroni, mafroni, musoni, quelli là.
0: La testa gira, cara Barbara Foria.
1: Perché se dormi 3 ore, come è successo a me stanotte, sì, un po' ti gira. T'ho detto, portami il caffè.
0: E a proposito, c'è Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La testa
1: là.
0: Gira. Sì, volendo, qui si può cominciare dal bacino, dal
1: Vedi,
0: basso ventre.
1: L'estate, la senti com'è caliente?
0: È muy spagnola allora, vai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come al solito, il Millennium Hit che chiude la puntata.
3: Grande.
2: Di chi c'è, chi non c'è, non parla. Canzone che non era stata scritta per lei.
3: No.
2: Allora, passata un produttore e ha detto: ehi, questa va bene per Aretha Franklin.
3: Ma il messaggio è bellissimo, perché non vuole essere più parte di una catena di donne stupide che si innamorano sempre del solito sciupa femmine.
2: Aretha Franklin, Chain of Fools.

0: Guarda, vedi?
1: Sì.
0: Adesso staranno ballando tutti. Anche qui c'è un bel movimento di bacino che però cambia da quello spagnolo, capito?
1: Esatto.
0: Un po' latino. Prima, che questo è un po'.
1: Adesso tu muovi il bacino, prima la testa gira. Ok.
0: Un po' la testa gira.

0: È sabato 20 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani in Versilia. La scorsa notte un 17enne morto investito da un'auto pirata, era su uno scooter con un amico, Massimiliano Mantiloni.
1: I carabinieri stanno cercando di risalire ai pirati della strada, sembra fossero tre poi fuggiti a piedi a bordo del SUV che ha travolto uno scooter poco prima delle 4 sul viale a mare nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia. Un 17enne ha perso la vita mentre un altro ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il SUV con targa svizzera avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga, il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo, un 18enne, è stato portato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Pisa. Sono intervenuti oltre al 118 i carabinieri per i rilievi. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo.
0: A Santo Domingo l'incendio è avvenuto nelle scorse ore in un resort di lusso dove si trovavano anche 285 turisti italiani. Ha provocato la morte di una nostra connazionale della provincia di Caserta, nonostante fosse riuscita a scappare dalle fiamme. Ludovica Marafini.
2: Un'immensa coltre di fumo nero che sovrasta le acque cristalline mentre in sottofondo suona una musica caraibica. Sono le immagini di un video che arriva da Bahia Ibe, una delle perle della Repubblica Dominicana, dove ieri intorno alle 11 è scoppiato un violento incendio. Non è chiaro cosa lo abbia provocato, le indagini sono ancora in corso. Quel che è certo però è che una turista italiana è morta. La donna sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria mentre si trovava sulla spiaggia, dove si era rifugiata insieme ad altre persone per liberare le stanze dell'hotel. A causa dell'allarme. Avrebbe perso conoscenza inalando monossido di carbonio. È stata portata in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Sono quasi 1700 le persone evacuate, trasferite in altre strutture. I diplomatici italiani stanno seguendo tutti i connazionali coinvolti, circa 280.
0: I mondiali di calcio, ecco i risultati delle ultime partite: Stati Uniti-Australia 2-0, Scozia-Marocco 0-1, Brasile-Haiti 3-0, Turchia-Paraguay 0-1. Gli Stati Uniti si sono qualificati per i sedicesimi di finale, mentre la nazionale di Vincenzo Montella, la Turchia, è eliminata dalla manifestazione. Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie, quindi possiamo ascoltare tutti gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente in via radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Via Radio.
9: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sull'intera rete autostradale. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolte 4 auto si sono formate code di 4 km in aumento tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Ed è ancora un incidente la causa delle code sulla stessa 14 Adriatica tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Qui una è la corsia disponibile al transito mentre i soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 14, segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra il bivio con la 1 a Milano-Napoli e Forlì verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Eccoci infine in Liguria, in particolare sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove per un incidente tra 3 auto ci sono code tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su Ticket One.

0: www.radioticino.it.
1: State messi bene però, devo dire la verità, è cominciare bene metà dell'opera, si dice.
2: Tornata,
1: no?
2: La signorina.
1: È tornata ma non si è sentita per il momento. Adesso la sentiamo.
3: Te lo rifaccio?
2: Dai, fallo, no, dai, vai.
1: Rifacciamo.
3: Viva l'Italia!
1: Ecco, da suona molto meglio.
3: Questa è la sua
1: voce.
3: Questa
1: è la sua
3: voce. Scusate.
1: No, questa è una.
2: No, Carolina! No.
1: Va bene, allora facciamo una cosa, dai, le presentazioni ufficiali, falle, perché falle. Parte No Problem, viva l'Italia con Paolo Cavallone,
4: Carlo Elli,
1: Charlie Gnocchi
4: e Carolina.
1: Guardate, dove sei stata?
3: Sono stata a Lazise. Sì, sul lago di Garda, bellissimo. E pensate che mentre camminavo mano nella mano con mio figlio ho sentito Carolina.
2: Beh.
3: E c'avevo
2: vabbè.
3: Così voi che,
1: tu vada,
3: che eravate con me in qualche modo.
1: Lo so. Dire all'appello non hai risposto comunque, te lo dico.
3: Al vostro no, ma quello degli altri sì.
4: Senti, allora senti che lavorando con noi sta salendo il tuo indice di gradimento.
3: Sì, qualitativo non lo so.
1: Però abbiamo lasciato il segno, dai.
3: Però abbiamo lasciato il segno, sì, Charlie, la qualità è indiscutibile.
2: No, volevo sentire un attimo Charlie, visto che stamattina è andato a fare qualcosa.
4: Sì, sono andato in chiesa.
2: È andato a fare una cosa interessante, quindi lasciamogli un attimo di spazio.
4: Sono andato a fare una preghiera per voi, sì? E sono andato alla chiesa di San Gioacchino.
1: Ah, bene.
4: E poi mi sono informato di chi è santo San Gioacchino.
2: Come, in che senso di chi è santo? È protettore di qualcosa?
4: È il protettore dei nonni.
1: E tu sei andato dritto lì.
4: Casualmente sono andato da San Gioacchino. Ciao santo.
2: Senti,
4: va bene.
2: Ma che, cioè, tua figlia ti ha regalato qualche sorpresa o siamo tutto tranquilli?
1: No, è appena tornato dall'America.
2: Benissimo. E allora prima di iniziare dobbiamo parlare di tante cose interessanti, amici ascoltatori. Lo facciamo subito.
1: Sì,
2: un
1: con
2: consiglio
1: la musica
2: a chi sta per partire per una meritata vacanza.
3: Ricordatevi che potete fare affidamento su mailboxes eccetera per ricevere direttamente a destinazione valigie, attrezzature sportive, passeggini, insomma tutto quello che volete portare con voi.
1: E con la copertura MBA Safe Value, in caso di perdita sarete rimborsati, il servizio è soggetto a limitazioni, cercate il centro servizi più vicino su mba.it.

0: The Chainsmokers, Closer su RTL 102.5, 11 e 14 minuti, c'è No Problem, viva l'Italia. E ci siamo tra i tanti argomenti che Carolina di solito propone, perché è un po' la nostra pusher di argomenti che arrivano in chat. Poi alla fine abbiamo scelto che cosa per questa prima ora.
1: Sono sempre cose però attinenti a ex, a situazioni di questo tipo. Adesso io voglio capire, ma è un qualcosa di...
2: Perché le scelgo io?
1: Volevo arrivare a dunque, nel senso che tu scegli sempre delle cose che hanno a che fare con situazioni amorose,
0: ma vuole provocare, secondo nessun... me.
2: Vabbè, devo pure in qualche modo passare il tempo, già ho la penitenza di stare con voi.

0: almeno affrontiamo un argomento che mi interessa.
1: Ma se sei abbonata al Corriere della Cazzatina? Se sei abbonata al Corriere della Cazzatina?
0: Sì, che questa volta mi ha detto che se sogni un ex, non è detto che tu sia ancora innamorato. Si sa, poi la mattina uno si sveglia, magari fa un sogno ricorrente, sogna un ex compagno, un'ex compagna.
2: E si chiede perché ho sognato l'ex.
0: E si chiede, ma forse sono ancora legato?
2: E invece?
0: E invece no. Ecco. E invece la scienza la Sleep Foundation, che si occupa dei sogni, ha detto che non è così, perché il cervello, l'inconscio, il subconscio lavorano per completare dei processi emotivi complessi che magari tu nella vita hai concluso in modo molto semplice.
2: E quindi interessante,
1: me lo puoi ripetere un attimo?
2: Infatti non è semplice proprio.
0: Ti faccio un disegnino.
1: Brava, no, beh, anche perché Carolina comunque il suo ex lo vede spesso, quindi vedendolo spesso il tuo ex
0: non lo
1: motivi...
0: sogno sicuramente. Stai sereno,
2: che lo vede troppo.
1: Allora io farei il domandone 378 378 1025: cosa sognate più spesso? Incubi compresi,
2: sogno ricorrente,
1: sogno ricorrente compresi gli incubi.
0: Aspetta, ci sono anche dei sogni che uno non è in grado di decifrare, puoi farlo tu per noi però?
1: Assolutamente, posso darvi anche dei numeri se volete giocare all'otto.
2: Vuoi fare una smorfia? Paolo,
1: facciamo il nostro smorfione. Paolo,
3: c'è il cabalo, la cabala pronta per dare. Sì, attenzione però, perché non è quella vera, è quella di Charlie.
1: No, ecco,
3: attenzione,
1: è la tua,
3: è quella tua. 378 378 1025, raccontateci i sogni.

0: All by the River, James Bay su RTL 102.5, 11 e 23 minuti. Allora, si parla di sogni, sogni con i nostri very normal people. Che cosa sognate spesso? Quali sono i sogni ricorrenti? Magari anche degli incubi che ogni tanto si presentano.
1: Ad esempio, sognare uno sconosciuto e baciarlo in sogno.
2: Cose che capitano spesso a te.
1: Allora, a me è capitato di sognare questa cosa. Mi è anche capitato di sognare di cadere nel vuoto.
3: Vabbè, a me è anche capitato di sognare di baciare degli sconosciuti. E mi sono alzato e ho inorridito.
2: Certo.
3: Ma anche gli sconosciuti?
2: Era un omaccione di 120 kg che baciava. Vogliamo sentire una nostra amica?
4: Dai. Ciao ragazzi, sono Michi da Gorizia. Io ho 50 anni e sto facendo gli esami di matura.
0: Ho fatto
4: iscritti e l'altra notte ho sognato che il presidente di commissione da lontano mi faceva segno con le mani che ho preso 9.
0: Non so
4: se essere contenta.
0: Mamma mia, prova, bello.
4: Devi prendere 20 per avere il massimo dei voti, quindi 9 non va proprio benissimo. Però mi ha dato un po' di speranza, i sogni dicono al contrario, magari prendo 18.
2: Ma può essere. Charlie, cosa vuoi dire alla amica?
3: Io dico vai a una ricevitoria e gioca il 9.
0: Il 9 e il 20.
1: Comunque, interpretazione complessa questa, eh?
3: Sì.
1: C'è tutto un significato.
3: Sognato che Montella veniva a casa dai Montella.
2: E purtroppo
0: è stato eliminato veramente.
2: Purtroppo si è avverato il tuo sogno.
0: Povero Vincenzino.
2: Charlie, se sogni qualcosa su di me, dimmelo prima però.
0: E mettilo in tasca.
2: Io non vorrei mai. A fra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Attenzione, grande promo da Teddy!
11: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
16: Ma cosa dici?
15: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
16: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
17: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
18: Sabato 27 giugno, c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Tarzan D'Amico, Merkel Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: Mandare tutto all'aria, Marco Mengoni su RTL 102.5. Allora, si parla di sogni con i nostri veri normal people.
1: Ricordiamo anche che Freud, sì, perché dobbiamo alzare
0: l'interpretazione
1: livello,
0: dei sogni.
1: Bravo, ha scritto l'interpretazione dei sogni, che tutti hanno letto ma nessuno ha mai capito.
0: Ma non è vero.
1: No, perché è molto difficile, cioè Freud è uno difficile.
0: La psicologia freudiana.
1: Però noi abbiamo Carolina Rei, che invece è meglio di Freud.
2: Sì, e posso interpretare dei
1: sì,
2: sogni.
1: Assolutamente.
2: Ad esempio, c'è un amico che scrive: io una notte ho sognato un cesto di fichi, simbolo di ricchezza, il giorno dopo ho trovato 10 euro per terra.
3: Beh,
2: ora io sogno fichi tutte le notti, ma non ho trovato
1: niente.
2: Nulla. Niente.
1: Io do sempre il numero è 10 stavolta. 10.
3: Dieci.
1: Ragazzi, è inutile che ci sforziamo.
0: Conosci lo smorfio, Charlie, però. Eh?
3: Diciamo che la soluzione la trova facilmente.
1: Sì,
3: vogliamo sentire un nostro Very Normal con un messaggio vocale? Dai.
1: Vai, Paolone.
4: Ciao, ragazzi, RTL. Ciao. Sono Stefano Lupo da Crema.
3: Ehi.
4: L'altra notte ho sognato che arrivavano i temporali.
3: Ehi.
4: Ho sognato che arrivavano i temporali. Ciao ragazzi, siete forti.
0: Ma
2: sembrava Yogi e Bubu.
3: Allora, attenzione, allora, sognare il temporale. Qui non ci sono numeri, però la vedo difficile adesso. Attenzione,
0: no, aspetta, il 7.
3: Come 7?
0: No, 7, cioè,
1: allora, temporale.
0: Sette,
1: no?
2: Bravo.
1: Elettricità potrebbe essere anche 2,20, ma 2,20 non si gioca.
2: Allora,
3: 22.
2: Invece,
3: 22.
2: Posso chiedervi che cosa vuol dire se uno sogna di cadere, Charlie?
1: Vabbè, si sa.
2: Cosa vuol dire?
1: Sognare di cadere è un problema sessuale.
3: No.
1: Un problema sessuale.
0: No. No.
1: Non è vero. È un problema,
0: no,
1: andatelo a vedere.
0: È vero.
1: Oh, è l'aereo che è legato alla
3: problema
1: sessuale. La paura di volare e conseguente paura di cadere, c'è scritto un libro.
0: Dammi il numero.
3: Allora, messaggio per, messaggio per i nostri ascoltatori: mi raccomando, non credete a nulla di quanto vi stiamo raccontando, perché stiamo improvvisando nella maniera più becera possibile.
0: Sì, bene, sì, anche male, devo dire.
3: Harry Styles è il nostro new hit.

0: More Carolina, Harry Styles, novità.
1: Hai visto come è vestito?
2: Ho delle amiche follemente innamorate di Harry Styles.
3: Sì, ma se lo vedono vestito così male, non lo so.
2: Ma non
3: più.
2: Lo vedono vestito, stai sereno.
4: Ma stava annaffiando il giardino, gli hanno detto: vieni che c'è da fare il video. Lui ha detto: sto così, sono Harry Styles. Cosa vuoi?
3: Ma che hanno cerina bianca?
4: Bianca.
3: È l'unico che si mette una canotta bianca, è sempre figo. Ragazzi, bravo, Harry Styles. Bravo.
0: Fa un po' di palestra, secondo me.
4: Allora, stiamo interpretando i vostri sogni alla nostra maniera. Ci stiamo divertendo con voi, cari ieri Normal People, che ci raccontate cose particolari. Io una notte ho sognato quello del cesso di fichi, l'abbiamo detto, ecco qua, quando ho la febbre, dice Massimo, corro in una foresta pluviale tagliando con un macete le piante finché non sbatto su un muro di metallo e mi sveglio.
2: Oh, ah, qual è l'interpretazione?
3: Presa? Ma cosa mangi la sera, Massimo?
4: Cambia alimentazione!
2: Peperonata!
0: Guarda che sognare il macete non è proprio...
3: Vabbè, comunque, state prenotando un volo aereo e imbarcare i bagagli vi costa quanto il biglietto stesso? Ricordatevi che esistono altre soluzioni più comode e vantaggiose come quelle offerte da Made Boxes, eccetera.
2: Spedite le vostre valigie, attrezzature sportive, passeggini, tutto quello che volete portare in vacanza con Made Boxes, eccetera. Li ritroverete comodamente a destinazione.
3: E per essere ancora più tranquilli scegliete il servizio MBE Safe Value, così se qualcosa dovesse essere smarrito almeno sarete rimborsati. Il servizio è soggetto a limitazioni, cercate il centro più vicino su mbe.it.
4: Sono le 11:41, la radio RTL 1025, no problem, viva l'Italia. A fra poco.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
9: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Peaches, Justin Bieber,
1: Peaches.
0: Justin Bieber su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia.
1: Non so l'inglese, Peaches significa?
2: In picci.
3: Pesche.
0: Un po' di piccioli.
3: Ecco. Pesche, venghi o sia, viale, pesche a un buon prezzo a chi o sia. Allora, tra i vari sogni dei nostri veri normal people, ci stiamo divertendo con questo, perché partendo dal fatto che se uno sogna il proprio ex non vuol dire che in realtà lo ama ancora, eccetera. No. Anzi, è una storia un po' lunga che ci ha spiegato Carolina all'inizio.
0: E non l'abbiamo capito.
2: No, se io volete... me la sono anche già dimenticata, perché sono bionda.
3: Avvertiamo i nostri ascoltatori che su RTL 102.5 Play, volendo, possono risentire anche la parte che hai spiegato alla perfezione.
0: Infatti andiamo
3: prima.
0: Anche noi a risentirlo, perché non l'abbiamo capito.
1: Sì. Ma noi l'abbiamo semplificata, abbiamo detto, dai, raccontateci i vostri sogni, i vostri incubi, anche fantasy, anche fantasy, non quelli proibiti, anche quelli proibiti.
0: Vabbè, anche fantascienza.
1: Anche fantascienza.
3: Allora, c'è un'amica che chiede, dice, io sogno spesso di implorare Charlie per una foto insieme, un selfie, ma lui dice... Cosa dice lui?
0: Cosa dice Charlie?
3: Va bene. Tanto per rifarsi un po' i temi di attualità, no? Quando uno chiede un selfie, ma sì, lo faccio perché mi fa pena, ma vergognati.
0: Fotocamera, no.
3: Allora, vogliamo sentire...
0: È un po' come Trump.
3: Sentiamo un messaggino vocale, dai.
4: Buongiorno RTL, sono Stefano della provincia di Vicenza.
3: Dica, no, Stefano.
4: Fino a qualche anno fa sognavo frequentemente di avere la capacità di stare sospeso nell'aria a qualche metro da terra.
0: Però.
4: Purtroppo è da qualche anno che non riesco più a sognare questa meravigliosa sensazione.
0: Sì. Posso fare la battuta? Ieri parlavamo di latino, erba volant.
3: Lui è uguale. Ha detto che ha provato anche in un momento di sonnambulismo, ma è stato 40 giorni in trauma perché ha provato a volare e non ce l'ha fatta. Bene.
2: Io una volta da sonnambula ballavo sul letto.
0: Ah, sì?
2: Sì, ma sai quando andavano
0: la Macarena? Quando andava di moda e si assonnambuli.
2: Quella canzone lì. Perché? Io facevo il balletto di notte.
3: Attenzione, perché c'è stato un periodo che era di moda essere sonnambuli. Quando eri al Grande Fratello, Charlie.
0: Era il periodo del sonnambulo. Cioè.
3: Era quello. Dai, che c'è una bellissima canzone, la nuova di Elettra Lamborghini. La sentiamo insieme. Bam, bam, bam, bambina.

0: Ecco, Gnars Barkley con Crazy, non Gnars.
1: Scritto Gnars.
0: Gnocchi Gnars.
1: Nessuno si chiama Gnars.
2: Infatti, vabbè, quando cammina per la città gli dicono Gnars, c'è brut.
0: Come dai, prima di chiudere la prima delle due ore di No Proprio in Viva l'Italia, abbiamo ancora dei messaggini. Vocale, giusto?
2: Certo,
0: a proposito di sogni.
2: Esatto, sogni ricorrenti, situazioni dove il nostro cabolatore Charlie Gnocchi vi darà anche dei suggerimenti per numeri vincenti.
0: Do un numero.
3: No, numero a caso proprio.
0: A caso.
2: Allora, sentiamo il nostro amico.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Guarda, per essere onesti, il nostro sogno, e mi permetto di dire nostro, è solo uno. Carolina.
5: Grande Alessio,
1: bravo,
5: grazie.
1: Mancava questo sogno.
5: Grazie. Sì.
1: La più sognata dagli Italiani.
5: Sì.
1: È tornato il sorriso, non so come.
5: No,
1: guarda.
5: È che stavo pensando ad altro e adesso mi avete rincluso nel discorso.
1: Sei contenta di essere la più sognata
0: degli per la prossima ora? Stai con noi?
5: Ho delle cose da fare, ma ci penso.
0: Vabbè, meno male, va.
2: Carolina, oggi alle 2:30 faccio un pisolino. Sei libera? Che volevo magari eventualmente invitarti. Ecco.
5: Ti faccio sapere.
1: Manda un messaggio se la sogni.
2: Sì. Il pisolino pomeridiano magari interviene. Dai, state con noi che c'è tanta bella musica e le ultime notizie.
0: Anche a Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, mezzogiorno.
6: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata e

0: Effettivamente a bordo del mezzo sembrerebbe in tre un uomo e due ragazze. I carabinieri stanno cercando di risalire ai pirati della strada. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga, poco prima delle 4 della notte, sul viale a mare. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo, un 18enne, è stato portato in codice rosso con l'elicottero in ospedale. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo.
1: Gli esteri: proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, almeno 16 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito. Questione libanese che piomba nel mezzo dei nuovi colloqui tra funzionari iraniani e americani sul negoziato in Svizzera. Sono attesi l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Ora i mondiali di calcio, stasera alle 19 in campo Olanda, Svezia alle 22, Germania, Costa d'Avorio, RTL 102.5 segue le partite in diretta con lo show in Noi Dire Mondiali. E siamo al moto mondiale, le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca. Ben ritrovato Enzo Tamborra.
2: Sì, buona giornata, la prima volta del giapponese Ogura in pole position sul circuito di Brno. Peraltro Ogura non era mai stato in prima fila, dunque un vero e proprio exploit quello del pilota della Aprilia. Accanto a lui ci sarà Di Gianantonio VR46 e poi Bagnaia su Ducati. Seconda fila con il leader del mondiale Bezzecchi, che avrà accanto Marc Marquez e Moreira. L'altro grande protagonista della stagione, Jorge Martin, invece partirà soltanto dalla decima piazzola e dovrà anche scontare delle penalità. Ricordiamo alle 15 l'avvio della sprint race, domani alle 14 la gara lunga. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Grazie, traffico.

0: Pia Radio.
1: Grazie Raffaella, una buona giornata e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sull'intera rete autostradale. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolta un'auto si sono formate code di 3 km tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Una è la corsia disponibile al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Restando sulla 14, segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 2 ore, così come tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, dove registriamo tempi di circa 1 ora e 40 minuti. Eccoci infine sulla 26 dei Trafori, dove registriamo code tra la diramazione di Predosabettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova per traffico intenso. È tutto, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: No problem!
5: Viva l'Italia!
4: Che bel cornetto, bellissimo, guarda, pelle d'oca. Allora, iniziamo la seconda ora di No Problem, viva l'Italia, e facciamo come sempre l'appello. Da Milano, Paolo Cavallone!
6: Carlo Elli!
4: Charlie Gnocchi!
7: E Carolina!
8: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
6: Allora, abbiamo un sacco di amici Very Normal che in questo momento stanno affrontando il caldo dell'estate su strade e autostrade. Li salutiamo, sappiamo che si amano ascoltare RTL 102.5 in nostra compagnia, soprattutto la bella musica. Calma e prudenza, e ricordatevi quando negli anni 70 si viaggiava senza aria condizionata.
4: Esatto, bravo, anche anni 80, bravo, belli freschi, Paolo, proprio. Non c'era l'aria condizionata, i panini costavano soltanto 2.000 lire.
6: Sì. E si partiva tutti alle 4 del mattino.
4: Sudati, comunque. Anche se non le 4.
8: Posso dirvi?
4: Sì?
8: Non ho memoria di questo periodo storico.
4: Chissà come mai.
6: Beata te. Dai che c'è Anna, ripartiamo con lei. White Girl Wasted.

0: Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore su RTL 1025. Dimmi, Charlie.
1: Nessuno ha mai pronunciato Charlie Puth. Bravo, complimenti.
2: Noi Puff siamo così, siamo strani a metti blu.
0: Esatto.
3: Noi Puff siamo
0: così. A casa mi siedo sul Puff.
3: No, che poi scusate, puffiamo su per giù.
2: Due mele poco più. Più. Brava, Carolina.
0: Bello, vogliamo andare avanti così.
2: No, nonostante sia un cartone animato non della tua generazione, hai comunque. Beh, i Puffi sì, sono trasversali, diverse generazioni.
0: Dai, ragazzi, parliamo di cose serie. Dai, oggi è il giorno più lungo dell'anno.
4: Domani è il giorno più lungo dell'anno.
0: Io penso oggi, comunque tu e comunque domani inizia l'estate. Sì, voi fate finta di niente, no. Ma è secondo me molto importante.
2: È vero, Charlie, perché le notizie prima passano da noi. Hai fatto bene a dire questa cosa, perché domani che ci sia l'estate non se ne era accorto nessuno.
0: Pensa, neanche a scuola ti dicono che il 21
3: posso
0: giugno
3: dirvi?
0: Inizia l'estate.
3: Io non lo sapevo, ad esempio, l'ho scoperto. Grazie,
0: Carolina,
3: Charlie.
0: Tu fino alle 10 di in casa che possono non accendere la luce, perché fino alle 10 di sera c'è la luce.
2: 10
0: di
2: sera notte. Bene, alle 10 e 24 si consumerà il sostizio esatto dell'inizio dell'estate, domani 21
0: bravo,
2: giugno,
0: bravo,
2: 10 e 24 AM.
3: E quindi tutto questo per dire?
0: Per dire che il prossimo programma saremo in estate.
2: Che l'estate porta a mangiare dei gelati, a star bene, a mangiare gelato, sì, e sì, abbiamo scoperto che in Olanda fanno dei gelati a dei gusti particolari. Adesso uno, come dice Olanda, pensa ad Amsterdam e il gusto del gelato, non è quello.
0: Però l'effetto è simile.
3: No, è un gelato per far passare il mal di testa.
0: Beh, si dice così, è un medicinale, via.
2: No, proprio un gelato fatto con gelato dentro il paracetamolo che aiuta a far passare il mal di testa.
0: Gelato al paracetamolo.
2: Sì.
3: mi è un po' fuori mano, perché altrimenti in questo momento andrei a prendere un cono.
0: Scusate, ma ci vuole la ricetta?
2: No, lo danno
0: del
2: così.
0: Ah, ok.
3: Due palline e passa.
2: Volevano chiamarlo tachipirigna, poi non ce l'hanno

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: cercare.
1: Ti penso raramente, Biagio Antonacci.
2: Raramente.
1: Su RTL 102.5. 12 e 21 minuti, dunque mezzogiorno passato di questo sabato 20 di giugno. Dove eravamo rimasti?
2: Beh, eravamo rimasti alla notte bianca del Leo.
3: No.
4: Quello era fuori onda, Charlie. Charlie, prendi la pastiglia, quello era fuori onda.
3: No, si stava parlando dei gusti di gelato particolari. Ad esempio, una volta io ho trovato in un gelateria un risotto, il gusto al risotto, allo zafferano.
4: Alla milanese.
3: Non l'ho provato.
2: Con l'osso buco.
4: Tira su il gelatino al milanese con lo sbus.
2: Perché noi lo chiedevamo, dal gelato passiamo alle novità di quest'estate. Cioè quest'estate è un'estate del 2026, no?
3: Davvero?
2: Sbaglio. Ma è incredibile. Ci sono delle novità, ci sono dei nuovi tormentoni a parte noi, c'è qualche cosa di nuovo.
1: Un gelato strano che hai mangiato.
2: Gelato al finocchio, ad esempio, un po' che non lo si usa. Al finocchio, è nuovo. Finocchietto.
4: Io proporrei un gelato al gusto di Trump.
1: Praticamente col ciuffo anche.
4: Non vi dico cosa vorrei fare.
3: Che gusti ci metteresti dentro?
2: No.
3: Beh, comunque l'idea di un gelato particolare, ma anche utile, funziona. Ad esempio, quello al paracetamolo da cui siamo partiti, no?
4: Dell'Olanda.
3: Per far parlare il mal di testa. Ne dovrebbero inventare altri. Che poi prendi il gelato e ti spuntano i capelli.
4: C'è anche una cosa strana: che tante persone mangiando il gelato, io sono una di quelle, se lo mangia troppo in fretta, mi si ghiaccia il palato, mi viene un mal di testa bestiale. Devo provare con quel paracetamolo lì.
1: Io ho perso i capelli.
4: Per il gelato freddo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Lazza, 100 messaggi su RTL 102.5. Allora, domani, abbiamo accennato prima, inizia ufficialmente l'estate, sì, alle 10.24 domani mattina, sì, solstizio d'estate. A proposito d'estate, quando arriva il caldo, a parte che già fa caldo, uno si sbraga un attimo, calzoncini, maglietta, eccetera eccetera.
1: Modalità
0: ma non
1: estate,
0: sul posto di lavoro.
1: Non sul posto di lavoro, perché molti si offendono, perché se tu metti dei bragottini corti,
2: delle braghe
3: calzoncini corti,
1: calzoncini, cioè bermuda. Quelli corti.
3: Allora, diciamo che ci sono dei posti di lavoro dove l'abbigliamento ovviamente è una parte integrante della tua attività e sei costretto anche a soffrire momenti di caldo in situazioni difficili.
1: E anche le calzature, perché non ci si possono mettere le infradito.
0: Sì, esatto.
1: O le infradita.
0: Non puoi toglierti le scarpe in ufficio.
2: Ad esempio all'estero non c'è questo rigore. Un sacco di manager di grandi aziende vanno con t-shirt e pantaloncini.
1: Secondo me i manager no.
2: Sì, tu dici? Secondo me sì.
1: Vabbè. Io dico che ci vuole una certa forma fino al Ferragosto.
3: Cioè, dopo?
0: Poi uno si sbraga.
2: Aspetta,
3: dopo 16 fai quello che vuoi.
2: Te lo dico io, è concessa l'infradito. Senti che lancio che ti ho fatto.
0: Come la tua canzone, vero?
1: Andatela ad ascoltare su Spotify.
3: Sì, perché non è Spotify la tua canzone.
0: No, sì, vabbè, certo.
3: No, allora, vogliamo rivolgerci invece ai nostri veri normal people. Avete flessibilità voi sul posto di lavoro oppure avete un capo che dice dove cazzo mai vestito così? Se avete situazione,
1: pare che sia successo qui è successo che un nostro collega sia arrivato in ufficio in modo indecente
0: e la risposta è stata
1: l'ha già detta Paolo.
3: Comunque diteci la vostra, se avete flessibilità e quindi potete essere diciamo un po' più casual o se rigorosamente dovete sopportare il caldo e magari la collega che dice no, l'aria condizionata no.
0: Però posso dire che Carolina invece c'ha un tipo un calzoncino corto, una gonna molto corta.
2: È un vestitino.
3: Ma le donne con le gambe. Alle donne
0: d'altronde va bene,
3: alle donne è concesso.
1: Questo è il vestito di Sanremo che ha fatto che ha usato a Sanremo.
0: È simile.
3: Charlie, potresti lanciare la moda vengo in kilt in radio? Fai finta di essere scozzese.
2: Oddio, ti prego, ti do 10 euro se domani vieni in kilt.
3: New It, Madame.

0: Mama, non mama, la nuova canzone di Madame New It su RTL 102.5. Mezzogiorno e 37 minuti.
1: Bene, siamo qua a darvi le pesche a un prezzo speciale. No, scherzo. No,
0: al chilo.
1: No, ci sono invece, abbiamo parlato di abbigliamento sul posto di lavoro quando le temperature sono quelle della giornata di oggi. Pensate che a Milano la minima è 27.
0: Complimenti. Anche qua a Roma comunque.
1: Immagino. Roba. Allora, molti amici ci raggiungono che attraverso messaggi scritti e vocali. Sentiamo un vocale, dai.
0: Vai, sentiamo.
2: Ciao belli.
0: Ciao.
2: Lavoro in aeroporto. Usiamo pantaloni lunghi e camicia, cappellino anche.
0: Cappellino. Guanti.
2: Caldissimo. Guanti, calze. Ma si crepa di caldo.
1: Bene.
2: Sotto la camicia devi mettere la canotta.
0: Certo. Sotto la canotta?
1: La pelle.
3: Beh, diciamo il vantaggio è che c'è l'aria condizionata altissima.
0: A meno quello, però insomma una divisa ci vuole,
4: ci vuole,
0: ma anche nelle aziende, dai, sembra
4: anche
0: giusto.
4: Sugli aerei
1: ci vuole. Certo.
0: Te lo vedi il pilota con i calzoncini corti?
3: C'è un amico che scrive io faccio il camionista, vi assicuro che nel camion potrei essere sbracato, ma in alcune aziende dove vado a caricare o scaricare non puoi essere sbracato,
0: quindi
3: pantaloni lunghi, maglietta a maniche corte, in alcuni casi indossa pure il giubbotto, catari frangente, le scarpe antinfortunistiche, eccetera.
1: Bene. Triste vita al camionista, un continuo cambiarsi. Ogni volta che arriva davanti all'azienda, pantaloni lunghi, grosso, eccetera. Poi
0: come
1: dopo,
0: dicono a Milano, è su e giò.
4: Ragazzi, quando lavoro con voi metto le scarpe antinfortunistiche.
3: Il kilt. Domani il kilt.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La musica
7: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ma chi sta cantando? Chi è che fa Jason Derulo? Chi lo canta? Want to want me Jason Derulo su RTL 102.5.
1: Sono Derulo. Want to want me.
0: Quando si avvicinano le 13 cominciano un po'.
2: Allora, è il calo glicemico.
3: Ragazzi, allora abbiamo una certa. Fa caldo, manca il cibo, manca gli zuccheri. Salutiamo invece gli amici della Liberty Bay, la Guardia Nazionale, sono in tanti, ci seguono con tanto affetto. Grazie ragazzi, avete fatto la scelta giusta, RTL 102.5.
0: Sempre con noi, sempre.
3: Ma a proposito di abbigliamenti in posti di lavoro, ecco, quando il caldo ti attanaglia, vogliamo sentire un very normal?
0: Dai. Magari.
4: Ciao, fulminati cronici.
3: Grazie.
2: Ciao.
4: Io faccio il tassista, quindi sì, obbligatoriamente pantalone lungo, scarpa chiusa, sì, maglietta, maniche corte. Beh, ma niente sandali, niente scarpe aperte.
0: Bravo,
2: ah, beh, certo,
0: guidare. Anche
4: meno
0: se
4: male
0: devo
4: che
0: dire,
4: c'è tanta aria condizionata in macchina.
0: Sì. Sì. Qualche tassista romano comunque in braghette corte lo
3: l'ha incontrato?
0: Sì. Cioè,
2: però la scarpa no, perché per guidare è difficile.
0: No, serve la scarpa chiusa.
3: No, per legge devi avere la scarpa con la calzatura chiusa sul tallone.
0: Sì.
3: No, salutiamo invece tutta la categoria di tassisti che sono dei grandi ascoltatori di tutte le radio e fanno sempre la scelta giusta su RTL 102.5. Bravi.
0: Continuate così.
3: Bene. Allora, quanti altri amici ci parlano di abbigliamento?
2: Tanti, c'è Andrea che ci scrive: ciao Carolina, gli altri sono superstiti.
3: Grazie.
2: L'ha scritto lui.
0: Grazie. Lo sapevo che non leggevi questo.
2: Io lavoro in un'azienda come quella citata prima, per entrare pantaloni lunghi, maniche lunghe addirittura, elmetto, occhiali di protezione, scarpe antinfortunistiche, gilet, lavoriamo sotto il sole.
0: Ecco, quando arriva a casa lì è un disastro.
3: Salutiamo, perché se li riconosci in spiaggia perché hanno la bronzatura da giubbotto Catalin Frangente, li vedi, no? Dici, quello lì lo conosco, quello lì, ora in quel posto là.
0: Esatto, l'ho visto l'altro giorno.
3: Ha quella classica abbronzatura che sono delle parti bianche, eccetera.
0: Sì, ragazzi, posso salutare una categoria particolare di persone?
3: Dai, vai, vai.
0: Che sono quelli che hanno un carrettino che portano i gelati in spiaggia.
3: Gelati?
0: Sì, però mentre una volta andavano a piedi, adesso hanno questo carrettino elettrico.
2: Un risciò?
0: Sì. Perché quelli del cocco anche. Sì, bravo,
2: cocco
0: anche il cocco.
2: Bello!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E che cosa?
3: E adesso vado a vestirmi.
2: Bene.
3: È che ero un po' indecisa su cosa dire. Ecco.
4: Tra lo spogliarsi e il vestirsi, hai scelto il vestirsi.
3: Ma sì, dai.
4: Anche perché spogliarsi è poco da togliere adesso tra noi.
2: Esatto, ci mette un attimo.
3: C'è una piccola lampo e ho fatto.
4: Attenzione al millennium! Non ve l'annuncio, fai tu. Oh!
2: Dai!
5: La più bella di Claudio.
4: Ecco. Bastava questo.
2: Dai.

0: Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni, sono stati momenti indimenticabili qui su sto RTL 102.5 nel fuori onda, potete seguire come sapete grazie alla nostra social TV RTL 102.5 Play, perché Carolina e Paolo hanno dato un saggio straordinario.
1: Abbiamo fatto duetto e voi ci avete guardati male.
2: Faccio notare che avete fatto vedere il vomito, ragazzi.
3: State lì a menarla tanto. La social TV è passata da 7.000 a 2.005 quando entrò che andavamo.
0: Come abbattere l'ordine?
1: Ma abbiamo fatto performance.
3: Certo, è andata benissimo. Piuttosto, a proposito di performance, ieri sera Amelia Villano, che tra l'altro tra poco inizierà con non c'è? Ha cantato troppo ieri sera.
0: Ma ha cantato
3: fanno i complimenti per ieri sera e oggi non c'è.
0: Paolo, ma ha cantato Amelia Villano o la sua sosia Amelie?
3: Amelie.
0: La sua sosia. Vabbè, dai, siamo i saluti, dai.
3: Grazie a chi ha curato la parte tecnica, Ricky Ristarco, Gigi Resta. Grazie ragazzi
0: e noi salutiamo chiaramente Paolo Cavallone,
4: Carlo Elli,
0: Gianni Gnocchi
1: e Carolina. Che mi fate salutare da sola? Ciao!
3: Prima di salutarvi ricordatevi che Mailboxes eccetera si occupa anche dei vostri bagagli.
1: Ritiro a casa, imballaggio, spedizione, voi dovete solo decidere cosa portare in vacanza, tutto il resto ci pensa Mailboxes eccetera.
0: Brava Carolina, con il servizio MBA Safe Value, se i vostri bagagli vengono smarriti almeno sarete rimborsati. Cercate il centro servizi più vicino su mba.it. Il servizio è soggetto a limitazioni.
4: No problem, viva l'Italia, torna forse domani a partire dalle 13.
0: Sì.
4: No, dalle 11. Vabbè, dalle 16.
1: A domani.
3: Non ce la fa.
4: Anche a Castelmarte in provincia di Como, le 13.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona giornata da Raffaella Coppola. In apertura il drammatico incidente mortale in Versilia, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, l'automobilista è fuggito a piedi. Massimiliano Mantiloni.
7: Sono almeno due le persone ricercate dai carabinieri nell'ambito dell'indagine scattata dopo l'incidente avvenuto nella notte al confine tra

0: scooter a bordo del quale c'erano i due ragazzi. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga, poco prima delle 4 della notte, sul viale a Mare. Il 17enne è morto sul colpo e l'amico 18enne è stato portato in codice rosso con l'elicottero in ospedale. Il viale a Mare è rimasto bloccato a lungo.
1: Restiamo sulla cronaca e torniamo sull'incendio in un resort della Repubblica Dominicana, costato la vita a una nostra connazionale, Ludovica Marafini.
2: Si chiamava Francesca Valentino, aveva 45 anni, la cittadina italiana morta nell'incendio scoppiato ieri in un resort in zona Baia Ibe. Fiamme che hanno avvolto le aree comuni della struttura e che si sono diffuse forse a causa del vento. Le indagini su quanto accaduto sono in corso. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo l'ha investita. Immediata la corsa in ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Era mamma di due bambine, per anni aveva vissuto proprio a Santo Domingo. Intanto le autorità italiane sono al lavoro per assistere gli altri 285 connazionali coinvolti. 130 di loro stanno rientrando oggi con un primo volo. Non è scattato alcun allarme, ci siamo aiutati tra noi, ha raccontato un testimone. A te.
1: Grazie. La politica e l'attacco senza precedenti di Trump a Meloni. Mi ha implorato di fare una foto con lei, ha detto il presidente americano. Sono allibita e falso, ha replicato la premier. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la storia dell'Europa e degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio e la forza della pace. Le parole del capo dello Stato. Re Carlo è profondamente addolorato per l'incidente ferroviario avvenuto a nord di Londra. Il servizio di Sergio Gadda.
3: A tamponarsi a Bedford, a 90 km da Londra, sono stati due convogli passeggeri della East Midlands Railway, provenienti uno da Nottingham e l'altro da Corby e diretti nella capitale britannica. Immediato l'intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono arrivati i mezzi della polizia, dei vigili del fuoco, dei servizi sanitari, inclusa un'eliambulanza. Lo scontro tra i due treni ha provocato almeno un morto e diversi feriti, di cui 11 in gravi condizioni, nonché il blocco parziale del traffico su rotaia. Heidi Alexander, ministro dei trasporti nel governo britannico, si è detta profondamente preoccupata per l'accaduto, assicurando di essere al lavoro con i responsabili della rete ferroviaria per garantire gli aiuti e capire la dinamica di quanto successo.
1: L'economia, il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022. Secondo il rapporto mensile dell'ABI, per le famiglie i prestiti segnano un più 2,6%, per le imprese un più 3,1%. I mutui sono più costosi. Per il moto mondiale a Gura si prende la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Abbiamo concluso ora Mondiali di Calcio.
4: Speciale mondiale.
1: RTL 1025, lo sapete, segue tutte le partite in diretta con lo show In Noi Dire Mondiali. E ora con Paolo Pacchioni facciamo il punto sulle ultime partite giocate.
5: Carlo Ancelotti rifiata, Vincenzo Montella è alle prese con una delusione cocente. Il Brasile si è rilanciato vincendo 3-0 contro Haiti, decisivo l'inserimento in attacco di Cunha, autore di una doppietta, ma c'è un problema muscolare per Rafinha. Verde oro in testa al girone insieme al Marocco, che ha battuto 1-0 la Scozia. Per la Turchia invece fallimentare eliminazione al primo turno dopo la sconfitta con il Paraguay a lungo in 10, 0-1 il punteggio. Turchi poco fortunati ma soprattutto molto imprecisi, tanti tiri e nessun gol. Prosegue invece il sogno americano. Gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 l'Australia e sono già qualificati ai sedicesimi di finale.
1: E ora il programma della giornata con Tommaso Angelini.
6: Quattro sfide molto interessanti quest'oggi. Alle 19 apre Olanda-Svezia, gli Orange cercano la prima vittoria dopo il 2-2 con il Giappone, mentre gli svedesi arrivano dal netto 5-1 rifilato alla Tunisia e vogliono confermarsi in vetta al girone. Alle 22 riflettori puntati su Germania-Costa d'Avorio, i tedeschi hanno travolto Curaçao 7-1 all'esordio, gli ivoriani hanno battuto l'Ecuador. Nella notte alle 2 l'Ecuador affronta Curaçao in una sfida già delicata per entrambe dopo la sconfitta nella prima giornata. Alle 6 del mattino infine Tunisia-Giappone, i nordafricani cercano il riscatto dopo il pesante KO con la Svezia, mentre i giapponesi vogliono dare seguito al buon pareggio ottenuto contro l'Olanda.
1: Si chiude lo speciale mondiali, ora a meteo e poi traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone africano continuerà a coinvolgere il nostro territorio. Avremo ampi spazi soleggiati, da segnalare solo su Alpi e Prealpi dei temporali di calore tra pomeriggio e sera.

0: Caldo davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Di nuovo una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolta un'auto si sono formate code di 3 km tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Restando sulla 14, segnaliamo inoltre code per flussi intensi sia tra Bologna e Lazzaro e Faenza verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora, che tra Faenza e il Bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli, con tempi di circa 45 minuti. Trafficata anche la 26 dei trafori, con code tra la diramazione di Predosabettole e il Bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova, che richiedono circa un'ora. Infine, per traffico congestionato, ci sono code sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Amici di RTL 102.5, benvenuti, nuovo appuntamento con Hello Weekend, sabato 20 giugno 2026, sono le 13.08 minuti, io sono Mauro Corvino e già, se prima eravamo due bagnini, adesso sono rimasto da solo perché Amelia Villano questo fine settimana purtroppo non ci sarà, quindi mi ha prima sedotto e poi mi ha abbandonato, perché non solo la prima puntata che abbiamo fatto insieme è venuta qui nella sede di Cologno Monzese, abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci meglio. Poi è andata a Roma, poi piano piano si vede che, non lo so, ha parlato con qualcuno per non venire più in onda con me. Però vabbè, comunque noi saremo insieme fino alle 15, 378-378-1025. Io sono Mauro Corvino e con me ci sono anche Anthony Loponte e Fabio Romano, praticamente un DJ set a quattro mani, oppure come si diceva una volta, un DJ set a quattro piatti. Cominciamo subito con la musica, il nostro Power Hit, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Ai ai ai, mi sa che devo cominciare la puntata facendo un po' di polemica, perché in settimana sono stato allontanato da una gelateria. Voi direte, vabbè, perché? No, io di solito sono sempre stato molto educato, non ho mai litigato con nessuno. Però ero con mio figlio, mia moglie, il suo amichetto e un'altra signora, eravamo lì a consumare un gelato, in gelateria di solito ci sono le famiglie, e siccome i due bambini hanno cominciato a giocare, quindi non a dare fastidio, ad essere maleducati, quindi girare

0: un po' tra i tavoli, però senza assolutamente disturbare gli altri. Mi si avvicina la signorina della gelateria e mi dice: scusate, cortesemente, non è che potreste, se avete finito, alzare il vostro sedere e andarvene gentilmente, perché i bambini danno un po' di fastidio. Ora dico io, non so come la pensate voi, però se siamo arrivati a questo punto, che si entra in una gelateria, che è il luogo clou, diciamo, per le famiglie d'estate, si viene allontanati perché un bambino gioca, boh, fate voi due conti, anzi fatemelo sapere. 378-378-1025.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Piece of Your Heart in Medusa, il trio italiano di DJ su RTL 102.5. Oggi sabato 20 giugno 2026, le 13:22. Raccontatemi pure cosa state facendo, che programmi avete per questo weekend al 378-378-1025. Ne approfitto per salutare un paio di amici che di solito mi ascoltavano la notte. Vi ricordo che la notte, anzi, RTL 102.5 è sempre in onda 24 ore su 24. Quindi saluto Francesco e Andrea. Cari ragazzi, continuate pure a raccontarvi e raccontarmi il vostro weekend.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

prendere in giro fino a fartelo capire cosa conta per davvero. La ragazza dei tuoi sogni

0: Eh sì, la ragazza dei miei sogni mi ha sedotto, abbandonato. Amelia Villano non è con me questo weekend, ma tranquilli, tornerà il prossimo. Questo è lo weekend, in questo caso con Mauro Corvino. Vi ho chiesto com'è che va il vostro fine settimana. Sentiamo.
1: Ciao. Ciao. Sono Danilo da Busto. Domani Ciao. Mattina parto presto in moto, vado in Liguria.
0: Bello.
1: E mi butto in mare, fa un caldo incredibile.
0: Beato te.
1: Con tutto quello che sto facendo.
0: Cosa?
1: In settimana lavoro, mio papà anziano, certo. eccetera. Certo. Sono da solo.
0: Però
1: penso anche la mia compagna poco tempo fa.
0: Ah.
1: E ho voglia di leggerezza.
0: Beh, naturalmente, capiamo perfettamente. Sentiamo, c'è qualcun altro?
2: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
2: Io sono Romy, sono polacco, vivo in Polonia.
0: Sì.
2: Però mi piace ascoltare sempre RTL 102.5.
0: Bravo.
2: Ora sto preparando una bella bicicletta per fare un bel giro con le cuffie in testa, ascoltando sempre RTL 102.5.
0: Due volte
2: grazie. Ragazzi,
0: bravo.
2: Buon weekend, buon proseguimento, buone cose.
0: Grazie.
2: Bacioni dalla Polonia.
0: Ciao, ciao, grazie mille. Adesso una bellissima novità.

0: Ma solo perché io sono arrugginito, se no altrimenti il balletto lo farei qui in diretta, quello di Salilò, Daniele Silvestri su RTL 102.5, canzone che si è classificata al 14° posto dell'edizione di Sanremo del 2002. Tra l'altro l'arrangiamento bellissimo di Demo Morselli. Salutiamo Daniela che ci scrive che con le sue due colleghe domani mattina in partenza per il concerto di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto. Ricordiamo naturalmente che RTL 102.5 è la radio partner, ma amici, continuate pure a raccontarmi il vostro weekend al 378 378 1025. Noi torniamo tra poco.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
5: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
7: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: ora All Natural su RTL 102.5. Io sono Mauro Corvino, è lo weekend. Saluto Angelo che ci scrive: weekend di lavoro nel supermercato, la gente fuori danno tutti la colpa al caldo, ma partono già da una buona base di delirio. E vabbè, devi avere un po' di pazienza per tutte quelle categorie che in questo momento stanno lavorando. Poi ne approfitto, saluto Lello e anche Alberto, detto Gatto, che è un grandissimo tifoso dell'Inter. E a proposito di calcio, avete sentito della notizia che Ronaldinho tornerebbe in Serie C nel Ravenna? Hanno fatto anche una foto di rito con la maglia, il numero 10, ma in realtà non è che era una bufala, è un'operazione di marketing. Ha smentito tutto a Eredo Braida, l'ex manager del Milan, attualmente a Ravenna, che dice: no, c'è una partnership, dobbiamo fare degli eventi. Quindi purtroppo a 46 anni Ronaldinho, diciamo che non è più in grado di tornare a giocare. Peccato, perché è uno dei miei calciatori preferiti in assoluto. Bel venerdì, Eddie Brock. In realtà è stato un bellissimo venerdì quello di ieri, durante la notte rosa di Riccione. Bellissimo evento, naturalmente targato RTL 102.5, e tra i vari ospiti c'era proprio lui, Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è?

0: Ci tenevo a ringraziare Anthony Loponte e Fabio Romano, la programmazione musicale di RTL 102.5 per Bello è impossibile, non dovevate... sì, sono bello, impossibile no, cioè vado via per poco, se mi volete, cioè, beh, io no, non guardo in faccia a nessuno, cioè nel senso che quando volete basta chiamarmi e ci organizziamo, non vi preoccupate. E volevo salutare un anonimo però che dice: ciao Mauro, mi sa che Amelia è voluta rimanere a Riccione, è stata veramente grandiosa ieri sera, per questo ti ha abbandonato. Può essere, sì, no, visto qualcosa in radiovisione, veramente brava. Poi salve, un saluto dall'agenzia immobiliare delle Canarie, vi seguiamo sempre. Ragazzi, ma ci potete omaggiare di un appartamento, che ne so, per una settimana, 10 giorni, veniamo con i ragazzi, così, un piede a terra per favore. Amici, noi torniamo tra poco, 378 378 1025, per salire a bordo. Anche a Trecate, in provincia di Novara, sono le 2.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito lo scontro tra un SUV e uno scooter a Marina di Pietrasanta. 17enne muore sul colpo, grave un 18enne, il pirata fugge senza chiamare aiuto. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Si chiamava Gabriele Martini, il 17enne morto questa notte nell'incidente al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia. I carabinieri stanno cercando gli occupanti del SUV con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U, travolgendo lo scooter a bordo del quale c'era il 17enne morto e un amico di 18 anni ricoverato all'ospedale di Pisa in gravi condizioni. Il SUV si è poi allontanato dopo l'incidente. I carabinieri stanno cercando di risalire ai pirati della strada. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga, poco prima delle 4 della notte, sul viale a mare. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo, un 18enne, è stato portato in codice rosso con l'elicottero in ospedale. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo.
2: Restiamo sulla cronaca. Stanotte a bordo del traghetto GNV Azzurra è scoppiato un principio di incendio.

0: in teoria alle 16, a quanto dicono a Porto Torres. Non si è ben capito quale sarà poi la soluzione dopo, se ci mettono su un traghetto stasera per tornare a Genova o domattina. Non è ancora stata chiarita questa cosa qui, però a quanto pare stanno lavorando per risolvere.
1: Lo sport, i mondiali di calcio stasera alle 19 in campo Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio. RTL 102.5 segue le partite in diretta con lo show in Noi Dire Mondiali. E per la MotoGP tra un'ora al via la sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca. Ai Ogura su Aprilia partirà in pole position davanti a Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 e Francesco Bagnaia su Ducati. È davvero tutto, tra qualche secondo le informazioni sul traffico.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Via Radio.
7: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve miglioramento, ci sono però alcune eccezioni, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo ancora 5 km di traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia verso i confini nazionali e 3 km in senso opposto per chi fa rientro in Italia. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi va verso la Svizzera. Ci spostiamo in A14 Adriatica, qui ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Faenza e Forlì per chi viaggia verso Ancona, mentre in A7 Serra Valle Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Roncoscrive e Busalla per chi viaggia in direzione di Genova. Vi ricordo che all'interno del cantiere bisogna rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
9: Popolo di RTL 102.5, inizia la seconda ora di Hello Weekend con Mauro Corvino, fino alle 3 saremo insieme. La cosa che mi piacerebbe in questa seconda ora è che qualcuno di voi magari inviasse un vocale al 378-378-102.5, ne bastano un paio, con il rumore di fondo del mare, giusto per creare l'atmosfera in studio, no? Visto che noi siamo qui a Cologno Monzese, magari qualcuno che ha il mare può registrare questo vocale, lo mettiamo su come tappeto sonoro, così ci rilassiamo. Anthony, vai a prendere pure il costume. Dai, cominciamo.

0: su RTL 102.5, sabato 20 giugno 2026, le 14 e 12 minuti. Vi ho chiesto di inviarmi un tappeto sonoro di onde, comunque ambientazione mare, giusto per alleggerirci un po', giusto per respirare un po' anche qui a Cologno Monzese. Nel frattempo vedo chi mi ha inviato dei video addirittura, quindi non solo l'audio, anche il video, per farmi soffrire ancora di più. E se abbiamo il tempo cerchiamo di ascoltarne un paio. Sentiamo,
1: Mauro, sentiamo. Buongiorno, sono Giorno. Andrea da Ciao. Catanzaro, sono sì. con mio figlio Niccolò in barca. Il rumore del mare non lo posso registrare, però c'è un mare fantastico oggi. Sì. Un saluto a tutti da Andrea e da Niccolò. Ciao.
0: Ciao ragazzi, però potresti essere un millantatore. Cioè, dici che sei in barca, che sei a Catanzaro, sei con tuo figlio, ma non mi puoi ascoltare naturalmente il rumore del mare, quindi potresti essere anche in questo momento, che ne so, a Torino e raccontarmi una bugia. Vabbè, continuate pure a farmi sentire il mare, grazie.

0: Sì. Sì. Che cos'è sta roba?
1: Cocco bello cocco, cocco bello cocco.
0: Ma è finto, è artefatto. Ma lo fai con la bocca.
1: Cocco bello, chi vuole il cocco, chi vuole il cocco?
0: Ma nessuno vuole il cocco bello, soprattutto quello finto come il tuo. Cioè non è che dovete fare il rumore del mare con la bocca. Vabbè, comunque siete straordinari in ogni caso. No, non siamo riusciti nel giro di un quarto d'ora ad avere qualcuno che si sta godendo il mare e ci può inviare questo tappeto sonoro. Vabbè, dai, ci proviamo, l'ultimo giro. Su, su, via, via, via.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
8: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore.

0: di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Angelina Mango, la noia su RTL 102.5. A proposito di noia, vogliamo parlare di relazioni che un po' si spengono. Io leggevo ultimamente una di quelle ricerche, sapete che ci sono quelle ricerche totalmente inventate, perché non ci credo che delle persone in una determinata università veramente studiano determinate cose, però si dice che guardare e discutere film in coppia riduce la separazione del 50%. Ora, io guardo spesso film e serie televisive con mia moglie e in realtà secondo me la percentuale aumenta, innanzitutto nella scelta del film o della serie televisiva, ma anche nella discussione stessa del film. O magari lei non ha capito un passaggio, oppure non l'ho capito io, l'altro cerca di fartelo capire, da lì la discussione, quell'altro dice ma che credi che io sono uno scemo, questa cosa l'ho capita. Insomma, sta ricerca fa acqua da tutte le parti, lo possiamo dire. Voi siete persone che di solito vedono film in coppia oppure no? Adesso una bella novità su RTL.

0: Che goduria questo disco Liquido Narcotic. Questa è RTL 102.5, è lo weekend con Mauro Corvino. Al volo avevo visto questa ricerca sul fatto che si riduce di in percentuale del 50% la possibilità di separarsi se si vedono dei contenuti insieme, film, serie televisive. Sentiamo la vostra opinione.
1: Ciao RTL.
0: Ciao.
1: Allora, io guardo sia i film che serie con mio marito,
0: okay,
1: uno stile, e
0: certo,
1: poi quando sono a casa da sola che non c'è lui mi guardo altri tipi,
0: giusto,
1: di cose,
0: giusto,
1: che so che a lui non piacciono, come tutti i film super apocalittici, zombie, horror,
0: bene,
1: killer, così, che a lui non gli piacciono, me li guardo.

0: quando non c'è.
1: Guarda, io sono d'accordo con te, tipo l'altra sera ho avuto la possibilità di vedere il film sul mondiale del 1986, quello vinto dall'Argentina di Diego Armando Maradona. Il titolo è proprio Messico 86, che racconta come il Messico ha avuto l'assegnazione di quel mondiale perché ci fu la rinuncia da parte della Colombia per motivi economici. Maledetto me, Fulminacci.

0: In Camerada su RTL 102.5, le 14 e 42 minuti di sabato 20 giugno 2026. Meglio vedere un film da solo o in coppia? Sentiamo cosa dicono i nostri very normal people. Arriva? No, non arriva, arriva dopo, non è un problema. Io, per esempio, per quanto mi riguarda, da un certo punto di vista sono fortunato, perché mia moglie, come me, non è una persona che si distrae al telefono, quindi segue il film insieme a me, perché io sono proprio, cioè io mi ci devo dedicare. Abbiamo qualcuno, sentiamo.
1: RTL, sentiamo. Buongiorno. Ciao, allora, ciao. Io sarei per guardare i film da sola.
0: Sì.
1: Ma ogni tanto mi tocca guardarli in coppia.
0: Ma
1: è una battaglia persa.
0: Perché?
1: Per me. Quindi
0: perché?
1: Mi rifaccio dopo da sola.
0: Addirittura, praticamente questa è diventata una sorta di dovere coniugale, che ai miei tempi si doveva fare altro, come tra virgolette obbligo, tra virgolette. In questo caso invece serie televisive e film. Excuse.

0: quello che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Lei Marrakesh su RTL 102.5. Abbiamo parlato al volo di film da soli o mal accompagnati. Molti di voi praticamente guardano sia il film col compagno o compagna, dopodiché si ritagliano anche un po' di spazio per guardare qualcosa che magari il compagno non vuole vedere. Ci scrivono, io comunque mi riferivo sempre a contenuti visti in TV, però ci scrivono al cinema sempre da soli, che è un'esperienza che personalmente io ho provato solo una volta. Cambia poco rispetto a casa, perché quando sei al cinema sei in rigoroso silenzio, guardi il film, commenti dopo al massimo. Invece a casa puoi mettere pausa, puoi fare quella chiacchiera, puoi chiedere al

compagna, senti, ma io non ho capito bene questo passaggio, tu cosa ne pensi? Ne puoi discutere, poi magari c'è il cane che deve scendere giù, che deve fare pipì, insomma ci sono una serie di problematiche che magari al cinema non ci sono. Però la cosa buona del cinema sono i popcorn, quelli tipo caramello, cioccolato, quelli sono veramente buoni. Senti, mettiamo un po' di musica dance, Anthony, alziamo il volume. The Bausa, Magnetic, su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, siamo arrivati quasi alla fine di questo appuntamento con Hello Weekend di sabato 20 giugno 2026, ma lo sapete, prima di chiudere dobbiamo passare un grandissimo capolavoro della musica, in questo caso il nostro Millennium Meet dei Police, Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Every little thing she does is magic. I Police, il nostro Millennium Meet. Alle tastiere ringraziamo Anthony Loponte, alla batteria Fabio Romano, alla voce c'ero io, Mauro Corvino, e Amelia Villano tornerà il prossimo weekend, quindi vi tocca stare in mia compagnia anche domani, sempre tra le 13 e le 15 qui su RTL 102.5. Subito dopo di noi, pensate, c'è una persona che secondo me vi è mancata un po' e quindi ha pensato bene di tornare qui, ovvero la Zac con la Power Hits Estate. Grazie mille a tutti, ci sentiamo domani. Anche a Cervia, in provincia di Ravenna, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Gio da Maria Paola Raiola. Nella querela che sta incendiando i rapporti tra Stati Uniti e Italia dopo gli insulti, il presidente americano Trump sta continuando ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Ascoltiamo Ludovica Marafini.
3: Trump insiste, Giorgia Meloni vuole tornare a essere amica per far salire i suoi numeri. No, grazie. Il presidente americano lo ha scritto in un lungo post sul suo social Truth, in cui ha ribadito che la presidente del Consiglio gli avrebbe chiesto una foto durante il G7 in Francia. La sua popolarità è in calo, ha aggiunto il tycoon, che poi ha attaccato il nostro paese per non aver concesso agli Stati Uniti le basi militari per la guerra contro l'Iran. Trump lamenta un notevole disagio logistico, rifacciando che Washington contribuisce con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri paesi della NATO, che definisce i cosiddetti alleati. Un nuovo affondo contro la premier, il terzo in due giorni. Nessuna intervista stavolta, a scrivere è direttamente l'account del capo della Casa Bianca. A te.
2: Grazie Ludovica. La cronaca: si chiamava Francesca Valentino, aveva 46 anni, la turista casertana morta nell'incendio che ha devastato parte del resort nella Repubblica Dominicana. Era sposata con un cittadino dominicano, aveva due figlie di 4 e 10 anni, era vissuta nello stato caraibico fino al 2020, poi era rientrata in Italia. Papa Leone è arrivato a Pavia, trascorrerà parte della giornata

0: Italiano Di Gianantonio e poi l'altro italiano Pecco Bagnai, in seconda fila Bezzecchi, Mar Marquez e Moreira, poi Fernandez, Acosta e Morlind. Per quel che riguarda invece il via in questo momento con l'attacco di Bagnaia ad Ogura. Bagnaia prova ad andare avanti con Ogura che ha le spalle, il sorpasso è riuscito, Bagnaia al comando. Linea allo studio.
1: Grazie Enzo, ora la viabilità.
2: Via Radio.
3: Da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è lieve e miglioramento sulla nostra rete. Partiamo dalla 23 Palma Nova Tarvisio, dove ora sono 2 chilometri di traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio per chi va in direzione dei nostri confini nazionali. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi va verso la Svizzera. Passiamo poi in A14 Adriatica, qui ci sono code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Forlì per chi viaggia in direzione di Ancona. Ci spostiamo poi sulla 1 Autostrada del Sole, qui un incidente sta causando 2 km di coda tra Modena Sud e il bivio con la Brennero per chi va verso Milano. Il traffico al momento scorre su due corsie. Vi ricordo infine di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Bene, anche in regia oggi li sento carichi. Buon sabato 20 di giugno 2026, ben ritrovati, sono le 15:05 minuti e sì, anche questo weekend sono con voi, a me fa piacere, spero anche a voi, perché sono tre settimane consecutive, uno dice vabbè pigliate una pausa. No, invece saremo insieme perché questa è una classifica importante, fondamentale, sono le vostre canzoni preferite, le 50 di questa settimana della Power Hits Estate, quelle che avete votato da lunedì a venerdì e potete naturalmente poi continuare a votare, poi vi rispiego tutto un'altra volta, però dicevo questa è la risultante dei vostri voti di questa settimana, quindi tra poco ascolteremo le canzoni che fanno parte di questo nuovo aggiornamento. Vi dico subito, ci sono state un totale di 4 nuove entrate e anche una rientri, perché sì, le canzoni possono anche rientrare. Allora partiamo, Power Hits Estate. Ad aprire le danze di questo sabato 20 di giugno 2026, alla posizione numero 50, in leggera flessione, c'è Fra Quintale con Aranciata.

terza settimana di Power Hits Estate su RTL 102.5, l'appuntamento che è partito ovviamente dopo il grandissimo spettacolo al Centrale del Foro Italico, un po' in anticipo rispetto al solito appuntamento di ogni anno, perché questo è un anno speciale, è la decima edizione di Power Hits Estate, quindi vogliamo fare le cose in grande ancora di più del solito. 13 settimane totali di votazioni, quindi potete continuare a votare anche oggi che è sabato, perché sì, sono ferme le votazioni settimanali, ma quelli che votano oggi, anche domani, anche lunedì entro mezzogiorno, tutti quei voti andranno direttamente alla classifica finale generale. Quindi votate, votate, votate, RTL 102.5 Play. Vi dicevo, di 4 nuove entrate, eccola qua, la prima, la posizione numero 49, Malika Ayan. Una possibilità. Power Hits Estate 2026, sono le 15:10, ancora buon sabato 20 di giugno 2026.

Malika Ayane, una possibilità, la prima nuova entrata di questa settimana. Lunedì Year One ci ha fornito una nuova lista in ordine alfabetico di 50 canzoni che risultano essere le più programmate a tutte le radio d'Italia, e nel corso proprio della settimana tra lunedì a mezzogiorno e venerdì a mezzogiorno avete votato le vostre canzoni preferite, e loro adesso, questa è la risultante, si sono assestate in quelle che sono le posizioni che vi presentiamo oggi fino alla numero 26 e domani dalla 25 alla numero 1. Alla 49 c'era Malika Ayane, nuova entrata. Alla 48 in flessione c'è Miles Smith.

Miles Smith, che ha annunciato l'uscita del nuovo singolo settimana prossima, Hold Me in the Dark. Questa è la canzone che ha realizzato insieme a Niall Horan, si intitola Drive Safe ed ha perso 3 posti rispetto a 7 giorni fa, dalla posizione numero 45 alla numero 48 di questa terza settimana di Power Hits Estate 2026, quindi ci sono altre 10 settimane che ci separano dalla scoperta del tormentone dell'estate 2026, cosa che avverrà come tradizione all'Arena di Verona il 1° di settembre. Continuiamo il nostro cammino con le vostre canzoni preferite. Alla posizione numero 47, in leggera ascesa, c'è Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Hanno realizzato questo progetto che era nell'aria un po' da anni, si intitola Repeated.

Settimana scorsa l'avevamo lasciata alla posizione numero 48, un posto in più alla numero 47, Martin Garrix, Ed Sheeran, si intitola Repeat It, nel nuovo aggiornamento della settimana numero 3 di Power Hits Estate 2026 qui su RTL 102.5 come la ZAC fino alle ore 17. Tra poco, tra l'altro, troveremo una delle nuove entrate della settimana scorsa che è rimasta praticamente immobile rispetto appunto all'ultimo aggiornamento e c'è ancora alla posizione numero 46, quindi la ascolteremo di nuovo insieme tra pochissimo. State lì, tra poco Mr. Rain con Lunedì Nero alla numero 46.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
13: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
14: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
15: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.

0: Rabbo, meglio di no.
1: Nuova entrata settimana scorsa è stabile anche in questo nuovo aggiornamento. Lunedì nero, la canzone di Mr. Rain alla posizione numero 46 della Power Hits Estate 2026. Vi ricordo che questa è la settimana numero 3 di un totale di 13 che ci porteranno praticamente per tutta l'estate fino alla grande serata del primo di settembre all'Arena di Verona, dove ci sarà un grandissimo spettacolo ovviamente, e poi ci saranno anche altre premiazioni particolari come sapete tutti gli anni, ma soprattutto leggeremo il tormentone di questa decima edizione. Altra new entry della settimana scorsa che però perde 3 posti alla 45, Mick con Beautiful Freaks.

Drake con Beautiful Freaks, posizione numero 45, inflessione di 3 posti rispetto al passato aggiornamento, mentre questo è l'aggiornamento numero 3, la classifica settimanale, quella dove convogliano tutti i vostri voti, quelli arrivati da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno, quindi è ovvio che è una classifica definitiva solo di questa settimana, non fa testo rispetto alla classifica quella finale, quella che ci porterà all'Arena di Verona, perché lì poi saranno da sommare tutti i voti, anche quelli arrivati nel corso del weekend. Continuate a votare RTL 102.5 Play, se non siete ancora iscritti alla community fatelo, così potrete contribuire ogni giorno scegliendo la vostra canzone preferita, o come ultimamente sembra essere molti ascoltatori preferiscono ogni giorno votare una canzone diversa. Fate come vi pare, intanto alla 44 c'è Tiziano Ferro e Lazza.

Uno dei pochi artisti ad avere due canzoni all'interno della medesima classifica, sto parlando di Tiziano Ferro, in questo caso con l'Alzab, guadagna 3 posti dalla numero 47 della settimana scorsa al numero 44 di questo nuovo aggiornamento, aggiornamento della terza settimana di Power Hits Estate 2026. Siamo ancora all'inizio del nostro, che poi è il vostro percorso, quindi continuate ad essere attivi dal punto di vista dei voti, perché poi domani, anzi no, lunedì, Year One ci fornirà nuovamente una lista delle 50 canzoni che risultano essere più programmate da tutte le radio d'Italia e sarete come sempre chiamati voi a votare le vostre preferite. Alla numero 43 in flessione c'è Bresh.

0: Settimana scorsa era la posizione numero 37, ha perso 6 posizioni in questa settimana numero 3 di Power Hits Estate 2026 ed è alla numero 43 Bresh con Daddio. Restate con noi perché vi avevo detto all'inizio proprio della classifica, è stata una settimana molto particolare perché oltre ad avere 4 nuove entrate c'è anche una rientry, cioè canzone che era presente nella settimana numero 1, era uscita dalla top 50, non era sparita ovviamente, nella settimana numero 2 ed è rientrata nella settimana numero 3, quindi come vedete tutto è possibile. Alla numero 42 rientra infatti Biagio Antonacci con You and Me. Tra poco.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Biagio Antonacci con You and Me rientra a far parte della Power Hits estate 2026. Questa è una notizia che abbiamo avuto già lunedì quando Year One ci ha fornito la lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio Italia, ma le posizioni poi le avete fatte voi ascoltatori, Very Normal People di RTL 102.5, con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Continuate a votare perché anche nel corso del weekend, lo sapete, valgono tantissimo i vostri voti, sono preziosissimi in vista dell'appuntamento finale proprio, dove faremo una classifica generale che ci dirà chi è il tormentone di quest'anno. Alla posizione numero 41 ancora lui, Tiziano.
1: Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia, questa volta 6 posti meno dalla numero 35 di settimana scorsa, alla posizione numero 41 di questo nuovo terzo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, un totale di 13 settimane per trovare il tormentone dell'estate 2026. E quindi siete chiamati a votare su RTL 102.5 Play, selezionate quella che secondo voi è la canzone che meglio rappresenta quest'estate 2026, oppure come molti fanno ogni giorno ne votate una diversa. L'importante è essere iscritti alla community RTL 102.5 Play e potrete fare il vostro gioco, insomma potrete dire la vostra, che è fondamentale. Adesso c'è Olivia Dean alla posizione numero 40. I

La straordinaria Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, canzone che ha i suoi bei mesi di programmazione radiofonica, già dalla Power Hits Parade era presente anche nella Power Hits Estate, e devo dire che resiste perché ha perso soltanto un posto rispetto a 7 giorni fa, scendendo dalla numero 39 alla posizione numero 40, quindi insomma tiene duro all'interno delle 50 posizioni che compongono la Power Hits Estate. Di contro però ci sono canzoni decisamente più recenti, entrate proprio da poco proprio all'interno di questa classifica, come questa che ha perso addirittura questa settimana 10 posizioni, dalla 29 alla 39, Elettra.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini Bam Bam Bambina, posizione numero 39 in questo terzo aggiornamento di Powerhits estate 2026, 10 posti in meno per lei nella classifica che avete votato proprio da lunedì a mezzogiorno fino a venerdì a mezzogiorno, facendo un po' quello che vi pare, nel senso che siete liberi di votare chi vi pare, chi vi piace di più, e ovviamente poi i vari voti vengono alla fine tutti sommati e la risultante è proprio questa classifica che noi vi offriamo ogni sabato e domenica. E poi però vi ricordo che potete anche nel weekend votare, anzi dovete votare su RTL 102.5 Play. Adesso alla 38 c'è Emma.

0: Emma insieme a Arcomi, la canzone Vacci Piano, posizione numero 38 in questo nuovo aggiornamento, il terzo con la Power Hits Estate 2026, per loro 8 posizioni in meno rispetto a 7 giorni fa. E ancora dobbiamo scoprire la seconda nuova entrata di questa settimana sulle 4 totali più la rientra di Biagio Antonacci. Quindi insomma abbiamo ancora un bellissimo cammino da fare insieme nella prossima ora, quando arriveremo piano piano fino alla posizione numero 26. Ma adesso, tra pochissimo, c'è la nostra redazione con le ultime notizie e noi ci sentiamo subito dopo con la classifica alla Power Hits Estate 2026. Anche a San Fratello, provincia di Messina, sono quasi le ore 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha smentito la notizia diffusa poco fa dall'Iran sulla chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti con i raid di Israele sul Libano che stanno continuando. Ci sono stati almeno 16 morti per un attacco nel sud del paese. Vance ha detto non ci risulta la chiusura di Hormuz. Intanto i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran si dovrebbero comunque tenere nei prossimi giorni in Svizzera. E dopo gli insulti di ieri, nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
3: Sì, proprio così, la rottura appare più insanabile che mai. Il presidente americano è tornato a rinfacciare alla premier italiana di non aver consentito ai propri aerei l'uso delle basi militari, malgrado gli stessi Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia. Donald Trump accusa Giorgia Meloni, storpiando forse a causa del T9 il nome in Giorgia, di volergli tornare amica per risollevarsi nei sondaggi, e scandisce no grazie. Quindi rilancia e ribadisce che è stata Meloni a chiedergli ripetutamente di farsi una foto insieme al G7. Trump l'aveva già detto ieri nell'intervista alla 7, scatenando la replica secca della Presidente del Consiglio. È falso, sono allibita dagli attacchi agli alleati, spiace che il Presidente americano non abbia la stessa determinazione coi nemici dell'Occidente. Dall'opposizione italiana vicinanza alla Premier con qualche distinguo, mentre sale la tentazione tra i ministri di disertare i festeggiamenti americani per il 4 luglio ed è tutto.
2: Grazie. Solo per ricordarvi le partite dei mondiali, stasera alle 19 in campo Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio e poi il Gran Premio di MotoGP della Repubblica Ceca. Enzo Tamborla.
4: Sì, buon pomeriggio, bellissima sprint race sul circuito di Brno, Repubblica Ceca, una sprint race che è vissuto sul duello sin dalle prime battute tra Ogura e Bagnaia. Bagnaia al via, ha scavalcato il giapponese che partiva per la prima volta in carriera dalla pole position, si è portato in avanti, ma Ogura nel finale ha provato nuovamente a sorpassarlo, ma Bagnaia ha retto fino in fondo e ha conquistato una sprint race pesantissima soprattutto per il morale. Bagnaia dunque vince davanti a Ogura, in terza posizione l'altra Ducati di Marc Marquez, quarto di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Da segnalare nel finale la caduta di Bezzecchi.

0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in netto miglioramento sulla nostra rete. Ci sono però alcune eccezioni. Iniziamo con la 9 Lainate Como Chiasso, perché c'è coda per materiali dispersi tra Lomazzo Sud e fino Mornasco per chi viaggia verso Como. Poi c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera, la coda inizia tra Lago di Como e finisce a Chiasso, ovviamente per chi esce dall'Italia. Poi in A14 Bologna-Taranto ci sono ancora code a tratti tra Imola e Forlì per chi viaggia verso Ancona. Poi stanotte c'è la chiusura del tratto della 7 Serra Valle Genova tra Roncoscrivi e Busalla per chi viaggia verso Genova dalle 22 alle 6 del mattino. Vi ricordo poi che di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è veramente tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Grazie, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
7: Questo è l'entusiasmo per la Power Hits Estate 2026, settimana numero 3. Questo è l'appuntamento del sabato, quello che ci porta dalla posizione numero 50 fino alla numero 26. Domani ovviamente ascolteremo le posizioni dalla 25 alla numero 1, perché sì, sono 50 le canzoni. Si parte il lunedì con la lista di Year One, le 50 canzoni più programmate da tutte le radio italiane, ma solo gli ascoltatori di RTL 102.5 iscritti alla nostra community su RTL 102.5 Play vanno a formare la classifica con i loro voti. Continuate a votare, perché i voti del weekend poi si sommano a tutti quelli arrivati nel corso delle 13 settimane e andranno a generare la classifica finale, quella che poi decreterà il tormentone dell'estate 2026. L'estate praticamente sta per cominciare e allora partiamo. Siamo alla posizione numero 37, leggera flessione, c'è Alex Warren con il suo singolo che si intitola Fever Dream.

Spesso parliamo da queste parti di airplay, soprattutto quello italiano di Air One, ma ci sono anche gli airplay radiofonici di altri paesi del mondo. Per esempio, negli Stati Uniti la canzone Ordinary, famosissima di Alex Warren, questa settimana ha stabilito un nuovo record. Sono 107 settimane che è al numero uno della programmazione radiofonica americana. Incredibile. Tra l'altro sta per uscire anche un singolo nuovo, l'album è uscito ed è previsto per il prossimo agosto, il 28 per esattezza, Fever Dream di Alex Warren. Nel frattempo però scende di 3 posti, dalla numero 34 alla numero 37 di questo terzo aggiornamento con la Power Hits estate 2026. Posizione numero 36, altro grande protagonista col suo album Kiss All The Time Dance Occasionally, è stato al numero 1 praticamente di tutte le classifiche del mondo. C'è anche il nuovo singolo, abbiamo ascoltato proprio in questi giorni come new hit, Dance No More. Ma nella classifica Power Hits estate c'è American Girls, Harry Styles alla 36.

Harry Styles con la sua American Girls, tra l'altro proprio questa settimana è sceso anche di parecchie posizioni, ben 15, dalla numero 21 di 7 giorni fa alla posizione numero 36 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Vi ricordo, questa è la terza settimana di un totale di 13 che ci porteranno dritti dritti all'Arena di Verona il primo di settembre. Solo lì conosceremo il tormentone.

dell'estate, però devo dire che queste prime tre settimane sono molto frizzantine, poi lo capirete meglio domani. Ma intanto ne avevo parlato prima, non l'avevamo ancora ascoltata, la seconda nuova entrata. Siamo già alla posizione numero 35, la nuova di Yo Baby K. Yo.

La nuova di Baby K si intitola Tu Camarena, posizione numero 35, la seconda delle quattro nuove entrate di questo nuovo terzo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Beh, Baby K è un altro personaggio che d'estate ci dà sempre grandi soddisfazioni. Seguiremo, insomma, già dalla prossima settimana come sarà l'andamento di questa sua nuova canzone, perché vi ricordo che dal lunedì al venerdì all'interno di The Flight nella seconda ora dedichiamo proprio la seconda ora esclusivamente alle canzoni della Power Hits Estate e diamo un'occhiata così generale per capire se stanno salendo, stanno scendendo, se le state votando. Tornando alla classifica di questa settimana, al numero 34 c'è Sienna Spyro.

0: Material Lover con Sienna Spyro, canzone che fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. A proposito, proprio ieri Anne Hathaway, protagonista del film Il Diavolo Veste Prada 1 e 2, ha annunciato che in dolce attesa il terzo figlio, insomma, è stata costretta a annunciarlo perché l'hanno beccata, insomma, non era inequivocabile, diciamo, la cosa, e quindi l'ha annunciato. Le facciamo i nostri migliori auguri. Intanto Sienna Spyro comunque all'interno di questa classifica è andata meglio di così, però questa settimana ha perso 3 posizioni, scende dalla numero 31 alla numero 34. Ma restate con noi perché tra poco la posizione numero 33, peraltro stabile, Bob Sinclair insieme a Kaisa.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes Etcetera. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etcetera. Info su mbe.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i 2 prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: La musica romantica.
11: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: 7. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

Un grande successo negli anni Ottanta da parte dei New Shoes con questa I Can't Wait, tra l'altro canzone che già all'epoca ebbe la sua bella versione dance, ma

diciamo nel 2026 Bob Sinclair ha deciso di farne un riciccio tutto suo insieme alla cantante canadese Kaiser. La canzone I Can't Wait è stabile alla posizione numero 33 in questa terza settimana di Power Hits estate 2026. Le vostre canzoni preferite, quelle che avete sostenuto, che avete votato nel corso proprio di questa settimana da lunedì a venerdì. Nella posizione prossima, la posizione numero 32, la troviamo in salita di 4 posti, Elisa con Amore è.

0: scattare una foto.
1: Amore, la canzone nuova di Elisa, settimana scorsa l'avevamo lasciata alla posizione numero 36, la ritroviamo in salita di 4 posti alla numero 32, settimana numero 3 di Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate che voi insieme a noi componete ogni settimana, noi in realtà non facciamo molto, siete voi che votate le vostre canzoni preferite, noi ve le raccontiamo e basta, durante la settimana dal lunedì al venerdì nel corso del programma del Flight tra le 16 e le 17, poi sabato e domenica vediamo le posizioni definitive. Alla 31 c'è Clara e San Giovanni.

Le ragazze di Clara e San Giovanni, settimana scorsa le avevamo lasciate in posizione numero 32, guadagnano un posto al numero 31 in questa terza settimana di Power Hits Estate 2026 su RTL 102.5 tutti i giorni della settimana per tutta l'estate, per un totale di 13 settimane, 7 giorni su 7 avremo questa classifica durante la settimana per vedere, dare un'occhiata sulle canzoni che state votando e poi il sabato e la domenica per darvi proprio un aggiornamento sui vostri voti arrivati nel corso della settimana. Al numero 30 in leggera flessione c'è Mace insieme a Salmo e Colapesce.

0: In leggera flessione rispetto a 7 giorni fa, posizione numero 30 per Mace, Salmo con la pesce. Cattive abitudini in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Sono le 16:38 minuti di sabato 20 di giugno 2026. Stiamo per avvicinarci alle ultime canzoni, quelle che ci porteranno a scoprire fino alla numero 26. Poi vi aspetto domani pomeriggio tra le 15 e le 17 per ascoltare le canzoni dalla numero 25 fino alla numero 1. Sarà cambiato qualcosa? Boh, lo scopriremo domani. Ma intanto restate con noi perché tra poco, in flessione di ben 11 posizioni, alla numero 29 c'è Madame e Marrakesh.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone. Edito da Rubbettino.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkel Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
13: Attenzione, grande promo da Teddy!
14: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
16: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
17: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
18: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa.

Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame su RTL 102.5 nella Power Hits Estate 2026, aggiornamento della settimana numero 3 dei vostri voti. L'abbiamo lasciata alla posizione numero 29, anche per lei sta esce un singolo nuovo, quindi chissà, magari ci sarà un cambio, o forse no, perché ultimamente abbiamo notato che anche più volte lo stesso artista può essere presente, perché dipende naturalmente dalla programmazione radiofonica, dalla lista che ci fornisce Year One. Lui in questo momento è anche al cinema con Toy Story, l'ultimo capitolo, ma è presente anche con la sua canzone. Sal Da Vinci, poesia, numero 28.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Una delle numerose nuove entrate della settimana scorsa alla posizione numero 25, perde 3 posti questa settimana, lo troviamo al numero 28, Sal Da Vinci, con la sua poesia, altra canzone fa parte del suo album Per Sempre Sì. Siamo vicinissimi a scoprire le ultime 2 canzoni di questo aggiornamento, tra l'altro anche la prossima è una nuova entrata della settimana scorsa, ma ha fatto un balzo in avanti veramente notevole, passando dalla posizione numero 40 alla numero 27. È la nuova di Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G e Manu Chao viajando por el mundo, nuova entrata settimana scorsa e complimenti, ben 13 posti in più rispetto a 7 giorni fa, la troviamo alla numero 27. Vi posso già anticipare di tutte e 50 le posizioni, quella di Carol G è la canzone che ha guadagnato in assoluto il maggior numero di posizioni. Ma prima di ascoltare la numero 26, che è anche l'ultima per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, vi ricordo alla 50 c'era Fra Quintale, alla 40 Fra Quintale con Aranciata, Malika Ayane con una possibilità, nuova entrata al numero 49, Mai Smith e Niall Horan con Drive Safe alla 48, Martin Garrix e Sheeran con Repeat It alla 47, alla 46 Mr. Rain con Lunedì Nero, Beautiful Freaks di Mika alla 45, Tiziano Ferro con Lazza Perdono alla numero 44, alla 43 Brescia, Da Dio Biagio Antonacci rientra con You and Me alla 42, Tiziano Ferro stavolta con Giorgia Superstar alla 41, alla 40 Olivia Dean So Easy, Elettra Lamborghini Bam Bam Bambina alla 39 e Marco Mi Vaci Piano alla 38, alla 37 Alex Warren con Fever Dream, Harry Styles American Girls numero 36, alla 35 nuova entrata, la seconda di 4 new entry, questo vuol dire niente, non vuol dire niente, ve lo dico dopo. Baby K con Tuca Marena alla numero 34, Siena Spyro con Material Lover, alla 33 Bob Sinclair Kais I Can Wait, Elisa Morea alla 32, alla 31 Clara e San Giovanni con Le Ragazze, alla numero 30 Mace Salmo con La Pesce Cattive Abitudini, Madame Marrakesh volevo capire al numero 29, posizione numero 28 per Sal Da Vinci con Poesia, alla 27 appena ascoltato vi ho anche sottolineato questo aspetto molto importante, nuova entrata settimana scorsa, 13 posizioni in più guadagnate grazie ai vostri voti questa settimana per Carol G con Manu Chao con Vai Ando Por El Mundo alla posizione numero 27. Quello che vi stavo per dire prima che non potevo ancora svelare, adesso lo posso dire, che abbiamo ascoltato due nuove entrate, le altre due le ascolteremo direttamente domani, vuol dire che sono molto in alto. Ma l'ultima canzone che ascoltiamo oggi, vabbè, la conoscete già dalla prima settimana presente nella Power Hits Estate 2026, alla numero 26 Fred De Palma con Anitta e Miss Killa, La Testa Gira, Power Hits Estate 2026, eccolo qua.

0: La testa gira, Fred De Palma con Anita e Mischilla, leggera flessione questa settimana, scende dalla posizione numero 24, arriva alla 26, però resta ancora il secondo singolo più venduto in Italia secondo i dati della FIMI che sono stati pubblicati proprio ieri. Allora io ringrazio gli amici che ci hanno seguito non soltanto dalla radiovisione sul 36 del vostro televisore, ma anche dall'app RTL 102.5 Play, che hanno votato, che hanno contribuito, gli amici che sono stati anche su TikTok, su Twitch, sulla social TV, insomma ci siamo scambiati anche un po' di opinioni, di pensieri, qualcuno cercava di indovinare anche le posizioni, insomma c'è spazio veramente per tutti. Allora grazie per essere stati con noi, io ringrazio anche Anthony Loponte e Fabio Romano che sono stati in regia, dalla Zacca è tutto, l'appuntamento ovviamente è domani pomeriggio perché mancano ancora le altre posizioni, dalla 25 alla 1 scopriremo la numero 1 di questa terza settimana di Power Hits Estate. Grazie a tutti e a domani, ciao. Anche a Piombino, provincia di Livorno, sono quasi le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto via social in inglese ai nuovi attacchi dell'americano Trump. Sentiamo Raffaella Coppola.
3: Proprio così Maria Paola, l'ennesimo attacco frontale di Donald Trump, la premier replica punto per punto e in inglese. All'accusa di volergli essere amica per risollevarsi nei sondaggi, Giorgia Meloni risponde che essere sua amica non l'ha certo favorita, che la sua popolarità non è affare che lo riguarda, piuttosto Trump si concentri sulla propria popolarità. Quanto al mancato aiuto nella guerra all'Iran con lo stop all'uso delle basi militari, la premier ricorda laconicamente che gli accordi sulle basi USA non saranno violati e che l'Italia rimane una nazione sovrana. Giorgia Meloni è definitiva poi dopo un attacco sceso tanto in basso quando preannuncia che questa è la sua ultima risposta. Non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. Chiude la presidente del Consiglio ed è tutto.
2: Grazie Raffaella. Svolta nelle indagini sul tragico incidente stradale costato la vita a un ragazzo di 17 anni nella notte scorsa sul lungomare della Versilia. La polizia ha fermato il presunto responsabile, che era la guida dell'automobile che ha travolto lo scooter su cui viaggiavano. Il 17enne è rimasto ucciso nell'impatto e un suo amico 18enne è ricoverato a Pisa in gravi condizioni e sono in corso accertamenti. Cambiamo argomento, apriamo la pagina sportiva col programma delle gare di oggi del Mondiale di Calcio, che come sempre RTL 102.5 vi racconterà anche nello speciale Noi Dire Mondiali. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
4: Quattro sfide molto interessanti quest'oggi. Alle 19 apre Olanda-Svezia, gli Orange cercano la prima vittoria dopo il 2-2 con il Giappone, mentre gli svedesi arrivano dal netto 5-1 rifilato alla Tunisia e vogliono confermarsi in vetta al girone. Alle 22 riflettori puntati su Germania-Costa d'Avorio, i tedeschi hanno travolto Curaçao 7-1 all'esordio e gli ivoriani hanno battuto l'Ecuador. Nella notte alle 2 l'Ecuador affronta Curaçao in una sfida già delicata per entrambe dopo la sconfitta nella prima giornata. Alle 6 del mattino infine Tunisia-Giappone. I nordafricani cercano il riscatto dopo il pesante KO con la Svezia, mentre i giapponesi vogliono dare seguito al buon pareggio ottenuto contro l'Olanda.
2: Siamo alla MotoGP, Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca precedendo il giapponese Oi Ogura e Marc Marquez. Proprio Ogura partirà domani in pole position. Ora ci sono tutte le informazioni di viabilità su strade e autostrade.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare, nessun disagio per la circolazione. Per lavori di ammodernamento in A1 Milano-Napoli, stanotte chiuderà il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni, da mezzanotte alle ore 4 di domani mattina. In A7 Serravalle-Genova dalle 22 chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla per chi va verso Genova, per riaprire poi alle ore 6.

0: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Come? Per la gioia di molti, ovviamente non di tutti, perché ci mancherebbe, essere tutti d'accordo, no, giammai, non mi fiderei poi, ma comunque per la gioia di molti sono tornata, sono la Mario, buonasera, benvenuti in diretta su RTL 102.5, 17.04, Roma è deserta, quindi sono la donna più felice del mondo. Com'è dalle vostre parti, dove siete, gioco di ciabatte in acqua, siete in montagna, lago, campagna, state facendo un trasloco, cambio armadio perché finalmente abbiamo capito che è caldo, anche se le previsioni della prossima settimana portano un leggero abbassamento delle temperature e diverse pioggerelline, vabbè, saremo a vedere. Fatto sta che la curiosità è femmina ed io lo fui, lo sono e lo sarò. 378 378 1025, cominciate a geolocalizzarvi, dove siete, in che condizioni psicofisiche e emotive ascoltate RTL 102.5, che combinate proprio in questo istante mentre qualcuno decide per esempio di agitare una Coca-Cola. Hola.

0: Poi uno dice il karma non esiste. I don't wanna live forever, non voglio vivere per sempre. Zayn e Taylor Swift. Però Zayn un mese e mezzo fa ha rischiato di lasciarci le penne, è stato ricoverato, era ridosso dell'uscita dell'album, ha fatto poi sapere di stare bene, però effettivamente credo ci sia un problema cardiologico alla base da non sottovalutare, sta facendo tutti gli accertamenti. Quindi attenzione a quello che uno desidera, spera e perché no canta pure. Comunque i ragazzi li abbiamo ritrovati adesso su RTL 102.5 all'inizio di Pop Around the Clock. Ancora una volta buon sabato, very normal people del mio cuore. La curiosità è, Mario, a questo punto che cosa state facendo, dove vi trovate? Cominciamo a sentire delle voci, grazie regia.
1: Ciao Mario, buon sabato.
0: Ciao.
1: Mi trovo esattamente sul divano di casa di fronte alla social TV e sto studiando fisica.
0: Stai studiando fisica? Io per questa cosa non ti invidio. Divano e televisore sì, però devo dire che oggi sto molto bene anche io, perché fortunatamente, almeno finora, lo dico a bassa voce, l'aria condizionata funziona, quindi tutto sommato c'è una temperatura gradevole. 378 378 1025, geolocalizzatevi.

0: Direttamente da Waikiki, che è il quartiere più iconico di Honolulu alla conquista del mondo, il nostro Bruno Mars con Versace on the floor. 17:20 RTL 102.5 Pop Round the Clock. Mi sto facendo i fattacci vostri mentre voi vi fate anche i fatti miei. Basta andare sul canale 36 del digitale terrestre se volete aggiungere le immagini al sonoro, altrimenti vi basta la radio per quello. Oppure se volete fare nerd un po' fighi fighelli, scaricate l'app di RTL. Intanto voci voci.
1: Grazie. A Mario. Sono Tommy dalla Polonia, io sono polacco, però mi piace assai seguire vostra radio. Sto abbronzando su un lettino, fa un caldo pazzo anche qua in Polonia, però sentendo vostra radio mi sento felice.
0: Ma bravo, ma fai bene, continua a sentire la nostra radio. Ancora un'altra voce.
2: Buonasera, vi voglio dire che noi siamo un'autostrada senza aria condizionata in quattro, in una Smart, ma si sta andando a vedere Olli a Genova.
0: E allora, signora mia, cosa vuoi di più? Stiamo andando a vedere, ad ascoltare il principe, il re, l'imperatore delle classifiche da più di, credo, 87 settimane a questa parte, ogni venerdì con la Fimi. Infatti per noi è un dato di fatto avere Olli, ma non tra i primi 10, sempre tra i primi 5. Veramente grande soddisfazione. 378-378-1025, io ringrazio l'amica che mi ha mandato la foto del suo pelosetto meraviglioso, questo miau miau stupendo, aggiungendo: amica mia, eccolo qui il mio amore che sente i piccioni sul tetto, abitiamo in mansarda, vi lascio immaginare, c'è questo gatto meraviglioso con lo sguardo rivolto all'insù alla ricerca dell'amico pennuto perduto, almeno così sembra dalla foto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic! Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno, fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival!
14: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: qua diventa Pino Daniele come all'inizio, proprio io sono pazzo, non, a voi non viene in mente, ma a me sempre, ogni volta viene in mente Pino Daniele quando sento The Death of You and Me di Noel Gallagher, che sicuramente è la persona che vorremmo avere come vicina di casa, quella alla quale chiedere il sale se è finito oppure mi guardi il gatto per mezza giornata che ho da fare, come no. Intanto però è un amico per noi di RTL 102.5 perché musicalmente parlando ci piace. Sono la Mario, Pop Around the Clock, e voi siete i miei parloni preferiti, mi state raccontando un sacco di cose al 378 378 1025, quindi sentiamo, grazie.
1: Come potete ben sentire, lavoro al centro estivo e quindi sono sfociata. Tra una settimana devo partire, tra un'ora ho un treno e devo ancora far cambio di stagione. Immagino lo stato psicofisico. Spero che tante altre persone siano come me perché io sono disperata.
0: Potresti chiedere aiuto a Noel Gallagher, per esempio. Un'altra voce.
2: Ciao RTL, sto andando con mia sorella al concerto del Liga che mi ha regalato lei per il compleanno. Ciao ciao.
0: Ma che carina questa sorellina ancora.
3: Ciao RTL, ciao. Noi stiamo andando tutti al matrimonio di una nostra collega infermiera Mariangela a Foligno. Tanti auguri a lei, Matteo.
0: Auguri, augurissimi, almeno il buon senso di sposarsi verso le prime ore della sera, qua tutto sommato si spera che un minimo si riesca a respirare, si spera.

0: Mamma mia, secondo me si stava meglio quando si stava peggio, solo che non lo sapevamo che stavamo così tanto bene anche musicalmente parlando. Ecco, adesso queste note di Eros Ramazzotti, Se bastasse, una canzone che secondo me è veramente una hit incredibile, transgenerazionale, che riesce a superare i decenni nella sua semplicità, nella sua umiltà, nella sua autenticità. Ma quanto sarebbe bello se anche tutte le novità che ci vengono proposte ogni volta riuscissero poi a mantenere questo, non definirei rigore, ma questa verità, ecco, senza andare alla ricerca di chissà che cosa. Probabilmente tra 10 anni ne parleremo ancora, anche di quelle nuove di oggi, che invece secondo me sono destinate veramente a finire male. Ma insomma, è un mio pensiero personale. Poi su Ramazzotti è anche vero che io sono abbastanza di parte. 378-378-1025, Very Normal People del mio cuore, ho bisogno di sentirvi, sentiamo una voce.
1: Ciao Damadio, dopo una settimana di mare ora sono qui al fresco ventilatore e davanti allo schermo di voi di RTL.
0: E fai cosa buona e giusta, amico mio, ancora.
2: Ciao cara Mario. Ciao. Qui a Opera si schiatta dal caldo. Sono uscita con mio marito a camminare questa mattina, oggi pomeriggio in casa, un paio d'ore di ferro da stiro e adesso mi spiaggio sul divano da seguire la mia speaker preferita di RTL.
0: Amore, speaker, dovremmo discuterne sul fatto tra speaker e conduttrice, un giorno racconteremo le differenze, però io ti adoro, quindi grazie e sono con te nel momento dello stiro. Ultimamente io vado in onda e in giro tutta sgualcita, perché l'idea di dover prendere in mano un ferro da stiro mi fa bypassare l'idea di dover andare in giro con gli abiti tutti sistemati, della serie chi se ne frega.

0: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

stati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

ballo per te. E si chiama proprio così, Per te, questo singolo di Hernia su RTL 102.5. È un singolo che devo dire ogni volta mi affascina, mi piace molto la scrittura di Hernia, però in particolar modo questa lettera dedicata a se stesso mi apre la testa. E quindi avrei deciso di fare una sorta di esperimento sociale con tutti voi, tanto abbiamo un'altra ora a disposizione, seguitemi, vediamo se ci riusciamo. Mi piacerebbe che ognuno di voi mi scrivesse o mandasse un messaggio vocale al 378 378 102.5, che inizia: caro, nel mio caso Mariolina, mettete il vostro nome e dite qualcosa al voi piccolo, alla bambina piccola di una volta, qualcosa da fare o da non fare. Inizio io così diventa più chiaro. Allora, cara Mariolina, ti parlo per dirti che crescendo forse dovrai imparare a chiedere aiuto, a piangere e non pensare che tutto il mondo si appoggerà sulle tue spalle, perché non è così. Ecco, io ho fatto il mio coming out, adesso tocca a voi. 378 378 1025, caro me piccolino, ti scrivo e ti dico. Intanto c'è Amélie. Lui non ti

0: Noi da Rissone stiamo partendo, stiamo arrivando a San Benedetto del Tronto per il concerto di
1: Ricky Martin.
2: E noi tanto abbiamo finito di ascoltare gli Skank & Nancy con Adonis, ma al volo un'altra vocina.
3: Io sto andando al lavoro, sto montando di servizio, sono in pattuglia e mi faccio un bel 18-6. Ciao a tutti, buon sabato e fate i bravi stasera in giro.
2: Mi raccomando, sì, facciamo i bravi. Stanno per arrivare le news, però vi ricordo 378-378-1025 è il momento di caro me piccolino, cara me piccolina, ti consiglio questa cosa che ho imparato a mie spese crescendo. Sono molto curiosa, già mi state dicendo delle robe pazzesche, grazie. E anche a Calosso, che è in provincia di Asti, pochi secondi alle 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Maria Paola Raiola. In queste ore si è acuito lo scontro verbale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e la premier Meloni, che ha risposto ai nuovi attacchi arrivati dal capo della Casa Bianca. Ascoltiamo.
6: Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l'ha certo favorita, né dipende dal mio rapporto con te, lo scrive la premier Giorgia Meloni, commentando il post con il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua, aggiunge il capo del governo, che sul mancato utilizzo delle basi americane lamentato dal tycoon ribadisce che la questione è regolata da accordi che non potranno essere violati finché lei sarà primo ministro. Meloni la definisce la sua ultima risposta, forse affinché il messaggio arrivi chiaro, completamente in inglese, perché dice di credere ancora nell'unità dell'Occidente e non crede che questo sia uno spettacolo all'altezza del compito di entrambi.
5: Grazie Raffaella Coppola. Da Pavia, poco fa, il Papa, che si trova lì in visita pastorale, ha ribadito la necessità che tutti siano costruttori di pace. Sentiamo.
7: Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio, basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione.
5: Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance dovrebbe partire già oggi per la Svizzera, dove sono in fase di preparazione i colloqui tecnici con l'Iran. Lo ha riferito un funzionario americano alla CNN. Nelle scorse ore Vance ha smentito la notizia della chiusura dello stretto di Hormuz annunciata dai Pasdaran in risposta ai raid israeliani in Libano, raid che sono cessati su ordine del premier israeliano Netanyahu. Siamo allo sport ai mondiali, tra un'ora in campo Olanda-Svezia alle 22, Germania-Costa d'Avorio alle TL 125. Lo sapete, segue le partite in diretta anche con lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla nostra rete. Partiamo dall'Autosole, perché tra Firenze Sud e Incisa Reggello, per chi viaggia verso Roma a causa di un incidente, ci sono 3 km di coda. Al momento il traffico scorre su di una sola corsia. In A4 Milano-Brescia invece c'è coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per un incidente avvenuto in direzione di Torino. Attenzione, perché le auto incidentate sono ancora in quarta corsia. Traffico congestionato in A8 Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate e Milano Nord per chi va verso Milano, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante c'è traffico intenso tra il Bivio con la Serravalle e Genova-Est per chi va verso Livorno. Infine vi ricordo di rispettare le distanze di sicurezza e di allacciare sempre le cinture anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguriamo un buon viaggio.
5: Non c'è altro, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi.

0: Salvetti, Merck & Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Cosa vorresti dire al te piccolino? Quale potrebbe essere il consiglio? Su che cosa ti piacerebbe metterlo in guardia? Quale potrebbe essere l'abbraccio, la carezza, detto poi da un adulto? Ci raccontiamo queste cose. Mi state facendo già vedere i brividi, ve lo devo dire, per i normal people del mio cuore, al 378-378-1025. Tanti i messaggi che sto leggendo, altrettanti li ascolteremo in diretta. Ovviamente lo sapete, io amo le vostre voci. Nel frattempo però c'è il nuovo singolo di Anna.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sbrocchi, ma sei romantica? È dedicata a me, vero? Credo che sia dedicato a molti di noi questa frase. Sbrocchi, ma sei romantica. Va bene, salutiamo anche Ultimo con la sua romantica adesso su RTL 102.5. Devo sentire subito le vostre voci. Andiamo in regia, grazie.
1: Ciao Mario.
0: Ciao.
1: Me piccolina, la Teresa piccolina, direi sì. Un giorno attorno ai 7 anni incontrerai un tipo che sì. Ti farà innamorare di te, che si comporterà come stronzo. Magari lo lascerai, però non ci ritornare, perché io ci sono ritornata.
0: Ah, ecco, questo mi sembra un buon messaggio sul quale riflettere, però sentiamone anche un altro.
2: Caro Stefano, ti scrivo sì. Per dirti questo. Sì. Sii sempre curioso, prova le tue passioni e inseguile. Sogna e lotta per realizzare i tuoi sogni.
0: 378-378-1025. Devo dire che con grande onestà intellettuale, per me è un privilegio poter leggere le vostre parole e ascoltare i vostri pensieri. Mi state aprendo ai vostri al vostro io interiore bambino, probabilmente si dovrebbe dire così in psicologia. Leggo qualcuno al volo. Ti prometto che da grande realizzeremo cose incredibili insieme. Oppure, ciao Stellina, credi sempre in te e nelle tue capacità. Non credere che non vali nulla. Vai avanti a testa alta e non ti fidare di nessuno, soltanto della tua mamma. Le tue paure sono reali, ma tu sei molto, molto più forte di loro.

0: Arianna, vai bene così come sei e non ascoltare chi ti dice che non sei mai abbastanza.
1: Che messaggio meraviglioso. Tra l'altro queste parole stanno benissimo anche sull'ansia di Doci Anxiety che abbiamo sentito adesso su RTL 102.5. Ecco, io forse alla mia bambina aggiungerei anche questo. Mariolina, impara a vivere con la tua ansia, accoglila, perché fino a quando la combatterai darai la possibilità a tanti psicologi di comprarsi la casa al mare e otterrai molto poco. Ecco, per esempio, 378-378-1025, racconti, pacche sulle spalle, carezze, forse anche qualche rimprovero che vorremmo fare ai noi bambini per aiutarli a crescere meglio e diventare belle persone.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
5: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it. La
10: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendi

Marco, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: Just turn it on. And you can't go wrong.
1: Qua non posso usare l'ormonella perché rovinerei proprio l'atmosfera veramente molto bella, ricca di sensibilità, ecco, dei Coldplay insieme con il rapper Big Sean, Miracles Someone Special. Peraltro, se non conoscete Big Sean, andate ad ascoltarlo perché è considerato uno dei rapper più sensibili in circolazione, uno che delle brutture che gli ha riservato la vita ne ha fatto tesoro ed è venuto fuori veramente con un modus operandi totalmente diverso rispetto alla cricca dei rapper, soprattutto di quelli americani, e quindi ha una scrittura molto interessante. Ma chiudiamo questa parentesi perché voi siete molto interessanti con i vostri vocali. 378-378-1025, sentiamo.
2: Cara piccola mi Paola, quando devi operare delle scelte, fermati, pensa, rifletti e fai ciò che senti nel cuore e nella pancia. Non prendere per buono quello che ti dicono gli altri che è giusto che tu faccia. Fai ciò che senti. Allora così sarai felice.
1: Che bello, grazie. Nena mi scrive, scrive alla piccola Nena, fai tanta fatica a scuola solo perché sei dislessica, lo scoprirai tra tanti anni e imparerai a sfruttare il potenziale.

0: Io credo di aver fatto finalmente pace con Madame, che non ho mai così amato in toto, però nuovo album, questo nuovo singolo, Mamma non mamma, devo dire mi piace molto, e mi piace come sta parlando alla sua, al suo io interiore, alla sua bambina, perché lo sta facendo. Se l'avete seguita nelle interviste ve ne sarete sicuramente accorti. Ancora una voce intanto.
1: Se dovessi parlare alla me bambina, sceglierei di non dire niente, perché è stata brava e ha capito tutto da sola.
0: Molto bello anche questo messaggio, davvero mi fa riflettere parecchio. 378 378 1025, continuiamo a raccontarci, dai, che bello.
2: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes Etcetera. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etcetera. Info su mbe.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: Mi piace sempre tanto questo progetto di Kevin Parker, che è un polistrumentista australiano che riesce sempre a regalarci delle perle, in questo caso con Ginny e la versione remix di Dracula. Adesso su RTL 102.5 vi voglio anche leggere per i Normal People del mio cuore, perché siete stati veramente molto generosi con le parole al 378 378 102.5, messaggi che regalate ai vostri bimbi interiori. Allora, impara a farti scivolare le cose che sembrano importanti, scoprirai che non lo sono e ti farai del male da sola, quindi prendi la vita con il sorriso, che è meglio. Alla mia piccola direi: impara a dire no perché sei stata sempre troppo buona, chicca dall'isola d'Elba. Poi ancora: piangi pure se ne hai bisogno, non sei debole quando lo fai. Sei al sicuro adesso, non devi preoccuparti di proteggere tutti. Cara Michelle, nella prossima vita ti prometto che cambierò il finale. Io non lo so come faccio, meno male che stiamo per chiudere, perché sarebbe stato un problema.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Allora, io sono sicura che Eric Clapton non si offende

se poi il brano lo faccio parlare da solo e continuo a leggervi. Hai presente quel tuo sogno nel cassetto, quello di diventare vigile del fuoco? Ecco, stringi i denti perché finalmente un bel giorno ce la farai. Post scriptum, però ricordati di risparmiare perché adesso siamo al verde. E poi ancora, io alla mia piccola direi: Luisella, sei diventata grande, impara a dire di no, perché ora? E poi ancora, Marco, ti scrivo per dirti di aprirti di più con gli altri e di non essere sempre così serio e concentrato sullo studio, perché la vita può essere anche fuori dai libri. Cocaine.

Cocaine. Eric Clapton, la cosa che mi fa sempre sorridere di questo brano, che è veramente iconico e che per anni è stato bloccato, non c'è stata diffusione radiofonica in un sacco di paesi che invece erano al primo posto nello spaccio delle sostanze stupefacenti. Ma va bene così, il mondo è bello perché è vario. Adesso io vi saluto, vi ringrazio per il privilegio del vostro tempo, è stato meraviglioso. Ritorno domani a partire dalle 17 con Pop Around the Clock, ma ci salutiamo.

0: Siamo con una voce.
1: Mia piccola Giovanna, ti svelo un segreto. Metti la tua felicità e i tuoi desideri avanti alle esigenze e alle richieste degli altri.
2: Biennale Arte 2026. RTL 102.5 ti invita alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Palinuro, in provincia di Salerno, quasi le
2: 19:18:45. RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano lo scontro verbale che nelle ultime ore ha visto coinvolti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel pomeriggio poi ha risposto via social in inglese agli attacchi dell'americano Trump. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
4: All'ennesimo attacco frontale di Donald Trump, la presidente del Consiglio replica punto per punto e in inglese. All'accusa di volergli essere amica per risollevarsi nei sondaggi, Giorgia Meloni risponde che essere sua amica non l'ha aiutata, che la sua popolarità non è affare che lo riguarda, piuttosto Trump si concentri sulla propria popolarità. Quanto al mancato aiuto nella guerra all'Iran con lo stop all'uso delle basi militari, la premier ricorda laconicamente che gli accordi sulle basi USA non saranno violati e che l'Italia rimane una nazione sovrana. Giorgia Meloni è definitiva poi, dopo un attacco sceso tanto in basso, quando preannuncia che questa è la sua ultima risposta. Non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, chiude la Presidente del Consiglio.
3: La cronaca ci riporta in Italia. Svolta nelle indagini sul tragico incidente stradale costato la vita a un ragazzo di 17 anni nella notte scorsa sul lungomare della Versilia. La polizia ha fermato infatti un 34enne che aveva passato la serata in discoteca al Twiga. Era lui, perché poi si è costituito, alla guida dell'automobile che ha travolto lo scooter su cui viaggiavano il 17enne, rimasto ucciso nell'impatto, e un suo amico 18enne ricoverato a Pisa in gravi condizioni. Il tragico rogo in un resort a Santo Domingo è una donna di 45 anni di Caserta, la vittima italiana. Ascoltiamo Ludovica Marafini.
5: Si chiamava Francesca Valentino, aveva 45 anni, la cittadina italiana morta nell'incendio scoppiato ieri in un resort in zona Baia Hibe. Fiamme che hanno avvolto le aree comuni della struttura e che si sono diffuse forse a causa del vento. Le indagini su quanto accaduto sono in corso. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo l'ha investita. Inutile la corsa in ospedale, per lei non c'è stato nulla da fare. Era mamma di due bambine, per anni aveva vissuto proprio a Santo Domingo. Intanto le autorità italiane sono al lavoro per assistere gli altri 285 connazionali coinvolti. 130 di loro stanno rientrando oggi con un primo volo. Non è scattato alcun allarme, ci siamo aiutati tra noi, ha raccontato intanto un testimone.
3: Siamo allo sport, moto mondiale. A Brno si è corsa la gara sprint in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca, in programma domani alle 14. Enzo Tamborra.
6: Bellissima sprint race sul circuito di Brno, Repubblica Ceca, una sprint race che è vissuto sul duello sin dalle prime battute tra Ogura e Bagnaia. Bagnaia al via ha scavalcato il giapponese che partiva per la prima volta in carriera dalla pole position, si è portato in avanti, ma Ogura nel finale ha provato nuovamente a sorpassarlo, ma Bagnaia ha retto fino in fondo e ha conquistato una sprint race pesantissima soprattutto per il morale. Bagnaia dunque vince davanti a Ogura, in terza posizione l'altra Ducati di Marc Marquez, quarto di Gian Antonio davanti a Jorge Martin, da segnalare nel finale la caduta di Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
3: Ora arrivano tutte le notizie sul mondiale con lo speciale mondiale.
2: Speciale mondiale.
3: E quindi partiamo da Olanda-Svezia, al via in questi minuti con il nostro Paolo Pacchioni.
0: Buonasera, tra poco il fischio d'inizio a Houston, si comincia alle 19 ora italiana questa sfida che l'Olanda non può sbagliare, perché gli olandesi hanno pareggiato 2-2 al debutto contro il Giappone, a loro serve assolutamente una vittoria. Invece è una situazione un pochino più tranquilla.

0: tranquilla la Svezia, allenata dall'inglese Potter, che ha vinto 5-1 la prima partita con la Tunisia e quindi questa sera può anche permettersi il lusso di puntare al pareggio. La formazione olandese vedrà il terzetto Gapco, Malen, Brobbey in attacco, mentre Isaac e Gyökeres saranno i golador della formazione svedese. Il via alle 19 ve la racconteremo con Noi Dire Mondiali.
1: Poi seguirà Germania Costa d'Avorio, la presentazione allora con il nostro Tommaso Angelini.
2: Sì, perché dopo il successo travolgente all'esordio contro Curaçao, la Germania torna in campo alle 22 contro la Costa d'Avorio, una sfida che può già valere il primo posto nel gruppo E. I tedeschi si affidano al talento di Musiala e Wirtz. Alle 2 di notte riflettori puntati su Ecuador Curaçao, entrambe cercano i primi punti dopo le sconfitte nella giornata inaugurale e non possono più permettersi passi falsi. Chiude poi il programma alle 6 del mattino Tunisia-Giappone. I nordafricani cercano il riscatto dopo il pesante KO con la Svezia, mentre i giapponesi vogliono dare continuità al buon pareggio ottenuto contro l'Olanda. Te.
1: Grazie, noi ora abbiamo tutte le notizie di meteo e poi di viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio e con temperature massime roventi, valori anche fino ai 37-38 gradi, specialmente sulle pianure del nord. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3B Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma segnaliamo 3 km di coda per un tamponamento tra tre auto che interessa la corsia di sorpasso. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino segnaliamo accodamenti per un incidente tra più auto. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainata Arese e Milano Nord in direzione di Milano ci sono code per traffico congestionato e sulla 7 Serra Valle Genova per programmati lavori di ammodernamento chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Noi dire mondiali.
6: Mondiali.
1: Applauso. Applauso.
6: Mondiali. Mondiali, Giorgia. Devi dire mondiali, se no non parte.
1: Noi dire mondiali.
6: Mondiali.
1: L'ho detto.
6: Buonasera. Buonasera. Allora,
1: io sono Giorgia Suina. Buonasera. Mi dissocio da tutto quello che succederà da qui alle prossime due ore.
6: Fai sì, bene. Anche un po' di più.
1: Sì, perché? Perché intanto allora vi presento. Appunto, noi non sono da sola. Questo no. Non è Shaker. Avete sbagliato programma. No. Noi dire mondiali. Seguiamo naturalmente i mondiali di calcio 2026 insieme a Paolo Pacchioni. Buonasera.
0: Ciao Giorgia. Buonasera a tutti.
1: Ciao Andrea Salvati.
6: Buonasera.
1: Tommaso Angelini.
2: Buonasera a tutti quanti.
6: Tra l'altro, perdonami Giorgio, notavo subito per gli amici Radiovisione, caro Paolo Pacchioni, sei d'accordo? Ha la stessa divisa di Fredella e la nostra Giorgia Surina ha la stessa divisa di Fredella e di...
0: Le righe sono più grandi e poi Giorgia può permettersi tutto.
6: E di...
1: Orizzontali o verticali?
6: Simioli. Orizzontali.
0: Erano così, però la Mondolieri, Giorgia. Non lo ascoltare.
6: Però Fredella aveva anche la giacca di Saldavinci.
1: Ma non ho capito.
0: E questo peggio.
1: La scorsa è andato così
0: posizione.
1: Bene. Questa perché c'è Salvati?
6: Ma lo chiedo anch'io,
1: settimana?
6: Ma me lo sto chiedendo anch'io. Io, infatti, sì.
1: Qualcuno una risposta? No, Paolo,
6: non
1: però.
6: Credo.
1: Buonasera.
0: Perché allora. La sua verve comunque ci aiuta sempre tanto.
1: Esatto. È vero. Allora, Olanda-Svezia,
6: sì,
1: questa
6: forse.
1: La partita di cui parleremo questa sera in questo spazio, vero?
6: Vero.
0: Confermiamo, sì, partita importante soprattutto per l'Olanda che avendo pareggiato la prima partita deve per forza vincere, la Svezia invece è partita bene e quindi insomma può gestire, può amministrare. Sarà secondo me una bella sfida perché ci sono degli attaccanti importanti, Malen da una parte, Gyökeres e Isaac dall'altra, insomma la seguiremo insieme in modo, come sapete, scanzonato.
6: Non ve lo garantisco perché a noi ci è stato detto quando è finita, ci puoi mettere la partita quando è finita, quindi
1: sì,
6: credo
1: esatto.
6: che avevo provato quella dopo,
1: con
6: quando
1: calma.
6: Finisce quella dopo, c'è grande serenità qui in studio, i mondiali creano grande entusiasmo ma anche un po' di tensione giustamente, insomma se uno tifa, che tifi tu Giorgia?
1: Io ti posso dire?
6: Sì,
1: tipo una donna
6: chi?
1: Che si chiama Shakira e che arriva con Dai Dai,
6: ah,
1: da voi.
6: Sigla.

0: Dai, canta Shakira con Burna Boy, la sigla insomma del nostro Noi Dire Mondiali, di questi mondiali 2026. Siamo al completo, la nostra squadra è pronta, no, per cominciare. Peccato che non è ancora cominciata la partita.
1: Per però c'è il tempo per dare le formazioni ufficiali, che è un appuntamento insomma sempre molto atteso. Allora l'Olanda gioca con Verbruggen in porta, difesa con Van Dijk, Van Enke, Van de Ven e Van Dumfries, a questo punto perché per coerenza. Poi a centrocampo Gravenberch, Reinders e De Jong, davanti Gapko, Malen e Brobey. Dall'altra parte invece c'è la formazione svedese con Nordfeldt in porta, Lagerbilke, Lindelof, Ian, Gudmundsson e Bernardsson in difesa. Gudmundsson non è quello della Fiorentina. No, perché quello è islandese.
2: È un omonimo.
1: Ajari, Karlström e Nygren a centrocampo, Isaac e Gyökeres in attacco. Queste le formazioni ufficiali.
0: Sei soddisfatto? Allora, colpo altro d'occhio dello stadio è un'onda arancione.
1: È un'onda arancione in uno stadio molto bello, perché si gioca a Houston in Texas, zona molto calda degli Stati Uniti. Per questo, questo è uno degli stadi dove c'è la copertura totale e c'è l'aria condizionata all'interno. Beati perché loro. Appunto non, sarebbe stato molto complicato giocare magari con i 35-40 gradi umidi che magari ci sono
0: anche
1: all'esterno.
0: Perché è mezzogiorno, no? In punto.
2: E tra l'altro, sai, Houston è famosa perché c'è una grandissima comunità di Hare Krishna.

0: sì.
1: Tutti invitati allo stadio stasera, infatti vedi, sono tutti lì, è per quello, non è che pensi. Tra l'altro Olanda col ciclista in porta, Verbruggen.
2: Esatto,
1: è
2: esatto.
1: Tipo nome da ciclista.
2: Ma, allora, è vero, tipico della classica del nord, da vincitore, sì,
1: esatto,
2: della Roubaix.
1: Verbruggen, la Parigi-Roubaix, ne ha vinte tre.
0: Quanto tempo ci si mette ad imparare a pronunciare i correttamente?
1: Verbruggen.
0: Tutta la lista, insomma, chiaramente sono tanti.
1: Questo dipende dal QI. Mi sembra messa bene.
0: Senti, perché guardi giù?
1: No, dico il QI, mi sembra la ragazza.
0: Qui
1: è su, picco qua. Va bene.
2: Vabbè, però noi non è che le sappiamo benissimo, no. Anche perché poi abbiamo la scusa che, visto che facciamo la radiocronaca un po' scanzonata, sì, se sbagliano due nomi non succede niente.
1: Esatto.
2: Non c'è l'ufficialità della radiocronaca con i diritti dallo stadio, capito? Allora lì ti devi preparare un po' di più.
0: Dici che, ecco, no, però voglio dire, è comunque un tema. Io
2: sì.
0: Faccio fatica, insomma, a pronunciarli questi. Sono pronti.
1: Sono pronti.
2: Ma soprattutto pensa alle squadre tipo l'Ucraina. Mi ricordo l'Ucraina, c'erano dei nomi impronunciabili. Pensa. Impossibile. A volte capitava quando andavi a fare le partite all'estero, all'est, che ti arrivasse la formazione in cirillico. Quindi la dovevi anche tradurre nel tuo alfabeto. Comunque, questa è un'altra storia. Tutto pronto invece a Houston per il calcio d'inizio di questa sfida del mondiale fra Olanda e Svezia. Olanda, lo abbiamo già detto, in maglia arancione con calzoncini neri. Invece la Svezia è in blu con pantaloncini bianchi. Si sta ancora aspettando qualcosa, sì. Probabilmente che siano le 19 in punto, cosa che
1: sono
2: peraltro già è
1: da 40 secondi, esatto.
3: Non hanno caricato il pallone, forse.
1: Vediamo
2: un po',
1: va con l'occhio
2: l'arbitro. L'arbitro dà in questo momento il via, ed è l'Olanda che dà il calcio d'inizio. Retropassaggio al portiere Verbruggen, che subito rilancia il pallone davanti. Van Dumfries prova a cercare di colpire il pallone di testa, viene anticipato l'avversario. Dico Van Dumfries perché tutti i difensori si chiamano Van, tutta, esatto, la linea difensiva come prefisso hanno Van, e allora per uguaglianza lo diciamo anche per l'ex giocatore dell'Inter. Il pallone è rimesso in gioco proprio da Dumfries, il cross verso il centro, la palla comunque aveva già oltrepassato la linea di fondo e quindi nei primi 30 secondi non è successo nulla.
1: Bene.
2: 0-0.
1: Allora potremmo chiudere qua, se siamo
2: d'accordo. Sì, direi di sì.
1: 30 secondi di niente, sono un buon auspicio per questo
0: allora
1: match.
0: Tommy, invece no, ci sono delle curiosità di cui possiamo chiacchierare allegramente, come no? Come
3: va
0: di
3: bene, ce ne sono. Allora, intanto questo è lo stadio degli Houston Texans, squadra di football americano tanto cara ad Andrea Salvati.
1: Sì.
3: Che lui, insomma, c'è un grande passato lì in Texas. Per quanto riguarda invece l'Olanda, è imbattuta da 13 partite ai mondiali, ovviamente parliamo dei 90 minuti. L'ultima vittoria, è partita con il 5-1 rifilato alla Spagna al mondiale del 2014. Quindi, insomma, un'Olanda che nei 90 minuti gioca molto bene e non subisce troppo.
1: Però io ti posso una curiosità ancora più curiosa, cara Giorgia.
0: Sentiamo.
1: Pensa che gli unici due precedenti incontri fra queste due nazioni, fra mondiali ed europei, hanno prodotto complessivamente 77 tiri, ma nessun gol. Incredibile, sì, veramente incredibile.
2: Allora, certo, bisogna impegnarsi a fare 77 tiri, neanche un gol. Esatto. Neanche la Turchia di Montella, che ha brillato per, insomma, inefficacia offensiva.
3: Esatto. Anche peggio la Turchia, perché 62 tiri tentati in due partite e 0 gol.
2: Sì, peraltro lì Montella, che è stato eliminato peraltro precocemente, insomma, la Turchia che era arrivata a questo mondiale con qualche ambizione, insomma, già fuori aritmeticamente senza giocare neanche la terza partita, male. Poi uno dice: ah, si è stati sfortunati. Sì, ma se tu crei 62 occasioni per, diciamo, tirare verso la porta comunque potenzialmente e non riesci a segnarne neanche uno, non è solo sfortuna,
0: è anche
2: un grosso limite.
0: Qual è il problema, Andrea?
1: Il problema, insomma, che ti spiego, Montella, sai, Vincenzo Montella, sì, dell'autore italiano, lui è molto famoso interneticamente, insomma, nei social, perché lui ogni volta si presenta con un look diverso. È vero, se tu vai a vedere le foto di Montella, magari nel corso di 3 settimane lui cambia completamente pettinatura, look e cose. Secondo me gli allenatori, i giocatori sono andati in confusione, perché si sono trovati il signore in panchina e dice:
2: chi è questo?
1: Esatto. Però dicevo 77 tiri, ma nel mondiale del 74, Giorgia, quando eri ancora un meraviglioso pensiero,
0: esatto,
1: da lì a poco si sarebbe poi concretizzato, la sfida tra le due squadre è stata resa celebre dalla sterzata alla Cruyff. Capisci? La sterzata alla Cruyff.
0: Che cosa... Sì.
2: Trattasi di
3: una finta di corpo, vedi, che è diventata famosa, di Johan Cruyff. Una finta di corpo.
1: Esatto.
3: Cioè, verso destra col pallone, poi ti fermi e giri e vai a sinistra.
1: Hai capito, Giorgia?
2: Adesso. Oppure sei ferma sul pallone, no? Sì. Hai di fronte a te l'avversario, ti sposti a destra, sì, quindi fingi di andare a destra, il difensore va da quella parte, e tu controsterzi, diciamo così, e vai dall'altra parte.

0: esatto. Non giocano con la maglia gialla, no, che è la loro prima maglia, perché appunto si confonderebbe con l'arancione dell'Olanda. Hanno indossato la seconda maglia, però evidentemente il pantaloncino, che in effetti è vero, dalla tribuna dall'alto potrebbe sembrare bianco, in realtà è un giallo
1: di
0: però insomma è un giallo ocra lavato a 60 gradi, esatto, che si è scolorito un po'.
1: Esatto, giallo. Tu lavi candeggi tu, Giorgia?
2: Sempre.
1: Ottieni risultati eccellenti.
2: Usi guarda, la i capi anche diventano trasparenti.
1: Ah, come mai oggi no, però
2: no, non è successo. Andiamo anche con la musica, perché è quello che sappiamo fare meglio. Allora scusate, veramente io non solo non me ne intendo di calcio, ma cercherò di insomma dribblare questi tre
0: con la stessa finta di corpo, dai,
1: la sterzata, la croce.
2: È arrivato Maso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: E sulle note di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, agitare l'Olanda, Orange in vantaggio, ha segnato Broby, minuto 5 Paolo.
1: Replay radiofonico del gol, c'è la fuga di Gapco sul settore di sinistra, alto corto dell'area di rigore, il cross da sotterra, rete di Broby, incursione con il piattone da parte di Broby che mette subito il pallone in rete, alla prima occasione sblocca la partita l'Olanda, c'era bisogno della vittoria e la nazionale di Koeman indirizza subito la gara sui binari giusti, il gol di Broby al quinto minuto cambia il parziale a Houston, Olanda 1 Svezia 0.
2: Bene. Allora vedi che l'abbiamo tirato, che cosa guardi?
0: No, io stai parlando, ti guardo per rispetto,
2: no,
0: uno mi parla,
2: cioè,
0: se vuoi
2: quando parli parla
0: io guardo, parla Giorgio,
2: ecco, perfetto,
0: dimmi bene Giorgio, dimmi
2: bene,
0: c'è uno specchio, però ti vedo lo specchio, guarda che anche un po' fumè, fa quell'effetto vedo non vedo,
2: quella non sono io, quella è l'arbitro, yeah.
0: No lì lo specchio lì qua sulla destra,
2: quell'altro.
0: Vedi, c'è lo specchio un po' fumè,
2: ma guarda che sembra
0: un vecchio lupo. Bene,
2: perché me l'avete messo qui ragazzi? Vuoi scambiare, non puoi venire tu Paolo,
0: vuoi scambiare la posizione?
1: Volentieri, adesso per domani ci organizziamo, facciamo venire Salvati a Roma e io vengo lì,
2: esatto.
1: Volentierissimo.
2: Ecco,
0: poi ho un treno serale, tanto sono 20 giorni che non dormo, non c'è problema.
2: Perché diciamo,
1: attenzione ancora l'Olanda in attacco, il cross verso il centro, poi prova Dumfries anche a intervenire dopo una prima respinta.

0: ma non è successo nulla.
1: Niente. Però io così, ragazzi, io...
2: Sì?
1: Cioè, mi viene un coccolone.
0: No!
1: Sono deboli di cuore. Allora, stavamo parlando insieme a Tommaso delle curiosità, no? Delle particolarità, soprattutto dei vari paesi.
2: Sì.
1: Tommaso.
3: Che vuoi sapere? Allora, gli animali c'è Nicolò Pompei che se ne occupa. No, io non
1: cucina.
3: Mi occupo di
1: cucina.
3: Della cucina.
1: Potrebbe interessare anche al nostro Paolo.
2: Beh, la cucina della svedese, cucina,
3: la famosa cucina svedese, ci sono le polpette, no?
0: Polpette,
3: le famose polpette, esatto, dell'IKEA.
2: Gli hot dog dell'IKEA molto buoni. Non
3: però il salmone, possiamo dire, cioè il salmone alla fine è famoso in tutti i paesi scandinavi.
0: È
3: cioè
0: vero.
3: Che sia carne,
0: peraltro
3: che
0: le polpette dell'IKEA, scusate, sono di carne, non diffondiamo notizie false e tendenziose.
3: Le
0: polpette dell'IKEA sono di carne. E poi dopo c'è tutto il settore.
3: Le fanno anche vegetali.
0: Mare del Nord.
1: Giusto.
0: Non le conosco, quelle
1: no,
0: vegetali ve le lascio a voi.
3: Lo so, io sono d'accordo con te. E che cosa, di che cosa altro vogliamo parlare?
1: C'è una particolarità che io mi aspettavo voi sapeste.
2: Sulle svedesi?
1: Ma
0: ecco. Quella salvati forse.
1: Ne parliamo dopo, Andrea. Io vi dico solo una parola.
2: No, subito.
1: La posso dire?
2: Sì, c'è devi.
0: Vai.
1: Fica.
2: Sì.
0: Sì, vuol dire bar, birra, pausa, qualcosa del genere.
1: Che ridi? Andrea,
0: vero.
1: Prendimi sul serio.
2: Ma con la K però.
0: No,
2: con la
0: vero,
2: K,
0: vero Giorgia.
1: Allora, è una pausa sacrosanta,
2: esatto,
1: è proprio
2: sì,
1: una bella
2: è
1: tradizione svedese che racconta appunto di questo modo di prendersi una pausa dalla giornata lavorativa per dedicarsi a un caffè.
0: Sì, la pausa caffè lì e la pausa fica.
1: Capisci?
2: Esatto. Così mi infatti ho sorpreso adesso con Giorgia quasi quasi vado, che dici Giorgia?
0: Volete un cafferino?
2: Un cafferino, che dici?
1: Io così. Lo sapevo.
2: Anche che ragazzi qua io agli amici sfortunati all'ascolto, cioè fortunati all'ascolto che magari ci seguono dalle macchine, me lo auguro. Ma fa più caldo qui in studio che fuori, esatto. Esatto.
0: Dammi la camicia, Andrea.
1: Che si stanno nascondendo sotto il bancone.
2: Sì,
1: allora,
2: perché fa più
1: fresco
2: che
1: una
2: sotto.
1: Semplice pausa caffè è un vero e proprio rito sociale irrinunciabile. Consiste nel fermarsi con colleghi e amici per bere il caffè e mangiare un dolcetto alla cannella.
2: Dopo
1: altri,
2: o prima?
1: È un altro insomma piattino tipico della Svezia, no? I dolcini alla cannella.
2: Io vado ghiotto di cannella. Vado ghiotto di tutte e due le cose, a dire la verità, però anche della cannella. Attenzione, all'Olanda niente,
0: non è successo, niente.
2: È successo niente.
3: Nulla.
1: Niente.
0: Era meglio la pausa.
1: Come usciamo da questa cosa?
2: La ridiciamo un'altra volta per concretizzarla un po' di più,
1: Però sottolineo l'ultima cosa che occorre sottolineare, che in Svezia è considerato quasi sacro come appuntamento quello della fica.
2: Sì.
1: Ed è fondamentale per il benessere lavorativo.
2: So, a me lo dici, io sono anni che chiedo la pausa fica qui, ma non me la danno mai. C'è la pausa pranzo, vedi, mangiare non frega niente, invece.
1: Qui abbiamo sbagliato tutto.
2: A me lo dici, esatto. Seguiamo il corner, Giorgia.
1: Andiamo.
2: A proposito.
0: C'è un calcio d'angolo per la Svezia, parte il cross dalla bandiera di sinistra, colpo di destra di un difensore, pallone che viene allontanato, sono 12 minuti giocati, sempre Olanda in vantaggio 1-0 sulla Svezia, grazie al gol di Probbey al quinto minuto.
1: Allora, dopo volevo parlare di un'altra cosa particolare e tipica della Svezia.
0: Bella, già la prima insomma.
2: La prima era così. Se l'altra è invece per chi preferisce altri gusti.
1: Si parla di alci.
2: Alci.
1: Alci. Le corna.
2: Le corna. No. Vabbè, queste le abbiamo tutti, quindi voglio dire un argomento che interessa a tutti. Quante ne hai tu, Giorgio? Quanti
1: pensi?
2: Niente.
1: Zero.
2: Sì, zero. Zero.
1: Salute, zero.
2: Zero
1: poi
2: in
1: magari.
2: Questo momento storico, diciamo, in quest'era qua, ma nelle precedenti, no?
1: Perché
2: ad esempio,
1: totalmente.
2: Se guardiamo qua, allora, Cristian Albertoni. Stefano Mungi, regia, quante?
1: Tante.
2: Poi lui lavora con le, lui sai che lui
1: esatto,
2: lui, esatto, cioè
1: esatto.
2: Chi più esperto di corna se non di Mungi?
1: Mungi.
2: Pacchioni non saprei. Angelini,
0: sì,
2: Tommy,
0: sì.
2: Parliamo di Angelini invece.
3: E che volete da me?
2: Che, come la vedi tu la situazione?
3: Quella situazione, beh, è una bella partita.
2: No.
3: Di che stavi parlando?
2: La situazione.
3: Qual è che situazione?
1: Allora si parla degli immensi boschi svedesi, vivono circa 400.000 alci.
3: Sono d'accordo, sono buonissime poi.
1: In che senso?
3: Nel senso l'alce, se tu vai in Svezia o vai in Norvegia, di solito le tante le verte le danno proprio bei filetti di alce e di cervo che tu ti mangi serenamente e un po' selvaggio, devo dire, però tutto sommato con un po' di rosmarino.
0: Però
3: passa...
0: state divagando
2: sì,
0: qua.
1: Paolo,
2: come sempre,
1: ecco,
2: Paolo.
1: Esatto. Niente, allora andiamo al mio paese, vai,
2: dove?
1: Serena Brancardi.
2: Bella questa.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, 19 e 17 minuti.
1: Attenzione! C'è il raddoppio dell'Olanda, replay radiofonico del gol. Palla per Dumfries sul lato corto di sinistra, cross a raso terra dell'ex giocatore dell'Inter, leggera deviazione di un difensore e arriva Brobbey che in spaccata mette il pallone in rete per il raddoppio dell'Olanda. Dunque, in 17 minuti l'Olanda mette subito in chiaro la situazione. Olanda 2, Svezia 0, doppietta di Brobbey.
2: Va bene, insomma, quindi partita indirizzata, un bel inizio concreto quello degli olandesi, anche perché sì, supportati dai tantissimi supporter. Guarda, sono veramente tutto arancione.
3: Tra l'altro, pallone che si è sgonfiato dopo la puntazza di Brobbey, l'hanno dovuto sostituire. Non sto scherzando, davvero? È una cosa che sta succedendo spesso ormai in questo mondiale, quindi manchi i palloni buoni.
0: Qualità hanno scadenza, scusa, ma non avevamo tutto detto la settimana scorsa che c'erano i palloni quelli super tecnologici con dentro?
3: Sì, però sono sgonfi.
0: Il problema, ma sono sgonfi.
1: Non ci sono più i palloni di una volta, capito? Sono i palloni che ti fanno le lastre, però non sono più capaci di essere dei palloni. Signora mia, dove andremo a finire?
2: Dove andremo a finire?
0: Ma in tutto questo io riprenderei il discorso delle alci.
2: Ah no, pensavo
1: ok, delle corna. Vabbè, qua chi è senza peccato scagli la prima pietra. No, nel senso peccato subito in questo senso.
0: No. Allora, perché parlavo appunto dei poveri, insomma, dei boschi svedesi, sì, popolati da 400.000 alci. Se questi animali si riunissero in un solo posto, formerebbero la terza città più popolosa della Svezia, subito dopo Stoccolma e Göteborg, per darmi un'idea.
2: E che si chiamerebbe?
3: Alla faccia.
1: Alciborg.
2: Esatto.
0: Ve la servo su un piatto d'argento.
2: Lo so, aspetta,
1: magari.
0: No, non l'alce.
2: Questa io un attimino vado di attenzione.
0: Bene.
3: Guardate a prendere il vassoio.
0: Per chi non ci sta seguendo in radiovisione,
2: fa un grave errore, gravissimo errore se non ci state seguendo in radiovisione.
0: Esatto. Correte a seguirci in radiovisione così vedrete che cosa sta succedendo.
2: Giorgia, ma una domanda anche per gli amici: come mai se io punto il ventilatore verso di te i capelli tuoi si muovono, se lo punto verso di me i miei invece restano immobili?
0: Perché non ne hai?
2: È strano. Come non ne ho? Non mettere in giro, no, sono pieno di capelli, sono molto corti.
0: Pochi, vero?
2: Bianchi, sì.
0: Sale e pepe.
1: Un po' di brizzolato così. Sì.
2: Ogni capello bianco è un racconto da poter fare.
1: Ullala,
0: mamma mia.
2: Questa ti consiglio da qui in avanti.
0: Non mi aspettavo.
2: Neanch'io.
0: Tanta poesia.
2: Cotanta
0: poesia.

0: siamo intanto arrivati, cara JJ, al 20° minuto, quindi fra poco c'è la pausa fica.
1: Esatto, il cooling break, esatto, fra 4 minuti. Esatto. Solo che io, che sono qua con Tommaso Angelini, mi sento lievemente svantaggiato. Però, scusate.
0: Cosa dobbiamo fare? Cioè, cosa dobbiamo
1: con tutto
0: fare?
1: L'affetto.
2: No,
1: eh?
2: Ma Paolo, siamo in due, non ti preoccupare.
3: Niente, come... non avete nessuno. Cosa, chi c'è in radio lì con voi?
2: No, nessuno. Questo
0: siamo
2: momento...
0: abbandonati.
2: Sì, siamo io e Paolo. Sì. Non abbiamo manco il regista, cioè siamo io e Paolo da soli. Faremo tutto noi due.
3: In questo sabato sera a Romano, 20 giugno, 19:20.
2: Romantico.
0: Tra l'altro, Giorgio, è stanotte, no, perché il 21 l'estate è da domani, giusto? Domani è il solstizio d'estate.
3: Right.
0: Corretto, no?
2: Sì. Peccato che è già arrivata bella pesante.
0: Che è già arrivata da un mezzo e mezzo. No.
1: Esatto. Peraltro mi sono arrivate foto dall'interno dello stadio di Houston. Sì. Dicendo, confermiamo che l'aria condizionata funziona perché si sta col giubbettino. Quindi, a differenza dello studio di Milano, a Houston, allo stadio, l'aria condizionata va, è anche bella americana, manetta.
3: Esatto, esatto, perché appunto stavamo qua con un ventilatore portatile, sottobraccio.
0: Mezzi, sopra braccio, tra l'altro.
3: Sopra braccio e sotto braccio.
0: Non è leggerissimo, confesso, Giorgia. Però, insomma, l'effetto lo fa. Esatto.
3: E questo perché, insomma, lo sappiamo, anche lì a Roma, insomma, in Italia fa veramente molto, molto caldo e quindi abbiamo questa atmosfera un po' da Houston, ore e mezzogiorno.
0: Di chi è colpa secondo te?
3: Non
0: del
3: so.
0: Nino?
3: Del
0: Nino Torres?
3: È il Nignetto?
0: Il Nino Torres? Chi lo sa?
1: Occhio che c'è ancora l'Olanda che comunque è partita veramente scatenata, cerca un'altra azione d'attacco e però viene chiusa dalla Svezia che adesso prova un contropiede subito stroncato dall'intervento peraltro regolare da parte degli olandesi. Direi che dal punto di vista tecnico questi sono stati 20 minuti di monologo Olanda, due gol e continuo dominio, invece la Svezia non è mai riuscita a superare la linea di centrocampo, forse penseranno alla pausa.
3: Ma scusa, in realtà l'Olanda è una delle favorite?
1: Non per la vittoria finale, è una di quelle classiche squadre che insomma al mondiale può fare la sua bella onesta figura. Era partita maluccio con un pareggio col Giappone, che peraltro non è neanche scontato vincere col Giappone, perché comunque il Giappone è cresciuto, però diciamo che c'era un po' di retrogusto amaro dopo questa prima partita degli olandesi che si aspettavano di cominciare con una vittoria. Diciamo che insomma hanno trasformato subito la delusione per la prima partita in una bella carica, una bella motivazione per questa gara. Poi 21 minuti, siamo all'alba della partita, però 2-0 e per il momento senso unico.
0: Peccato per la Tunisia, la quarta squadra del girone, insomma, che maturando così le cose insomma rimane un po' tagliata fuori.
1: Nonostante il cambio di CT, perché peraltro la Tunisia ha fatto sta follia che non sarà mai vista di cacciare l'allenatore al mondiale in corso dopo la prima partita, cioè perso la prima partita è stato subito Labouchi esonerato. Ancora Olanda in attacco in area di rigore, ma ancora la Svezia riesce a chiudere. Peraltro c'è stato anche un fallo in attacco. Citavate prima l'arbitro di verde vestito, è il signor Oliver, che era quello famoso di Buffon in quella Real Madrid e Juventus, quando diede un rigore al Real Madrid all'ultimo secondo e Buffon gli disse un bidone della spazzatura al posto del cuore. Ecco, è lui.
0: Molto, molto, molto lui. Chissà se insomma...
3: Ve lo ricorderete molto bene.
1: Eh beh sì, insomma, fu una affermazione forte che infatti risuonò prepotentemente. Ragazzi, è arrivato quel momento là.
0: Sì, il cooling break. Sì,
3: esatto.
0: Allora ci sentiamo fra un po', non garantisco, però andiamo, Giorgio.
1: Va bene, ragazzi, buona pausa, al massimo poi andiamo avanti.
3: Io non bevo caffè, mi dispiace, però torniamo naturalmente tra pochissimo con noi dire mondiali. Olanda, Svezia è la partita che stiamo seguendo e quindi lo show è qui su RTL 105.
0: Anche in campo però, Giorgio, perché insomma due gol nel giro di meno di 20 minuti, insomma direi che regala
3: però
0: anche...
3: Però lo show lo stiamo facendo noi, direi.
0: Sì, esatto, direi di sì.
3: Paolo Pacchioni, Andrea Salvati e Tommaso Angelini e Giorgia Surina e naturalmente insieme alla radiovisione vi stiamo facendo vedere questo e tanto altro, quindi state insieme a noi, a tra poco, vai lontano.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Ma questo è un appuntamento speciale di Noi Dire Mondiali. Stiamo seguendo l'Olanda-Svezia con tutta la ciurma, e quindi Paolo Pacchione, Andrea Salvati, Tom Angelini, e rieccoci qua dopo.
1: Allora, rieccoci qua, esatto, perché allora 2-0, non è successo niente, eccetera, poi vi racconto. Però com'è andata sta pausa? Noi siamo molto incuriositi.
0: Abbiamo spostato il ventilatore.
2: Capisci? Nel momento proprio lì, nel momento topico, purtroppo c'è stato un crollo del ventilatore, che però insomma ha scaldato ancora di più,
1: la situazione.
2: La situazione. Allora, sì, qua. Sì. Come la vedi, Giorgia, questa Svezia? Secondo te riesce a riaprire il match? Cioè, secondo te è più propenso a segnare Gyökeres o Isak?
0: Ma per simpatia Isak, ti dirò. Isak, sì, perché mi piace la pronuncia. Ecco, Isak. Per questo,
2: guarda,
0: sì.
2: guarda.
0: De?
1: Peraltro, poco fa la Svezia ha cercato proprio una bella azione di contropiede, né Gyökeres né Isak, no. Ma Ajari ha avuto un buon pallone nel cuore dell'area di rigore, però ha sbagliato clamorosamente lo stop di petto, nel senso che ha mandato il pallone molto lontano e non era più nella sua disponibilità. Ma adesso la Svezia, comunque, dopo una via difficile, sta cercando ancora con Jari di andare alla conclusione. Altra giocata rivedibile da parte del giocatore svedese, pallone che termina direttamente sul fondo. 31esimo minuto, però la notizia è che dopo i primi 25 minuti in cui aveva di fatto giocato soltanto l'Olanda in vantaggio 2-0 con la doppietta di Brobbey, adesso insomma la Svezia ha alzato un po' il baricentro. Come spesso capita, e c'è polemica su questo, la partita cambia un po' dopo il cooling break, come se fosse una sorta di time out del basket, che consente magari alla squadra in difficoltà di resettarsi. E anche qui, in effetti, dobbiamo dire che dopo la ripresa, insomma, la Svezia si è un po' tirata su, forse gli ha fatto bene la fica.
2: Si spezza il ritmo. Tra l'altro, non a proposito, mi riallaccerei.
1: Invece hai fatto la più bella giocata del mondiale.
2: Esatto, questa direi che diventa il principe che fisseremo sul nostro scolpin, sai, con la puntina lì che resterà sopra. Però, tra l'altro, hai visto che l'Olanda è una delle poche squadre che concede da sempre, già dai tempi della sterzata di Cruyff, quindi da tanti anni, ai giocatori di avere famiglie, quindi fidanzate, moglie e bambini nel ritiro.
0: Esatto.
2: Secondo te, tu di che teoria sei? Quella dell'astinenza o quella proprio dagli affetti familiari? Non
0: sì, in generale. Ecco.
2: Esatto, oppure quella invece di avere vicino della permanenza? Astinenza o permanenza?
0: Guarda, non vorrei pronunciarmi.
2: No, pronunciati. Io invece vorremmo sentire la pronuncia di Giorgia.
0: Io sono abbastanza d'accordo sull'astinenza.
2: Sull'astinenza?
0: Sì, perché uno deve essere concentrato, no? È inevitabile che gli affetti in qualche modo un po' ti portano via con la testa. No?
2: Perché dici, magari la fidanzata è gelosa che vede che tu sei lì nel ritiro, che guardi la moglie di Malen. Esatto.
0: Sai che la tua fidanzata è a cena, a pranzo, da un'altra parte, invece tu devi fare la partita, poi devi mangiare con i tuoi compagni, devi mangiare diversamente da quello che mangia lei, lei in giro a fare shopping.
2: Con la tua carta, tra l'altro.
0: Esatto.
2: Perché quella è la roba più fastidiosa.
0: E ragazzi, voi cosa ne pensate?
1: Ma secondo me sta sempre il buon senso, la misura del buon senso. È chiaro che uno non debba fare la nottata di sesso atroce per 12 ore prima della finale del mondiale, mi pare evidente.
2: Ma fino ai quarti, voglio
1: due
2: dire.
1: Fino ai quarti,
2: i quarti di finale, voglio dire.
1: Due coccoline, un giro rapido, secondo me, anzi, aiuta a prendere sonno dopo.
3: Vale la permanenza anche.
1: Attenzione a Gyökeres in area di rigore, un tiro molto debole. Molto. Forse ha fatto sesso la notte scorsa. Pallone controllato senza difficoltà.
2: Ha fatto sesso l'altra notte, questo destro sbilenco.
0: Sta
2: così,
0: prendendo una brutta piega
2: tutto ieri. Si vede anche dallo sguardo un po' perso, occhio sbarrato di Gyökeres, una notte insonne, un po' come le
0: però
2: mie.
0: Però vedo tutti brutti, come dire, i giocatori.
3: Che senso?
0: Che sono belli, io li trovo comunque bei ragazzi.
2: Tutti?
0: Abbastanza. Ti direi, guarda, quelli che hanno inquadrato più da vicino io li trovo comunque interessanti, ecco.
3: Quindi con Gyökeres tu comunque un pensierino?
0: No.
3: No.
0: Però, no.
2: Come no? Più di un pensierino.
0: Ma no. Però no, oggettivamente da donna ti dico che comunque sono.
2: Ok. Allora, Giorgia,
1: comunque siamo di fronte a due paesi storicamente belli.
0: Esatto, voglio dire. Dai.
1: Senza voler fare, senza dire che gli altri sono brutti, ovviamente.
2: Però ce n'è qualcuno brutto, adesso non vogliamo scadere in stereotipi classici. Però, Giorgia, quello che credo che i nostri ascoltatori interessa moltissimo, perché insomma, sei un sex symbol da tanti anni. Volevo sapere il tuo, prendendo un esempio di calciatori, no? Cioè conosciuti che tu conosci, no? Chi è il tuo, quello che ti è sempre piaciuto più, anche del passato,
0: Non li conosco.
2: Ma dai, Giorgia, per piacere, per piacere.
1: Dino Zoff,
0: così. Non ho mai guardato il calcio,
2: il calcio, beh, figurine, qualcuno in televisione l'avrei visto.
0: Pure,
2: vabbè, a scuola
0: meno.
2: Qualche amichetto ce lo manca? Niente.
0: No.
2: Giocavate a figu
0: No. Non nella mia infanzia.
2: No,
0: magari Schiavanti, insomma. Ci sono ancora le figurine?

0: Beautiful Freaks, questo è Meek. 19:37 minuti, RTL 105, sabato 20 giugno. Stiamo seguendo Olanda-Svezia. Se vi foste persi tutto quello che è successo fino ad ora, il nostro Andrea Salvati farà un piccolo riassunto.
1: È successo in onda o fuori? Cioè, quello che riguarda la partita o l'extra calcio. Parliamo della partita, che l'Olanda, insomma, è partita fortissima. E Brobey, dopo 5 minuti, il primo gol e poi la doppietta di Brobey al 17esimo, vedi? Brobey, esatto.
2: Peraltro, voglio dire, solo 12 minuti fra un gol e l'altro. Certo,
1: quindi anche la roba proprio, deve essere molto giovane.
0: E poi
1: ragazzi,
0: cooling
1: andiamo
0: break.
1: Subito a verificare.
2: Poi cooling break, dal quale sono usciti meglio gli svedesi. Certo. E poco fa c'è stata una buona occasione per Gyökeres, che è andato al tiro dalla fascia di sinistra. Volo a pugni uniti da parte di Verbruggen, che ha respinto. Adesso Gapco attacca per l'Olanda. Parte il tiro da fuori e c'è la parata di Northfield senza difficoltà. Tiro centrale da parte di Gapco. Nulla da fare. 39esimo minuto, 2-0 per l'Olanda, ma adesso partita più equilibrata.
1: Si sta equilibrando.
0: Allora, in linea generale c'era una previsione delle scommesse, insomma, per la vittoria di questa partita in particolare, cioè ci si aspettava che vincesse chi?
2: Forse l'Olanda un po' di più.
1: L'Olanda quotata pre-match 1,67 in leggerissima salita, 4,75 in discesa la vittoria della Svezia, altissimo il pareggio a 4. E tant'è vero che infatti è difficile che sbagli, no?
2: È anche vero che il pareggio all'Olanda, insomma, serve pochino, detto che, insomma, in questo mondiale dove oltre alle prime due di ogni girone passano le migliori terze 8 su 12, quindi, insomma, bisogna impegnarsi per non passare al turno successivo. Però comunque, insomma, l'Olanda credo che abbia voglia di vincere stasera per in qualche modo mettere in ghiaccio la qualificazione. A livello di ranking di scommesse, quindi abbiamo detto, Tommy, l'Olanda è considerata favorita rispetto alla Svezia.
3: Sì, anche perché l'Olanda nel ranking FIFA è ottava, mentre invece la Svezia è 38esima. Anche se noi sappiamo, insomma, che a livello di ranking conta fino a un certo punto.
2: Sì, è relativo.
0: Cioè non è come nel tennis che invece
2: no.
0: È.
2: Dico, guarda, è stata per tanti anni in testa al ranking mondiale il Belgio, che non ha mai vinto nulla.
0: Manco
2: il torneo di Capodanno, però comunque loro avevano tutta una serie di buoni risultati nelle gare di qualificazione, eccetera. Questo faceva punteggio e consentiva quindi al Belgio di essere in testa al ranking, ripeto, senza aver mai vinto neanche un trofeo. Adesso c'è un tentativo di Malen con il suo diagonale, con la palla che termina sul fondo, quindi torna a farsi pericolosa la formazione olandese. Questa volta tiro sbagliato del romanista, o meglio sbagliato, insomma, non indirizzato verso la porta, pallone sul fondo, sempre 2-0 per l'Olanda.
3: Diagonale.
1: Tra l'altro, Giorgio, hai visto frequenti molto i social, giusto, no?
0: No.
1: Non dire di no, fa sincero, ogni tanto. Girano spesso, qui ci sono adesso questa intelligenza artificiale, mettono queste ragazze bellissime, hai visto dei video delle ragazze bellissime con i ragazzi che guardano lì così. E stanno inquadrando adesso qui le tifose svedesi e olandesi e non riesco più a capire se sono finte o vere. Secondo me queste sono vere.
0: Sì. Quelle che stanno inquadrando
1: lo queste stadio? Queste secondo me sì. Le altre che ho visto invece i giorni passati sono... Però peccato,
0: Erano
1: esattamente belle.
2: Sì, però voglio dire, per prendere belle ragazze svedesi non serve l'intelligenza artificiale, cioè ci sono anche nella realtà.
1: Quando giocano la Svezia, fare poi le bruttissime, no? Però non le vedi così. Per equilibrare, no? Perché, insomma...
0: A parte, ecco, ma non c'è, non si riesce a capire, no, siamo troppo distanti, la percentuale di donne, di pubblico femminile nello stadio rispetto al maschile.
1: Guarda, questa è una domanda difficilissima.
0: No, perché non si capisce.
3: Bisognerebbe chiamare la FIFA e chiedere se all'Energy Stadium sappiamo
0: generale,
3: di qualche...
0: di questi mondiali, no?
4: Se secondo me siamo al 10-15% esagerato.
0: Cioè, pubblico femminile
4: di donne e quindi l'85% di uomini.
2: È una stima fatta così, è un tanto al chilo, senza alcun tipo di supporto scientifico, però occhio, direi che anche frequentando spesso gli stadi il rapporto
0: in
2: è quello
0: generale,
2: è
0: generale,
2: cresciuto molto il numero di donne allo stadio, però la componente maschile resta ancora maggioritaria.
1: Guarda, potremmo adesso, Tommy, se sei d'accordo, da qui in avanti ogni volta che inquadrano le tribune tu velocemente conti quanti uomini e quante donne ci sono, fai una tabella e poi verso l'87esimo, come quando si prende il man of the match che manca gli ultimi 3 minuti per votare, noi facciamo una media,
0: una somma.
3: Va bene,
0: andiamo perché mentre tutto scorre arrivano i Negramaro.
1: Quella

0: scorre, Negramaro, e mentre tutto scorre, che è successo?
1: È successo.
2: Ha segnato la Svezia, ma il gol viene annullato in questo istante per posizione irregolare di fuorigioco, quindi sempre 2-0 per l'Olanda. C'era stato il gol di Lagerbilke, un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla fascia di sinistra, svettato più in alto di tutti, andando anche ad anticipare l'uscita del portiere Verbruggen, però sul cross scoccato da sinistra Lagerbilke era partito in leggera posizione di fuorigioco, colpo d'occhio veramente fulmineo da parte della guardalinea che già aveva annullato il gol alzando la bandierina. La conferma poi è arrivata dalla verifica del VAR, quindi pericolo scampato per l'Olanda che sembra in vantaggio per 2-0, ma ripetiamo, è un primo tempo diviso in due, i primi 20 minuti senso unico a favore dell'Olanda, la seconda parte della prima frazione invece è una gara più equilibrata con la Svezia che si è affacciata un paio di volte in modo pericoloso e adesso ha avuto anche questa occasione del gol di Lagerbilke che però è stato annullato per fuorigioco. Siamo già nel recupero, ho giocato uno dei 4 minuti di recupero, questo vuol dire che mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Olanda 2, Svezia 0.
1: Beh, bel primo tempo, dai, Giorgio. Bello, soddisfatta, dai. Soddisfatta?
0: Io sì, mi sto divertendo.
1: Domani ancora, allora?
0: Sì.
2: Domani abbiamo, cosa abbiamo? L'Argentina, mi sa. Argentina.
3: Domani abbiamo la Spagna contro l'Arabia Saudita alle 18.
0: Che però, esatto, inizia con la Mario, quindi...
2: E quindi tu entrerai nel secondo tempo. Sarai la staffetta, sarai Rivera, la nostra Rivera.
1: Che numero prendi?
0: Io? 5.
1: 5, perché?
0: Perché mi piace il 5.
1: Beh, c'è sempre un motivo dietro, Cioè, qual è il motivo dietro la scelta del 5?
0: Sai che non
1: la data di nascita.
0: Forse sai, 75, c'è cioè il 5.
1: Non lo so. Il tuo? 26.
0: Il tuo è il 26.
1: Io il 26.
0: Ma come
1: sì,
0: si fa
1: sì.
0: avere come numero preferito un 20? Cioè...
1: E sono nato il 26, è un numero che si è sempre insomma tornato spesso e a volte anche mal volentieri. Però insomma, sì, spesso.
0: In bene o in male.
1: Sergio Gadda, è arrivato Sergio Gadda, Sergio Gadda, facciamo... il tuo numero qual è? Io una mezza idea ce l'ho, dimmi.
4: 48.
1: 48.
4: Una casa.
1: Ecco, non 47.
4: Non 47.
1: Vabbè, vedi, 48.
0: Le gambe delle donne. No, quella è la 77.
2: No, quella è 77. 47.
0: Paolo, il tuo numero?
2: Ma sai che non c'è un numero? Voi il 10, dai, il numero del fantasista.
0: Vedi che c'è. Ma non è legato a una data di nascita?
2: No, assolutamente.
0: Tommy.
2: No. Oddio, però mio figlio è nato il 10 di gennaio, quindi c'è anche questa coincidenza.
0: Tommy?
3: Io 4. Perché insomma legato alla scuola
1: prendeva sempre 4, immaginare giustamente e poi... quindi è rimasto impresso, capisci?
3: Esatto, è rimasto esatto. Come marchio di fabbrica . E poi perché era il numero che utilizzavo sulla calottina a pallanuoto,
1: quella 4.
2: Ah, c'è un passaggio da pallanuotista, ne parliamo fra poco. Prima il calcio di punizione dal limite dell'area in favore della Svezia quando siamo al 48esimo minuto, 2-0 per l'Olanda. Parte Gyökeres, il tiro, grande parata da parte di Verbruggen che vola sulla propria sinistra, mette il pallone in fallo laterale. 2 minuti ancora da giocare. Tommy, pallanotista, giocato a pallone, faticosissimo,
3: divertentissimo, però
2: sì, se uno sopravvive a sta gara
0: se non ti affogano.
1: Tu sai, cara Giorgio, che i pallanuotisti non si tagliano le unghie dei piedi.
3: Non è vero,
1: perché le unghie dei piedi ti graffio, se tu le tieni lunghe sott'acqua ti graffio.
3: E ti fanno sempre i controlli prima della partita, controllano le unghie
0: bianca,
3: se ce l'hai lunghe.
0: Certo, fa male.
1: Le applicano a volte magari, che c'è quell'adesivo da mettere sotto, sì, perché grandi unghiate sotto.
0: O perché appunto fungono da pinne, quindi no, ti
3: non solo le unghiate comunque sotto
1: anche
3: l'acqua.
1: Delle belle ginocchiate,
3: bei calcioni,
0: i luoghi nascosti.
3: Sì, dove non batte il sole.
0: No, lì.
2: Sott'acqua.
0: No, no. Quanto tempo hai fatto pallanuoto?
3: 8-9 anni.
0: E poi?
2: E come mai non hai il fisico da pallanuotista?
3: Ragazzi, ogni tanto.
1: Perché si tagliava
3: un po'...
1: le unghie, lui molto corte, quindi insomma è per quello.
3: Esatto, esattamente.
0: E poi che cosa è successo?
3: E poi niente, ho fatto altro, ho fatto un po' di prepugilistica, un po' di calcetto con gli amici, però non può essere considerato uno sport come lo praticavamo noi, e quindi niente, poi abbiamo mollato la pallanuoto.
1: Che peccato, peccato.
0: Andrea,
1: sì,
0: tu?
1: Sì. Io continuo io a praticare lo spa, che ruba, ma se sta attento Giorgio, che la mia equipe
3: lui fa un altro sport,
1: io faccio un altro sport, esatto, ma continuo a farlo adesso, ancora, tuttora, insomma, sono un po' il...
0: Quale sport?
1: Tipo, uno sport.
2: Quello là del cooling break.
1: Quello del cooling break, esatto, capisci? Quello del cooling break, esatto.
0: Non ho capito cosa ti...
2: Attenzione, ancora un tiro, scusami Giorgia, con Ayari, rasoterra velenoso sul primo palo dopo l'assistenza di Gyökeres, ed è bravo ancora una volta Verbruggen a mettere il pallone in calcio d'angolo. E adesso sta soffrendo l'Olanda perché la Svezia ha cambiato decisamente passo. Peraltro c'è Koeman, il CT olandese, che sollecita alla fine del primo tempo indicando l'orologio, dice: sono passati 4 minuti di recupero, però intanto insomma deve ringraziare il suo portiere perché questa è una parata non scontata,
1: No, io non vorrei fare il menagramo per gli amici olandesi, ma secondo me la Svezia può pareggiare.
2: Vediamo adesso questo corner che chiuderà probabilmente il primo tempo. Parte il cross dalla bandierina, l'uscita ancora da parte di Verbruggen che allontana il pallone in questo istante. Oliver dà la segnale di chiusura del primo tempo. Squadra a riposo a Houston, 2-0 per l'Olanda sulla Svezia. Doppietta di Brøby nei primi 17 minuti. Poi però nella seconda parte del primo tempo è cresciuta tanto la Svezia. Decisivo il portiere Verbruggen.
0: Bene, bene, bene. Allora, siccome dopo il cooling break un po' si è sbloccata la situazione, sì, non il risultato, ma comunque la Svezia appunto ha cominciato a reagire in maniera diversa, vediamo anche cosa succede nel secondo tempo, perché ci sta che li prendano un po' per i capelli, gli facciano uno shampoo per svegliarli un po'.
1: Sì, sì, però, sicuramente ho messo una bella Svezia nel finale, partita che quindi non è chiusa, si potrebbe riaprire, anche che poi insomma se la Svezia dovesse segnare un gol subito a inizio ripresa, poi dopo i famosi svedesi all'arrembaggio, va bene.
0: Sì.
1: I vichinghi.
0: Allora torniamo tra pochissimo, quindi state con noi.
5: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
6: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: E anche a minori in provincia di Salerno sono le 19.54.
14: RTL 102.5, giornale orario.
15: Buona serata da Sergio Gadda. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi raid di Israele in Libano. Intanto, secondo i Pasdaran, lo stretto di Hormuz resta chiuso. Sullo sfondo ci sono anche i nuovi colloqui Stati Uniti-Iran di domani in Svizzera. Massimiliano Mantiloni.
16: Ancora una giornata di alta tensione nel Golfo. Teheran ha annunciato di aver nuovamente chiuso la navigazione nello stretto di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, che con una serie di raid nel Libano del Sud e nelle zone controllate da Hezbollah ha provocato decine di morti. Ma dopo ore di forte escalation è arrivato lo stop agli attacchi e dunque il cessate il fuoco deciso dal primo ministro israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz in coordinamento con gli Stati Uniti. Gli americani hanno però smentito l'interruzione del transito di navi ad Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi volerà in Svizzera per avviare colloqui tecnici, ad attenderlo il genero del presidente Trump, Jared Kushner, e l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Dovrebbe essere presente anche il vicepresidente statunitense Vance. Le autorità del Pakistan hanno annunciato una domenica di colloqui tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti.
15: Nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran. Vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social. Non è mancata la risposta della premier: questi attacchi costanti e motivati sono insensati, ha detto. Una ragazza di 22 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Ceriale, in provincia di Savona. La giovane si trovava in moto con un'amica rimasta ferita. Un giovane che invece si trovava sull'auto che le ha investite ha registrato un video finito sui social in cui ride dell'incidente e dice: vi giuro, questa è morta. Poche ore dopo lo stesso autore ha postato un altro video di scuse. Ora è mondiale di calcio, siamo nell'intervallo di Olanda-Svezia. Paolo Pacchioni.
2: Buonasera, alla fine del primo tempo l'Olanda è in vantaggio con il punteggio di 2-0 sulla Svezia, partenza veramente decisa da parte degli olandesi che sbloccano la situazione al quinto minuto con Brobbey su assist da sinistra di Gapco e raddoppiano con lo stesso Brobbey, questa volta su un assist alla terra da destra di Dumfries. 17 minuti, 2 gol e dominio assoluto, ma la Svezia nella seconda parte del primo tempo cambia passo e si rende pericolosa. Prima c'è un gol annullato a Lagerbilke per posizione di fuorigioco e poi decisivo il portiere Verbruggen con almeno 3 parate importanti che negano alla Svezia il gol che avrebbe riaperto la partita. La partita che comunque si presenta interessante anche all'inizio del secondo tempo. Intanto vi ricordiamo, per la doppietta iniziale di Brobbey, l'Olanda in vantaggio 2-0 sulla Svezia. Studio.
15: Grazie Paolo, è tutto. Ora meteo e traffico.
14: Previsioni del tempo.
10: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata ancora da dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sui settori alpini e prealpini. Sole protagonista invece altrove. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali del giorno al centro-nord, ma anche i valori minimi saranno davvero tropicali. Massime che invece raggiungeranno punte di 38 gradi. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
14: Via Radio.
17: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 8 Milano Evarese tra Lainata Arese e Milano Nord in direzione di Milano segnaliamo code per traffico congestionato. Sulla 1 Milano Napoli per programmati lavori a mezzanotte chiuderanno i tratti compresi tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. La riapertura è prevista in entrambi i casi alle 4 di domani mattina. Sulla 13 Bologna-Padova per programmati lavori alle 20 chiuderà il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domattina. Sulla 7 Serra Valle Genova per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova, con la riapertura prevista in questo caso alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
15: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
14: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, 19:58 minuti, orari strani per un programma strano, anzi direi speciale, Noi Dire Mondiali. È uno show fatto da una squadra, insomma, di strani personaggi, direi. Il nostro Paolo Pacchioni, il nostro Andrea Salvati, Tommaso Angelini e io, Giorgia Surina, che...
1: Siamo solo noi due,
0: non
1: cara
0: ci sono scappati.
1: Ne approfittiamo, ne siamo rimasti soli, Giorgia.
0: Grazie, va bene. Sì. Puoi andare avanti tu?
1: Sì, per seguire fra poco il secondo tempo di Olanda-Svezia.
0: A posto?
1: Sì.

0: Max, Ipia Yo, però anche no, questo è il titolo, però anche sì, invece diciamo noi, perché siamo qui naturalmente con noi dire mondiali. RTL 105 è sempre sul pezzo, sempre appunto su queste partite. Stanno ritornando in campo i giocatori, stiamo seguendo Olanda-Svezia e naturalmente la squadra nostra al completo: Andrea Salvati, Paolo Pacchioni, Tommy Angelini e
1: Giorgia Surina. Giorgia Surina soprattutto, sì. Giorgia Surina soprattutto.
0: Allora, secondo tempo.

0: Partite, è bello raccontarle, insomma, si regalano tante emozioni, magari anche non gol, però insomma partite tenute un po' sul filo di...
1: Sì, che
2: sentiamo da Tommy se c'è qualche statistica inutile con la quale ci vuole deliziare.
3: Che la Svezia punta a vincere le prime due partite della fase a gironi ai mondiali, ha vinto la prima, lo ricordiamo, con la Tunisia 5-1, qui adesso sta perdendo 2-0, è successo soltanto una volta nella loro storia, se dovesse accadere oggi sarebbe la seconda, nel 1958, mondiale che poi la Svezia andò in finale e perse poi contro il Brasile di Pelé.
2: Esatto, il mondiale in cui si palesò al mondo Pelé, e peraltro mondiale giocato in Svezia, per quello che la Svezia padrona di casa andò in finale. C'è un cambio, credo, nelle fila dell'Olanda.
0: Vediamo.
2: Entra Somerville, che ha un nome da inglese più che da olandese. Sì. E vediamo un po'
0: Session,
2: al posto
0: Session Brobby è proprio lo inglese su inglese, Brobby.
2: Esatto. Peraltro ricordiamo che a proposito di inglese, invece è inglese il CT della Svezia, cioè Potter.
0: Esatto.
2: Che esce Malen. Attenzione, come mai Tommy Angelini?
3: Esce Malen, lo fa giocare esterno di solito nel nazionale Koeman. Insomma, Malen è più un attaccante puro, una prima punta, l'abbiamo visto anche con la Roma, e da esterno non si sente propriamente a suo agio, quindi ci sta a far entrare Somerville, che sta facendo tra l'altro molto bene ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco.
2: Tutto pronto per il calcio inizio di questo secondo tempo, sarà la Svezia a batterlo, schierata da sinistra verso destra. Comincia in questo istante il secondo tempo con la Svezia in maglia blu, il fischio da parte della nostra regia con Stefano Mungi e Cristian Alberton, che non ringraziamo mai abbastanza per il lavoro che svolgono anche durante questi mondiali. E come spesso capita alle partite mondiali, anche se oggi meno del solito, grandi vuoti sugli spalti all'inizio del secondo tempo, perché sono ancora tutti in coda a prendere le birre.
1: Ma lo stavo guardando, esatto, sono in coda ai bar dello stadio.
2: Sì, è proprio una caratteristica, ma qua guarda, sono ancora abbastanza piene le tribune. Ci è capitato di assistere a partite dove veramente al fischio iniziale del secondo tempo in tribuna non c'era nessuno.
0: Però questo sottolinea un grosso problema di personale, sottodimensionato il personale, non è possibile che evidentemente
1: dovrebbero buttarli dentro di nuovo?
0: No, dovrebbe esserci
1: più bar. Serve al bar.
0: Anche lì, vedi, insomma, ne parlano tanto male dell'Italia, ma perché non si trova lavoro.
3: Servirebbero più ottoncherie all'interno dello stadio di Houston.
2: Sai cosa? Io ho la sensazione, anche qua poi mi rivolgo a Tommy Angelini, che è grande esperto di sport americani, c'è un'abitudine a delle pause un pochino più ampie, soprattutto negli Stati Uniti c'è anche questo fatto, sì, io vado allo stadio della partita, che sia di basket, però anche se me ne perdo 10 minuti fa niente, l'importante è che
3: mangio. E c'è addirittura una particolarità che, per esempio, per i match di football americano, non so se anche per quelli di baseball o di altri sport, prima delle partite di football americano i tifosi si vedono fuori dallo stadio con le loro macchine, le loro griglie, cucinano l'ira di Dio, nel vero senso della parola, tonnellate e tonnellate di carne, e poi dopo entrano a vedere la partita.
1: Quindi è un appuntamento.
3: E rimangono pure là.
1: Ma io invece mi ricordo che sono andata a vedere durante le Olimpiadi l'hockey su ghiaccio, giocava il Canada in particolar modo, e io sono entrata con 22 secondi di ritardo sull'inizio della partita. Mi hanno cacciato perché ero in mezzo chiaramente agli spalti.
2: Attenzione, 3-0 dell'Olanda! Il 3-0 dell'Olanda, ancora decisivo Dumfries con un'accelerazione sulla destra, ancora un cross a raso terra di quelli che fanno veramente male, tagliata ancora una volta la difesa della Svezia, e forse ancora Brobbey, non so, sono andati in un paio di giocatori in scivolata all'interno dell'area piccola per appoggiare il pallone in rete. Adesso vi diremo con maggiore precisione l'autore del gol. Per il momento accontentatevi dell'autore dell'assist, che è Dumfries, e il gol di Brobbey, ancora lui, 3-0. Gapko, ci correggiamo. È stato Gapko questa volta che è intervenuto sul secondo palo. Peraltro si sta verificando la posizione di fuorigioco eventuale, ma credo sia buono.
3: Sembrava forse leggermente avanti con la spalla, e sappiamo ormai è questione veramente di neanche di centimetri, di millimetri.
1: Quindi la pausa tra primo e secondo tempo non ha fatto bene alla Svezia.
2: Realtà la sensazione è che la Svezia fosse partita ancora con l'intenzione di attaccare, poi però alla prima ripartenza, come spesso capita nel calcio, poi la squadra che magari per un po' sta sulla difensiva, poi dopo la prima ripartenza rischia di pagare. Tutti il gol è convalidato, 3-0, e mi sembra, insomma, a questo punto fortemente indirizzata.
0: Sì, tre gol molto simili tra loro,
2: Fotocopia. Cross a raso terra che taglia l'area e arriva dentro l'area piccola, scivolata nell'area piccola e palla in rete. 3-0.
1: Stile olandese. E adesso continuiamo con We Are the People, Martin Garrix. Million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire.

0: The Other People, Martin Garrix, Bono and the Edge. Dicevamo sigla dei europei.
1: Europei del 2020 giocati 20. Nel 21. Esatto.
2: Quando l'Italia li vinceva, ricordiamo ancora la notte di Wembley, la vittoria dei rigori con l'Inghilterra.
0: Che bello, vedi? Che è successo dopo, ragazzi? Che è successo?
2: Che è successo? Ci siamo distratti, abbiamo pensato di essere forti e niente.
0: Che infatti fa molto strano, posso dirlo, allora io non sono una grande appassionata, però i mondiali li seguo chiaramente. Quest'anno non avere l'Italia da tifare, vedere le altre partite che non
1: so. Dovrebbe farti strano se ci fosse, Giorgio, è la terza volta così, uno ormai si è abituato.
2: No, però sai cosa ci fa strano? Nel prendere atto del fatto che ci sono praticamente tutti e manchiamo noi.
1: Manca la Russia. La Russia non c'è, peccato.
2: No, la Russia non c'è.
0: Però c'era il Curaçao.
2: C'è Curaçao, Haiti e Uzbekistan. Adesso, con tutta l'affetto e la simpatia, se ci stanno loro, ci potevamo stare anche noi. Per quanto il nostro movimento stia vivendo qualche anno di difficoltà, ma insomma, un po' meglio il Curaçao sapremo. Poi c'è questa visione molto ecumenica da parte della FIFA. A voler essere onesti, dall'altro punto di vista sono tutte federazioni che poi votano per la riconferma di Infantino, e quindi insomma si è scelto di allargare le porte ma abbassando un pochino la qualità tecnica. E soprattutto sai qual è il problema? È che l'Europa qualifica circa il 30% delle partecipanti alle qualificazioni. Ci sono zone del mondo dove passano il 70-80% delle squadre, perché non ce ne sono di squadre, e quindi insomma, avendo garantito un buon numero di posti, si facilita in qualche modo l'ingresso di queste squadre. E quindi secondo me è un pochino iniquo il criterio di scelta e il criterio di qualificazione. Cioè sono convinto che l'Europa, che comunque insieme a Sud America è la culla del calcio, debba avere qualche posto in più. E infatti lo dimostra, stasera stiamo vedendo una bella partita, Olanda-Svezia, fra due partite europee. Esatto. La più bella qual è stata? Inghilterra-Croazia, fra due squadre di tradizione europea. Cioè Curaçao e Haiti fanno simpatia e tutti noi seguiamo con grande partecipazione, però poi da un punto di vista tecnico insomma non è finito il pippone, grazie.
3: E poi se andiamo a vedere anche le partite, cioè le squadre, le nazionali, la maggior parte sono giocatori che vengono da squadre comunque europee, quindi insomma il campionato europeo è sempre importante, i campionati europei delle varie federazioni sono sempre i più seguiti, i più importanti.
2: Contropiede dell'Olanda, grande velocità, attenzione al pallone per Gapco, entra nella rigore a sinistra Gapco, straight dribbling, tiro, rete, gran gol, 4-0, doppietta anche per lui. Svezia il tappeto al nono minuto, Gapco va a segnare il gol del 4-0, si era capito subito che la nazione che partiva in modo molto interessante, con la Svezia un pochino scoperta, subito il pallone sulla sinistra per Gapco, è stato molto bravo a controllare il pallone al limite dell'area di rigore, stretto verso il centro, superato in dribbling Ian, e poi gran tiro, palla precisa sul primo palo in rete per il gol del 4-0, doppietta di Brobbey all'inizio del primo tempo, doppietta di Gapco all'inizio della ripresa, e la Svezia insomma, che aveva dato qualche segnale di ripresa alla fine del primo tempo, adesso dopo 54 minuti si trova sotto di 4 gol.
1: Questo è molto bello tra l'altro come gol,
0: diverso
1: dagli altri, finta di Gapco che si sposta la palla da un piede all'altro,
0: era quella mossa di cui parlavi prima?
1: Questa è la sterzata, esatto, tac, il portiere Nordfeld che insomma poi si butta
2: un po' sorpreso sul suo palo, però comunque il tiro era forte.
1: Cosa succede qua?
0: Andiamo anche con la musica, esatto. Poi avevo un'altra domanda riguardo alle previsioni, alle scommesse, ai pronostici, ma naturalmente
1: c'è tempo, Giorgio, c'è tempo, siamo solo al 55esimo.

0: Biagio Antonacci, You and Me. Attenzione. Qui su RTL 105, attenzione, attenzione.
1: Che ho un brivido sulla schiena, Paolo.
2: Allora, qua Salvati dice 4-1, si è andato la Svezia, forse l'ha visto su qualche sito di scommessa, no. Perché qua Dazon arriva con una certa lentezza, ma eccolo qui che parte quello che è il contropiede decisivo, cioè il pallone in profondità, attenzione, come finirà, come finirà, Elanga, come finirà, Elanga, e finisce Elanga in rete con Elanga, appena entrato in campo, va a segnare il gol del 4-1, che ridà un pochino di ossigeno a una Svezia annichilita da 4 gol dell'Olanda. Esultano i tifosi svedesi in tribuna, forse un pochino tardi per riaprire la partita, però insomma la Svezia prova a crederci, la Svezia ci prova. Elanga, appena entrato in campo da pochi istanti, ha sfruttato

0: al meglio un contropiede solitario, grande ripartenza, praticamente è scattato subito dopo la rilanciata del campo, ha percorso una quarantina di metri e poi appena dentro l'area di rigore, gran tiro, e questa volta Verbruggen non ha potuto porsi, 4-1 per l'Olanda. Questo è il gol della Svezia.
1: Vedi, qua mi si prendeva in giro pensando che io stessi facendo una boutade,
2: invece
1: l'avevi
2: già detto prima,
1: no, perché io ti spieghi qua vedi, vieni,
2: è
1: qua.
2: Il brividino,
1: faccio
2: sì.
1: sentire
2: non
1: qua
2: è il ventilatore.
1: Tra la S7 e la S6 a me ogni tanto qua dietro parte un brivido, sto sentina dietro e poi arriva il gol.
3: È il brivido di quando prende la, di quando prende la schedina, esatto. Perché sarà giocato l'over 4 e mezzo, sicuro.
1: Io sui mondiali non gioco.
2: No?
1: Non
2: gioco. No, nessuno di voi ha giocato?
0: Non ho mai investito 50 centesimi della mia vita in una schedina o in una scommessa.
2: Oh.
0: Preferisco andarmi a mangiare la pizza.
1: Ecco, vedi?
2: 50 centesimi oggi, 50 centesimi domani.
0: Bravo.
2: Ma a proposito di questo, è la domanda che volevo fare prima, ma le scommesse e le quotazioni sono chiuse fino a che momento? Cioè si chiudono?
1: Non si chiudono mai. No. Puoi giocare anche adesso. Vuoi essere interessata? Vuoi vedere? Vuoi
2: che ti aggiorni? Per capire, è chiaro che sta vincendo.
1: Aspetta.
2: No,
1: ti do io delle quote molto interessanti adesso, che io gli suggerimenti, esatto, non si può, ricorda che è vietato. Però
0: è chiaro però che a questo punto, con la Svezia che è sotto 4-1, uno può decidere di puntare sulla clamorosa rismonta della Svezia, che è una situazione molto difficile che si realizzi. In questo caso, naturalmente, andrebbe a incassare una cifra importante.
1: Esatto, però è ghiotto, secondo me, chi segnerà il sesto gol. Pagata tre volte, esatto, esatto, allora ti pagano due volte la puntata, prossimo gol dell'Olanda, ben tre quello della Svezia, secondo me segna l'Olanda il prossimo.
3: Dici? Beh, io pensavo per marcatore, invece no, per marcatore quant'è?
1: Dipende, che dimmi mi aspetti.
3: Brobby, vediamo se può...
1: Aspetta, un momento.
2: Quindi ci c'è anche più specifico.
1: Marcatori, chi è che vuoi? Brobby. Il sesto gol, proprio il sesto gol, a 9. Esatto. Un gol di Gyökeres in qualsiasi momento a 4,75. Un gol di Isak a 4,75. Se invece tu dici il prossimo gol lo fa Gyökeres o anche Isak a 8, in quel caso lì, perché c'è non solo, è proprio lui che adesso.
0: Vediamo che c'è un attacco della Svezia con un cross raso terra, il pallone messo fuori dai centrali della difesa olandese. Olanda che adesso, come nel primo tempo, torna a soffrire un pochino. D'altronde l'Olanda è stata protagonista di due grandissime sparate all'inizio del primo tempo, all'inizio del secondo tempo, due gol in una prima occasione, due gol alla seconda, 4-0. Poi la Svezia è anche venuta fuori nel tentativo di riaprire la partita.
1: Tardivo.
0: Però l'ha fatto con i buoi abbondantemente scappati.
1: Esatto, tardivo, un riscatto tardivo.
2: Tardivo.
1: Beh sì,
2: tardivo.
1: Perché vedi, mentre l'Olanda pam pam nel primo tempo, pam pam nel secondo,
2: un pochino,
1: tra l'altro fammi fare due calcoli, 17 meno 5 fa 12, giusto?
2: Sì.
1: 54 sì. meno 47 fa meno invece. No, perché volevo vedere se c'era corrispondenza.
3: Sono 7 minuti tra 54 meno 47 sono 7 minuti.
1: Sì, esatto.
2: Okay.
0: Mi ero perso in questi calcoli aritmetici, calcio d'angolo senza sviluppi con colpo di testa e pallone sul fondo. 4-1 per l'Olanda. Sulla Svezia siamo al 17° della ripresa a Houston.
2: Allora chiaramente mi diverte molto sentirvi parlare di calcio, uno perché effettivamente io ne tratto molto poco, ma perché poi ci si spiega insomma un sacco di cose anche, no, qui dietro. Durante la pubblicità, lo dobbiamo dire, stavate chiacchierando rispetto alla durata, alla lunghezza delle partite, no? Dicevate poteva in generale essere ridotta la durata delle partite con un intervallo di una lunghezza differente.
0: Sì, soprattutto è il grande dibattito, no? Si sta pensando di portare anche, anche se insomma siamo molto lontani da questo orizzonte, il calcio ha due tempi da 30 minuti magari effettivi, quindi come nel basket, no? Il pallone esce, si ferma il cronometro, il che peraltro azzererebbe le polemiche su quanto ha dato di recupero, doveva dare 5 minuti, doveva dare 6 recuperi, lì quando la palla è in gioco si corre, quando arriva la sirena del 30° minuto è finito il tempo, anche se stai per tirare in porta, però insomma è una cosa che rivoluzionerebbe molto il calcio. Sicuramente ha fatto ha scatenato molta polemica questo fatto dei cooling break da 3 minuti durante le partite, perché il cooling break è stato introdotto qualche anno fa da 1 minuto soltanto in condizioni climatiche particolari, cioè quando c'era molto caldo, molta afa eccetera. Adesso è stato triplicato il tempo e viene fatto il cooling break anche questa sera, dove c'era uno stadio con l'aria condizionata ai 21 gradi, quindi non c'è necessità di reidratarsi, ma c'è la necessità di avere 3 minuti di spot pubblicitari da inserire all'interno delle partite. Noi siamo
1: assolutamente
0: tra l'altro, no al calcio moderno.
3: Tra l'altro il cooling break di solito lo chiama l'arbitro, mentre invece qui è obbligatorio, cioè è proprio una questione di obbligatorietà da parte della FIFA che li ha.

0: venduti quegli slot a 6-7 milioni di euro l'uno.
1: Certo, pubblicitari, certo, mettiamola
2: certo,
1: così.
2: Certo.
3: Però non è semplice, molti giocatori raccontano che non è semplice fare questo intervallino da 3 minuti, cioè spezza molto il ritmo, spezza l'andamento della partita.
1: È quello, è quello. Allora, il fatto che siano dall'altra parte del mondo e abbiamo dovuto in qualche modo adattarci, no?
2: Agli orari? Io particolarmente, no, sì, è una tortura.
1: Ma proprio a una modalità del calcio giocato in maniera differente dal nostro, sicuramente.
3: Te la dico in modo brutale. Sì. Il problema è che c'è un atteggiamento di grande sussidiarietà della FIFA agli Stati Uniti, alla Casa Bianca, a Trump, con Infantino che fa il cameriere di Trump. Okay. Quindi di solito la FIFA esporta le sue abitudini e le sue regole ovunque, qui negli Stati Uniti non si può, e quindi qui negli Stati Uniti capita che ci siano squadre che non possono soggiornare laddove giocano le partite, come l'Iran, perché non sono gradite alla Casa Bianca. Ci sono arbitri che come il famoso arbitro somalo, che aveva tutti i documenti in regola all'aeroporto, dopo 11 ore di interrogatorio è stato rispedito a casa perché non gradito chissà perché agli Stati Uniti, e la FIFA zitta, ecco, non escono bene.
4: C'è stato anche il caso del giocatore dell'Iraq che si chiama Aman Hussein, miglior marcatore della storia dell'Iraq, uno dei giocatori più importanti, che hanno tenuto 11 ore negli Stati Uniti alla frontiera in aeroporto per il cognome, perché credevano fosse un figlio.
3: Non hanno capito il concetto di omonimia. Sono un po' indietro i ragazzi, d'altronde guardano il baseball.
2: Sarebbe, Paolo, interessante avere le trascrizioni delle 11 ore di interrogatorio dell'arbitro per capire quale domanda ha sbagliato.
1: Esatto.
2: Perché almeno così lo sai.
3: No, ma pare che anche lì si sia trattato di un caso di omonimia con un presunto un presunto affiliato all'organizzazione terroristica somala, ma era un omonimo. Il problema è che come tu fai a sbagliare, cioè questo che fa l'arbitro nel mondo e che verrà negli Stati Uniti ad arbitrare, lo sai, dovreste farle prima queste danni. Non è che sono arrivato io all'improvviso a che sorpresa. Non sono nessuno.
1: Certo.
3: Sei una persona comunque conosciuta che fa parte dello staff del mondiale.
1: Accreditata, penso.
3: Sei accreditata e hai avuto tutti i visti rilasciati dall'ambasciata americana, peraltro, non dal comune
2: di Busto Arsizio.
3: Di Milano,
2: tra l'altro,
3: di Busto
2: Arsizio. Magari è cambiato l'ambasciatore proprio il giorno prima del volo.
3: E quindi insomma, c'è stato un atteggiamento molto discutibile.
2: Ne abbiamo fatti tanti. Siamo d'accordo tutti che sono i più brutti mondiali visti finora.
3: Totalmente.
2: Tantissimi punti di vista. Sotto tantissimi punti di vista sono i mondiali più brutti, soprattutto gli orari.
3: Gli orari sono dettagli da fuso.
2: Però al di là di battute, io credo che siano veramente i mondiali più brutti di sempre.
1: Brutti perché? Perché stanno giocando male in generale?
2: No, ma il gioco alla fine, poi quando giochi è sempre bello vedere le squadre giocare, bene o male che sia. Ma per una serie di motivi, organizzazione, regole...
3: Costi. Ragazzi, la Gazzetta dello Sport ha fatto un reportage molto interessante su andare a vedere una partita a New York. Cioè tu sei a Manhattan e devi andare allo stadio di New York, peraltro dicono New York, ma in realtà è nel New Jersey, quindi al di là dall'altra parte del ponte, per intenderci, e ci sono costi di trasporti elevatissimi. Ma stavamo parlando di $180.
4: Sì, praticamente per il treno diretto sono $100, mentre con l'Uber sono più o meno la stessa cifra.
3: Lasciandoti però a 30 minuti a piedi dallo stadio, perché l'Uber non si può avvicinare.
1: No.
4: E i taxi di New York di solito tendono a non prendere quel tipo di corsa lì, perché secondo loro non gli conviene.
2: E il parcheggio costa più che a Portofino, €400 per parcheggiare avanti.
3: Capito. $400. Non esiste che ci sia un privato che dice vai per via, parcheggiare da me, ci sono i mondiali, $400 di parcheggio. Ma voi siete matti.
2: Tra l'altro, Paolo, ti ricordi, però... scusami, quando era uscita la polemica sui costi dei biglietti, no? Che c'erano biglietti che costavano meno caro, mi sembra $2,500, chi è che ha detto se non potete permettervi...
4: Infantino,
2: ecco, se non potete permettervi di spendere $2,000 per un biglietto per una partita dei mondiali, dovete rivalutare le vostre scelte di vita. O, come dire, avete sbagliato tutto se non potete buttare $2,000 per andare a vedere una partita dei mondiali.
1: Quindi capirete, tutte queste persone che sono allo stadio hanno fatto questo percorso, hanno pagato queste quote, appunto, sia per il parcheggio, per gli Uber, per tutte quelle persone lì hanno fatto questa cosa qua.
3: Probabilmente sì, poi magari non sarà così in tutte le città. Quello era un caso su New York, che però voglio dire non è una città secondaria, sì, ecco, esatto. Diciamo così. Però io credo che, insomma, non vogliamo fare della retorica, sì, non vogliamo dire il calcio della gente, eccetera. È chiaro che se uno decide di andare a vedere una partita, un mondiale, deve mettere in considerazione il fatto che possa anche spendere un po' di soldi. Ma le cifre che abbiamo detto, non per il biglietto dello stadio, che è già molto alto, ma per il pullman. Ma che un pullman, ma ragazzi, ma vi rendete conto un pullman che va la navetta che va allo stadio, che in molti posti è gratuita, certo. $180, ma cos'è, un aereo?
2: Ma tutta la navetta, cioè, 180 Paolo, da dividere euro? In 65, no?
1: Esatto. In tutto questo stanno facendo un altro cooling break, un altro, no? Cooling break, stanno, esatto. Si stanno riposando un altro po', esatto, sì. E quindi allora a questo punto ci riposiamo anche noi.
3: Vai.

0: Ok, Tuca Macarena, 20 e 33 minuti, allora ne stiamo dicendo di tutti i colori qui a noi dire mondiali, Andrea Salvati, Tom Angelini, Paolo Pacchioni. Allora, stavamo parlando, oltre ai discorsi che abbiamo fatto finora riguardo appunto all'Olanda Svezia, anche riguardo a questi mondiali, con un po' di giusta polemica, insomma ragionata direi, anche riguardo agli stadi, no? Perché dicevi, sì, Paolo, che alcuni hanno la copertura e l'aria condizionata.
1: Non c'è parità di trattamento, cioè è chiaro che negli Stati Uniti in questo periodo fa molto caldo, era già successo nel 1994 quando ci furono gli altri mondiali americani, ma se non altro lì il caldo era democratico, faceva caldo per tutti, sì, perché si giocava in stadi più o meno tutti uguali. Qui invece c'è una profonda differenza, perché adesso durante il cooling break la regia ha inquadrato dall'alto lo stadio di Houston, che in effetti è molto bello, a parte che visto da fuori sembra un centro commerciale, una grande azienda, cioè non sembra neanche uno stadio, è completamente coperto, tipo modello palasport, quindi, e all'interno quindi si può giocare in condizioni veramente piacevoli, 20 gradi, 21 gradi con l'aria condizionata, e quindi i giocatori non fanno troppa fatica. Al tempo stesso però ci sono stadi come quello di New York o come quello di San Francisco o come quelli in Canada che invece sono completamente aperti, peraltro neanche senza la copertura sulla tribuna, quindi se piove ti prendi l'acqua e se picchia il sole ti pigli l'insolazione, dove invece magari i giocatori sono costretti a giocare in condizioni un pochino più complicate, 35-36 gradi con un alto tasso di umidità. E chiaramente, considerato che tutte le squadre sono chiamate a giocare tutta una serie di partite e il dispendio di energie è un fattore importante, non è giusto che alcune squadre giochino al fresco e alcune squadre giochino al caldo. Quindi anche in questo senso mi sembra un mondiale organizzato male.
0: E comunque è responsabilità, tra virgolette, della FIFA, non
1: sì, sì,
0: aver togli messo
1: le,
0: dei paletti,
1: le virgolette.
0: No?
1: Sì. Esatto. Perché il problema è questo, no? Cioè, io sono convinto del fatto che in alcune nazioni la FIFA sarebbe andata lì dicendo: allora, per garantire un buon mondiale voi dovete comunque garantire i parcheggi, le navette, eccetera. Gli Stati Uniti, tutto zitto.
2: Tra l'altro c'è anche un problema legato all'erba, sì, del campo.
3: Gli
2: perché
3: Stati Uniti, c'è un grande problema legato all'erba.
2: No, non in quel senso, però legato al fatto che per quanto riguarda, no, le partite di football americano, il terreno è sicuramente diverso. Anzi, ce ne sono alcuni che giocano anche con quello sintetico, che per la FIFA non va bene per giocare ai mondiali, quindi hanno dovuto mettere uno strato di terreno vero, di erba vera. Il problema è che Van Dijk e altri giocatori si sono lamentati perché dicono che è tagliata troppo corta.
3: È duro,
2: è molto
1: anche
2: duro.
1: Rabiot ha parlato male.

0: Del terreno di gioco dell'altra sera. Ah. Vabbè, insomma, la sostanza, ragazzi, vi ricordate quando i mondiali si facevano in Germania e li vinceva l'Italia?
1: Che bello, bello, vedi?
2: Anche in Francia, insomma, vanno giocati sì, paesi. Sì. Guarda, io li avrei fatti giocare, ci sono paesi tipo in Uruguay si potevano fare giocare in questi, perché dà anche la possibilità a questi paesi, insomma, di migliorare, di prendere un sacco di soldi che arriva dall'estero, migliorare le infrastrutture. Invece si va a giocare negli Stati Uniti, dove poco interessa, tanti soldi. Tra l'altro c'è anche questa ennesima polemica, come se non bastassero quelle degli ultimi giorni, con la finale, con Trump, proprio lui,
3: che andrà,
2: esatto, credo che sarà lui a premiare, esatto, e anche qui,
0: sì,
2: insomma...
0: Sì. Sperando esatto, per la prima volta non sarà il presidente della FIFA, ma il presidente della nazione ospitante che premia. Non è mai successo. Esatto. Il problema è che lì Trump va da Infantino e dice: allora ho deciso che premio io. Esatto. Ma accontentiamoci del fatto che non voglia dare il calcio all'inizio o giocare.
2: Aspetta, che può ancora pensarci. Però Paolo sta povero con questa piega. Se ricordi alla vittoria dell'Argentina in Qatar, diedero la vestaglia tipica da Messi da indossare. Qui attenzione, il vincitore dovrà mettere la cappottoio toro scatenato. Te lo ricordi? Quello del.
0: Pensavo una parrucca arancione per emulare il presidente.
3: E tra l'altro occhio, perché se dovesse fare come al mondiale per club, quando il Chelsea ha vinto l'anno scorso il mondiale per club, Trump era lì insieme ai giocatori del Chelsea, mentre c'era, mi ricordo chi, che alzava la coppa al cielo e gli dicevano: presidente, deve andare via. Lui: no, resto qua. Si è messo a ballare pure, il solito ballo.
1: Ho vinto io.
0: Tra l'altro, intanto in campo si gioca 31esimo minuto del secondo tempo, se per 4-1 dell'Olanda sulla Svezia. Olanda che adesso attacca, brutta giocata con pallone che va direttamente sul fondo. È entrato anche De Pai nella formazione olandese. Diciamo che dopo che l'Olanda ha subito il gol della Svezia, però ha congelato la partita, non è più successo nulla. Quindi
2: tutti contenti così, insomma, l'Olanda vince, la Svezia alla fine è riuscita a segnare, li vedo un po' più
1: uno è proprio...
2: ho capito, no. Però insomma
0: piuttosto che niente, ma è piuttosto
1: assolutamente esatto.
2: Guarda che arrivano i Pretenders, gli imbroglioni.
1: Don't get me wrong, the Pretenders.

0: Don't get me wrong, Pretenders, siete su RTL 105, 20 e 41 minuti, questo è Noi Dire Mondiali, stiamo seguendo l'Olanda Svezia e stiamo parlando appunto delle prossime edizioni, di quelle passate e di quelle prossime che dovranno tenersi ancora in, come dire, in maniera diffusa, corretto?
1: Modalità diffusa, sì, perché il prossimo mondiale sarà organizzato fra 4 anni, tendenzialmente il grosso in Spagna, Portogallo e Marocco. Beh. Però ci saranno delle incursioni, per esempio una partita in Uruguay per celebrare il centenario del primo mondiale che si disputò proprio nel paese sudamericano. Ci sarà anche una partita in Argentina, insomma c'è questa moda di allargare un po', che insomma io resto dell'idea che, allora, il mondiale diviso in due paesi ci può stare, soprattutto se sono contigui, cioè fai Spagna e Portogallo, si dividono le spese, tutto sommato non è un problema spostarsi da Lisbona a Siviglia o da Porto a Madrid, certo. E quindi si può fare. Mi domando che senso abbia giocare un mondiale in Spagna con una partita sola, una sola in Uruguay. Ma perché?
0: Ma questa cosa appunto, allora, viene per celebrare probabilmente un anniversario importante. Sì. Ma in questo caso il peso della FIFA, che deve proteggere i giocatori che devono spostarsi, fare ore di volo, cambiare fuso orario e quant'altro, non c'è.
1: Penso che insomma si badi di più al guadagno di coinvolgere più paesi piuttosto che alla salvaguardia dei calciatori. Sì. Poi dopo ci sarà la retorica dicendo: ah vabbè, ma con tutto quello che guadagnano, ho capito, ma uno anche se guadagna tanto, se gli fai cambiare il fuso orario e il clima è stanco lo stesso e rende di meno anche se tanto pagato.
2: Sì. È anche vero che comunque il sindacato dei calciatori, la FIFPro, quello mondiale, non si è mai lamentato troppo da questo punto di vista. Anzi, l'unica volta che si sono lamentati ultimamente è stato con Electronic Arts, che è la società che si occupa di videogiochi, che insomma distribuiva FIFA, il famoso gioco FIFA, che poi ha dovuto cambiare nome perché la FIFA, la federazione, ha detto: no, noi vogliamo far uscire il nostro gioco. E lì c'erano i giocatori che volevano insomma più diritti per quanto riguardava i loro volti che erano nel videogame.
1: Pensate. In tutto questo viaggeranno su aerei in business class, cioè non è che fanno come nel 50 che si andava col piroscafo, ecco.
3: Bello però, che con le valigie belle.
1: Peraltro sai che la nazionale andò a giocare col piroscafo perché si era reduci dalla tragedia aerea del Grande Torino. Certo. Che aveva scosso molti, okay. E quindi, ma addirittura anche nel 62 in Cile, io credo che l'Italia andò viaggiando in nave, quindi partendo da Genova un mese
0: come
1: prima,
0: Cristoforo Colombo,
1: con i giocatori che si allenavano sul ponte della nave durante la navigazione.
2: Beh, pensa però che bello.
1: Allora. Sì, più comodo adesso.
2: Sì, più comodo adesso, però insomma diciamo che su quei transatlantici sì, c'erano parecchi comfort.
3: Beh, ecco. Se prendi le navi da crociera adesso, voglio dire, c'è anche campi, tutto.
1: No, certo, la tempistica che insomma non è proprio.
3: Forse stanco del volo aereo che scendi tutto.
0: Sì, sì, ci metti 25 giorni. La cabina del massaggio, ecco, c'è un po' tutto,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì, sì. Cioè parti e ti devi prendere 2 mesi di ferie in pratica, più o meno.
1: Intanto la partita è al minuto numero 82, sempre 4-1 dell'Olanda sulla Svezia. Noi stiamo divagando perché insomma ormai c'è poco da dire su questa partita che l'Olanda ha fatto sua.
0: È un po' chiusa. Però in realtà vedo che stanno ancora confabulando gli allenatori, per cui loro ci tengono ancora.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 20:47 minuti. Allora, ancora quanti minuti mancano per la fine
1: sempre
0: di Olanda-Svezia?
2: 5 minuti più il recupero, che sono 3 di cooling break, diciamo una decina di minuti, dai.
0: Ok, ok. Stavate invece facendo delle previsioni, dei calcoli riguardo al Giappone.
1: Ma guardavamo la classifica, la classifica che...
0: Dai, chi vince, ragazzi? Facciamo un pronostico. Adesso, in questo momento,
2: secondo me passano al 16esimo in finale tutte e tre, Olanda, Svezia e Giappone, che giocherà questa notte, eliminata la Tunisia. Credo che sia uno dei gironi questo che qualifica tre squadre e passeranno tutte e tre.
3: Sì, sono d'accordo anch'io, perché comunque facciamo i calcoli che potrebbe addirittura il Giappone, che al momento ha solo una partita con un punto, potrebbe arrivare primo qualora vincesse due le partite, scavalcando sia Olanda che Svezia. Però l'Olanda con 4 punti dovesse arrivare terza, passa tra le migliori terze.
2: Sì, perché dobbiamo anche dire che appunto oltre alle prime due di ogni girone si qualificano le 8 migliori terze su un totale di 12, quindi vuol dire che delle terze la gran parte passa, e se tu fai 4 punti sei certo, esatto, di passare.
4: Esatto, tra l'altro Messico e Stati Uniti invece sono già sicure di passare, di andare quindi ai 16esimi di finale. Stavo vedendo adesso qui il bracket, e il bracket sarebbe il tabellone più esagerato della FIFA. Il Messico affronterebbe in questo momento la terza la migliore terza del gruppo C, E, F o H, gli Stati Uniti del gruppo B, E, F, I o J.
2: Numero jolly?
4: È una roba
0: al Giappone di prima. Ma il Giappone
2: il Giappone è una squadra. Però nel calcio di oggi è comunque una squadra che ha guadagnato tante posizioni. Cioè, 20 anni fa tu giocavi col Giappone, la consideravi una squadra materasso con la quale devi per forza vincere, magari segnando tanti gol. Adesso diciamo che le distanze col calcio europeo si sono un pochino diminuite, e a livello asiatico comunque il Giappone è una buona squadra, poi non da vincere il mondiale, però non è scontato giocarci contro e vincere, tant'è che l'Olanda, che ha segnato 4 gol alla Svezia, col Giappone ha pareggiato.
0: Hai capito? Ma in tutto questo invece fammi capire...
3: merito di Ollie e Benji, sono cresciuti anni fa con quel cartone animato, tanti si sono appassionati.
0: Sarà quello.
3: Il
0: fantacalcio in questo caso c'è?
4: C'è.
2: C'è il fantamondiale?
4: C'è anche il fantamondiale. C'è anche il fantamondiale, e l'unica cosa che non ho ancora ben capito, dialogando un po' con alcuni amici, è: ma una volta che tu superi la fase a gironi e va bene, superi i 16esimi di finale, metti che tu avevi
3: sento il brivido qui tra la quarta e la sesta.
2: Vediamo questa azione della parte della formazione olandese con il cerchio di centrocampo conquistato adesso. Siamo all'88esimo minuto, l'Olanda in vantaggio per 4-1 sulla Svezia. Manovra adesso sul settore di sinistra, c'è una serie fitta di passaggi. Bella questa azione dell'Olanda con il pallone dato in avanti in area di rigore. Attenzione al tiro, la palla in rete. Guarda un po' la sorpresa di Andrea Salvati, c'è il gol che è stato segnato da Somerville.
3: Bellissimo.
2: Dal limite dell'area di rigore, una gran rasoiata, ancora una volta un pochino controtempo il portiere Nordfeld, e dunque per la quinta volta esultano i tifosi e le tifose olandesi. Ride Kuban in panchina, l'Olanda ha segnato il quinto gol, gioco partita incontro, però Svezia spazzata via.
3: Però Paolo, perdonami, la Svezia ha preso i primi due gol identici.

0: identici, il terzo è identico, il quarto bello, uguale al quinto però.
1: Sì, è vero. Peraltro Svezia, che aveva vinto 5-1 la prima partita con la Tunisia, sta perdendo 5-1 questa, quindi a livello di differenza reti è assolutamente inequivocabile.
0: Come sono proprio le istruzioni dei mobili di Ikea. Perfetti.
1: Sai che forse c'è un fuorigiochino all'inizio dell'azione?
0: No, non
1: di Summerville, di quello che gli passa il pallone.
0: Quella lì di prima, comunque gol uguale a quello di prima, bello.
2: Bel gol di Crisenzio.
0: Di chi?
2: Crisenzio. Si chiama così, Crisenzio Summerville.
3: È un intruso nella vignetta.
2: Si chiama Crisenzio. Pensa ai genitori di quel giorno che hanno deciso Crisenzio.
0: Tra l'altro, Summerville che segna nell'ultimo giorno di primavera o il primo d'estate.
3: Ma guarda che
1: è molto romantica questa cosa.
3: Tra i brividini e la sciatica.
0: Come ne esulta proprio per questo. Vediamo come ne esultare. Tra l'altro anche Brutarello, povero ragazzo.
1: Ma anche un bacino alla telecamera.
0: Per i denti finti.
2: A Giorgia,
1: Però comunque ragazzi, io preferivo più quando abbiamo parlato di FICA nel primo tempo.
0: Sì, anch'io. Però,
1: bello lì sto dibattito sulla FIFA, il mondiale, eccetera. Ma fra la FIFA e la FICA è meglio la FICA. E ovviamente andatevi a sentire cosa abbiamo detto nel primo tempo.
3: Poco ci manca, insomma. Siamo comunque sempre lì, è sempre molto interessante.
0: Vabbè, Paolo, se sei d'accordo, siamo al 91esimo, 5-1, chiudiamo qua.
3: È finita?
0: No? Finite qua.
1: Ascoltiamoci un disco e alla fine della prossima canzone vediamo il risultato finale.
3: No, aspetta, c'è la regia, Paolo, che in realtà mi dice palleggia un po'.
1: Palleggiamo. Allora, abbiamo detto la parola lì, ci riferivamo alla pausa caffè che si fa in Svezia, la fica e la pausa caffè.
3: La pausa caffè,
1: per quanti si ponessero soltanto loro all'ascolto. Millennium.
4: L'L102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Sì, arriva sempre, no? Alla fine delle due ore di ogni programma su RTL 102.5, quel momento in cui vi sblocchiamo un ricordo, perché vi regaliamo un pezzo appartenente al passato e che sicuramente vi aveva truccato delle corde profonde dei vostri ricordi. Arrivano i Genesis, Turn It On Again.

0: Again, Genesis, il nostro Millennium Hit su RTL 105.20, 56 minuti di questo sabato sera, sabato 20 giugno. Allora, noi dire mondiali, Olanda-Svezia sta per finire. Quanti secondi mancano?
1: Siamo a 5 minuti di recupero. 5
2: esatto, 4:40, quindi una ventina di secondi alla fine. Poi c'è stata un'interruzione per un colpo al volto di Somerville. Credo e spero che non aggiunga recupero al recupero. Intanto siamo sul 5-1 dell'Olanda sulla Svezia. Ricordiamo ancora la doppietta di Brobbey all'inizio del primo tempo, la doppietta di Gapko all'inizio della ripresa, che hanno in qualche modo indirizzato la partita. Poi c'è stato il gol di Elanga, il gol della bandiera della Svezia, e poi la chiusura con Somerville che in pieno recupero ha siglato il 5-1. C'è il corner in favore della Svezia, il cross verso il centro, il colpo di testa, la parata da parte di Verbruggen, che comunque è stato decisivo nell'istante in cui alla fine del primo tempo la Svezia poteva riaprire la partita. Le sue parate hanno tenuto l'Olanda a distanza di sicurezza, e quindi poi nel secondo tempo la formazione di Koeman ha potuto dilagare, e a Houston arriva in questo istante il fischio finale. L'Olanda ha battuto la Svezia 5-1.
0: Allora facciamo anche un piccolo ricapitolo di quello che abbiamo parlato. Alci, di FIFA,
3: di
0: fantacalcio, esatto, di Trump, di aria condizionata, degli stadi, un po' di tutto, no? Quindi abbiamo dato una panoramica generale di
1: sulla
0: che
1: vita,
0: sono
1: sulla
0: mondiali.
1: Vita in generale. Un bel momento di riflessione sulle vostre, le nostre e le loro vite. Grazie Giorgio Assurina.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere. Naturalmente ci sentiamo, ci vediamo domani. Con voi con un'altra partita. Quindi
2: c'è la Spagna.
0: Squadra che vince non si cambia.
2: Porta le nacchere.
0: Beh, è già giusto, è vero. A domani ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
5: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: E anche a Pontinia, in provincia di Latina, sono le 20 in punto, 21.
11: RTL 102.5, giornale orario.
12: Buona serata da Sergio Gadda, con subito il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Raffaella Coppola.
13: Un altro pesante affondo e una nuova puntuale replica. Dopo che gli

0: Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad avere rapporti con noi per far risalire il suo consenso, sentenzia Donald Trump all'indirizzo di Giorgia Meloni. E lei ribatte: attacchi insensati, non stiamo dando uno spettacolo all'altezza, la mia popolarità non è affar tuo, concentrati sulla tua. Un botta e risposta senza esclusione di colpi all'indomani dell'attacco di Trump a Meloni, con quest'ultima che a suo dire avrebbe implorato un selfie al presidente americano. Quanto al diniego italiano dell'uso delle basi militari USA in Italia, la premier scandisce: il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. L'Italia rimane una nazione sovrana.
1: È stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27 anni, che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava il 17enne Gabriele Martini, deceduto. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo dell'auto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore. Si aggrava il bilancio di una serie di attacchi attribuiti a Israele su Gaza, sono 10 le vittime, tra i morti anche un cameraman di Al Jazeera. MotoGP, Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, domani ci sarà la gara ufficiale e non prenderà il via perché è squalificato dopo aver spinto un commissario di gara dopo una caduta. Marco Bezzecchi, il pilota italiano, ricordiamo, è attualmente in testa al campionato. Ora i mondiali di calcio con la vittoria dell'Olanda sulla Svezia. Paolo Pacchioni.
2: È stata una goleada 5-1 dell'Olanda sulla Svezia, Olanda che ha impostato la partita con due grosse accelerate all'inizio del primo tempo e all'inizio della ripresa. Si sblocca la situazione con Brobbey al quinto minuto e lo stesso Brobbey al 17esimo del primo tempo a segnare il gol del raddoppio. Poi la Svezia prova a rientrare in partita, viene annullato un gol all'Akerbilke e ci sono un paio di parate importanti da parte di Verbruggen. A inizio ripresa nuova grande partenza da parte dell'Olanda che nel giro di 9 minuti segna una doppietta con Gapko e a quel punto la partita è finita. Elanga segna il gol della bandiera per la Svezia al 13esimo, ma al 91esimo il neo entrato Somerville sigla il definitivo 5-1. Fra un'ora la sfida fra Germania e Costa d'Avorio. È tutto.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domattina. Sulla 7 Serravalle-Genova, per programmati lavori, alle 22 chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Bravo Mungi, questo è l'entusiasmo che ci vuole per far ripartire anche questa
6: ancora,
2: sera.
6: E ancora
2: una grande
6: di
2: suite,
6: più.
2: Una grande suite. Poi ci sarà una grandissima partita, cara Carnello. Insomma,
6: partitona.
2: Sì, c'è cioè una partitona.
6: Cioè Germania-Costa d'Avorio questa sera. Tra un'ora.
2: Cosa si può dire più di big match? Quelli bravi.
6: Il big match. Big match. So già per chi ti fare, ma non lo svelerò. Ci sono milioni di italiani che vogliono saperlo. Bisogna avere pazienza che dobbiamo
2: mamma
6: fare.
2: Mamma mia. Allora, fa un po' caldo. Non parliamo del caldo. Facciamo
6: non parliamo del caldo. Ne parliamo dopo perché c'è

0: Amelie, non è Francesco. E se non è Francesco, chi è Carnello?
1: Ma chi sarà? Non lo so, apriamo la porta a chiunque. Io faccio questo. A me chi bussa io apro. Che venga e sia benvenuto.
0: Sai che quest'anno c'è il San Francesco mi torna in auge, lo sai?
1: Ah, è vero? Sì, certo, c'è un motivo, cioè vuoi spiegare il motivo?
0: Beh, il motivo è che cadono dal 1226 la data della sua morte, il 3 ottobre, no?
1: Noi
0: festeggiamo, ci sarà 1226, facciamo i due conti, sono 800 anni, Carnello.
1: Un bel compleanno.

0: Fan su RTL 102.5.
1: Fan è la parola giusta, cara Carnello. Fan.
0: Fan significa divertimento, entusiasmo.
1: Brava.
0: Come quello del Roma Pride oggi. Bello. A Roma c'è stata una manifestazione meravigliosa. Bello. LGBTQ AI
1: c'è fatta con le AI, vuol dire in realtà. Non c'era niente di vero, era
0: tutto quello che è inclusivo nel mondo. Oggi era nelle piazze di Roma, attraversato dalla Piazza della Repubblica fino alle Terme di Caracalla. È stata una manifestazione meravigliosa, super colorata. Ecco perché il mio cerchietto stasera in rappresentanza.
1: Tu non sei andata, sei andata sul divano a dormire, però comunque lo diciamo lo stesso.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Katy Perry Dark Horse su RTL 102.5.
1: Luisa,
0: non vai. Come il cavallo nero.
1: Cavallo
0: ecco,
1: nero,
0: non,
1: cavallo,
0: non come quello di
1: Troia, no. Cavallo di Troia, ecco.
0: Sì, no, il cavallo bianco. Stavo pensando a Bocelli in questo caso e mi ricordo l'immagine indelebile nella mia mente di Bocelli che arriva al Festival di Sanremo cavallo bianco.
1: Ha fatto una parte di storia della televisione italiana.
0: È vero,
1: allora,
0: è vero.
1: Tutto pronto per la partita tra Germania e Costa d'Avorio. Anche i nostri bellissimi, meravigliosi giornalisti.
0: Oddio,
1: mettiamo ancora un po' di musica e poi ci siamo.
2: Noi due siamo bravi,

0: The World Cup is not enough. Young Beige su RTL 102.5. Così un piccolo
1: così ci sta, ci sta, cara Carnello. Sì. Allora, tra poco andiamo a scendere in campo con il nostro Paolo Pacchioni, con il nostro Andrea Salvati, con il nostro.
0: Pompei. È stato punito questa sera e quindi è in una stanzina senza
1: Pompei
0: aria condizionata.
1: Segue tutto anche da casa lui. Noi abbiamo le persone che seguono sempre 24 ore le cose.
0: Tra l'altro, 378-378-1025, fateci sapere per chi tifate stasera. Germania, Costa d'Avorio. Schieratevi.
1: Côte d'Avoir si dice di solito in francese, essendo un ex colonia francese, credo sia così.
0: È vero. Quella
1: roba che ha detto la Carnello.
0: Questo è il mio francese, finisce lì.
1: 378-378-1025, per chi tifate questa sera, ma anche cosa state facendo in questo momento, come state vivendo questi primi picchi estivi, sopravvivendo. Qualche tuffetto l'avrete già fatto, fateci l'invidia di nordici e meno nordici che non hanno ancora messo tanti piedi in acqua.
0: Anche i puristi del ventilatore, io ora sentire quei puristi del ventilatore.
1: A canna, proprio a casa a canna.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: più.
1: E tu cosa fai questa sera, sì, Carnello?
0: Cosa faccio cosa questa fai? Sera? E guardo e ascolto la partita su RTL 102.5, perché c'ha poco,
1: brava,
0: ragazzi,
1: brava,
0: tra un quarto d'ora, non so perché sto parlando così, sì, c'è la partita Germania Costa d'Avorio. Tra l'altro c'è in questo momento Tommy Angelino nello studio, non potete vederlo, ma si sta
1: sbraccicando
0: e sta litigando con un telecomando in questo momento. Non è amico dei telecomandi, diciamolo, forse
1: Tommy
0: questo
1: Angelino
0: va detto, che
1: ma
0: non è
1: secondo
0: amico dei
1: me posso dirti,
0: di Tommy Angelini.
1: Secondo me è così contento poi che sta per assistere insieme a noi a
0: sì,
1: la prossima partita, che non può farne a meno. Cioè,
0: no, non può farne
1: Angelini
0: a meno.
1: Sa, sente, vive sulla vibes della partita.
0: Sì, sì, si sta agitando tantissimo,
1: perché?
0: Forse si sta
1: perché?
0: Sentendo male,
1: forse
0: non lo so.
1: Quello, lo so.
0: O è entusiasta o si sta sentendo male, adesso scopriamo. Se
1: no,
0: cade a terra era
1: no,
0: la seconda,
1: no,
0: se no è la prima.
1: Capita.
0: È caduto a terra, ragazzi.

0: Remember the Time, Michael Jackson su RTL 102.5.
1: Bei vecchi tempi, cara Carmelo.
0: Bei vecchi tempi di una volta.
1: Che sono finiti, sono finiti,
0: ma ce ne sono di nuovi, grazie
1: esatto,
0: al cielo.
1: Esatto, perché tra poco, tra pochissimo, qui su RTL 102.5 parte la grande kermesse dei mondiali 2026. Con i nostri grandissimi giornalisti, il nostro Paolo Pacchioni, il nostro Andrea Salvati, il nostro Tommy Angelini. Prima le ultime news del signor Gadda, insomma, noi non vediamo l'ora di immergerci in questo universo, in questo paradiso. A
0: adesso
1: tra poco.
0: Il signor Gadda.
1: E anche a Dalano di Piave, in provincia di Belluno, le 21:48.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: un uomo è stato accoltellato nella zona del Quarticciolo a Roma, soccorso è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi, all'aggressione avrebbero partecipato più persone, i carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. È stato arrestato invece per omicidio stradale l'autore dell'incidente mortale di Forte dei Marmi in provincia di Lucca, Maria Paola Raiola.
4: L'uomo, che si è costituito, ha 27 anni, risiede a Milano ma ha origini siciliane. La notte scorsa aveva passato una serata alla discoteca Twiga. A bordo dell'auto che ha travolto lo scooter c'erano anche due ragazze, sentite poi come testimoni. Tutti si sono allontanati dopo lo schianto senza prestare soccorso. L'impatto sarebbe avvenuto mentre il SUV stava facendo un'inversione a U. Gabriele Martini, di 17 anni, è morto sul colpo. L'amico, che viaggiava sullo scooter con lui, un 18enne, è rimasto gravemente ferito. La notizia della morte di Gabriele Martini ha profondamente colpito Viareggio e tutta la Versilia. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la sua giovane vita spezzata.
3: Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati e la replica della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al nuovo attacco di Donald Trump. Nelle scorse ore il Presidente americano aveva affermato che la Premier italiana è in calo e vuole la sua amicizia per far risalire i suoi numeri. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, ha aggiunto ancora Giorgia Meloni. E siamo ai mondiali di calcio dopo la vittoria dell'Olanda 5-1 alla Svezia, tra poco in campo Germania e Costa d'Avorio. Allora ascoltiamo le ultime prima della partita con Tommaso Angelini.
5: Sì Sergio, una decina di minuti e poi Germania e Costa d'Avorio andranno in campo. Dopo la sonora vittoria contro Curaçao per 7-1, i tedeschi vanno a caccia del secondo successo di fila per blindare la qualificazione. Nagelsmann conferma la formazione dell'esordio con l'attacco formato da Sané, Musiala e Wirtz dietro all'unica punta Kai Havertz. Per quanto riguarda invece la Costa d'Avorio, il CT Faé cambia qualcosa nel suo 4-4-2. Bonny dell'Inter dal primo minuto in coppia con Ulai, Diomandé e Amad Diallo esterni d'attacco, e gioca anche Kusunu. Calcio d'inizio come detto alle 22. Per quanto riguarda le altre partite, lo ricordavi, l'Olanda che ha battuto 5-1 la Svezia. Alle 2 del mattino invece giocheranno Ecuador e Curaçao, alle 6 del mattino Tunisia Giappone. Per il momento è tutto, tra poco il fischio d'inizio di Germania, Curaçao, scusami, di Germania Costa d'Avorio, a te.
2: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata ancora da dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sui settori alpini e prealpini. Sole protagonista invece altrove. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali del giorno al centro-nord, ma anche i valori minimi saranno davvero tropicali. Massime che invece raggiungeranno punte di 38 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il tratto riaprirà alle 8 di domattina. E sulla 7 Serra Valle-Genova, per programmati lavori, chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5.
2: Noi dire mondiali.
1: Ebbene sì,
9: mondiali.
1: Mondiali.
9: Mondiali. Pronti, mondiali. Partenza, via.
1: Grande. grande Salvati, grande Salvati, carico a pallettoni. Anche Paolo Pacchioni carico a pallettoni.
9: Assolutamente, ecco, ragazzi. Grande sfida fra Germania e Costa d'Avorio.
1: Esatto. Big match.
0: C'è anche Tommy Angelini. Ricordiamolo.
1: Tommy, anche tu sei entusiasta?
5: Siamo prontissimi e carichi.
1: Beh, infatti, quel Curaçao è stato un attimo.
5: Un attimo. Ci ho ripensato.
0: Scusate, l'ho distratto con una mano sotto dietro il collo.
10: Comunicazione alla regia. Comunicazione alla regia. Chiudiamo il parental control così che si può vedere anche la Carnello in televisione. Perché evidentemente il parental control acceso non veniva inquadrata la Carnello. Rimettiamo il parental control. È possibile?
1: Non fare queste battute.
0: Ho fatto la muta oggi.

0: Beh, questo
1: è coinvolgente, coinvolgente.
2: Sì, sì, sì, sì,
0: ti morisce già con l'inno, eh? L'inno quando senti l'inno tedesco dici vabbè.
1: Guarda, noi siamo molto legati ovviamente al nostro inno, però sì, l'inno tedesco, l'inno inglese God Save the King, sì, sì, e anche la marsigliese, devo dire, marsigliese, sì, sono affascinati.
0: Ma come sarà quello della Costa d'Avorio? Prego maestro.
3: Prego, sentiamo.
0: Maestro?
3: No, non c'è.

0: finisce più.
1: No.
2: Bellissimo, bellissimo. Beh,
3: ti prendono vestimentolo.
2: Papà.
1: Eccolo qua.
3: Bello, eccolo qua. Bello,
1: bello, bello. Allora, amici, sì. Germania Costa d'Avorio si gioca a Toronto, BMO Field. Uno degli impianti più piccoli di questi campionati del mondo. Sì. 45.736 spettatori.
2: Paganti.
1: Paganti, non tutti. Non tutti. Tutti.
3: Anche scroccanti.
1: Qualche scroccante. Cioè, agli ordini dell'arbitro Benitez, paraguaggio.
2: Paraguaggio.
1: Paraguaggio. Un paraguaiano, che dirsi
4: voglia. Va a paraguaggio, va.
2: Vabbè, carino. Sì,
1: Carmelo, tutta la puntata lì con la corona di spine?
4: No, adesso la tolgo, perché mi sono resa conto che mi fa sudare qui la fontanella, questa proprio qui.
2: Occhio che viene via tutta la parrucca.
1: Esatto.
2: Poi,
1: sì, infatti un pezzo unico lì. Un pezzo
4: ho una colla speciale, quella estiva, quella tiene botte quella di sudore incontrollate, ecco, delle vampate, le tiene anche queste.
1: Allora, se siamo tutti d'accordo, mettiamo la sigla, il dai dai, così poi partiamo,
2: c'è
1: formazione,
2: dai dai.
1: Tutto.
2: C'è dai dai, certo. Sentiamola, sì. Power It!

0: Shakira. Dai, dai, bella. Questo è il preferito di Paolo Pacchioni, questo disco. Adesso,
1: io
0: questo...
1: guarda, lo sento a lupi in macchina tutto il giorno. Allora, iniziato il match, fischio? Fischio! Quella.
2: Bello.
1: Si parte, partiti, Germania, Costa d'Avorio. Andiamo con le formazioni o non ce ne frega niente?
3: No, no, no, la lettura delle formazioni è un momento molto atteso.
2: Io mi gaso sulla lettura delle formazioni.
0: Vai, Salvati,
1: allora,
0: vai.
1: Germania con Neuer fra i pali, Kimmich, Ta, Schlotterbeck, Braun in difesa, Pavlovic, Mecha, Sané, Musiala, Wirtz e Havertz in attacco. Costa d'Avorio invece ricca di giocatori che insomma militano, hanno militato nel nostro campionato italiano. Fofana tra i pali, Conan il Barbaro, Agbadou, Kossonou e Singo, e qua ce ne sono due di giocatori della giocabilità, Kossonou e Singo, poi Diallo che sì, il terzo, Sangaré, Diomandé che in Veneto viene usato spesso,
2: per altre cose,
1: grandi tifosi della Costa d'Avorio, davanti Inao Ulai e Bonny, altro giocatore che milita in Italia tra le file dell'Inter. 1:15, 0-0 Germania con la canonica classica divisa bianca, pantaloncino nero, calzettoni neri. Costa d'Avorio ovviamente col tipico, dove vai? Non ti fidi che vai a guardare, Martino, cosa fai? Ti sposti, vai a guardare meglio.
2: Stavo vedendo a che minuto
3: Costa d'Avorio ha preso le maglie dell'Olanda, se lo fate prestare dalla partita prima.
1: Esatto. Costa d'Avorio invece in completo arancione, esatto.
2: Ma qual è la temperatura al suolo percepita in quei di Toronto, Canada?
3: Fa freschino, fa freschino, ieri addirittura collegamenti con il Giubbino, perché comunque Toronto, Toronto è fresca, e infatti vi dico che se l'Italia fosse andata al mondiale avrebbe stabilito il suo quartier generale proprio a Toronto, primo perché ci avrebbe giocato la prima partita, secondo perché il clima è comunque buono, terzo perché è pieno di italiani.
1: Cioè, il
3: comunque ad ogni
1: posto,
3: buon conto non ci sono,
2: c'è quel piccolo problema che
0: dettagli,
1: infatti
0: dettagli.
1: C'è il timido Sané, è unico giocatore in manica lunga.
0: Ah, io ho visto
3: forse perché si sarà scottato la prima partita.
4: Esatto. Sì, pure Kai Havertz, l'attaccante.
1: Vedi, con la manica lunga entrambi, vedremo, vedremo. Comunque insomma Germania che parte subito forte, schiaccia gli ivoriensi nella propria tre quarti. Esatto, Germania insomma che ha avuto un girone, pensate all'esordio, solo 7-1 contro Curaçao.
0: Oh.
1: Stasera oggi quanto finisce contro la Costa d'Avorio?
0: Ah, vero?
3: No, beh, più equilibrata come partita, insomma, comunque il calcio africano. Poi c'è questo Diomandé,
1: esatto,
3: che comunque è molto interessante, lo sta dimostrando anche
1: adesso. Esatto, Diomandé si è fermato lì, però insomma è rimbalzato.
0: Uno raccomandato da quelli forti, diciamo, dai poteri forti.
1: Dai poteri forti, Diomandé che gioca sulla fascia sinistra, giustamente, proprio in contrapposizione, capisci?
3: E comunque, Toby Angelini, correggimi se sbaglio, è comunque un oggetto di mercato importante, no? Questo Diomandé.
4: Diomandé si gioca nell'Ipsia, insomma, è un giocatore ricercato non solo per quanto riguarda il campionato tedesco, ma anche in Italia ci sono comunque alcune squadre che lo stanno cercando, tra cui ci sarebbe anche il Milan,
2: e non
4: bisogna
2: lo
4: vedere
2: trovano,
4: se Amorim
2: però
4: se lo prende,
3: però esatto, bisogna vedere se c'è qualche dirigente del Milan in questo momento che è in grado di andare lì, e peraltro c'è anche il Liverpool, avevo letto, che era interessante.

0: Pensate. Valutazioni surreali, ho sentito tra i 90 e i 120 milioni, non di lire.
1: Onesto.
2: Non lo so. Non era in valuta ivoriana.
0: Probabilmente quello che poi loro per i cambi.
1: Oggi non ci sono dei bei giochi di parole, no? Gerciv, non.
2: No, purtroppo no.
1: Gerociv anche, no?
3: Gerociv è meglio che lo lasci
0: si
3: perdere.
0: Si sa che insomma i tedeschi sono molto spiritosi, su questo punto di vista.
2: Occhio,
0: discesa la Costa d'Avorio, Bonil, cross dentro, deviato, corse, corner.
2: No, niente. Corner. Ah no, era fuori gioco.
0: Peccato, non si trattava di Bonny, bensì di Singo, esatto. E quindi bella discesa sulla destra, il cross, niente. Adesso cross. C'è che si sì, inquadrato. Comunque Diomandé
2: è della serie di Cagliari.
0: Allora, il più brutto della serata, siamo già tutti d'accordo, è Diomandé, con al di là della pettinatura, anche l'espressione, insomma, non è delle più felici.
2: Bruttino.
3: Concentrato.
2: Esatto. Allora, c'ha il naso di Coppi.
0: Esatto.
4: Il capello di Gervinho.
0: La fascia di Gervinho, esatto.
2: E vedremo un po' il tocco di palla.
0: Vabbè, intanto qui tocca la palla alla nazionale tedesca, palla dentro e niente, insomma, partita che al momento sono un po' così,
1: sì,
0: non
1: c'è stato
2: 4 minuti e mezzo, momento
0: si avvicina già al momento del cooling break,
1: Se noi fossimo lì, dottor Salvati, noi in questo momento ci staremmo alzando e andando verso il bar a prenderci due birre.
0: Allora, a parte che io non bevo alcolici.
1: Mamma mia.
0: Perché non mi piace, ma poi comunque io faccio parte del io e soprattutto anche Tony, che facciamo parte del vecchio stile, si arriva due ore prima e si va via un'ora dopo, senza mai alzarsi. Solo una volta sono stato costretto ad abbandonare a un minuto la fine del recupero durante per prostatite acuta improvvisa in Monaco Juventus.
2: Linea Monte Carlo, silenzio.
0: Ce n'era una sola ed era lontana. Ho detto, se arrivo che occupata è finita.
1: Hai visto l'arcangelo Gabriele che ti indicava la strada verso la tua
2: Vabbè, la leggenda narra che il grande Sandro Ciotti tanti anni fa la fece nel bicchiere grosso della Coca-Cola, sai quello rosso?
1: Ce ne sta un po'
3: di necessità virtù.
1: Allora,
3: che devi fare?
1: Ascoltiamo una White Girl Wasted.
0: Per forza?
1: Mi piace. Per forza, perché
2: è Anna questa,
1: Anna. Sì, Anna. Sì, Anna. Sì, Anna. Sì, Anna.

0: Night Girl Wasted. Questo è RTL 102.5.
1: Ma la nostra Carnello, dato che siamo all'ottavo minuto 00, tu col tuo passato
2: diciamo, da calciatrice.
1: Why Girl Wasted? Facciamolo in slang.
2: Che bei tempi, signori, quando era una White Girl Wasted.
1: Sì, no, ma cioè, volevi.
3: Ma chi è la White Girl Wasted? Fatemi capire.
1: Cioè, dacci la traduzione dello slang. Perché io lo so.
2: Sostanzialmente una che ha vissuto una vita intensa. Ecco. Quindi una che insomma una
3: puttanone.
2: No, ma faccio una dicendo una che ha vissuto dei momenti intensi nella vita, si è data la pazza gioia, ma da tutti i punti di vista, fa tanti
0: scusate,
2: party.
0: Scusate, faccio una domanda, ma la cantante Anna non è di La Spezia?
1: Sì.
0: Perché fa una canzone che si chiama White Girl Wasted?
2: Perché è meglio chiamarla Girl Wasted che
0: cioè in italiano come sarebbe
2: Ragazza devastata, insomma, un pochetto. Non devastata, però sai, wasted
0: ma
2: è quando ti
0: cioè,
2: ma quando bevucchi un pochino, magari ti sei già data la pazza gioia con degli aiutini.
3: Bacco, tabacco e Venere, insomma.
2: Esatto.
1: Il colpo di testa di Havertz vola Fofana e toglie il pallone dalla linea. Veramente poteva già indirizzarsi. Havertz fa segno, ok, non si sa chi, però colpo di testa mollo perché non era molto potente. Mollo, angolato Fofana per i fotografi. Secondo me
2: non è mollo, dai, non si dice mollo. Dice,
3: è una grande citazione di Malesani, mollo.
1: Come si dice?
2: È poco entusiasta la parola mollo.
0: Mamma mia.
1: Ho capito, ma anche il colpo di testa di Havertz era.
3: Adesso, però, ragazzi, visto che c'è la Costa d'Avorio in campo, io vorrei che il nostro amico Andrea, adesso quando il gioco riprende, perché adesso c'è Schottenberg che è a terra. Ci raccontasse una parte di partita con l'accento ivoriano.
1: L'accento ivoriano, che è diverso dal nigeriano.
3: È diverso dal nigeriano.
1: L'ivoriano è un po'
0: influenza
1: della Guinea-Bissau, ma un pochino più secco. Intanto andiamo a rivedere qui la
3: anche con degli influssi di Oristano.
1: Sì, ho capito, perché i sardi, insomma, si sa, grandi navigatori.
0: Questo qui è una gag che piacerà molto a Luisa Carnello.
3: La linea, Andrea.
1: Allora, attenzione, Costa d'Avorio, i pati. Fote qui sinistra, Diomande va la pede pala, recupera Gemani ancora davanti, viste pala, attenzione amici, fai fratello, prendi, va bello intervento qui, è di singolo fallo, poi arbitro fischia fallo e quindi Germania può caso punizione, ipate tutto ancora arbitro, guarda partiti subito, bene va Germania lenta, bene messa bene quota d'avorio, parte ancora Germania 1-2 in meccia. Dentro per De Pala, ancora recupera, quota d'avorio avanti, non va, tensione, ta. Perché ta gioca nella Germania e non nella Costa? Indignata la Carnello. Io, ragazzi, mi chiedo scusa.
2: Mi dissocio.
1: Perché?
2: Da te in generale, nella vita.
1: Questo è un grande complimento.
2: Dovesse mai succedere qualcosa, almeno io l'ho detto, capito?
3: Attenzione, occhio che riparte Diomande.
1: Diomande entra in area, Diomande prova il tacco per il compagno, il cross dentro, allunga di testa, attenzione palla Cavani, dove è andata? Non siede più. Fortissimo al volo di sinistro di un
0: posso
1: giocatore a costa di singolo.
0: Che partita, ragazzi. Mamma mia, che partita.
2: Oggi,

0: Niente,
1: quindi oggi io, che ti è successo? Ma io sono casa di incontenibile,
2: ma
1: la
2: roba incredibile. Sinistro che va a sbattere sulla schiena di un giocatore della Germania che toglie insomma la palla allo specchio. Attenzione, perché la Costa d'Avorio, uno pensa alla Costa d'Avorio. Ragazzi, ha vinto all'esordio, contro l'Ecuador.
3: Beh, la squadra,
2: certo. Quindi
1: Hai detto tutto.
2: No, questo ti fa capire che nonostante la Germania che ha fatto 7 gol a Curaçao, alla fine ha gli stessi punti che c'ha la Costa d'Avorio che ha fatto un gol solo, capisci?
3: Ma io ho un'altra domanda, scusate. Che differenza c'è tra la bandiera della Costa d'Avorio e quella dell'Irlanda?
2: Che la bandiera della Costa d'Avorio è stata messa un po' più al sole rispetto a quella dell'Irlanda.
4: No, anche quella dell'Irlanda è così, credo che però siano invertite l'ordine dei colori. Cioè l'Irlanda è prima il verde, poi il bianco e poi l'arancione. E questo è il contrario.
2: Come mai secondo te? Tu che sei un grande esperto, viaggiatore.
3: Perché secondo me a un certo punto hanno detto quella è una bella bandiera, quella dell'Italia l'abbiamo già presa, c'era già quella del Messico così.
1: Sì.
3: Colori simili, era un po' daltonico quello che ha fatto la bandiera della Costa d'Avorio. Ho detto, ma aspetta, ribaltiamola e facciamo quella.
2: Però questo, Martino Migli, da parte tua non è assolutamente professionale. Uno come te dovrebbe dire, prendo del tempo per pensarci, lo dico. Poi correvi su Google, su qualche sito, andai a vedere il significato dei colori. Esatto.
3: Ma io allora rilancio con questo, caro Andrea Salvati, perché mi arriva un Conan Gray che ci permetterà invece di andare ad approfondire.
4: Non era Dorian Gray?
3: No, questo è Conan. Long Dancers.
4: Un selvaggio.

0: Texas su RTL 102.5 mentre stiamo seguendo la partita stasera.
1: Mamma
0: Germania
1: mia,
0: Costa d'Avorio, una partita veramente intensa.
2: Tutti sul
0: questa.
2: Divano,
3: tutti sul divano, in piedi.
0: No,
3: sì, un po' qualcuno anche stramazzato. Comunque siamo al 16esimo, 0-0, però una bella Costa d'Avorio che sta imprimendo, ecco, il proprio controllo sul match, ancora sulla sinistra per Diomande, che qui esagera,
2: qui esagera.
3: Prova un passaggio di prima filtrante per Inaulai e invece finisce sul fondo.
2: Già non abbiamo ancora sentito una statistica inutile,
3: vero,
2: e
3: pronto.
2: Secondo me dopo 16 minuti è una mancanza grande.
4: Ragazzi, io ce n'ho una, ma sono sicuro
2: di grande inutilità.
4: No, ma Andrea mi mena. No, dopo questo escludendo i tempi supplementari e autoreti, il gol decisivo di Diallo per la Costa d'Avorio contro l'Ecuador nella prima giornata è stato il gol vittoria più tardivo segnato da un subentrato in un 1-0 ai mondiali, dopo quello di Totti per l'Italia contro l'Australia nel 2006,
2: che ricordiamo benissimo.
4: Che ricordiamo rigore.
2: A che minuto è stato questo gol di Diallo?
4: 89 e 32.
3: Ho fatto io quella partita lì,
2: Beh, ti ricordi?
3: E
2: ancora ne porti i segni,
3: ancora ne porti i segni, esatto. Ma ho aspettato 89 minuti e 38 per
2: contropiedone della Germania.

0: dai, ah, velocissimo, palla dentro, il prova, c'era un bel passaggio in mezzo per Sané, però è stato più lesto il difensore, chi sarà stato mai?
1: Mi sa Conan,
0: non Agbadou?
1: No, mi sa Conan.
0: L'ha riconosciuto al volo dal sopracciglio, comunque esatto. Insomma, è uscito bene a insomma sventare questo pericolo. Il sole si affaccia intanto su Toronto, ogni tanto qualche nuvola. Però,
2: ma Paolo, tu che sai tutto, sì. Qual è la capitale della Costa d'Avorio?
1: Abidjan.
3: Allora, Abidjan.
4: Brava Carnello.
0: Yamoussoukro. Destro violento per Musiala, palla che si spegne sul fiondo, si sta ingranando la Germania piano. Ehi.
5: Martino, io so essenzialmente gli aeroporti, no?
2: Certo.
5: L'aeroporto principale del paese lo confondo con la capitale, però spesso non è così.
2: No, ma anche, Abidjan è la città più grossa. Però sai quegli stati che c'hanno, tipo anche l'Olanda, no? Tutti
5: certo.
2: Che Amsterdam, la capitale, invece è l'Aia.
4: Sì, come Brasile, pensi a Rio, invece poi Brasilia. Sì.
2: Oh. Beh, anche
5: la
2: se
5: Svizzera
2: Canada,
5: mezzo
2: a proposito,
5: è
2: Ginevra.
5: Ottawa.
4: Ottawa.
0: Che è una colonia sarda.
2: Ottawa.
0: Tanti. Dove tra l'altro arriva anche la nostra Lina Pintore che salutiamo.
2: Salutiamo.
5: Omaggi.
0: Iottana, esatto, che oggi credo sia a casa in camera iperbarica insieme ad Angelo per recuperare dopo la serata di ieri sera.
2: Ah, in questa
0: sera. Sì, certo.
2: Per
0: insomma,
2: caldo,
0: è andato
2: dicevo,
0: tanto ieri Angelo, avevo visto grande entusiasmo. Comunque 18 minuti e due belle occasioni per la Germania, già. La più clamorosa è il tiro di testa mollo di prima di Havertz, sul quale Fofana si è esibito per la gioia dei fotografi in una parata plastica. Apre le braccia l'allenatore della Costa d'Avorio, non so cosa chiedesse, ma l'arbitro insomma gli facendo namo namo. Che c'è? Vedo gesti.
2: Io sto comunicando con la regia, scusate. Io e Stefano Mungi andiamo così.
4: Si capisce.
0: Beh, fatemi capire.
5: Occhio ancora alla Germania.
0: Attenzione ancora alla Germania, limite dell'area, gran passaggettini lì, ta ta. Per Kimmich, Kimmich per ta. È comodo, ta, ancora ta sulla sinistra per chi è che è lì?
5: Schlotterberg.
0: Questo è difficile, esatto.
4: Strano che questi arbitri abbiano il pacchetto di sigarette sotto.
0: Attenzione,
4: la maglietta.
0: Palla dentro ancora per esce il portieraccio qui Fofana sul... si possesse non hanno il pacchetto di sigarette, è l'allegoria.
4: Si
0: può più fumare,
4: cioè...
0: è vietato, adesso non
4: hai capito. No, adesso è tutto più chiaro.
0: Sì, Va bene, qua siamo al 19esimo, partita che stenta al decollo.
2: Vogliamo mettere della musichetta?
0: Mettiamo musichetta.
5: Ma magari sì.
0: Andiamo
5: dai.
0: Per votazione,
5: dai,
0: io alzo la mano.
2: Sì, musichetta, musichetta.
0: Sì,
5: ma
0: sì.
5: Poi se c'è Elisa, io sono sempre d'accordo.
0: Sì, amore è.
4: Amore è.
2: Elisa, sentiamo.

0: Lisa, amore è qui su RTL 102.5, l'amore per i mondiali, ragazzi, per i mondiali, sì. E per voi che ci fate compagnia, ogni voi sia voi ascoltatori che voi giornalisti che siete qui con noi. Posso fare questa dichiarazione? La faccio.
1: Sì. Allora, attenzione, perché si era portata in vantaggio la Germania, a rete di Pavlovic, arbitro però subito immediatamente annullato per fallo dello stesso Pavlovic su Fofana, il portiere l'ha colpito credo sulla tempia destra, poi Fofana ne ha approfittato per rimanere a terra almeno questi tre minuti buoni per forse tirare un po' il fiato e recuperare. Non è d'accordo anche dai primi piani Pavlovic, che ha ancora qualcosa da dire all'arbitro. Comunque si resta sullo 0-0, passa il tempo, 23esimo. Non so se è d'accordo Paolo e anche Tommy, ma dall'atteggiamento corporeo, no? Quando, come si dice, Carnello?
2: Dal linguaggio del corpo.
1: Sì. Esatto, io un po' più aulico. Mi sembra che insomma stiano già cercando di perdere più tempo possibile i giocatori della Costa d'Avorio, e qua probabilmente un pareggio andrebbe benissimo.
2: Beh, sicuramente pareggiare con la Germania andrebbe benissimo, anche perché andrebbero a 4 punti tutte e due, e quindi sarebbe un avvicinarsi alla qualificazione, anche perché poi all'ultima la Costa d'Avorio a Curaçao. Quindi in teoria potrebbero considerare altri 3 punti fatti lì. Il tema tattico della partita secondo me è abbastanza chiaro: la Germania fa la partita, la Costa d'Avorio sta dietro chiusa e prova con la velocità delle ripartenze a mettere in difficoltà gli avversari. Sicuramente Diomandé può essere un fattore sulla sinistra, però anche dall'altra parte a destra ci sono state un paio di penetrazioni, quindi vedremo.
1: Sì, anche davanti poi Bonnier, insomma, un giocatore che ha fatto molto bene anche quest'anno con l'Inter. Comunque c'è ancora la Germania che prova con Sané, va sul fondo, Sané, niente, fermato, torna André, però bello il passaggio all'indietro per l'altro compagno. Corrono comunque i tedeschi, io l'avrei fatta uscire, sono sincero, lì fossi stato al posto di Kimmich l'avrei lasciato uscire, che ha fatto un bel 20 metri di corsa per andare a comprare il pallone inutile, poi perché dall'altro
2: anche
1: lato
2: anche poi l'ha buttata fuori dopo,
1: esatto,
2: subito dopo
1: il compagno dall'altro lato, perché si gioca al sole di là, si fa più fatica, e quindi insomma 0-0. Hydration break, ecco.
3: Ha cambiato modulo signor Faé per la Costa d'Avorio, sì. Perché è partito con un 4-4-2, adesso è un 4-1-4-1.
1: Come,
3: quindi
1: hai fatto
3: proprio tutti dietro,
1: eh? Come hai fatto a accorgertene?
3: Perché Bonny adesso è l'unica punta che sta là davanti, con Diallo che tecnicamente doveva giocare lì vicino, che invece è retrocesso, quindi adesso è proprio un 4-1-4-1.
0: Ma voi sapevate che la Costa d'Avorio ha la chiesa più grande del mondo, più grande di San Pietro?
4: Sì. Una basilica.
0: Brava. Il colosso di Yuma Sokru, che è la basilica di Nostra Signora della Pace, rifatta sulla base di San Pietro, ma è più grande di San Pietro. Guinness World Record.
1: Di che anno è stata costruita?
0: 1985.
1: Allora gli hanno fatti i cinesi, secondo me,
0: degli stampi 3D,
1: esatto,
0: credo.
1: No, sì. Sono grandi investimenti cinesi in Africa, e passati
0: consacrata a Papa Giovanni Paolo II nel 90.
2: Per i mondiali,
0: esatto,
2: in occasione dei mondiali
4: hanno unito sacro e profano.
1: Carnello, tu che sei viaggio in Costa d'Avorio, a questo punto potresti programmarlo. Che programmi
4: hai? Guarda, lì anche a Latina Scalo andrebbe bene, quindi va bene qualunque cosa.
0: Arrivano, cara Carnello, se non ti dispiace, per mettere un po' di brio, così gli Swedish House Mafia, per aggradare.
4: Come si chiama questo pezzo?
0: Don't worry, you're a virtual child.

0: House Mafia, Don't You Worry Child, su RTL 100.
1: Il vantaggio della Costa d'Avorio!
2: Mamma mia!
1: Costa d'Avorio in vantaggio con Kelsey! Kelsey si porta in vantaggio!
2: Che partita!
1: Gol al 30esimo, Germania 0, Costa d'Avorio 1, discesa di Diomandé sulla sinistra, palla messa dentro, primo intervento di Neuer, sopra Ressali, poi da due passi.
2: Mamma mia. Kelsey
1: insacca e porta in vantaggio la Costa d'Avorio. Andiamo a rivedere il rallentino. Grande finta di Diomandé che poi va sul fondo.
2: Partita,
1: palla
2: ragazzi.
1: Dentro. Prima un erroraccio impeccabile. Questo veramente aveva rischiato di essere fustigato. Diallo perché da due passi decide di calciare fra le gambe di Brown, palla che rimbalza poi sui piedi di Kessi, che da due passi dice sì e insacca il vantaggio della Costa d'Avorio.
3: Però insomma, si è vista l'importanza di un giocatore come Diomandé sul settore di sinistra, è andato via 4, 5, 6 volte, alla fine ha trovato l'assist giusto. Peraltro i cross a raso terra sono quelli che mettono in difficoltà spesso le difese e insomma abbiamo avuto l'ennesima conferma. Bella la festa sulla panchina della Costa d'Avorio.
0: L'entusiasmo.
2: Vabbè, insomma, fai un gol alla Germania.
0: Bellissimo.
1: Radio che sì, grande conoscenza, ex conoscenza del calcio italiano, Atalanta, Milan, poi
2: come
1: è andato a fare din din din.
2: Band, no? Non era quello?
4: No, è andato al Barcellona poi anche.
1: Esatto. Il Kenshin Bay, Sunshine Bay. Tra l'altro capitano del match anche. Vale più caso gol, sai? Sì, perché se segna il capitano.
2: Due, esatto.
1: Capitano.
3: E senti, ma il cronista della Costa d'Avorio come commenta questo momento in cui...
1: In questo momento ad Abidjan, delirio ad Abidjan, forse l'ordine anche insomma schiaramente perché la situazione sta andando fuori controllo. Quindi fra poco ci collegheremo.
2: Ma loro ascoltano noi di RTL in realtà per sentire la cronaca.
1: Sì, perché il regime lì non permette di mandare in onda le cose insomma.
5: Il regime, brava persone sicuramente.
1: Sì, eh? Ma come mai sono del Costa d'Avorio, questo nome, Mattia?
2: Questo perché è diventato famoso
0: dalla Francia,
2: parte che
0: no?
2: Sì, però è diventato famoso purtroppo per il commercio dell'avorio, quindi che
0: del cacao credo, non dell'avorio.
2: Sì, ma si chiama Costa d'Avorio,
3: si chiama Costa del cacao.
0: Dai francesi per il cacao, sì, mi sbaglio, aspetta, mi posso sbagliare.
2: Secondo, Carmelo, allora, oggi è il principale esportatore di cacao al mondo, oggi

0: nel 2026, circa il 33% del cacao mondiale viene dall'Equatore. Però nella storia, nell'Ottocento, divenne famoso perché ci fu una delle più grandi, diciamo, stragi di rinoceronti e elefanti stragi, cioè, durata anni, in cui poi i francesi prendevano la roba e la rivendevano in Europa a noi, primo mondo,
1: esatto, che lo compravamo, quindi siamo
2: e manco
1: tutti
2: si mangia sua volta.
0: Tra l'altro,
1: tieni bene,
0: beh, l'avorio, quello tenuto male, poi si secca, devi tenerlo bene, no, l'avorio devi trattarlo, l'avorio
1: non so, devi sapere che appunto la finanza e i domiciliari sono stati lascia posti stare, per il signor Migli proprio per questo, per questo ne sa tanto sull'avorio,
3: perché lo hai marcire o perché lo possedevi?
2: No, entrambe.
0: Lasciate fare, l'avorio va trastato, non è che una roba così.
3: Vabbè, insomma, poco importa, però sono
1: amici all'ascolto, signori, potete capire, insomma, il barbaro gusto del nostro co-conduttore oggi all'ascolto.
0: Ma io
1: sapete dove
0: sono
1: trovarlo,
0: partita,
1: io ho l'indirizzo,
0: Carmello,
1: se volete andare a prenderlo.
0: Stasera sono
2: occhio, occhio, che c'è ancora la Costa d'Avorio.
3: Attenzione, perché non è paga la Costa d'Avorio, dopo il vantaggio continua a spingere Germania, forse un po' presa di sorpresa, un po' stordita dallo schiaffone ricevuto dalla Costa d'Avorio, la rete di Chessy ancora non si è subito riorganizzata, anzi poc'anzi altra grande occasione per provare a ferire, a pungere ancora per la Costa d'Avorio. Parla Chessy con qualcuno, fatico a leggere il labiale.
0: Andrea, scusa, mi avevamo fatto la telecronaca della Costa d'Avorio.
3: Sì.
0: Facciamola anche da telecronaca
1: tedesco.
0: Per qualcosa del tedesco, dei
3: esatto.
0: nostri amici di.
3: E chi parla tedesco?
0: Non lo so, tu, ma perché parli livoriano?
3: Come, perfettamente. Tanto loro che come ho fatto prima la telecronaca in livoriano, ho subito scritto un amico ivoriano.
0: Esatto, certo. Ma un tedesco, come lo fa? Tu che ti sai immedesimare?
1: Fa il tedesco.
0: Dai, cioè, non ci vuole tanto.
3: Tedesco, com'è che? Tedesco, no, tedesco.
0: Tedesco, come tedesco?
3: Guarda, io ho grande rammarico che non ci sono più russi o gli ucraini, insomma, le squadre lì, perché lì era molto
0: Paolo bello. Salvaci tu, come lo farebbe un tuo collega tedesco?
2: Ma io, guarda, non poter commentare questa partita di Germania molto deludente, tu non puoi lasciare spazio due giocatori dentro l'area piccola.
3: Italiani
2: perché
3: casino.
2: Due giocatori in area piccola? Italiano sempre casino, ivoriani sempre l'attacco.
3: Questo.
1: E anche stasera ci siamo meritati una fettina d'inferno. Sì, che bello, che bello, amici all'ascolto.
0: Perché un caso internazionale.
1: Un caso internazionale, sì, ci sarà un caso diplomatico a questo punto, ma non lo affronteremo. Vabbè, come stiamo affrontando questo, l'entusiasmo che abbiamo per questa
3: peggio,
1: partita. Di Omandè nessuno lo può pare. E ho fatto anche la rima. Io su questo me ne andrei.
3: Rimettiamo il parental control, era meglio prima quando non c'era Carmello. Questo ma sabato sera io...
1: quello è un dato di fatto.
3: Carmello, allora facciamo io vi risvolto io la serata.
1: Sì.
3: Spegni un attimo tutto. Allora, qualcuno dei quattro qua che mi ricordi il numero dei messaggi per scrivere.
1: 378 378 1025.
3: Allora scrivete, vi venite a prendere la Carmello in via Virginia Orsini a Roma e la portate fuori a cena.
1: Sì.
3: E noi andiamo avanti qui da soli, poi tutto
1: rimane.
3: Del cibo.
0: Io mi dissocio.
3: Lei decide? Ha detto decido o del cibo? Non ho capito.
1: Del cibo, l'importante sia del cibo. Io vengo comprata con poco, con pezzo di pizza
3: capito.
0: Cardello,
1: una lasagna
0: ci servi
1: classica.
0: Qua. Ci servi qua, Carmello. Sei la nostra quota rosa.
1: Politicamente.
3: Va bene, intanto qua siamo al 35esimo. Costa d'Avorio in vantaggio già 5 minuti fa. Chessy, Germania 0, Costa d'Avorio 1.
0: New It!

0: Dance No More.
1: Allora, è successo di tutto durante il brano di Harry Styles. Il primo, una grandissima occasione per il raddoppio per la Costa d'Avorio sui piedi di Bonnie, ma anche in questo caso tiro un po' mollo, nessun problema per noi. E poi sul ribaltamento riesce a pareggiare la Germania ancora una volta con Havers, ma l'arbitro fischia immediatamente qualcosa, presumo un fuorigioco.
2: Fallo in attacco, no, fallo in attacco. È stato spinto prima di servire il pallone ad Havers. Peraltro c'è stata polemica da parte dei giocatori ivoriani perché l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco e poi, quando la palla è entrata in rete, ha annullato per il fallo in attacco, perché avendo fatto proseguire il gioco, eventualmente il VAR avrebbe potuto correggere la decisione. Però c'era quella Costa d'Avorio e dicevano: vabbè, se fallo, fischialo subito. Una polemica sterile.
3: Diciamo anche che Kusunu comunque è andato per far falle a un certo punto, perché cioè fai quella, perdi quel pallone in quel momento lì sull'ingresso dell'area di rigore, insomma, rivedibile.
1: Però fatto sta che il secondo gol annullato alla Germania, che resta sotto 1-0 grazie alla rete di Chiesa. Ora però c'è un calcio di punizione in avanti per
2: pensione.
1: I tedeschi, lontani, però qui sarà almeno un 28 metri, direi, un po' defilati
2: anche 29.
4: La livella laser
1: certo, tutti dentro, i giocatori della Costa d'Avorio all'interno della propria area di rigore, a parte chi è che lì, Diomandé, che è pronto ad assaltare l'altra zona del campo in caso di contropiede. Parte la punizione, lo spiavente al centro dell'area, saltano in tre, non la prende nessuno su tre, poi alla fine ci pensa, credo, Kosunu a liberare, palla in avanti, attenzione al contropiede con Diallo, parte Diallo, vai Diallo, e arriva prepotentemente a Tergo, credo fosse e porta via il pallone a Diallo, e siamo già dall'altro lato, senza sosta, senza ritmo, anche perché è già stato minuto 41, Germania 0, Costa d'Avorio 1, attenzione, la palla al limite dell'area, al destro, deviato ancora una volta. Attenzione, si è anche fatto male. Wirtz, si è slacciato la scarpa. Provato questo destro dal limite, palla che.
2: Però c'è deviazione, mi sa. Credo sia colcio d'angolo.
1: Credo che sia corner. Andiamo a rivedere l'azione, bella. Sulla sinistra, il cross dentro, prima deviazione, resta lì, poi arriva sui piedi di Wirtz, sinistra, non lo so se deviato.
2: Ha dato corner, è corner.
1: Quindi allora, corner per la Germania al minuto 41, attenzione alle spinte, all'interno del rigore, Schlotterbeck, parte lo spiovente. Arriva, salto, colpo di testa, palla cresta lì, niente, mezza fuori, tira il volo a sinistro, palla cresta ancora lì, attenzione dentro l'area, niente, via il parroco qua, stanno giocando però, tira un po' di qua, tira un po' di là, alla fine qualcuno libera della Costa d'Avorio, non è assolutamente soddisfatto Schlotterbeck, che si aspettava qualcosa di più da questa.

0: stazione. Si rimane comunque in attacco per la Germania. Fassi a sinistra. Ancora palla avanti. 1-2, bello, ma sono lesti. Scivolata qua del difensore alla Costa d'Avorio. Hai visto, Martino? Hai visto?
1: Beh, è incredibile.
0: Non hai visto, sì. Bugiardo.
1: È bellissimo.
0: Era riuscito a prenderla scivolando quasi per farlo, ma siamo già dall'altra
2: parte. Contropiedone.
0: Diomandé sulla fascia. Diomandé, attenzione, affrontato da Havel, rallenta, palla indietro, niente, rinuncia un po' in questo caso la Costa d'Avorio, che si riorganizza, serie di passaggini, ma i rumori, quello che sentiamo sotto, no? Questo,
1: sì, è là.
0: È quello vero che arriva dallo stadio,
3: certo,
0: di Toronto, è un Ascoli Brescia, l'audio di Ascoli Brescia.
3: No,
0: non riesco a capire, che sembrava ogni tanto un po'
2: che sia un Ascoli Brescia.
1: Capisco perché tu ti faccia queste domande, caro Andrea.
3: Noi siamo Radio Verità.
2: Allo stadio Cino e Lillo del Luca.
0: Esatto, vedete. Con l'Ascoli che ha sorpresa, eh? Sai, Martino, com'è andata a finire secondo te? Chi è stato promosso in Serie B?
1: L'Ascoli.
0: Bravo, questa è reminiscenza. Comunque, siamo al 42esimo, 40 ai secondi, Germania 0, Costa d'Avorio 1, primo tempo direi discreto, anche a livello di occasioni.
2: Ora, equilibrato.
0: Qui hanno deciso tutti e due che deve fischiare, perché non si sta più giocando, continui i passaggi in orizzontale, niente. Ora attenzione, la Germania si rimpossessa del pallone, quello qui sulla destra per Sané, anticipato però ancora una volta da Inaouai, e quindi porta via il pallone
2: era da
0: a un Inaouai, che è un po' un rito
3: solo
0: sciamanico.
3: Vocali.
0: Sì. No, c'è una consonante, la NL, due. Questo è bello,
1: quasi senti, balla,
0: Che tra l'altro è una cover di un vecchio disco di Dario e John Oates.
3: Bravo.

0: Forever. Simply Red Sunrise su RTL 102.5. Mentre siamo qui a seguire la partita Germania Costa d'Avorio, che succede? È successo qualcosa mentre andava a Sunrise?
1: Succede che sono stati assegnati 7 minuti di recupero, uno ne è trascorso, ancora 6 da giocare con la Germania sotto di un gol, ma l'attacco, ora il cross dentro alla ricerca di Havers, che però lento si fa intercettare il pallone, palla che finisce fuori, fuori sui piedi di Mesca, che prova questo gran destro da fuori ma viene ribattuto da Sangare, e ora prova a ripartire con Singo sulla fascia destra alla Costa d'Avorio, rapido va via ma si fa anticipare ancora una volta Mesca, che nonostante il nome non incuta grande insomma entusiasmo, ma si è già fatto trovare pronto e lesto nei

0: i due recuperi. In anticipo ci ha raggiunto qui in studio anche Sergio Gadda. Non ti aspettavi.
1: Buonasera.
0: Sette di recupero non te li aspettavi neanche tu. Purtroppo sì. Ne sono trascorsi quasi due. Germania che prova a cercare il pareggio allo scadere, a andare negli spogliatoi sul pari. Ancora al limite dell'area Pavlovic, lo scambio in orizzontale con Nieschka che scambia dall'altro lato per Schlotterberg. Palla ancora al limite, entra dentro, attenzione, palla fuori per Schlotterberg e tira, niente. Bello il taglio in verticale per il compagno che però poi la fa bruttissima nel tentativo di rimetterla dentro, intercetta di tacco Sangaré. Palla che però resta ancora sui piedi di Musiala. Musiala va giù, guarda l'arbitro guarda Musiala e gli dice tirati su, salta giù.
2: Vai.
0: Via. Beh, la insulta anche, guarda che faccia gli ha fatto.
2: Allora, io vorrei...
1: Nagelsmann che si sta innervosendo a bordo campo.
0: Sì. Andiamo a rivedere se c'era il fallo o meno.
1: No, è scivolato da solo.
0: È stato proprio lui.
1: Da solo.
0: Lui che è inciampato, è andato a sbattere.
3: Si è accartocciato
0: e dice buono, ma proprio così ha detto.
4: Sì, tipico dialetto di Monaco di Baviera.
1: Monaco Sud.
0: Monaco Sud, esatto.
2: Ascoltiamo, scusate, un po' di. Io voglio anche un po' di musica.
1: Ma sì, dai.
3: Ti accontentiamo.
2: No, ma voglio proprio io, Jovanotti. Buon vento, c'è anche Alfa. Questo entusiasmo. Un po' di tempo.

0: Buon vento, Jovanotti e Alfa qui su RTL 102.5. Finale di partita tra Côte d'Ivoire e Germania.
1: Magari fino ancora un minuto e mezzo sette da giocare del primo tempo di recupero. C'è 7 minuti di recupero da giocare in questo primo tempo. La Costa d'Avorio in vantaggio 1-0. Germania che sta provando, ma non la vediamo molto convinta, un po' lassa, un po' lassa.
2: Manca il guizzo, esatto. La Germania fa un possesso palla piuttosto lento, piuttosto sterile, dietro alla Costa d'Avorio molto granitica, attenzione
1: perché qua insomma ci provano male, vedi anche poca convinzione davanti, tanti stop a seguire, erroracci, attenzione qui a Diomandé che scambia con Bonny, poi non trova spazio, riapre sulla sinistra per Conan, no, non è Conan, chi l'è che è lì? Quello lì era il Inawawi, speriamo lo tolga nella ripresa, che ne metta uno più semplice.

0: Germania davanti ancora con Wirtz sulla destra per Havertz, prova, rallenta, non trova spazio indietro per Kimmich. Kimmich è proprio il tedesco vero, Kimmich sì,
1: da cosa si capisce?
0: Dalla postura,
2: dal nome,
0: dalla postura, attenzione, palla dentro, bello l'attacco e si fa anticipare ancora una volta
3: Havertz, tira
0: Wirtz, l'era il Wirtz che al di là del taglio di capelli insomma un po' eccentrico non si è fatto notare per grande presenza in questi primi 45 minuti. Era anche buona la posizione, era buono, bellissimo il colpo di tacco a servire di Mečka. Mečka ci ha un po' sorpreso in questo primo tempo. La Germania
1: direi,
0: è forse tra i migliori della Germania.
1: Direi, bellissimo.
3: È quello che ha segnato il primo gol della Germania in questo mondiale contro Curaçao. Qua invece Wirtz, insomma, ha voluto esagerare nel dribbling, doveva tirare prima in porta, poi aveva davanti una serie di giocatori, ha cercato l'esterno, debole, palato.
0: È finito intanto il primo tempo, all'intervallo Germania.
3: Il momento più bello del mondiale quando finisce la partita.
0: Tutto finito. E poi visto il sorriso di Sergio Gatto.
4: Sì, avete tanta sete. Quindi avete visto una bevanda fresca. E vi è venuto in mente di averne voglia.
0: Proprio in mente così.
1: Quella roba lì.
4: Peccato che non ne avete proprio a disposizione in questo momento.
3: Per quello che abbiamo voglia.
0: E tenete vista voglia. Poi dopo, allora l'intervallo Germania 0, Costa d'Avorio 1, la decide al momento la rete di Kessie.
1: Tra poco noi torniamo, ci sono anche poi le ultime notizie.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 10 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, libertà, repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
4: Pepe, sto lavorando fresco, Polli, facciamo presto.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Anche a Lanusei, in provincia di Nuoro, sono le 22.56 minuti.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Sergio Gadda. Si terranno domani in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Poco fa il vicepresidente americano Pence è partito per la Confederazione. Intanto il presidente Trump esclude pedaggi presenti e futuri per lo stretto di Hormuz. Massimiliano Mantiloni.
11: Le autorità del Pakistan hanno fatto sapere che sarà una domenica di colloqui tecnici in Svizzera tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si confronterà con il genero del presidente Trump, Jared Kushner, e l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Dovrebbe essere presente anche il vicepresidente statunitense Vance. Ma è stata una giornata di altissima tensione nel Golfo. Teheran ha annunciato di aver nuovamente chiuso la navigazione nello stretto di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, che con una serie di raid nel Libano del Sud e nelle zone controllate da Hezbollah ha provocato decine di morti. Ma dopo ore di forte escalation è arrivato lo stop agli attacchi e dunque il cessate il fuoco deciso dal primo ministro israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz in coordinamento con gli Stati Uniti. Gli americani hanno smentito l'interruzione del transito di navi ad Hormuz.
10: E nelle scorse ore è arrivato un nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusata di salire sul carro dei vincitori dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran per guadagnare consenso. No grazie, afferma il tycoon sul suo social. Non è mancata la risposta della premier: questi attacchi costanti e immotivati sono insensati, ha detto la premier Meloni. È stato ascoltato per 6 ore e mezza in caserma. Youssef, il fidanzato di Alicia, la maggiore delle sorelle scomparse da 2 settimane dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il procuratore ribadisce: il ragazzo non è indagato. E adesso i mondiali di calcio. Siamo nell'intervallo di Germania Costa d'Avorio. Tommaso Angelini.
12: Germania 0, Costa d'Avorio 1. Primo tempo intenso al BMO Field di Toronto, con i tedeschi che provano a fare la partita, ma gli ivoriani sono pericolosissimi quando ripartono. Fofana si oppone a un colpo di testa di Havertz e poi gol giustamente annullato a Pavlovic per fallo sul portiere. Al 30° minuto Diomandé crea scompiglio sulla sinistra, mette il pallone dentro dopo una serie di rimpalli che si batte Neuer. Tra poco la ripresa qui a Toronto. Nell'altre gare c'è stata la vittoria dell'Olanda 5-1 sulla Svezia. Poi alle 2 del mattino Ecuador Curaçao, alle 6 del mattino invece giocheranno Tunisia e Giappone. A te Sergio.
10: Grazie Tommaso, è tutto anche per questa edizione. Adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
9: Via Radio.
13: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Vediamo le chiusure in atto per lavori sulla 7 Milano-Genova. È chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova fino alle ore 6, mentre andando sulla 13 Bologna-Padova la chiusura riguarda il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, e questo fino alle 8. Per i percorsi alternativi consultate il sito autostrade.it.

0: veramente tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ti sei ricaricata, Carnello?
4: Sì,
3: l'avevo
4: risposta. Ho mangiato una mela zuccherina, beh, che ho tra i denti, beh, in questo momento, se mi vedete aggiustarmi un pochino, è la coccia.
3: La risposta
4: della,
3: più
4: della
3: giusta,
4: mela,
3: Carnello, è che non sei mai scarica davanti.
4: Non sono mai, io sono nata carica.
3: Brava, davanti alle partite poi. Cioè, sì, c'è un Germania Costa d'Avorio che ci sta tenendo attaccati da 45 minuti, poco di
4: tu
3: più.
4: Tu non ti sei schierato, però, eh?
3: No,
4: tu
3: no,
4: non ti sei schierato.
3: Coda War, Coda War.
4: Ah, anche
3: Coda
4: tu,
3: War.
4: Siamo in due.
3: Cioè, certo.

0: Someone Like You, Adele, on RTL 102.5. Bella.
1: Che pelle d'oca, posso dire? Che sì. Pelle d'oca.
2: Sì, sì, molta pelle, poca oca.
1: Vabbè, salvati, non andiamo oltre.
2: Allora, iniziata la ripresa, con la costa lavoro in vantaggio 1-0. Un cambio nella Germania, fuori Schlotterbeck, dentro Rudiger. Attenzione alla Germania, in attacco col Musiala, entra e cerca un... La sterzata olandese, come si chiama?
1: La famosa sterzata di Cruyff.
2: Ma non gli è venuta e quindi ottiene un corner e quindi sarà calcio d'angolo per la Germania. Partita forte però, la Germania non accetta di stare sotto alla corsa d'avorio.
1: Nine.
2: Esatto, no. Corner per la Germania, va Kimmich.
3: Corsa d'avorio?
2: Il nostro lavoro è irregolare il modo in cui sta battendo il corner, perché il pallone non è sulla sferetta, non se ne accorgono nonostante le 289 telecamere. Battuto corto, 1-2, ancora Kimmich dentro, ma svetta Fofana, è sicuro e si impossessa il pallone, che lo rilancia subito per il compagno che credo essere, che poi insomma rallenta, arrivati al centrocampo, Costa d'Avorio che già fa melina al minuto 3 della ripresa.
0: Ma abbiamo qualche statistica inutile?
4: Sì, la Germania ha perso solo una delle 8 partite giocate ai mondiali contro avversarie africane. Per il resto 5 vittorie e 2 pareggi. L'ultima sconfitta risale al 1982, sconfitta 2-1 dall'Algeria.
1: Sapete come si dice, tra l'altro, in tedesco Costa d'Avorio?
0: Come si dice?
1: Si dice Elfenbeinküste.
2: Ecco, come sempre hanno la capacità
1: di complicare,
4: di rendersi comprensibile.
2: Sai come si dice farfalla in tedesco?
4: Sì, una roba bruttissima, cioè più che altro sembra un carro armato tedesco. Tipo Schmetterling qualcosa.
2: Mi aspettavo di trovarti più preparato, Martino Miglia.
1: Schmetterling.
2: Lo sei inventato o l'hai cercato?
1: Schmetterling.
0: Siete solo invidiosi perché parlate a malapena.
1: Ho studiato 8 anni tedesco.
0: L'italiano.
2: Però ci hai messo 8 anni per darmi la risposta.
1: Esagerato.
0: Quella
4: la ponderata.

0: Alla recita di fine anno non ti hanno fatto fare la farfalla,
1: rallentamento cognitivo si chiama.
2: Esatto. Sai come si dice invece i gatti sui carboni?
0: Sì, Katzen Küken. Vabbè, questa è battuta degli anni Ottanta, si sapeva.
2: Io mi dissocio.
0: Attenzione alla Costa d'Avorio che prova ancora un attacco sulla sinistra, la destra con Diallo, palla dentro perché sì che scivola. Mi è scivolato che sia il momento del tiro, grande occasione per provare a siglare la doppietta per Assonale. Ah, insomma, è scivolato proprio al momento del tiro. Bello, però il passaggio anche di Diallo, o Diallo che dir si voglia, poiché si prova scivolata questa roba. Insomma, è venuta molto, non molto. Momento di pausa, di pathos, sì. Così creava. Sentiamo sempre gli amici di Ascoli che ci fanno sentire.
2: Era la promozione dell'Ascoli.
0: La promozione dell'Ascoli, esatto. L'anno prossimo lo seguiremo ogni tanto il sabato. Allora, chi è? All'improvviso, giusto. Un coro della curva dell'Ascoli.
2: No, questo è il Super Bowl. Con Tiziano Ferro e Lazza in questa riedizione di XX Dono, che credo voglia dire perdono. Così, occhio e croce.
3: Achtung!

0: Perdono, Tiziano Ferro con Lazza. Questa RTL 102.5 con noi dire mondiali appare l'hashtag.
1: Dovremmo dirlo tutti insieme in coro, sì, se non abbiamo fatto schifo. Allora. Dai, è il nuovo appuntamento con noi dire mondiali.
2: Bello questo entusiasmo.
1: Attenzione,
3: ancora di Diallo, perché si va giù che si guarda l'arbitro, l'arbitro dice e che si batte i pugni a terra, si fa anche male sapendo che l'erba è particolarmente dura. Comunque Costa d'Avorio, insomma, che sta sprecando diverse occasioni in questi inizio.
1: Devono raddoppiare, se no rischiano di pagarla. Esatto. Poco fa c'è stato un tiro quasi a colpo sicuro da dentro l'area di rigore, ma pallone male indirizzato, alto sopra la traversa.
3: Sì, di Inaulai.
1: Proprio lui,
3: il 26 della Costa d'Avorio. Comunque adesso
1: con
3: il calcio d'angolo per Costa d'Avorio, capito Canelo?
2: Smettila.
3: Lunga, troppo lunga così, no? Peccato. Ah, ciao, pace, ancora

0: però palla dentro. Diomande, fallo Diomande. Fallo Diomande, abito e fallo. E quindi niente, insomma, vedi, Costa Lavoro che produce bene, ma poi al momento finale gafano, come si dice proprio. Attenzione però, perché recupera ancora il pallone la squadra africana al limite dell'area e con Diallo, indietro. All'indietro, un po' lontana, non pressano però i tedeschi. Come mai, Paolo? Come mai?
1: Non so, sono secondo molli, me sono un pochino molli. In difficoltà anche dal punto di vista così del guizzo, perché stanno giocando una partita scolastica, ma insomma serve qualcosa in più.
0: Siamo tutti d'accordo, questo momento
1: Tommy, sembra giusto. Cosa ne dici?
2: Mi sembra giusto, noi stavo cercando
1: qualche statistica, qualche percentuale.
2: L'origine del nome di Diomandé, perché sapete che comunque i calciatori africani...
0: Attenzione! Attenzione! Il cross taglia tutta l'area, non ci arriva di un nulla. Diallo, però la palla è ancora sui piedi degli ivoriani con Singo indietro per Inaulai, che mi dà tempo anche di respirare. Palla fuori ancora per Singo, rallenta Singo e palla indietro Inaulai. Dicevamo?
3: Ecco, dicevamo.
1: Occhio ancora.
0: Aspetta che mentre lui elabora qua loro spingono. Guarda, palla ancora dentro, il cross verrà e sale il tiro al volo. Sbagliatissimo.
4: Sono un po' impulsiti, diciamo. Sì. Un po' questa
0: Yann Diomandé non c'entra la palla e non c'entra la porta. Insomma, un destro poteva essere insidioso. Da buona posizione proprio dalla lunetta dell'area di rigore, anzi dal limite dell'area di rigore, al volo prova questo colpo e va sul fondo.
2: Invece Diomandé ha origini profonde legate alla storia e all'espansione dei popoli di ceppo mandinka detti anche Mandé. Significa il loro nome, viene storicamente. I Diomandé sono storicamente considerati un clan di conquistatori e leader carismatici in Costa d'Avorio.
1: E anche fuori dai confini, mi sembra che questo Diomandé comunque
3: Diomandé è diventato carismatico. Ha fatto gol poco fa.
1: No, non è lui, però
3: niente, non ho seguito
1: la
3: partita sbagliata.
4: Pensa che la Costa d'Avorio è uno dei paesi dell'Africa con più etnia, ben 60 etnie diverse.
0: E allora vai il tutto il tempo che vuoi per elencarcele
4: la cosa. Parto. Ho perso il segno.
3: Ha chiuso il libro e non ha messo il segnalibro.
4: Allora ci sono gli Akan. Sukur. Facciamo.
1: Chalanoglu.
4: I Gur. Poi ci sono i Kru. Ci sono i Mandé del nord, vede, i Mandé del sud. Questi sono i più grossi, innanzitutto.
0: Quali? Quelli del nord o quelli del sud?
4: No, queste 5 che ho elencato. Cioè, vengono solo gli Akan, che di solito sono il 42% di tutta la popolazione. Quindi questa è. Poi ho trovato anche il. Aspetta, adesso non mi ricordo la memoria, scusate, ho studiato antropologia culturale un po' d'anni fa.
3: C'è un piatto tipico della Costa d'Avorio, vorrei sapere.
1: La cassola.
4: La cassola.
3: Vabbè, ci è andato il pensiero per un attimo.
1: La polenta concia.
3: No, però adesso indaghiamo, scopriamo insieme qual è il
2: latte
3: che.
2: Latte che?
1: Non lo conosco.
2: È un contorno a base di manioca grattugiata e fermentata, simile al couscous.
1: Ho capito il contorno, però di fianco la main course.
2: Main course pesce brasato. Sei imbestialito,
3: parchio.

0: Ceiling, the Black Keys.
1: Ma perché sto oro sul soffitto? Scusami, Carnello. Io non
0: è perché quando ce n'è troppo, alla fine lo appiccio, lo metti pure lì.
1: Ah, lo metti pure
0: tu la
1: soffitto,
0: sera te lo guardi.
2: Come Trump.
1: Come Trump, è vero.
2: La canzone preferita, esatto, di Donald Trump. Esatto, la Trump Tower è tutta d'oro.
1: Dottor Salvati, come sta andando questa partita che è meravigliosa? Allora, che siamo arrivati al
3: 61esimo. Germania 0, Costa d'Avorio 1. Tre cambi, Nella Germania cambia un po' l'asse d'attacco. Dai. Fuori Sané, Musiala e Pavlović. Pavlović dentro, Leveling, Undav e Amiri, quindi due giocatori dello Stuttgart. Esatto, a rinforzare.
4: Non bene, quelli che sono usciti Sané e da Musiala, soprattutto ci si aspettava molto di più, un po' impalpabili, d'accordo?
3: Sì, concordo. Ma un po' tutta la Germania è impalpabile. Sì.
4: Però comunque, che ne so, Havertz ha cercato comunque, magari senza riuscirci, ma di essere un pochino più attivo. Sì, invece gli altri sono proprio un po' spariti. No, si dice Vorsicht!
3: Ad Amiri, questo giocatore ex Genoa, un passaggio veloce nelle file del Genoa. Poi si è un po' perduto.
2: Oggi al Mainz.
3: Oggi al Mainz, al Magonza.
2: Mainz in tedesco. Deutschland e Mainz.
3: Deutschland e Mainz. Ad Aprilia, come si dice Mainz, Carnello?
0: Fa caldo.
3: Va bene, vediamo insomma se cambia. Già, ci mette un po' più di entusiasmo. È proprio con Leveling. Palla dentro per Havertz, ancora in ritardo il 7 tedesco.
0: Oddio,
3: Sieben tedesco. Palla che però resta ancora sui piedi dei tedeschi. Altro cross, lo spiovente lungo, troppo lungo. E su anticipa Undav. Singo, e sarà quindi altro corner per la Germania. Passa il tempo intanto, guarda che belli tifosi
1: e
3: tedeschi.
1: Come ci si diverte?
3: Dove?
1: No, qua, come dove? Qua ci stiamo divertendo.
0: Anche
1: stai
0: lì,
1: divertendo.
0: Sì, senti come si entusiasma, no?
3: Questi sono quelli di Ascoli, sempre.
0: Attenzione.
3: Comunque,
0: sì,
3: è pronto al corner ancora Kimmich, li batte solo lui, alla Giuliani, fa tutto lui. Ecco, sì. Va a dire qualcosa anche ai compagni in area di rigore, batto io e la prendi tu. Va bene, Undav gli dice di sì. Vediamo.
1: Però se lo va a dire lo sanno tutti.
3: Però
1: poi,
3: gli altri, ma tanto non è che capiscono. Attenzione, capiscono. Parte il cross, lo spiovente contro sole. Perdiamo il pallone, colpisce di testa.
1: Mamma mia.
3: Credo, non c'entra però la porta e palla che si spegne sul fondo.
4: Male Fofana, la seconda volta che esce proprio male.
3: Vediamo se è stato Ta a colpire, che purtroppo l'ha ripresa. No, non è stato Ta, è stato ancora una volta Havertz. Purtroppo era andato esattamente contro sole, non ci consentiva la nostra postazione qua di vedere l'autore del...
4: Allora Andrea, visto che hai citato Fulvio Giuliani, allora mi è venuto in mente di riproporre una cosa che abbiamo fatto in settimana. Cioè adesso per un minutino faremo la radiocronaca della partita, ma non sarà Germania a Costa d'Avorio, sarà la squadra di RTL 102.5 contro, non so, la nazionale parlamentari.
1: Okay. È un po' difficile medesimarsi.
4: Invece è molto divertente. Comincia Tommy Angelini, che è stato protagonista di una grande prestazione l'altra sera. Dobbiamo decidere, noi RTL sono la Germania e la Costa d'Avorio parlamentari?
3: Sì, perché sta attaccando la Germania.
4: Vai. Allora, linea Tommaso Angelini.
2: Fulvio Giuliani sulla sinistra prova ad accentrarsi nella metà campo della nazionale parlamentare, poi scambia il pallone con Enrico Galletti, di nuovo il pallone per Giuliani, cerca un compagno di squadra vicino a lui, c'è Santarelli sulla sinistra e viene servito proprio lui, punta l'area di rigore, dentro l'area c'è Bisi insieme a Piccolillo, tenta Santarelli un dribbling, pallone che però finisce tra le braccia dell'onorevole Maurizio Lupi, che tra poco insomma rimetterà il pallone in gioco.
4: Grande
2: per
4: portiere
2: la
4: Lupi,
2: parlamentare.
4: Anche l'altra sera
1: di statura, tra l'altro,
4: sì, anche sì, di sì, sì. Poi anche quel modo moderno.

0: stato di gestire le situazioni in area di rigore. Certo, che comunque.
1: Certo. Adesso è il momento del portiere della nazionale di RTL 102.5, Massimo Galanto. Poi scambia in mediana con Emanuele Carocci. Pallone sulla sinistra per Sara Calogiuri. Poi c'è Jennifer Pressman, tutta la famiglia giù al nord sulla fascia di destra. Poi lo scambio con Giorgia Surina, prova a tenere il pallone. C'è il pressing però da parte di un'ottima Giorgia Meloni, che però poi non riesce a riconquistare il pallone. Permette quindi alla nazionale di RTL 102.5 di avanzare.
2: Bene, bene, bene. Non mi aspettavo
0: molto bene,
2: un piccolillo correre così tanto.
0: E no, guarda che piccolillo di quei centrocampisti di campagna.
3: Vero,
2: che ruspante. La San Benedettese arriva.
3: Esatto.
0: Pochi capelli ma tanta grinta. Ecco.
4: Il Dario Hübner di RTL 105.
3: Un po' più basso come livello, però insomma attenzione tanto alla Germania, il colpo deviato ancora, deviato. Chi era quello lì?
0: Era piccolillo.
3: Era piccolillo, poteva essere piccolillo. Poteva effettivamente essere piccolino. Qui sarà altro corner per la Germania. Vediamo se ancora l'ingordo Kimmich. Sì, tutti lui, li batte tutti lui. Niente. Chissà.
0: Peraltro non benissimo gli ha battuti fin qui.
2: Però continua.
3: Finché non lo batto giusto, continua a battere io. Va bene, i compagni.
2: Lezione di
0: perseveranza teutonica.
3: Perseveranza teutonica. L'arbitro va in mezzo a dire qualcosa ai giocatori che si lamentano di varie spinte. Vediamo. Sì.
1: Spingi. Rudiger anche pacca educativa sul povero Singo.
3: Insomma, alza il braccio Kimmich, il destro, parte lo spiovente lungo ancora il Sossone. Questa volta Fofana si esibisce in una grande uscita a smanacciare di pugno il pallone fuori. Fallo però su Fofana, quindi direi che ci sentiamo fra un quarto d'ora, perché viste ogni volta i tempi di recupero di Fofana ai colpi, questo però è un grosso problema per il recupero che sarà
2: complicato. Ci porta subito però un po' di bossa nostra con Gaia su RTL 105.

0: Bossa nostra Gaia qui su RTL 105.
1: Attunga! Arriva col pareggio della Germania. Sono bastati 8 minuti ai due neoentrati Amiri e Ündav col primo che crossa per il secondo, che al volo di piatto da due passi, insomma, fa 1-1.
0: Deutschland über alles.
1: Minuto 68 e ora sulle ali dell'entusiasmo Germania, insomma, che già negli ultimi minuti stava schiacciando la Costa d'Avorio nella propria tre quarti, ha avuto subito dopo un'occasione con Havers, questa sera il più scarso dei tedeschi e anche degli ivorenzi o ivoriani.
2: O ivorioti.
1: Io toglierei Havers, se fossi nel Nagelsmann lo toglierei, perché insomma ha sbagliato.
2: Gran tripletta di Havers negli ultimi minuti.
1: Può essere, non sarebbe male. Io sarei contento per lui, perché vedi, darebbe segno a tutti che bisogna sempre tenere duro fino alla fine. Germania ora in controllo, però
3: sì, cambi che hanno migliorato la Germania, mentre invece la Costa d'Avorio dà la sensazione, dopo un buon avvio di ripresa in cui ha avuto anche l'opportunità per raddoppiare, insomma, adesso sembrano un pochino anche psicologicamente segnati dal gol del pareggio subito.
1: Sì, tra l'altro ancora nessuna sostituzione nella Costa d'Avorio, ci sono ancora in campo dopo 70 minuti che scoccano ora gli 11 che avevano iniziato il match, e anche la ripresa ora ci ha provato sempre il nostro amico Dio Mandè sulla sinistra.
3: Ma non ha caldo con su quella roba lì sulla testa?
1: Non lo so, la fa scendere.
0: Ci sono 23 gradi, là, non fa così.
3: Ho capito, vabbè, però corri, vai avanti e indietro.
1: Eccolo. Proprio adesso, a proposito del caldo, vedi, l'esperto Pacchione aveva già intuito il momento dell'hydration.
0: Cooling breath.
3: Andiamo a mangiare un ghiacciolo.
0: Voi che sapete tutto, cooling break è come
1: sono
0: quelle cose che quegli italianismi che abbiamo detto, cioè tipo smart working, che non esiste in Inghilterra come termini, no?
3: No, cooling break so che veniva utilizzato nelle sovraimpressioni internazionali, quindi comunque un'espressione.
0: Perché
3: evidentemente
0: si chiama hydration break?
4: Perché è diverso. Mentre il cooling break è chiamato dall'arbitro, l'hydration break invece è chiamato
3: dagli sponsor.
4: C'è qualcuno che dice all'arbitro: oh, vedi che devi fare la pubblicità. Abbiamo la pubblicità che hanno pagato 6-7 milioni.
0: Bravo.
4: Vedi, te fa. E allora blocca il gioco.
3: E allora andiamo in casa, le 6-7 milioni che noi.
5: Andiamo,
0: New
5: It.
4: Vai.

0: Black On My Soul su RTL 102.5. Siamo ai mondiali, noi dire mondiali, sì, su RTL 102.5. E cosa succede in partita?
1: Cosa succede? Meraviglia. Che è arrivato il momento dei cambi anche nella Costa d'Avorio. È fuori Bonny, Sangaré e Diallo, dentro Adingra, Gershand e Fofana. Due Fofana in campo, quindi uno in porta, uno sulla fascia.
2: E però quello col nome di Fischer non te l'hanno tolto.
1: Non me l'hanno tolto, lui resta lì. Adesso ho anche scritto sopra le scoppia legge. Inoulay, dentro questo che sono.
0: Comunque, visto che abbiamo avuto l'hydration break,
1: sì,
0: quindi.
1: Loro, io no,
0: sì. Perché non ti sei idratato?
1: Perché non, io non sudo e non consumo.
0: Ah, tu sei così.
2: Cheat.
0: Comunque, abbiamo parlato dei cibi della Costa d'Avorio, ma hanno anche delle bevande tipiche.
2: No, ma poi sui cibi, peraltro, avevamo parlato dei contorni, ma Tommy Angelini nel frattempo aveva anche recuperato qualcosa sui piatti.
0: L'abbiamo detto, quello col pollo.
3: Ma non solo, ce ne sono altri. Cioè, se qualora voleste andare in Costa d'Avorio. Allora, c'è la tiquet poisson brassé, cioè la combinazione più diffusa, la tieche che abbiamo citato prima, che è quella sorta di tipo
0: col
3: couscous
0: pesce.
3: Con il pesce alla brace,
2: tre bon.
3: Se no c'è l'alloco. È anche questo un contorno, sono patatine fritte di platano.
0: Buonissime.
3: Se no abbiamo il quejenou, gustoso stufato di pollo, o se no carne selvaggina, quello che preferite, cotto lentamente in una pentola di terracotta sigillata, chiamata canari, con verdure, peperoncino e pochissima acqua.
0: Interessante questo.
3: Mi sembra un po' come i piatti pure in Marocco. In Marocco pure c'è una roba
2: simile. Ci vuole il bagno vicino, però buoni.
1: No,
0: sono buonissimi. No.
2: Non è che lo dico che sono cattivi, però è meglio averci poi una toaletta.
0: Ah, no, sì, per di servizio
2: non avevo
0: capito.
3: Se no, per la carnello, io consiglierei un placali, che è un piatto a base di amido fermentato di manioca, dato che si sta mangiando la mela.
0: Perché
3: servito
0: mi trovi
3: in una consistenza densa ed elastica. E si mangia accompagnato da ricche salse molto dense.
1: Non mi è venuta fame nonostante questa annunciazione di questi piatti. Strano. Neanche a Pacchioni, ho visto Pacchioni invece che stava.
2: Io sono più per il rigatone.
0: Se sente una verdura, si irrigidisce.
1: Sull'isola Tiberina c'è ancora.
2: Guarda, Martino. Non c'è più lei, ma l'isolante sì.
3: Martino Miglia, al 37 digitale terrestre 736 di Sky, ha preso il telefono. Sta cercando ristoranti ivoriani perché vuole andare a provare questa cucina.
4: Che tu stavi elencando, che faccio. Io sono con i turisti, ma delle foto, no? A un certo punto, per poi mi è venuta fame.
0: Sì, scegliene qualcuno in questa zona, così poi ci andiamo a battezzare, come si dice.
2: E invece Luisa, le bevande.
0: Le bevande, la bevanda più diffusa proprio, quella che si più solita, diciamo, è il Bissap. Provate a indovinare, non lo indovinerete. Bissap. Però si fa con i fiori rossi di ibisco, quindi secondo me col ghiaccio niente male. Molto dolce, però anche molto fresca. E poi c'è il Nyamakuji. Nyamakuji è un succo molto dissetante, a quanto pare, perché dentro c'è lo zenzero, il limone e l'ananas. Vanno sul dolce, devo dire, sulle bevande. Sì. E poi c'è l'iha. Non so come si pronuncia.
1: Cos'è l'iha?
0: È una bevanda che si ottiene dal grano turco. Però non
2: io ho un'acqua naturale, grazie.
0: Sì. Che noia, però, Pacchioncello.
1: Ho capito, ragione Luisa.
2: Ho capito, la roba di dolce.
0: Fonti.
2: Ma non di sete, roba che non di sete.
1: Le famose fonti in Costa d'Avorio, dell'acqua naturale lì.
2: La Fons Bandusie.
1: Esatto. Si chiama, qual è l'acqua più venduta in Costa d'Avorio, Martino?
4: L'acqua più venduta.
1: La Eau d'Ivoire. Attenzione, intanto qua partita che si sta un po' infallendo, è nervosendo, sale la stanchezza. Vediamo. Meccia altri giocatori che stanno scalando. C'è il sosia di Rudi Völler.
2: Questo è vero, che è in tribuna, peraltro.
3: Che è Voltemade. Che questo qui è Voltemade.
1: Leggerissimamente strabico. Comunque, attenzione ancora.
2: Comunque, segnalo che Tommy Angelini conosce di faccia, senza aver visto il numero, questo qui. Dove gioca?
3: Nel Newcastle.
1: Meco è proprio la giusta espressione. Attenzione, ancora cosa ci prova disordinatamente, parte Desiree e noi tutti abbiamo il desiderio che questa partita da un lato
4: salvati, perché io e lei, però questa è proprio da...
0: No.

0: You gotta be Desiree su RTL 102.5. Stiamo seguendo la partita Germania Costa d'Avorio. Cosa succede in questo
1: momento?
0: Succede
1: che siamo sull'1-1, minuto 83esimo, uscito nella Costa d'Avorio Singo per infortunio al suo posto 2 Pia in lacrime Singo in panchina, credo qualcosa di muscolare. Attenzione al corner della Costa d'Avorio, battuto male, palla che però arriva ancora lì, un batter rivale, si alza Campanile, ancora un lizio di un giocatore della Germania, fortunato perché il pallone resta tra i piedi dei tedeschi, prova a ripartire in contropiede ma ferma bene, anzi benissimo, Conan, e ora può ripartire all'azione della Costa d'Avorio col destro ribattuto e insomma qui nulla di fatto. Partita che secondo me potrebbe riservare un sorpresone finale.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Un ribaltone?
3: Tipo il pareggione della Germania al 90esimo.
1: Posso dirti che vedo invece a sorpresa la vittoria allo scadere della Costa d'Avorio.
4: Sì. Anche se l'inerzia della partita, insomma, la Germania che è stata lunga, esatto, sotto la Costa d'Avorio ha sbagliato l'occasione per il raddoppio, adesso siamo 1-1. Insomma, la storia del calcio ci insegna che spesso in questi casi poi la grande riesce a piazzare l'acuto vincente. Però comunque è vero, è qualche minuto che la Costa d'Avorio sta insistendo, però credo che ci sia qualche problema per Diomandé.
1: Che peccato. Diomandé esce, si è tolto la fascia e al suo posto
4: dolorante anche lui.
1: Attenzione, fuori Diomandé, dentro Pepe.
3: Quella. Esterno ex Arsenal, ecco, che oggi gioca a Villarreal.
1: Ah,

0: Per la precisione.
1: Per la precisione.
2: Tommy, esatto. Angelini.
1: E fuori anche quel pacco di Havertz, finalmente. All'85esimi l'avrei tolto prima. Vediamo chi mette dentro.
3: Goretzka.
0: Goretzka.
1: Vabbè, vedi.
0: Centrocampista.
3: Gioca senza attaccante.
1: Vabbè, anche perché per giocare con Havertz è meglio giocare con altri.
3: Forse giocherà con Undav prima punta.
1: Vediamo. Attenzione, comunque in attacco è la Costa d'Avorio, questo che è due, esatto, l'omonimo del grande giocatore del Paris Saint-Germain. Questo c'è poco c'entra, però insomma almeno il nome, eh. Ci hanno aggiunto la G davanti, qualora uno sbaglia.
0: Come quando la nazionale c'è la pelle, che esatto, è una L di troppo.
1: Esatto, fosse solo quella, eh. Attenzione, intanto Costa d'Avorio che prova a manovrare sulla destra. Niente, siamo tornati indietro. 85 indietro. Minuti e 5 al 90esimo. Poi prevedo questa volta, cari amici,
0: 6-7
1: di anche di più, sai forse, Paolo, perché tante sostituzioni.
4: Sì.
1: 3 di hydration break. Attenzione, però la Germania. Fofana, velleitario alla conclusione di Undav dalla distanza, il meno tedesco dei
2: Undav.
1: Tedeschi.
2: Sembra il nome di un'auto. Undav. Sì. Nuovo Undav.
3: Comunque il signor Guela Due,
4: sì,
3: è effettivamente il fratello di quello del Paris Saint-Germain, di Désiré Doué.
4: Ah. Ah, vedi che bello.
3: Sono andato a cercare, semplicemente sono fratelli, sì, solo che poi lui ha deciso di giocare con la nazionale.
1: Ma fratelli come dicono loro, fratello, fratello?
3: No, no, no, è il fratello minore, no, no, è proprio il fratello minore di Désiré Doué del Paris Saint-Germain.
1: Ha scelto anche la nazionale minore, dici, proprio perché è fratello minore, quell'altro è.
3: Che è successo?
1: Ah, questo è molto bello di disco, però,
2: Ma
1: è un po' sorpreso. Sì, questo è bello,
2: like da ballare. Oh, yeah.

0: Magnetic, un po' come questa partita. Beh, questa sera, sì, magnetica, direi.
1: Occasione di qua e di là, salvati.
2: Occasione di qua e di là, prima di là per la Costa d'Avorio, occasione clamorosa per il raddoppio, discesa fulminante di Pepe che serve il compagno dall'altro lato, che però attenzione, intanto quest'altra azione, palla lunga in verticale, troppo in verticale per Pepe che qui non ci arriva e niente. Dicevamo, prima grande azione per la Costa d'Avorio, poi sul ribaltamento di fronte altra grande occasione grazie a un lizio

0: in difesa della Costa d'Avorio, ma Brown, giustamente con un cognome inglese non puoi segnare per la Germania, e da due passi ha mancato la rete del,
1: ma è stato bravo il portiere però,
0: Sì, esatto, bravo Fofana, che è un po' il protagonista di questo match, nel bene e nel male. Andiamo a rivedere qua Brown, bravo Fofana qui con la mano sinistra, con quantone, e Brown non la prende bene. Cosa dice? Azza, mi è sembrata. Tanto qua andiamo a rivedere l'affondo di Pepe di prima. Grande galoppata, parte dal suo campo, si fa tutta la tre quarti, arriva al limite dell'area, trova liberissimo dall'altro lato. È il
2: Adingra,
0: esatto, che perde tempo nel controllo e si fa recuperare dalla difesa germanica.
1: Quello no, un rigore, era un rigore. Occhio, che adesso c'è la Germania.
0: Attenzione alla Germania, altra grande parata di Fofana, questa volta su Amiri, che un rigore in movimento un po' più indietro, insomma. Non tanto la signora dietro inquadrata,
1: manda vocali al telefono in modo compulsivo.
0: Anche dall'espressione era abbastanza quella che si usa adesso a trovare gli zombili. Come si chiama?
3: Come si chiama?
0: Che mi viene in mente adesso? Quella che sta devastando, è una nuova sostanza. Vabbè. Quindi insomma,
4: fentanil.
0: Era chiaramente in fentanil, dall'espressione si vedeva. Va bene, allora, sei minuti di recupero, ne è trascorso uno, uno a uno, chi vincerà finirà X, pareggeranno, siamo qui per raccontarvelo, cari amici.
3: E allora, intanto, noi ci godiamo il Millennium Meet, poi fino alla fine.
0: Va bene.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Mamma mia, posso dire cardiopalma questa partita.
1: Sì, roba.
0: Grazie, grazie a Andrea Salvati, grazie a Paolo Pacchioni, grazie a Tommaso Angelini.
2: Ma non l'abbiamo
0: ancora finita.
1: Abbiamo iniziato a scoprire cose importanti che ci interessano anche dei vari paesi, cioè i cibi, le bevande e le tradizioni. Grazie. Ecco. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

della Costa d'Avorio, perché arriva il gol di Undav, ancora lui, doppietta del giocatore dello Stoccarda al quarto dei sei di recupero, ribalta il match. Germania 2, Costa d'Avorio 1, doppietta di Undav. Arriva proprio il momento in cui noi fuori onda stavamo facendo i conti del punteggio. E così facendo, insomma, a questo punto la Germania, se dovesse finire così, è ancora finita, dovesse vincere un gol intanto regolare, partito perfettamente, bello il taglio al verticale per Unda.

0: che sorprende la difesa.
1: Sì. Però insomma Andrea era scherzo. Quando la Costa d'Avorio 5 minuti fa ha avuto quell'occasione con quel giocatore solo in area di rigore, che doveva solo appoggiare in rete e non ha neanche tirato lì fuori onda, lo avevo detto, ecco, questa è la vittoria della Germania e puntualmente si è verificato.
0: E così è stato. Allora, a questo punto andiamo subito subitamente a verificare le classifiche. A questo punto Germania ha 6 punti, Costa d'Avorio 3, Ecuador e Curaçao a 0. Ecuador e Curaçao che poi si affronteranno alle 2 di questa notte, quindi anche qualora le 2 dovesse vincere, insomma Germania ai sedicesimi, vedremo se come prima o come secondo, però credo come prima.
1: Poi per carità, allora la Costa d'Avorio credo che abbia ancora chance di qualificazione, perché comunque poi all'ultima partita con Curaçao, quindi insomma credo che gli basterebbe addirittura forse anche un solo punto, però insomma la Costa d'Avorio si deve rammaricare per questa partita che insomma l'ha buttata via nel finale, perché comunque tu in vantaggio nel primo tempo a inizio ripresa hai delle buone occasioni per raddoppiare, non raddoppi, subisci il pareggio, ma comunque nel finale è una chance colossale a un passo dal 90esimo, lì non esiste che non tiri neanche in porta, perché ripeto, tiri in porta, prendi il portiere
0: non è neanche riuscito a stopparla
1: e lì insomma penso che si sia deciso l'andamento della partita.
0: Fatto sta che Undav dallo Stoccarda, forse l'attaccante che meno ti aspettavi in questa giornata, con una doppietta regala vittoria, la rimonta, anche la come si dice remontata in tedesco?
2: Brava Carnello, grazie. Mi hai rubato le parole di bocca.
0: Komzuruk, bravo, esatto. Komzuruk.
3: È un sinonimo.
2: Komzuruk. Zuruk è ricomincia, quindi.
0: Esatto, vabbè, quel che è adesso. Si dirà una roba.
4: Anzi, Zuriuk, perché ci sono i due puntini sulla U.
0: Ah.
1: Per la precisione,
3: il livello di nerd di Tommy non si ferma mai.
0: Intanto è scaduto il sesto minuto di recupero, ancora 30 secondi da giocare. Con lì che smanche fa segno all'arbitro, battendo le due dita sull'orologio.
2: Però non ha grande,
0: però non gli interessa. No, esatto. Si continua a giocare. Ora palla gettata in avanti, non ne posso più. Da Mečka. Mečka, tra l'altro, autore dell'assist del secondo gol di Undav. Quindi insomma, partita ottima del giocatore tedesco. Va ancora l'arbitro, che so, va a dirgli un altro, lui parla tedesco,
2: lo un altro,
0: Benitez. Siamo intanto al 97esimo, il rilancio finisce, è finita. La Germania in rimonta batte la Costa d'Avorio 2-1. Costa d'Avorio che si era portato in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo, con che sì poi la doppietta di Undav al 68esimo, al 94esimo, per il 2-1 finale che consente alla Germania di occupare momentaneamente il primo posto nel girone con 6 punti davanti alla Costa d'Avorio, con 3 nella notte. Ecuador Curaçao ancora a 0 punti, ma la Germania insomma che accede ai sedicesimi di finale.
2: Posso dire, dottor Savati, che partita,
3: che partita.
2: Questi mondiali meravigliosi, Carnello, meravigliosi,
3: sì, stupendi, veramente è un piacere stare qui negli studi con Tommy Angelini, Paolo Pacchioni, ma anche naturalmente con Andrea Salvati e Martino Migli da Milano, insomma c'è anche la regia, ma che vuoi di più?
1: Ciao, buonanotte.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: La musica romantica.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Monge Monoprotein. con una sola proteina animale per il tuo cane.

0: è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: E anche all'Oreo, in provincia di Rovigo, mezzanotte e tre minuti.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Non si fermano gli attacchi del presidente degli Stati Uniti Trump alla premier italiana Giorgia Meloni. Nelle scorse ore un nuovo affondo e non è mancata la risposta del capo del governo, Raffaella Coppola.
5: Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l'ha certo favorita, né dipende dal mio rapporto con te, lo scrive la premier Giorgia Meloni, commentando il post con il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua, aggiunge il capo del governo, che sul mancato utilizzo delle basi americane lamentato dal tycoon ribadisce che la questione è regolata da accordi che non potranno essere violati finché lei sarà primo ministro. Meloni la definisce la sua ultima risposta, forse affinché il messaggio arrivi chiaro, completamente in inglese, perché dice di credere ancora nell'unità dell'Occidente e non crede che questo sia uno spettacolo all'altezza del compito di entrambi.
4: In Medio Oriente, Israele ordina il cessate il fuoco dopo gli ultimi attacchi contro Hezbollah sul Libano e la minaccia iraniana di chiudere Hormuz. Il presidente americano Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio sullo stretto a meno che lo decidano gli Stati Uniti. Oggi previsti nuovi colloqui tra Stati Uniti e Rai in Svizzera. Notizia che arriva in questo istante: un doppio guasto sulle condutture della rete elettrica del comune di Ischia. 2.500 utenze sul territorio isolano sono senza energia. Tra queste anche il centro dialisi, che però si è attivato con i generatori. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha attivato in tarda serata il centro coordinamento soccorsi e sul posto ci sono i tecnici dell'Enel per risolvere la situazione. Siamo ai mondiali di calcio, lo avete sentito in diretta fino a pochi minuti fa. La Germania ha battuto la Costa d'Avorio. Tommaso Angelini.
6: Eh sì, lo ricordavi Sergio, la Germania batte la Costa d'Avorio 2-1 ed è aritmeticamente ai sedicesimi di finale grazie alla doppietta di Undav entrato a metà secondo tempo, che ha ribaltato lo svantaggio iniziale. Nel primo tempo che si porta in vantaggio gli africani dopo un flipper in area di rigore, anche un gol annullato alla Germania dopo il colpo di testa di Pavlovic, che però fa fallo sul portiere. Nella ripresa poi i tedeschi rischiano con i cambi. Undav segna al 68esimo e al 94esimo. Costa d'Avorio ancora in corso per la qualificazione, Germania come detto ai sedicesimi. Per quanto riguarda invece l'altra gara, c'è stata la vittoria dell'Olanda 5-1 sulla Svezia, mentre più tardi alle 2 del mattino Ecuador Curaçao, alle 6 Tunisia Giappone. A te
4: grazie. Ora arriva il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete. Queste le chiusure in atto per lavori di ammodernamento sulla 7 Milano-Genova. È chiuso il tratto tra Roncoschieve e Busalla verso Genova fino alle ore 6. Mentre sulla 13 Bologna-Padova la chiusura tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova è prevista con riapertura alle 8. Per i percorsi alternativi scaricate l'app di Autostrade per l'Italia. È tutto, vi auguro buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. 31 seconds and we're gone for auto sequence start. La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
8: Yes! Ah! Mondial Juventus,
9: per gli amici non brasiliani, ma anche per quelli brasiliani che abitano a nord, perché ho parlato stretto brasiliano del sud.
8: Ciao, finalmente si inizia discoteca nazionale. Vai ragazzi!
9: Vai ragazzi! Salutiamo subito in battuta gli amici di Quartus Sant'Elena che stanno ballando con noi.
10: Andrete sabato a Sao Paulo, siete mitici!
9: Comincia così la discoteca.

0: finalmente sabato sera sulla discoteca nazionale ARTL. Voglio salutare Sau Tufao, ma anche te Andrea del Sabato. Saluti da Antonio Carusilla.
1: Ciao bello, grazie. 378-378-1025 è il ritmo che unisce l'Italia, anche questa notte vi tiene compagnia sull'unica radio che conta. E già lo so, c'è Sau Tufao. Salutiamo Iole che come sempre balla con noi in quel di Canicattì. Temperature alte, 30 gradi ancora nel milanese a quest'ora di notte. Oggi c'è stato un momento che abbiamo sfiorato i 40. Veramente fa molto caldo, però ci sono persone che sono al fresco come Lori, che è nel borgo medievale di Barzizza, Bergamo. E lì si sta al fresco, eh. Qualche giorno fa voleva accendere il camino addirittura. Grazie anche a quelli che mi hanno segnalato che il Curaçao, la mia squadra del cuore, dopo l'Italia naturalmente, gioca questa notte contro l'Ecuador.
2: L'hai già detto delle serate quelle belle? Quelle con RTL. Io sto andando a recuperare i miei genitori, gli devo portare le chiavi, si sono chiusi fuori. Ma pensa a te che serata.
1: Ma non ci sono più i genitori di una volta. Di solito era loro che ti recuperavano perché dimenticavi, invece adesso è il contrario, capito? Comunque non l'avevo ancora detto, le serate quelle belle con RTL. Grazie per avercelo segnalato.

Salutiamo Nestor e Francesca Rossella che se la ballano tornando da una festa sul mare a Marano Lagunare, Udine. 378 378 1025, che il ritmo sia con voi.

Anche dalla Svizzera ci seguono. Ciao Paolo. Anzi, da Munkenstein. Dove si trova Munkenstein? Non l'ho mai sentito nominare. Sta

lago, insomma. Mari, monti, laghi, non ci facciamo mancare nulla, soprattutto quando ci sono queste temperature molto calde, ma non lamentiamoci. Viva l'estate, anche se non siamo ancora dal punto di vista dell'equinozio, diciamo, ancora precisamente nell'estate, però le temperature sono quelle, eh.

0: Nigno. Forza, balliamo.
1: Ehi, Nigno. Ehi, Nigno, escúchame.
0: E dime. Una cerveza?
1: Nigno. Te cuento una cosa.
0: E cosa, cosa? Cosa, cosa?
1: Te gusta la banda?
2: Yes, sir.

0: boom. Caspita, sai che veramente non ci ho neanche pensato. A parte che prima ho detto equinozio, volevo dire solstizio, ma a parte quello. È il 21 giugno! È cominciata l'estate, cioè comincia ufficialmente l'estate da 22 minuti. Siamo in estate! Mi ero perso! È già estate! L'ha sentito l'estate,
1: bello! Ehi, Nino!

quelle che noi chiamiamo le disco mobili, sarebbero le automobili, no? C'è anche la pizzeria Sarracino di Chivasso Torino e ancora vediamo un po' Ivan da Venezia.

0: Molte città italiane sono in blackout in questo periodo.
1: Musica, la musica ribelle di RTL, vai! La discoteca nazionale anche in Puglia, Pulsano! Un bacione da Rita, Antonella, Franca, Mimma ed Ersilia!
0: Yeah! Pulsano, Taranto, credo, se lo ricordo male, sì. Wow, ovunque siate, che il ritmo sia con voi, 378-378-1025.

da nord a sud, da est a ovest, è l'unico ritmo che unisce l'Italia ogni sabato da mezzanotte alle 3. Su RTL 102.5, Andrea De Sabato, certo sabato al microfono, in consolto Giallo Sau, Mr. DJ Sau Tufau, salutiamo Matteo da Paullo e poi Rita e Andrea da Belmonte Castello e ancora Andrea da Forlì, e qui colgo l'occasione di fare il bocca al lupo alla figlia e a tutti quelli che stanno preparando gli esami di maturità. Poi ciao anche a Giulia, ai giostrai di Chiari, ad Andreas Lina Mattias dalla provincia di Lecce, Taurisano per essere più precisi. 378 378 1025. È tornato anche il disco Ganzo con la sua amica disco Gatta Tigra a Salvatore di Castellammare di Stabia, a Vladimiro da Messina, a quelli dell'Elysium Pub. A Romina, Bill, Simo, dalla Notte Bianca di Asti. Qua ci sono pareri contrastanti, chi dice che Asti ci sono 20 gradi, chi 41, se capisci. Comunque, caldo, caldo farà caldo, perché Asti non è molto lontano da dove ci troviamo noi. Alla batteria.

mondo in Australia. È pieno giorno, è mattino, e c'è Giovanni che si è svegliato ascoltando la discoteca nazionale in quelli di Brisbane. Sì. Salutiamo anche Miro Barber Parrucchieri di Melendugno, Lecce. Beh, il Salento caldissimo questa notte. 378 378 1025.

0: Gaggio.
1: So many times I've been watching you. Un disco che anche d'inverno ci fa sentire in estate. Pensa d'estate.

0: no, vero, no.
1: Ciao RTL, un saluto da Messina, dal concerto di Eros Ramazzotti, da noi.
2: Giussi,
3: Rita,
4: Paolo
1: e Gaetano, ciao.
5: Ciao belli.
6: Quanti concerti in questo periodo.

0: Chico.
1: Bello, bello sentire questo vostro entusiasmo. 378-378-1025. Ogni sabato allo scoccare della mezzanotte c'è l'appuntamento con il ritmo che unisce l'Italia alla discoteca nazionale. In console, come sempre,

5 gradi alla mezzanotte 20, ora mezzanotte 45. Comunque salutiamo e ringraziamo Mari e Michele per il loro messaggio al 378 378 1025. Siamo anche agli amici del bar Rogers di Baia Latina, provincia di Caserta, e ancora, aspetta un attimo, Matti Robi da Loceri o Loceri, vabbè, comunque in Sardegna. E ancora Brignano Gerardarda, provincia di Bergamo. C'è Giancarlo che ci ha mandato il messaggio da quelle zone. 378 378 1025. Il ritmo è bello alto, è arrivata l'estate, la sentite l'estate? È la discoteca nazionale, belli. Ed è la musica, la musica,

Dopo 10 giorni trascorsi a Marsalam, ma sono caduti in piedi perché si trovano a Bellagio, che è un posto meraviglioso sul lago di Como, assolutamente. Ciao ragazzi, balla lì, 378 378 1025.

0: Qualcuno ha scritto: la vita è come la porta, non fidarti mai di un cavallo perché il sole non sa nuotare. Non l'ho capita, ma quando la capisco magari.
1: No, buonasera DTL, sono Roberta, Antonita, Antonella, Raffaele Stante. Noi stiamo andando a clorofilla, a sentire come si chiama?
2: Tranquillizzato.
0: Ciao belli, buon divertimento. Io ne ho un'altra di massima invece, per esperienza personale vi dico: non fidatevi mai di uno che vi chiama cavallo. Ecco. Sai quelli che... Ehi cavallo! Ecco, io non mi fiderei. Detto così, proprio accent man. 378-378-1025.
3: E dagli RTL anche da Formentera.

0: Di veri saluti.
1: Ciao belli. Ciao gli amici che si trovano a Formentera, ma anche a Ibiza, dove la radio si sente benissimo anche in FM. Salutiamo gli amici del ristorante La Pineta, Luciano, Patrizia, Fasulo. Non sappiamo dove si trova il ristorante La Pineta, ma suona bene. Suona di posto dove si fermano i camionisti a mangiare.

believe the hype. Don't believe the hype. Dottore.

Salutiamo Michael e Linda, o Michelle e Linda, penso Michael, da Livorno, che gridano anche sempre viva Igor Protti. Assolutamente sì, veramente è stata una bruttissima notizia quella della scomparsa.

0: Maria Rosaria da Scampia, Napoli, che questa sera ha cucinato un piatto francese per i suoi piccoli figli e la settimana prossima sarà di turno la cena brasiliana. Buon sì.
1: Ciao RTL, un saluto a Emanuela, è finita.
0: È finita? Ma è appena cominciata, com'è?
2: Okay, everybody, let's play games, huh?

il super disco Parchettaro. Vabbè, ok. Oh, Vale e Cati invece ballano con noi da Santa Maria Capua Vetere. Franco dalla provincia di Milano. Alessandro e a Civitavecchia in provincia di Roma.

Saluto Fabio, il barman del Tourmaline. Tra poco ci vediamo, certo. Esattamente tra un mese sarò sull'isola.

0: da Cagliari, sono a pesca veramente? Siete a pesca? State pescando cosa? Cosa di bello? Totani? Poi salutiamo gli amici di Uggiano la Chiesa, Lecce, però vivono a Milano, Laura, Alessandro, Claudia e Matteo. Eccovi il nostro saluto, ciao anche a Giovanni che invece balla con noi dal Gargano, ciao anche a Emanuele da Pavia, di Udine, sono in direzione Sistiana. E poi ancora Emanuele che si trova sempre in Cina, ciao Emanuele, un saluto a Mandorla per te. 378-378-1025.
1: Ciao RTL, un saluto dal Meeting Bar e tutti i suoi clienti che ti stanno ascoltando.
0: Ma il Meeting Bar di dove? Di Milano? Quanti anni che ci ho passato negli anni 90 al Meeting Bar? Quante sere, più che altro. Veramente, mamma mia, mi ricordo i Pierino, c'era Pierino, mamma mia. I Pierini di Pierino. Salutiamo gli amici del Pezzi di Pizza, Pezzi Pizza New York.

0: Un saluto a tutti gli amici di RTL da Mario e il suo zuccherino. Ti ascoltiamo sempre. Buona serata a tutti.
1: Ciao, c'è il mio onomastico Luigi.
2: Ciao Andrea, io Jack the Sabbath. Come sempre ogni sabato notte un saluto da Alex Milano DJ qui da Capo Vaticano, un saluto a tutti gli amici. Yes, ciao, in console, tu già lo sai, c'è Mr. DJ, ciao tu Paul.

0: la fiesta.
1: 1:21, questa RTL 102.5, non l'avete ancora fatto? Scaricate l'app RTL 102.5 Play e non perderete nulla di quello che sentite e vedete ogni giorno sull'unica radio che conta.

Gli amici di Vintebbio che stanno giocando a Magic the Gathering, non so cosa sia. Ciao a Elia, Enes, Andrea e Rachele. Si ballano lavorando al disco forno di Rignaldello, Città di Castello, Perugia. Ciao Giampaolo, Giuseppe, Santo, Marcello, Moclas. Revolution. Ciao anche a Birko, Armando, Franca, Patrizia, Cristina. Rientrano da Numana, direzione Iesi. Ciao Matteo da Porto Tolle, sul trattore, prepara i campi. Ciao Matteo. Ciao anche a Paolo e Rosi che ci salutano da Napoli. Roberta, Anaomi e Pier Silvio da Taurisano Lecce. E poi Daniele Spina, DJ da Palermo. Gianni e Vale dal B&B Casa Gioia Tau, Gioia di Taranto.

Emanuele di Udine, Giovanni del Gargano, 378-378-1025. È il ritmo che unisce l'Italia.

negli ultimi giorni è che Roma intitolerà una piazza a un grande DJ, Claudio Coccoluto, in memoria di Claudio Coccoluto.

anche se è rifatta, insomma il sapore è quello, è quello della fine degli anni 70, Sister Sledge. Ciao Luigi da Canicattì, Agrigento, sta rientrando da una cena trascorsa fuori Catania.

Non possiamo fare gli auguri ai Fabio e gli Alfredo, no? Sembra normale. Ciao anche a Filippo e Santina da Milo, Catania, e poi ancora l'Accademia della Minerva che ha appena finito uno spettacolo a Lecce con musica mediterranea. Ciao anche alle Pagliarelle, agli amici di Pagliarelle e in particolare alla Yogurteria Felicia. E ciao anche a Dindo di Saronno. Ho detto Dindo, D-I-N-D-O. Vorrei che... capito?

Arianna e Giovanni e il loro cagnolino Tulipin stanno ballando con noi, mentre Rossano, Domenico, Liliana, Giorgio e Serena anche loro si stanno divertendo con RTL 102.5. E poi mandiamo i saluti anche ad Anna, Nicola, Dalbiate, stanno soffrendo moltissimo questo caldo. Io lo capisco, però d'altronde è estate, è appena cominciata l'estate, quindi ma sono giusto. A Ispica invece staranno un po' meglio, che sono al mare. Mino e Dori, ciao, grazie. Ciao anche a Harry Coffee di Napoli. Harry, c'era Mix by Harry, quel docufilm basato su una storia vera, bella quella storia lì. Se non l'avete visto, guardatelo, Mixed by Harry. Salutiamo anche Anna Rita e Luciano di Monteroni di Lecce. Stanotte veramente Salento caldissimo.

gonna do. Salutiamo Daniele che ci chiede: ma quest'anno niente Lipari? Certo che ma di solito, come sempre, andiamo a fine luglio e il mese di agosto, non andiamo certo a giugno. Cioè io ci andrei, però non è che va bene, però ci saremo anche quest'anno. Salutiamo anche gli amici di Matteo da Bozzano e la sua Babbi.

intercettato Africanism, cover nere e arancio, disco che aveva consumato ai bei tempi che furono. Ma quando un disco è bello rimane sempre, una volta si diceva, nella valigetta. Oggi invece ci sono le playlist, no? Le chiavette, quindi bisogna sempre avere un Africanism lì pronto a essere suonato, come uno spiller, per dire, un gaggio. Deep inside, deep.

Ragazzi, tra una decina di minuti scenderanno in campo la mia squadra preferita dei mondiali, ovvero il Curaçao contro l'Ecuador. E intanto salutiamo gli amici come Elio di Pietracatella, provincia di Campobasso, e Antonella da Massafra, Taranto.

0: 378-378-1025, i vostri messaggi anche vocali qui in diretta su RTL 102.5.
1: Buonasera a tutti, sono Nipols NA 147, volevo augurare a tutti gli amici di RTL 102.5 una felice estate. Un bacio.
0: Grazie, felice estate anche a te.
2: E si prega gentilmente di allacciare le cinture, grazie.
0: Bravo, bravo.
3: Auguri Pedro!
0: Auguri Pedro! Allacciate pure il casco, che non si sa mai.
4: Benvenuto a Calabria, RTL, vi amo!
0: Ciao a Fabrizio da Cagliari.
5: Andrea, ma lo sapevi che nel tavoliere delle Puglie c'è un paesino Sturnarell gemellato con RTL?
0: Sturnarell, le serate quelle belle, quelle lì a Sturnarell.
6: La musica. Ciao Andrea, ciao Ivano, Radio Mobile, Pattuglia Mobile.
0: Ciao belli, buon lavoro. Salutiamo anche Antonia Colau da Crotonei. Donde sta la discoteca? Giovanna, Emanuele, Giuseppe, Greta da Modica. Disco Mobile è la discoteca nazionale, belli!
7: Donde sta la discoteca?

1:57 minuti, da un paio d'ore siamo già in piena estate, è il 21 giugno, è domenica ed è anche il compleanno di molti amici, tra cui Luisella Zuddas di Porto Scuso, Sud Sardegna. Tanti auguri, non li dimostri per niente, hai scritto la tua età, io non lo dico, però sappi che non li dimostri ma proprio per niente, cioè te ne davo almeno la metà meno. Sei sicura di essere nata?

Ciao RTL, sto tornando dalla rassegna enologica da Trennago, ritorno nel Monferrato, a Montegrosso dove abito. RTL mi tiene sveglio dopo una giornata estenuante, però ben soddisfacente. Campa la musica, vai giù, giù gettone, giù disco, vai!